di aggiornare per capire situazioni diverse rispetto a quelle che io ho standardizzato. Quindi più che Jones, più che il discorso Solé, tutti i nomi standardizzati, battezzati, mi aspetto che questa sia una settimana giusta per quanto riguarda gli accordi definitivi con Provedel, è palestra la chiave di tutto, perché Dumfries è andato e l'Inter, se giustamente Marotta sostiene dal suo punto di vista che la valutazione è quella giusta, adesso e deve prepararsi a fare un rilancio, un rialzo, e anche qui sicuramente vi aggiornerò. La Juve, per la Juve è troppo importante avere un attaccante prima che cominci il mondiale, è troppo importante poi scegliere il portiere senza scendere troppo sulle scelte dalla prima alla seconda, addirittura alla terza, perché è un passaggio di fondamentale importanza. Vi volevo rubare un minuto per quanto riguarda Mario Ghila. Perché? Perché Mario Ghila fondamentalmente non è una resistenza di quelle incredibili, resti aggrappato perché pensi che lui voglia rinnovare il contratto, oppure pensi che siano pochi i soldi che tu incassi perdendolo a parametro zero, prendendolo adesso incasseresti 10-11 milioni. Io penso sempre che è meglio 10-11 che 0, lo direbbe Catalano, ma non è questo il problema è che all'interno di una situazione particolarmente complicata, delicata, compromessa di rapporti, Lotito pensa che cedere Ghila possa rappresentare il colpo di grazia. Io mi permetto di dire che non è che tu un rapporto lo ripristini se cedi Ghila o se tieni Ghila. Io penso che sia giusto, indipendentemente dal fatto che il Napoli stia pressando da tempo e che Ghila abbia manifestato il suo desiderio e l'intenzione di andare a Napoli in questo momento senza alzare la voce, io non credo che una cessione di un calciatore o meno possa far scaturire un rapporto da ripristinare o un rapporto da compromettere definitivamente. Cioè, se lo cedi il rapporto è irrecuperabile, se lo tieni è un spiraglio di recuperare i tuoi tifosi. Io sinceramente la penso al contrario: se il rapporto non lo hai recuperato perché i tifosi hanno già detto cosa hanno intenzione di fare sulla campagna abbonamenti, io penso che non è che per fare un dispetto alla moglie tu possa fare quelle cose lì, anche perché poi in ogni caso guadagni 0 euro a partire dal prossimo giro, e 0 euro sarebbe un bagno strategico totale. Ultima considerazione di giornata: ho apprezzato molto le parole di Silvio Baldini e vi dico, meglio un Baldini che 10 Mancini, così, senza filtri diretti, senza giri di parole, non abbiamo amici degli amici o non abbiamo da fare la pace con amici che erano amici per 30 anni e poi abbiamo litigato. Non è un modo di vendere le cose. Perché dico questo? Intanto perché Baldini ha detto delle cose anche lui, e perché mi piace, senza giri di parole, l'ho conosciuto in tempi non sospetti. Lui dice: io non sono scappato di casa, la nazionale non mi interessa, dovevo dare il mio contributo e l'ho dato. Zitti tutti, così si fa quando metti la faccia. Addirittura Mancini va a ricevere un premio, ma se avessi saputo, se avessi pensato a un'intervista avrei rinunciato alla consegna del premio, sarei rimasta a casa. Ma ricordiamoci una cosa, e questo lo dico al potenziale presidente federale che dovesse prendere Mancini, sappiamo il favorito, presentiamoci bene per favore, perché Mancini è scappato per andare in Arabia lasciando la nazionale italiana, e quindi il biglietto da visita deve essere quello giusto. Ma parlo sempre del commissario tecnico, dell'allenatore e del selezionatore, e vi dico, meglio un Baldini che 10 Mancini. Grazie a tutti.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di parlarvi del tempo che farà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sull'Italia, volevo mettere qualche puntino su lì, sul discorso del Super El Niño, perché ormai se ne sentono di tutti i colori. Intanto vi ricordo che il Niño, che cos'è? È un riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che nelle prossime ore sarà abbastanza marcato, al punto che si parla di un Super El Niño. Avremo un'anomalia di temperature particolarmente marcata sull'Oceano Pacifico. Le conseguenze da un punto di vista climatico si faranno sentire però soprattutto nelle nazioni che si affacciano sull'Oceano Pacifico, quindi in America, in Australia, in Asia. Da noi in Europa le conseguenze sono molto più limitate, al punto che se da noi avremo un'estate calda non possiamo dire che la colpa sarà del Niño. Quindi un'eventuale estate calda non dipende dal Super El Niño, anche eventi estremi particolarmente violenti non dipendono dal Niño. Il tornado che settimana scorsa ha colpito Roma non c'entra niente con il Niño, semmai il vero problema da noi è il cambiamento climatico dovuto alla mano dell'uomo. È lì che dobbiamo intervenire. Abbiamo avuto estati roventi anche senza il Niño, quindi adesso non diamo la colpa al Niño per tutto quello che accadrà d'ora in avanti. Insomma, ci tenevo a specificare questo aspetto. Detto ciò, andiamo a vedere la situazione sull'Italia con il tempo che al momento sostanzialmente è bello. Queste nubi che arrivano dal Nord Africa si limitano a offuscare un pochettino il sole tra la Sicilia e la Bassa Calabria. Prossimi giorni con però le perturbazioni atlantiche che cominceranno a sfiorare le regioni settentrionali, quindi al nord un po' più di variabilità, soprattutto mercoledì, quando arriveranno dei temporali sulle regioni settentrionali. Chiudo con le temperature che sono a livello mediterraneo ancora abbastanza alte, colorazione rossa, vuol dire temperatura a 1500 metri di quota intorno ai 20 gradi, quindi in pianura tocchiamo anche i 30 gradi sull'Italia, però per ora senza raggiungere per fortuna valori elevatissimi. E poi a metà settimana, a seguito di quei temporali che passeranno mercoledì sul nord Italia, arriva aria leggermente più fresca, quindi una settimana questa che non ci farà impazzire come temperature. Vediamo i valori intanto a livello europeo, con il Mediterraneo in effetti che registra le temperature più alte, 33 gradi a Madrid, 30 a Roma, 33 ad Atene. Oltre le Alpi invece temperature decisamente più contenute e, ripeto, anche da noi da metà settimana avremo valori non altissimi. Però per ora temperature sì piuttosto altine in questa partenza di settimana, con 33 gradi a Bologna, 32 a Firenze, la giornata di martedì vedrà Bologna toccare anche i 34 gradi, però ripeto, non sono temperature record. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Però Roberto Bogà può essere considerato un acquisto portato a termine con una metodologia improntata allo studio delle caratteristiche del calciatore, ovvero vecchia maniera. Per tutte le altre trattative, Comolis invece è mosso esattamente con il classico metodo dei dirigenti italiani, ovvero con affidandosi ai procuratori. Adesso, finendo alla fine per innervosire da novembre, poi soprattutto Luciano Spalletti, che a fine stagione ha iniziato a lamentare il mancato acquisto di un centravanti fisico a gennaio. Poi sono tantissime le altre cose, le trattative saltate alla Juve e condotte come lì, pensiamo appunto ad esempio a Colomuani nell'estate del...
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Vuoi andare
1: no, sul... voglio leggere una cosa. Ah. Guarda, vado sul mercato web per far capire quanto ormai è forte anche questa contestazione nei confronti di Cardinale, che arriva a Londra, spunta il manifesto, libera il nostro Milan. Hai capito? Guarda qui, a Londra c'è la foto, chi sta davanti al video lo può vedere, la contestazione nei confronti di Cardinale non si placa, arriva fino ad Oremanica, dopo aver tappato diverse città italiane come Milano, Napoli e Roma, i manifesti dei tifosi milanisti con la scritta liberate il nostro Milan sono arrivati addirittura a Londra davanti al Big Ben, hai capito? Sì. Caro mio, guarda qua, c'è la foto, con appunto, c'è anche quella di Ibrahimovic, però quello di Cardinale, liberate il nostro Milan, e quindi cresce il malcontento, si diffonde, il Milan si sta muovendo, si parla di una avanzata di Ragni e Glasner, che Ragni dice io voglio pieni poteri, non voglio intromissioni, questo è quello che è stato portato con il suo eventuale praticamente arrivo. Glasner sarebbe l'allenatore eventualmente scelto, questo porrebbe Ibrahimovic in una posizione, diciamo così, di inferiorità.
0: Ti dico proprio le richieste, vai. Se vuoi, di
1: andiamo
0: al Milan, perché vorrebbe scegliere ovviamente il suo nuovo direttore sportivo, parliamo ovviamente di Ragnik, che avere il controllo sullo scouting, portare con sé più stretti collaboratori e soprattutto il rispetto dei ruoli societari. Tra l'altro, in altre parole, Ragnik non vorrebbe l'ingerenza

0: presenza di figure esterne al suo ruolo, come per esempio quella di Zlatan Ibrahimovic, molto coinvolto nelle scelte futuro milanista. Il senior advisor di Cardinale negli ultimi giorni è finito al centro anche delle critiche dei tifosi rossoneri, lo sappiamo. E i dubbi di Ragnik negli ultimi giorni sono stati proprio intorno a questo punto, ovvero se, cioè è come se Cardinale adesso dovesse scegliere tra Ragnik e quindi un nuovo corso aperto da Ragnik oppure continuare con Ibrahimovic. Di sicuro queste due figure non possono convivere.
1: Questo sembra. Ieri avevamo toccato l'argomento naturalmente insieme alla Lazio, quello del Milan, facendo il tiro gli indesiderati da una parte Cardinale e dall'altra l'udito, da un po' quello il sentimento che c'è adesso nelle due tifoserie. Venendo alla Lazio, perché è un altro tema, caro mio, che affronteremo anche oggi, c'è stata. Allora, è stata una giornata particolare ieri tardo pomeriggio, perché si rincorrevano le voci sul futuro della società. Si aspettava la lettera praticamente di Tito, che è arrivata questa mattina al Messaggero. È una lettera lunghissima, non so se tu vuoi leggere uno stralcio o meno, perché è una roba, allora, di pagine del Messaggero,
0: la cronaca
1: clamorosa.
0: La cronaca della giornata di ieri è stata anche che da diverse ore si inseguivano queste voci di cessione,
1: esatto,
0: della Lazio.
1: Guarda la sentita stamattina, la possiamo anche leggere.
0: Nate da questa possibile acquisizione da parte del gruppo capitanato da Lotito nei confronti della regina. Considero l'impossibilità della multiproprietà in Italia, qualcuno aveva fatto un'equazione che sembrava molto logica. Più avanti, che cosa è successo? Cosa ha fatto scoppietto? Che il sito Calcio Finanza, tra l'altro rispettabilissimo, quasi insomma ha fatto intendere che ci fosse addirittura un preaccordo per cedere la Lazio. Ci sono stati anche, diciamo, degli articoli da parte di alcuni colleghi della Lazio che davano quasi per scontata la chiusura di questa trattativa, che avrebbe portato il passaggio di proprietà delle quote.
1: Noi ieri abbiamo avuto Claudio Lucci che ha parlato di una clessidra che aveva messo nei suoi social.
0: Sì.
1: Quindi, come dire, il tempo è scaduto. Che può essere anche questo, come definizione.
0: Si stava rincorrendo questa idea che la Lazio stesse per passare di mano. Poi che cosa è successo? A mezzanotte si è cominciata a circolare la pagina del Messaggero, che poi è uscita in edicola questa mattina, con la lettera di Lotito alla Lazio, ai tifosi della Lazio. Una lettera che per la prima volta, forse dopo 22 anni, il presidente si prende alcune delle sue responsabilità. Non c'è la parola scusa all'interno di queste due pagine del Messaggero, insomma spiega un po' la sua gestione, spiega il fatto che anche lui vuole vincere, però mantenendo una società stabile a livello economico, e poi se nient'altro, cioè c'è davvero poco di prospettive future, fino all'apertura della borsa di stamattina, anticipata dal comunicato della Lazio, che ha smentito ogni tipo di imminente passaggio di proprietà, a mettere il punto a queste 24 ore folli per quanto riguarda il mondo Lazio.
1: Sì, e poi è arrivata questa lettera che tu giustamente hai citato, una lettera lunghissima, ma proprio lunga, la lettera di Lotito.
0: No, ci sono.
1: Non so se tu scegliere qualche passaggio, almeno io voglio sintetizzarla così. Ci sono le parole, ci sono dei propositi. Però mi sento di dire che la frattura è talmente profonda e rara, quello che è stato detto da parte del presidente in passato, che non può essere rivolta con una lettera del genere. Lo dico perché quello che penso, ormai è tardi, come parlava pure Vasco Rossi, no? Non penso che una lettera possa dare un segnale in questo momento ai tifosi della Lazio per cucire questa situazione. È impossibile. Poi è una lettera che sinceramente non c'è mai la parola accusa per quello che è stato detto. Io parto dal presupposto che le parole hanno un significato e quando tu le pronunci devi assumere delle responsabilità. Io credo che sia veramente qualcosa di insanabile, l'ho detto più volte e lo ripeto, molto probabilmente in questa lettera i tifosi della Lazio si aspettavano

0: Pro.
1: Sì, si aspettava sicuramente una lettera un più calorosa, se non rimane sempre fortemente distaccato, però ti fa anche capire come evidente. Allora, questa lettera secondo me è un altro punto ai tifosi della Lazio, perché portare un presidente come Claudio Lo Tito a fare addirittura una lettera ai tifosi che ha sempre, diciamo, tenuto lontani
0: e non trattato benissimo,
1: sicuramente vuol dire che un colpo lo hanno segnato i tifosi della Lazio. E manca proprio, no, sempre quell'atto empatico per far capire qualcosa. Manca proprio l'avvinamento. Sicuramente è apprezzabile il fatto che sia preso alcune delle sue responsabilità, però non può bastare. Infatti qualcuno stamattina, c'è stato anche il comunicato da parte del team organizzato che ha respinto completamente questo voler dialogare, perché dentro la lettera c'è apriamo una fase di dialogo, non serve a niente. E tra l'altro Bisignani ha annunciato, insomma, che sappiamo la cattura, ha annunciato, insomma, una lettera di risposta sul tempo domani mattina.
0: Alla lettera di...
1: Sì, ha annunciato una risposta, chiamiamola così, una controlettera di risposta, sempre Bisignani, che verrà pubblicata domani sul tempo.
0: Quindi sì, è chiaro che si sta muovendo anche alla politica. Allora, noi possiamo soltanto, ripeto, raccontare tutto quello che succede e attendiamo, dobbiamo stare anche attenti a certe notizie che quando vanno date, soprattutto in certe situazioni, possono implicare conseguenze, quindi oggi possiamo commentare la lettera del presidente e le smentite del club, stop, e lì ci fermiamo perché poi questa è la cronaca, poi la posizione, ripeto, penso che l'abbiamo sempre presa e di conseguenza andiamo avanti. 331-8200213 per i vostri messaggi. Ci sono anche altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso di questa puntata, caro Francesco. C'è sempre da capire, ripeto, gli aggiornamenti che arriveranno dalla riunione della Juventus. Siamo in attesa di capire se già nel corso di questa giornata avremo delle novità su quello che riguarda la posizione di Comolli, perché è il tema centrale almeno di questa riunione. Adesso facciamo la pausa, siamo arrivati al primo break di questa giornata, ci fermiamo.
1: Parliamo un po' di mondiale, dai.
0: Parliamo un po' di calcio, perché insomma, se no
1: facciamo un po' di pronostici. Ci sono anche delle cose divertenti rispetto, poi ti rileggo rispetto al nuovo regolamento, perché sì, per aumentare un po' il tempo effettivo
0: dopo diamo un'occhiata anche agli orari delle partite. Noi naturalmente chiuderemo e vi dico anche che avremo il contributo, ci fa molto piacere, di un allenatore nel corso di questo mondiale che ci racconterà e andrà a evidenziare alcuni aspetti tecnico-tattici delle partite, qualche curiosità, insomma cercheremo di guardare le partite anche su aspetto tecnico con chi ne sa sicuramente più noi. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, in quest'anteprima Marco Piccari e Francesco Gali in diretta. Allora,
1: salutiamo gli amici di Goltv nella nostra anteprima di Maracanã, dando anche un aggiornamento rispetto a quello di cui stiamo parlando, ovvero la riunione in corso tra la Juventus e

0: Daniel, come lì l'indiscrezione, le indiscrezioni anche, anziché arrivano, sono quelle di un amministratore delegato che in questo momento sembra essere a rischio sul suo futuro in una riunione
1: Eccola.
0: che è in corso in questo momento per decidere qual è il futuro, perché come lì sembra aver rotto non solo con Luciano Spalletti in una tregua chiesta da Elkan nelle scorse settimane, ma anche un rapporto ai minimi termini con Giorgio Chiellini. Per questo la figura di Damien Comolli diventa inevitabilmente in bilico con un consiglio di amministrazione previsto a fine mese che potrebbe anche dargli il ben servito per una figura che non è riuscita ad entrare nei cuori né dei tifosi bianconeri né dei suoi colleghi evidentemente alla Continassa e né specialmente nei risultati che in questo momento potrebbero anche condannarlo.
1: Eh sì, stavo dando un'occhiata, io mi sto aggiornando con chi sta seguendo il tutto. Siamo in attesa, insomma, di capire quale sarà appunto l'evolversi di questa situazione. Allora, 331-8200-213, uno sguardo anche al mondiale, capiamo, perché insomma dobbiamo parlare anche di calcio. Si parte stasera con la prima partita, quindi diamo un'occhiata oggi. Proveremo a chiedere chi è la favorita secondo i nostri, che interverranno per quale motivo. Poi domani magari ci inventiamo un gioco pronostico con i nostri,
0: Sì,
1: ricordiamo.
0: perché sono tante le cose simpatiche da poter vedere, una su tutte ovviamente la favorita, chi potrebbe ambire a vincere questa. Il mio pronostico va sulla Spagna, perché io credo che la Spagna possa ribadire l'Europeo vinto 2 anni fa, prendendosi anche il campionato del mondo. Secondo me la Spagna è tra le favorite, ovviamente c'è la Francia, qualcuno anche ipotizza l'Inghilterra, che è la grande delusa, lo sappiamo, insomma, degli ultimi anni. C'è ovviamente il Brasile di Carlo Ancelotti,
1: Sì,
0: il
1: sono tra i
0: Portogallo e
1: favoriti.
0: soprattutto l'Argentina, che riparte da campione del mondo in carica.
1: Sì, potrebbe essere anche l'ultimo mondiale di Messi e Ronaldo,
0: Ronaldo,
1: quindi
0: beh, molto bene.
1: c'è da dire anche questo. Prima partita è Messico-Sudafrica, Messico contro i Bafana Bafana, quindi vediamo, sia così, ci sarà poi tutta la manifestazione di apertura, la cerimonia, eccetera, e quindi ci gusteremo un po' di spettacolo sotto questo punto di vista. Poi si comincia naturalmente con gli orari, caro mio, che mamma mia,
0: Sì, orari
1: quando
0: particolari.
1: partiva.
0: Oggi Messico-Sudafrica riparte alle 21, la potete vedere tra l'altro
1: Sì.
0: sia su DAZN sia su Rai 1, perché una sola partita su Rai 1, tutte le altre saranno su DAZN alle 21 e poi via via si comincerà con dei vari mattinieri,
1: Beh, vi posso
0: perché
1: dire qualcosa. Corea del Sud,
0: le 3.
1: Repubblica Ceca domani alle 4 di notte, poi Canada, Bosnia e Erzegovina, e quella alle 21. Stati Uniti d'America contro il Paraguay sabato alle ore 3. Qatar, Svizzera sabato alle 21. Poi c'è un prestigioso Haiti, Scozia alle 3 di notte. Questo secondo me ci sarà il boom dagli ascolti proprio. Poi hanno piazzato domenica anche un'Australia Turchia alle ore 6 del mattino, mentre domenica ci sarà alle ore
0: Allora,
1: 24
0: mezzanotte di domenica
1: Brasile
0: c'è
1: Marocco.
0: Brasile
1: È
0: Marocco.
1: bella partita
0: Alle
1: questa.
0: 3 Haiti Scozia, alle 6 Australia Turchia, alle 19 Germania
1: Sì. Poi
0: Curaçao e alle
1: alle
0: 22
1: 22
0: c'è Paesi Bassi Giappone.
1: Olanda Giappone.
0: Sì, Olanda Giappone.
1: Sì.
0: E poi si continua all'1 Costa d'Avorio, Ecuador, alle 4 Svezia Tunisia.
1: Sì, vabbè,
0: Cioè,
1: dai.
0: diciamo che per chi lavora durante il giorno, se lavorate partite non ve ne perdete, però è vero che dovreste fare after tutte le sere per poterle vedere praticamente quasi tutte, dovreste restare lì
1: Va bene.
0: tutta notte oppure
1: Sono
0: scegliere
1: orari un
0: delle
1: po'
0: partite.
1: complicati, ecco, però dai, che guardate che anche guardare una partita a mezzanotte non è
0: No,
1: proprio.
0: mezzanotte forse è l'orario limite, per cui vedi il primo tempo e vai a
1: E
0: dormire.
1: certo, il primo tempo, perché già dopo, quando
0: Sì,
1: sai, poi sbecchi una
0: già
1: partita.
0: intervallo. Già l'intervallo è
1: Perché
0: finito,
1: insomma,
0: insomma.
1: poi di bisogno, cioè, se te la vedi, che ti posso dire, sdraiato sul divano a mezzanotte.

0: e 40 comincia l'occhio a calare, sì, insomma, quindi è impossibile che tu riesca a vedere, capito, tutta la partita nel taglio. E comunque vediamo,
1: leggo però un po' di novità regolamentari, sono molto molto carine. Cioè, ci sarà il countdown sulle rimesse laterali e su invii dal fondo, ovvero ci sono 5 secondi a disposizione per effettuare la rimessa laterale e il rinvio dal fondo del portiere. Se viene perso tempo o la ripresa del gioco è deliberatamente ritardata, si va incontro alla sanzione, ovvero l'inversione della rimessa laterale, oppure addirittura il calcio d'angolo agli avversari. Cioè, se un portiere ci mette più di 5 secondi a rinviare, potrebbe dare il via al calcio d'angolo avversario.
2: No!
1: Poi, no. Attenzione agli infortuni. Un minuto fuori dal campo per chi riceve cure per infortuni o provoca un'interruzione. Un minuto fuori dal campo. Questa regola non vale se chi ti ha fatto fallo prende il giallo o il cartellino rosso. Quindi se io ti do una spallata, Marco, e tu rimani per terra e chi ha le cure, stai un minuto fuori.
3: No, okay? È una stupidata.
1: Poi, sostituzioni velocizzate, sono 10, se ci vogliono 10,
0: anzi, se la spalla, però che faccio, un minuto?
1: Se ti rompo la spalla, però io ho un cartellino giallo, ho un cartellino rosso.
0: Sai, magari la botta non è tale.
1: No, niente, un minuto fuori. Niente. Anche perché fin quando te la mettono a posto la spalla comunque un minuto passa. 10 secondi, quindi istituzioni velocizzate, 10 secondi per uscire dal campo da quando i numeri appaiono sulla lavagna del quarto uomo.
0: Quanti?
1: Marco Pica riesce ai 10 secondi per uscire.
0: Ricorso, proprio.
1: Hai 10 secondi per uscire, altrimenti e Tringali che dovrebbe entrare, tu esci, ma Tringali sta fuori per un minuto, quindi la squadra gioca in 10 per minuto se tu non esci,
0: non esci per 10 secondi, in quel caso.
1: Sì. L'ultimo, vabbè, questo è classico, break 3 minuti per salvaguardare la salute dei giocatori.
0: Ma se le ricorda tutte queste regole?
1: Spero no, penso ci sia qualcuno col cronometro a vedere 10, 9, 8,
0: mamma mia come siamo ridotti male. 3-3-1-8-2-0-0-2-3 audio, vai.
4: Insomma, conto, Samiato, ormai sono è diverso tempo sento dire di Lotito, il personaggio che si deve fare da parte, la soluzione per quella che lui va via, ma ok, ma e va via, ma questa Lazio chi li gestisce? Cioè, lui non lo sempre fa come mentre te può dire sì, mette da Lazio, ma se lui lo dice, ma poi nessuno si presenta, o almeno nessuno si presenta con l'offerta che lui vuole. Cioè, il problema si risolve. Cioè, io è troppo facile, cioè non si vuole più Lotito. Ok, sono d'accordo con i tifosi laziali che Lotito è uscito fuori da segnato. Ma il problema è che manca acquirente che garantisce un futuro alla Lazio, secondo me.
0: Ma non ti ripeto, non c'è possibilità di proseguire. Quindi lui deve fare qualcosa. Non c'è proprio possibilità di continuare, non c'è una, ripeto, i tifosi di Lazio non faranno un passo indietro, quindi cioè, o trova una soluzione, non lo so, mette la società in vendita, trova un partner, si fa parte, mette qualcun altro al posto suo, lui non appare più, lui deve trovare una soluzione, perché tanto questa lettera lunghissima, che ho fatto una fatica a leggere, ragazzi, oggi pazzesca, perché sono due pagine di messaggero quasi. È una roba, insomma, veramente difficile. Poi, tra l'altro, permettetemi di dire, scritto in maniera molto fredda. Sembrava quasi essere state scritte così non da lui, possiamo dire. Quindi, non c'è soluzione, Antonio. È inutile che stai. Io capisco quello che dici tu, perché poi una società, tanto fai un passo, io ti faccio questa domanda, tanto allora fai come ha fatto Caro, la società è in vendita, tiene qualcuno, lui non ha fatto nemmeno questo. Quindi non possiamo obbligare nessuno a vendere, ci mancherebbe, perché una proprietà è proprietà, non che tu puoi obbligare qualcuno a vendere una cosa di cui è proprietario. Però devi prendere coscienza di quello che è la situazione e non basta una lettera scritta in quella maniera. Cioè, non vai da nessuna parte con una lettera così, no, non fai niente, non è non è proprio pensabile che si possano

trovare, se voi andate a leggere la soluzione di un dialogo, un riavvicinamento, non ci può essere, non ci può essere. È perché il passato è stato, ha lasciato dei

0: metti i soldi, paga l'abbonamento, paga la pay TV, paga le trasferte. Non funziona così, non funziona così. Va bene, dai, intanto arrivano già...
1: E per te questa lettera, cosa mi sei arrivato? Anche tardi, perché certo, tu dovevi annusare prima che ti stavano,
0: chiaro,
1: che ti stavano gradualmente abbandonando.
0: È chiaro.
1: Non puoi farlo 10 giorni dopo che hanno detto che non fanno abbonamenti.
0: Ha detto non mi interessa, vi ricordate quando dicevano viene, ma
1: non viene. E io, scusa, che... fatti una cosa, io ritengo più veritiere quando lui dice in faccia queste cose, che legge,
0: ma
1: dove lui magari ci ha messo soltanto la firma.
0: Ma assolutamente.
1: Se io tengo più veritiero un video dove lui dice, no, in maniera spontanea quello che pensa realmente di tifosi di Lazio, piuttosto che una lettera scritta da non so chi, dove c'è la sua firma. Perché lì solo la sua firma c'è, che testa che è lui.
0: Non c'è
1: Però poi i dubbi rimangono.
0: Non c'è dubbio. Allora, 3318200213, certo è che è un precedente enorme, e guardate anche i tifosi del Milan dove stanno andando, in che direzione.
1: Su cosa?
0: Questo qui, di questa contestazione forte che fa poi una tifoseria nei confronti di una società,
1: è un precedente importante.
0: È un precedente importante, e attenzione, perché poi pure che altra tifoseria...
1: sì, anche il Torino, per esempio, in stagione ha fatto... delle partite con lo stadio vuoto, però lì c'è una situazione diversa, vedi, perché Cairo lo ha detto, signori, io voglio vendere, però in questo momento
0: non ci sono delle offerte.
1: Poi soprattutto ti ricordi che noi qui l'abbiamo commentato, Cairo quando ha presentato da Versa si è messo seduto, c'era Bonetto davanti e ha incassato, ho incassato destri, ganci sinistri da Bonetto, e ha risposto in maniera, no, c'è stato un confronto, c'è stato... Cosa che qui a Roma, ad esempio,
0: no, mai.
1: Non ci può stare.
0: Allora, ancora qualche altro audio, vai.
2: Ciao ragazzi, Max da Rotto Pavia. Stasera finalmente iniziamo il mondiale. Siamo stati ripescati, giocheremo contro non mi ricordo chi, ma siamo stati ripescati, giusto? Ah no, vabbè. Mi girano un po' le palle, non ci sia l'Italia, però non so voi. Comunque c'ho delle squadre che mi stanno in simpatia, tipo Giappone, Messico e l'Olanda, che guarderò con più attenzione le altre. Buona giornata a tutti. Ma chi ti farete?
0: Bella domanda.
2: Chi fa simpatia?
0: Io ho sempre avuto una simpatia, diciamo così, ci sono squadre europee e sudamericane, mi sono state. Vabbè, chiaro che il Giappone uno se lo porta perché c'ho lì Benji, che porta la tradizione, cioè poi mi ha sempre dato simpatia il Giappone. Olanda e Inghilterra sono le mie due europee da sempre. Mentre sudamericane ho sempre avuto un debole per l'Argentina. Ma il Brasile, ad esempio, degli anni 80 mi piaceva molto, quando c'era Zico, Socrates, tutta Dirceu, Eder, Edinho, Oscar, via dicendo, insomma, era un grande Brasile.
1: La classifica, allora, se c'è una squadra per cui faccio il tifo è l'Uruguay, perché ho sempre amato il loro modo di vivere, di sentire in maniera più appassionata il calcio. Se te ne devo dire altre due, tipo Brasile, proprio per l'effetto calcio, uguale per me Brasile. Dall'altra parte c'è anche, come europea, una squadra che spero possa far bene, il Portogallo, perché sono molto
0: ma poi ci sono delle simpatie che nascono anche in corso della manifestazione. Per esempio, a me arriva tantissima simpatia da sempre, negli anni passati, la Danimarca, un po' per la storia dell'Europeo che aveva vinto. Poi al Mondiale mi piaceva sempre, perché insomma era una squadra che giocava anche un bel calcio. Nell'87 sempre una squadra che giocava un bel calcio. E quindi poi ci sono delle simpatie che possono nascere anche in corso d'opera, come prende una piega il Mondiale.
1: No, ci sono delle squadre particolarissime, perché abbiamo detto del Curaçao, ma c'è la Giordania, c'è Haiti, Giordania, Congo,
0: Panama,
1: Marco, c'è Panama.
0: Guarda che elenco, non c'è l'Italia, che vergogna, dai.
3: Marco Lucio, buongiorno.
0: No, non è Lucio.
3: Una questione. Adesso c'è il Mondiale, ci sono due attaccanti che hanno fatto molto male in Italia, che sono David e

0: Ma se dovesse fare bene, secondo voi la situazione si ribalta? Cosa succede? Non verranno più ceduti? Hanno messo in discussione ancora una volta di più i loro allenatori che hanno sbagliato? O che cosa? Non abbiamo la fessura di cristallo, però potrebbe succedere, perché Gimenez e David hanno sempre fatto gol.
1: Gimenez, tra l'altro, ha detto che sarà il capocannoniere del mondiale.
2: Chi ha detto?
1: Gimenez.
2: Cioè lui diventerà capocannoniere?
1: Sì, sì. Lui dice, io mi sento che posso diventare il capocannoniere di questo.
2: Vabbè, lo auguriamo.
1: No, certo. Poi ci sono, questo mondiale magari si può servire ad alcuni per penso a Leao, no? A Vid,
2: giocherà
1: poco. Vediamo, sai, poi queste storie nascono così, parti con delle sicurezze e poi ti esce una sorpresa, quindi vediamo.
2: Non lo so, di lui dice potrebbe cambiare il giudizio su tutti i giocatori, magari potrebbe far riacquistare un po' di valutazione al calciatore, sì. Se tu lo vuoi vendere, ecco. Quindi se tu hai questa intenzione, perché capisci che non è un giocatore che rientra nei tuoi piani, puoi anche sfruttare la competizione, sperando che lui faccia bene per poter, diciamo così, riacquistare valore, perché hai deciso di darlo via. Io, a me Davide non fa impazzire da sempre, quindi non lo so, vediamo. Vai.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ok, no, riguardo Tito, però volevo chiedervi una cosa, ma dai. C'è qualcuno effettivamente, se è fatto avanti una cordata, qualcuno, un fondo che vuole elevare la Lazio, c'è un'offerta in mano o no? Questa è la mia domanda. Poi la seconda, diciamo, giusto per ironizzare un po', l'unica lottito, dato che so che è molto cattolico, credente, magari durante uno di quei suoi sonnellini in Parlamento gli comparisse San Pietro in sogno e dice devi vendere la Lazio, magari i ragazzi la vende veramente. Un saluto.
4: Questo è un nuovo capitolo, questo è un capitolo.
2: Va bene, andiamo a vedere. Andiamo a vedere, sulla vendita c'è stato il comunicato ufficiale proprio di società questa mattina, ripeto, che ha smentito ogni possibilità di cessione della Lazio. Poi è arrivata la lettera che abbiamo ampiamente, diciamo, commentato, poi ci ritorniamo normalmente nel corso di questo pomeriggio, che tra l'altro con Stefano avremo un ospite qui, pomeriggio intorno alle 14:30 dovrebbe arrivare proprio in studio.
1: Un bel caos a Monza,
2: Ma è vero, sì, c'è un bel caos anche lì, perché tra l'altro mi sembra che ci sia stata una parentesi
1: verso Bianco, praticamente
2: allenato direttore sportivo fuori, e quindi adesso addirittura ho sentito il nome che è stato avvicinato alla panchina del Monza. Lo sapete chi è? Juric.
1: Sì, Juric, Vannoli e Gilardino.
2: Vedi? I tre che sono stati un po' silurati all'ultimo campionato, di fatto sono stati avvicinati alla panchina del Monza, e come hai detto tu, Juric, Gilardino e Vannoli. Vai con un altro audio, Andrea.
5: Marco, una cosa sempre sulle altre, non so se, come funziona, perché ho sempre sentito parlare del Monaco, cioè che è stato narrato.
2: Ah no, guarda.
5: Ma in Italia come mai non esiste, non si può fare? Hanno provato dall'Inter quando c'era
2: dopo
5: fine. Ma non potrebbe essere una soluzione, Lazio? Non so se te sai come funziona, se ce lo puoi spiegare.
2: Credo che sia una cosa un po' complessa. Sinceramente credo che sia una cosa un po' complessa, e onestamente non riesco a darti una spiegazione in merito a questo. Credo che poi sono delle procedure da seguire, quindi ci informiamo, ma penso che sia un po' una situazione in questo momento un po' lontana dal calcio italiano, come concepito. Vabbè, e stai guardando qualche cosa,
4: la giornata, no?
2: Sì, infatti si vede molto la giornata, come sempre. E
1: sì, non è, in Italia non è una cosa che si può fare, perché ci sono diverse situazioni che bloccano le proposte legislative o dei progetti esplorativi. Per questo in Italia, che è prevalentemente controllata da singoli imprenditori o da fondi stranieri, non è una cosa che si può fare. Ci sono dei modelli come quello tedesco, quello spagnolo, i famosi supporters trust, però in Italia non è una cosa che al momento ci si può pensare, e anche se fosse non è, però voglio ribadire il problema di chi, che non c'è nessuno che porta i soldi al Tito. Il problema è che lo Tito non ha la necessità impellente di vendere la Lazio, e quindi rispedisce al mittente qualsiasi tipo di imprenditore che, se non arriva con una cifra irrinunciabile, lo Tito Lazio non vuole cederla. Non è come Caio al Torino, che ha detto di volerla cedere ma non ha delle offerte. A lui le offerte sono arrivate per diverso tempo. Bisignani, ad esempio, che citavamo prima, ha parlato di un'offerta di JP Morgan, poi questa offerta è stata anche smentita dalla Lazio, però non è quello, non è che non c'è nessuno che porta i soldi, non c'è nessuno che porta i soldi che vuole lo Tito, quindi o Azionario Popolare o Altani o Pignataro, che questi sono stati i nomi. Il problema è che al momento nessuno si è seduto per intavolare una vera e propria trattativa, perché è stato bloccato su nascere.
2: Poi, per rispondere ad Antonio, per fare un cambio del genere ci sono anche delle leggi che devono essere attuate, quindi sono state fatte delle proposte legislative e progetti accademici esplorativi che però al momento, diciamo, continuano a far discutere sull'introduzione o meno di questo modello. Non è una cosa che poi diciamo, domani noi decidiamo di fare l'azionariato popolare, non funziona così, ecco. Quindi il nostro sistema è diverso. Vai con un altro audio, che siamo quasi. Ah, ecco, allora c'era. Allora, buongiorno. Cos'è? Haiti, Curaçao, Giordania, Nuova Zelanda e in un'eventuale goleada saranno importanti solo per decidere il capocannoniere. Ieri ho visto il documentario su Dinosoff, scrive
1: Salvatore. Bellissimo, ho visto anch'io.
2: Sì, vedere ciò che emozionarsi guardando i vecchi video mi ha fatto capire quanto questo calcio è lontano da quello romantico di un tempo.
1: Veramente un bellissimo prodotto da parte della...
2: Complimenti, bellissimo. Sì, complimenti veramente. Poi molti danno favorita alla Turchia, vedono appunto la Turchia favorita. Per quanto concerne appunto la squadra che abbiamo chiesto, qual è la vostra favorita? Ci dobbiamo fermare.
1: La Turchia di Vincenzo Mutella, che ci rappresenterà insieme ad Ancelotti, insieme a Cannavaro, con l'Uzbekistan.
2: No, Turchia no, dai.
1: La squadra di Turchia è inserita nel girone con Stati Uniti, Paraguay, Australia, e di fatto la favorita per vincere il girone D. L'Australia parte sotto tutte, perché il secondo posto se lo giocano Stati Uniti e Paraguay. La cosa che ti dico è, quest'anno si può anche arrivare terzi, perché le migliori terze verranno anche prese.
2: Caro Francesco, ci fermiamo, grazie per il momento in questa anteprima, ti lascio al lavoro in redazione, noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, partiamo con subito il primo tema che riguarda la Juventus e la riunione che è stata effettuata, che è in corso, è finita, non so adesso ci hanno detto Camillo De Michelis, e poi avremo il primo commento appunto riguardante la situazione in casa, tra poco.

0: Kick Off Marna con Mark Piccari e Stefani Pallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e Fox.
2: Cosa vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta Italia, tutta Italia, tutta Italia.
5: Bene, ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ci siamo per un'altra puntata di Manai. Allora Stefano, iniziamo subito perché andiamo nel primo caso così della giornata e ne parliamo con noi in collegamento telefonico c'è Vittorio Riva che ringraziamo subito. Ciao Vittorio, ben trovato, buon pomeriggio.
7: Ben trovato.
5: E poi c'è Camillo De Michelis che sta seguendo un po' tutta la situazione in casa Juve. E Camillo, ben trovato.
8: Ciao, ciao a tutti.
5: Vengo subito da te, mi dai un attimo un aggiornamento, stiamo seguendo insomma questa riunione anche con il mercato web, come lì è rimasto solo alla Juve, scrive tutto mercato web, porto con Chiellini ai minimi termini, che sta succedendo?
8: Le valutazioni in corso in casa Juve, sembrava essere tutto tornato alla normalità due venerdì fa, e invece di nuovo si è riaperta una crisi profonda nella dirigenza bianconera con Comolli che è sotto osservazione. C'è stata una riunione ieri e poi anche oggi ci sono delle altre valutazioni per quanto riguarda il futuro di Comolli e non solo. E quindi dobbiamo stare tutti sulla attenti per cercare di capire poi le eventuali notizie in casa Juve, ma la posizione di Comolli è a rischio ed è a rischio anche la posizione di altri componenti della dirigenza della Juventus. E verranno fatte le valutazioni, ovviamente la Juventus è una società quasi in borsa, quindi poi le varie comunicazioni eventualmente ci saranno, perché dobbiamo capire se ci saranno dalle 17 in avanti.
5: Dalle 17 in avanti, quindi eventuali comunicazioni. C'è anche Alessandro Santarelli di Biancorete in collegamento con noi. Ciao Alessandro, ben trovato.
9: Aspetto le 17 per cominciare due in bianco, io ho capito, quindi è fatto apposta.
5: Grazie Alessandro, ben trovato, buon pomeriggio. Chiedo, Stefano, ti coinvolgo subito perché poi Camillo, il CDA c'è a fine mese, giusto?
8: Sì, c'è a fine mese, però credo che la Juventus voglia eventualmente prendere una decisione e chiudere questo capitolo già tra oggi e domani. Potrebbe succedere tutto come non succedere nulla, però ecco che sia tornato di nuovo tutta questa crisi intorno alla Juventus mi fa forse pensare che qualcosa sia andato torto in questi giorni o che il piano B qualche settimana fa non ci fosse e adesso magari sì.
5: Ma l'evento sostituto di Comolli sarebbe?
8: Ma io non credo all'ipotesi Chiellini, okay. Perché non credo che Chiellini possa fare l'amministratore delegato della Juventus dopo solo due anni da dirigente. Credo che siano dei nomi già vagliati dalla proprietà, ora non mi sento di dire qualcuno, però potrebbe esserci sia una soluzione con un manager calcistico, un capo, un amministratore delegato, magari anche solo una persona da affiancare a Chiellini. Però sicuramente qualcuno possa arrivare per fare l'amministratore delegato al signor Chiellini.
5: Stefano, una crisi che si è sviluppata, no? Sembrava potesse proseguire dopo l'tentativo di pace che aveva chiesto.
6: Un po' nell'aria, adesso vedremo dopo le 17 cosa accadrà. C'è da valutare che qualora dovesse uscire in scena Comolli, secondo me cambierebbe poi anche, voglio dire, proprio la struttura, la gerarchia, no? Sociale. Cioè, mentre prima Comolli c'era direttore sportivo, direttore tecnico, ecco, queste figure pure potrebbero essere messe in discussione, quindi centralità Chiellini, come diceva Camillo, con un amministratore delegato sì che si dedicherà ai conti, ma soprattutto che avrà competenze calcistiche, quindi un amministratore delegato, diciamo, calcistico e con la promozione di Chiellini. Io immagino così, molto corta la catena di comando. Cisella con Spalletti, Chiellini e un amministratore delegato.
5: Vittorio, non è che poi va in discussione, Vittorio dice così, lo salutiamo ancora, ma viene messo in discussione anche Spalletti?
7: No, non credo, credo che insomma, questa crisi sia nata proprio da Spalletti. Io penso che quella conferma a tempo era stata data a Comolli un mesetto fa, era una conferma a tempo, cioè c'era la scadenza era quella del mercato. Tra l'altro Comolli, il programma di partire la prossima settimana per andare negli Stati Uniti a vedere il mondiale, le trattative di mercato del mondiale, ma io credo che la perdita di Alisson e di Robertson, che erano stati degli acquisti spacciati a Spalletti fatti, poi invece saltati, abbiano fatto, mi ripeto, saltare il tapo e ci sia stato dare di Spalletti l'ennesima arrabbiatura, e io credo che questa composizione ormai sia così netta, così aperta, e anche democrazia numerica, che c'era sempre di ricomporre, e non è cardinale che ha fatto via tutto a un certo punto, lo abbia indotto alla recessione. Se è così adesso, immaginiamoci come potrebbe essere alla fine del mercato, nel corso della stagione. Cioè, vuol dire andare incontro a una sciagura, a un disastro ferroviario garantito. Quindi se c'è una decisione da prendere, e io credo che questa decisione debba essere presa da parte della Juventus, bisogna farla adesso, è già tardi comunque.
3: Già tardi,
7: è già tardi.
3: È già tardi.
7: Però, sì. Però bisogna, se,

0: se deve essere presa, e io penso che sia la migliore delle soluzioni possibili in questo momento, deve essere da adesso, cioè tra domani comunicare al CDA subito un nuovo management che si mette a ricostruire questa squadra con tutti i limiti, è inutile che ci ripetiamo, economici, porteranno a dei sacrifici, cioè a delle cessioni e a degli acquisti di medio livello, non di alto livello, bisogna che la gente si abitui al fatto che per un po' di anni alla Juventus player non arriveranno, cioè quando parliamo di Ben Diaz, forse se arriva, parliamo di un giocatore che comunque a Madrid fa la panchina, non è un giocatore titolare che viene da Real Madrid e viene a la Juve, cioè, mettiamocelo in testa che c'è un limite alla disponibilità di spesa e a Pil che ha la Juventus. È chiaro che se deve essere rivoluzione bisogna che sia tra oggi e domani, non neanche dopodomani, tra oggi e domani.
1: Alessandro, vengo, ne abbiamo parlato anche stamattina nel corso dell'editoriale, dove insomma tu avevi manifestato un po' qualche dubbio, no, sulla decisione di allontanare in questo momento Comolì.
2: Ma allora, Comolì deve essere allontanato un mese fa,
1: esatto,
2: secondo me. Io su Comolì sono sempre stato netto, nel senso che è riuscito a fare peggio di Giuntoli, e riuscire a fare peggio di Giuntoli era complicato. E Comolì deve essere cacciato un mese fa. Ora è chiaro che questa accelerazione ha assolutamente ragione Vittorio, evidentemente il mancato arrivo di Allison ha fatto mettere saltare il tappo, però la Juventus si ritrova ancora una volta a giugno a dover riaderare tutto e ripartire. Cioè, io per carità, Comolì è stato uno dei peggiori dirigenti, lo dicevo stamattina a Marco, il personaggio sbagliato, il dirigente sbagliato, il momento sbagliato nello storico sbagliato, però lì sono sempre a bomba. Chi l'ha chiamato? Chi l'ha portato? Siamo anche lì, è John Egan. E quindi io tremo a pensare adesso chi potrà arrivare. Tremo, perché il più grande direttore italiano Giunti se l'è bruciato. Lo sconosciuto Comolì bruciato. Cioè, a chi tocca? A chi tocca?
1: Ah, questo è una domanda che io non so darti una risposta. Forse
2: io ho paura.
1: Ma non pensate che possono essere dati maggiori poteri, come diceva prima Stefano, a Chiellini?
3: Un raggio d'azione più ampio.
1: Un po' più ampio.
3: Poteri,
1: che dice?
3: Poteri.
1: Vabbè, poteri, ho detto magari un termine sbagliato.
3: No.
1: Possibilità di muoversi in maniera un po' più...
3: Ma qui si sta disponendo un po' la posizione, mi sembra di capire, se Vittorio, Alessandro e Camillo ne sanno più di noi. La posizione di Comolì.
1: E certo, la discussione è quella. Vittorio, tu pensi che possa essere un maggiore spazio, ecco, mettiamolo così, a Chiellini?
0: Guarda, Chiellini, se voi ci avete fatto caso, in questo frangente è stato molto deprivato.
1: Esatto. Nel senso
0: che non ha mai preso una posizione netta, e sì, quindi questo vuol dire che comunque credo che la persona intelligente abbia capito che ci possono essere delle chance per lui. Oggettivamente io non so se Chiellini sia pronto per gestire una situazione così delicata da dirigente, non avendo mai fatto, numero uno, diciamo da prova, e l'errore che potrebbe fare, l'ennesimo errore che potrebbe fare in questo momento, è di nuovo consegnare un uomo solo alla società, come ha fatto con Tintoli, come ha fatto con Comolì, no? E la Juve e tutte le squadre hanno sempre vinto quando in società c'era un team. Ora, dare criteri a chi è lì penso che sia una cosa fattibile, però fine sono, basta, c'è bisogno di un uomo di calcio, ma anche un amministrativo. Non sa mai lui, però mi viene in mente un nome di una persona che potrebbe ricoprire questo ruolo, che ad esempio è Carnevale Sassuolo, cioè uno di calcio, ma che da anni fa amministratore delegato, e quindi può controbilanciare. Io non so se, perché non è il mio mestiere, non so se ci sono altri personaggi di questo livello, come potrebbe essere Marotta, gente calcio, ma che sa anche gestire una società. Consegnare, a mio avviso, la Juventus a Chiellini, che non lo ha mai fatto, in un frangente delicatissimo,
1: potrebbe essere un rischio, un altro rischio, tu dici, Vittorio, no? Prima di andare
3: io ho detto questo.
1: Sì, io avevo capito benissimo, insomma,
3: Poi Vittorio fa il nome.
1: Fa

0: fatto il nome, sì, che è un nome, mi sembra,
1: ma Alessandro, è l'unico spendito,
0: che è un nome che gira, Santarelli, poi vado da Camillo, sono anche
2: Marco, sì, girò anche l'anno scorso prima di Mollino, se ricordi, che in effetti poi non è che ho tutte queste grandi conoscenze, mi viene in mente Carnevale, mi viene in mente Marotta, che però fa un altro mestiere, se umilmente potete dare un consiglio a John Elkan, gli direi per questa volta vada sul mercato interno, perché comunque lo sconosciuto, o quantomeno il francese, no? Colpo di scena francese l'abbiamo fatto, quindi faccia un passo indietro, e altro consiglio che ti darei, ti faccia consigliare da qualcuno, cioè, perché non è possibile che ogni manager che prende Elkan sia un fallimento, per cui magari se stavolta c'è qua accanto te gli dia un consiglio, oppure deleghi.
0: Camillo, senti, io ti voglio fare una domanda, e tutti quei nomi di mercato che adesso abbiamo letto e che erano, credo, no, sulla agenda di Comolli, Sorlot, Martinez, non capisco niente, abbasso un po' te, Camillo, Camillo,
3: questo è un po' il metodo di John Elkan, perché anche lo scorso anno con Untoli, il giorno in cui è stato fatto via dalla Juventus, doveva incontrare degli agenti in sede e poi non si è presentato in sede, ma gli agenti c'erano, quindi è ovvio che fino a quando sarà amministratore delegato della Juventus e ancora possibilità di restare come amministratore delegato della Juventus, lui porterà avanti le trattative, porterà avanti tutto. Io, 2 settimane fa, ero presente al meeting Common lì e parlava da capo azienda, parlava del suo metodo, dava le mie guida della Juventus di quest'estate, quindi da questo punto di vista lui fino a quando sarà l'amministratore delegato porta avanti tutto. È ovvio che oggi è una data anche cruciale, perché oggi c'è il mondiale e quando inizia il mondiale è più difficile fare mercato, e quindi in questo caso diciamo che la Juventus è a 0 a QC. E oggi i giocatori spengono il telefono, perché da oggi non vogliono più disturbarsi, gli agenti sì, possono portare avanti le aspettative, ma sì, gli agenti si lasciano, e la Juventus è piena rivoluzione, e l'allenatore ha chiesto 6 titolari, non ha chiesto 2 giocatori, ha chiesto 6 titolari più altri.
0: Voglio dire, se questi nomi fossero arrivati adesso, avrebbero fatto più salda la posizione con lì.
3: No, il senso che voglio dire è che alla Juventus non c'è un cambio, nel senso che lo scorso anno ho giunto e mettavo lato sul mercato, e domani è stato mandato via. E quindi se dovesse essere una del genere, io penso che con lì non abbia mantenuto determinate promesse, perché comunque gli era stato chiesto di fare determinate cose questi giorni e non sono state fatte, e allora la sua posizione è tornata in bilico. E
0: quello che doveva fare, doveva portare gli acquisti, cioè questi nomi che devono essere.
3: Doveva anche vendere, perché ci sono comunque dei conti da risanare, e la Juventus non ha acquisti, e il modus operandi, io questo ve lo posso raccontare con certezza rispetto alla posizione di Conte, è sempre solito, vanno, viaggiano, sono andati a Oslo, hanno l'accordo con Sorlot, ma la trattativa con Sorlot è lunga, come sarà la trattativa con il Dimo Martinez, e ci sarà ancora come lì e si arriverà, e questo comunque porta a un malumore interno, e questo malumore interno comunque ha portato a delle valutazioni, gli era chiesto di non fare delle telenovele di mercato, e siamo di nuovo comunque in delle situazioni con delle problematiche, perché se la famiglia chiede 1 milione di euro per il portiere, tu dici sostanzialmente lo vuoi gratis con risparmio dell'ingaggio, capi bene che un'altra trattativa sempre non potrà mai essere.
0: Questo è lo scenario, quindi
1: aspettiamo, insomma,
0: questi due giocatori che erano un po' di, abbiamo parlato sempre in questi giorni, potevano, diciamo, sbagliare forse la posizione di Comolli.
1: Ma non lo so, come diceva giustamente anche Vittorio, ma come sappiamo un po' tutti, credo che i porti devono essere definiti, magari non succede niente, magari succede parecchio, tutto abbastanza per creare le cose, sono tutti gli equilibri, i rapporti tra Spalletti e
0: lì. Tu dici, come diceva Vito prima, Spalletti, cioè, ha accelerato la crisi, ecco, questo, insomma, ha dato una bella spinta.
1: Non so quantificare come, però c'è un disagio, no? Cioè, Juventus, oggi comincia il mondiale, devi risolvere, devi sciogliere qualche nodo, e questo mi sembra bel nodo da sciogliere. In un modo
0: potrebbe aver influito anche la, la,

0: situazione di Vlahovic?
1: No, quello guarda, io non credo, perché l'atteggiamento, le pretese di Vlahovic erano tali per cui poteva esserci qualunque dirigente. Io credo che a quel punto sarebbe chiunque sarebbe stato costretto a dire no. Il punto è quello che abbiamo detto un po' tutti, no? È il modus operandi che non funziona, anche perché Comolli e non dimentichiamoci anche Modesto, attenzione, perché c'è anche lui, perché è il compagno di merende di,
0: certo, di Comolli, no? Modesto.
1: Quello lì, Modesto, i francesi che tanto piacciono a Eitan, è il modus operandi che non funziona, no? Cioè, quando nella famosa conferenza stampa di qualche settimana fa, Comolli dice: ho capito che non tutti i giocatori sono Juventus, e io gli avrei detto: ben alzato, ho fatto colazione, buongiorno. Hai capito dopo un anno che la Juve non è Tolosa, o la Juve, con tutto il rispetto del Sassuolo, è fatto degli errori che pesano, perché al di là di acquisti bisogna poi vendere, e vendere o prestare o pendare David, De Grova, João Mario non è semplice, eh?
0: No.
1: È un'operazione.
0: La bravura poi di un dirigente si dura anche nelle uscite, se non soprattutto nelle uscite, perché poi ad acquistare, se c'hai i soldi, prendi e vai e cerchi di vincere. L'uscita è un po' diversa la situazione.
1: E siccome tutti sanno che la Juventus deve vendere per poter poi comprare, non solo ti scemi, ti tengono lì a bagnomaria, certo, ti fanno aspettare e tu poi sei costretto a vendere, non vendi più alle cifre che vuoi tu, ma vendi alle cifre che stabilisce il mercato, ed è una situazione che si ingabuglia da sola, no? Ed è un po' qui il nocciolo della questione. Credo che chiunque, perché io non sono, come avete potuto immaginare, dire un fan di comunità, però credo che in questa situazione chiunque si troverebbe un attimo in difficoltà a gestire l'ennesima rifondazione della Juventus. Certo. Chiaro che c'è qualcuno che lo fa con un metodo e un altro che lo fa con un altro metodo. Non sento più parlare di algoritmi, e questo mi conforta.
0: No, io chiedo l'ultima ad Alessandro. La posizione di Spalletti, ribadisco, rimane solida, Alessandro?
2: Ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, insomma. Spalletti deve essere il cardine della ricostruzione della Juventus. Poi,
0: ma hai paura del fantasma che gira a Torino?
2: No, assolutamente no. Rimanga a dare. Hai visto che tra te editoriale parlavamo di casi animati, ti ricordi? No? Sì. Eravamo giovani noi, c'era Casa il fantasma. Ecco, rimanga a fare Casa il fantasma.
0: Però tu sai che Conte e Chiellini hanno un ottimo rapporto.
2: Sì, vabbè, non mi interessa, la Juventus ce l'ha l'allenatore, si chiama Luciano Spalletti. Ora siamo nel marasma dell'amministratore delegato, ci vogliamo rimettere il marasma dell'allenatore? Direi di no, quindi si faccia.
0: Ma magari come cardinale che una botta cambia tutto, non lo puoi escludere.
2: Io non escludo più niente nella vita, Marco, però sarebbe veramente follia nella follia.
0: Sto una zanzara fastidiosa, dai.
2: No, lo so, no, ma guarda che poni un tema, assolutamente, però in questo momento già sei in ritardo, perché quello che diceva Carillo prima è fondamentale. Cioè la Juve più che non ha comprato, non ha venduto, e la Juve se non vende non compra. E siamo comunque all'11 giugno. Trattative per vendere dove sono? Non ce ne sono. Quindi anch'io non sono per niente un fan di Comolli, per niente. Perciò secondo me Comolli deve andare a casa.
0: Cederesti Bremer e Turan per una operazione poi di rilancio?
2: Beh, sono quelli più netizzabili, Marco. Bremer, Turam, Cosao, sono questi netizzabili. Io vorrei vendere solo David Openda e De Grova,
0: capito,
2: ma
0: però
2: non credo che abbiano tantissimo mercato.
0: Tu Stefano, avresti cessioni di questo tipo?
3: Beh, sono necessarie, quindi devi scegliere un po' chi porta soldi diati, magari ne vendi uno.
0: Vittorio?
1: È obbligatorio, io credo che non c'è la possibilità di scegliere. Se bisogna vendere, non credo, ma lo dico con il massimo rispetto, non credo che la Juventus perde i campionissimi, ecco, forse l'unico non sacrificabile forse è il DIP, gli altri
0: perché dici forse Cioè, di fronte ad una super offerta ci penseresti?
1: No, allora, se il Florentino Perez mi dice ti do 150 milioni per il list, me lo porto in cariola, capisci? Perché a 150 milioni si vede chiunque, non credo che questo avvenga, se tu devi trovare...
0: Quindi dici no ai 100 dell'Arsenal?
1: Ti dico che c'è una riflessione, farei una riflessione su quello, cioè, anche sì. Perché, ma io credo che tutti abbiano un prezzo. Poi alla fine, no? Per cui è chiaro che devi fare una certa riflessione, però devi anche trovare una pietra sulla quale costruire, no? Una pietra angolo sulla quale costruire, perché se no smonto tutto. Poi mi sembra che gli altri siano molto più l'ultimo dei sacrificabili è il DIT. È chiaro che le valutazioni che ha il DIT non ce l'ha cambiato. Tutti lo vogliono, come la signora Maria, tutti lo vogliono, ma nessuno la pia.
0: Camillo, ti sto per salutare, mettiamo aggiornamenti entro le 17, dopo le 17,
1: va bene.
0: Ciao, ciao Camillo, buon lavoro. Va bene, allora niente, anche noi mi sa che ci dobbiamo fermare, caro Stefano, in questo primo blocco. Io chiudo così chiedendo a Loreggia la sua favorita per il mondiale, perché?
1: Allora, la mia favorita per il mondiale è l'Arancia, perché credo che abbia la struttura, l'organico forte. Io faccio il tipo per il Brasile di Carletto Ancelotti.
0: Io ci mancherebbe, certo che te lo concediamo. Alessandro, tu hai una favorita? Anche tu?
2: Ma è chiaro che se guardi gli organici, la Francia può soltanto perderlo. Però, come ti ho detto stamattina, Marco, a me piacerebbe un outsider, cioè mi piacerebbe una squadra sulla quale adesso c'è, faccio l'esempio, la Norvegia della situazione, il Portogallo della situazione, la Spagna, ecco,
0: mi piacerebbe. La Spagna non è l'outsider, la Spagna è favorita,
2: è tra le favorite, però mi piacerebbe una squadra di queste, non è più la Spagna che abbiamo conosciuto, no? Però mi piacerebbe un'Europa di queste.
0: Vediamo. Vi saluto e ringrazio tanto, grazie Alessandro Santarelli e Mario Reggia, buon lavoro, a presto.
1: Grazie, a presto.
0: Beh, adesso ci parliamo sulle favorite, perché parte questo mondiale, parliamo anche un po' di calcio, poi ritorniamo su questi temi, altri messaggi, addirittura qualcuno propone alla Juve Pantaleo Corvino, non mi sembra un profilo.
4: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. costruiamo soluzioni.
1: Come cronaca, la mia prima era Svizzera Qatar sabato, ma sono in studio da domani sera. Ovviamente emozionato per quello che succede tra poche ore, perché siamo carichissimi.
0: Certo. Qui stanno già dando il pronostico, perché mi ho detto, ma qual è la vostra favorita? E insomma, la Francia sta prendendo un po' di voti, poi c'è Spagna, Inghilterra, c'è chi si lancia già nel capocannoniere della manifestazione, votano Ken, Mbappé, poi qualche sorpresa, vabbè, insomma, si stanno già divertendo come è giusto che sia. Voi avete una vostra favorita? Facciamo un giro con questa... La Francia, stiamo...
3: Sì? Outsider, non lo so, per mettere il punto esclamativo a questa stagione, ha visto i premi a dominare. Mm-hmm. Si gioca, si farà la finale a New York.
0: Sì.
3: Sono 40 anni che non alzano neanche, non lo so,
0: niente,
3: una sedia.
0: Sì, nemmeno una sedia è carina.
3: E quindi da 40 anni...
0: Tu dici Inghilterra?
3: Sì. Ah. Non so, tre leoni potrebbe...
0: I tre leoni potrebbero ruggire, ecco così, quindi sarebbe un bel ruggito però. Adesso. Allora, vediamo un po' che cosa ne pensi Mimmo. Mimmo, tu hai una favorita che parte questo mondiale. Noi naturalmente siamo degli attenti osservatori, ci dobbiamo limitare a osservare, però insomma... Che dici Mimmo?
2: Purtroppo la Francia, dico purtroppo, ecco. Perché non ho simpatia per i francesi.
0: Ecco.
2: Ha effettivamente quasi due squadre, diciamo. Quindi vedo difficile che qualcuno possa iniziarla, anche se il mondiale è sempre pieno di incognite e di sorprese. La Spagna mi intriga molto, l'Inghilterra non mi convince tanto, ho visto anche l'ultima amichevole, le amichevole contano poco, però insomma non la vedo. E poi le sudamericane, ecco, non le dimenticherei, anche se l'Argentina non è sicuramente quei 4 anni fa, anche per il fatto che Messi ha 4 anni in più, è chiaramente lui quello che sposta molto. E Brasile di Carletto, però ragazzi, è una vecchia volpe Carletto, quindi non ha un Brasile, diciamo, quello delle grandi stelle di qualche anno fa, però quindi sicuramente la Francia comunque secondo me parte con un bel vantaggio.
0: Anche il Brasile sta prendendo molte votazioni, lo dico per il fatto appunto che c'è soprattutto Ancelotti, quindi diciamo, anzi è quella, l'italiano presente che tutti quanti adesso magari sperano possa arrivare in fondo,
2: perché almeno abbiamo qualcuno di fare.
0: Esatto, insomma, quindi, cioè. Anche questo è vero. Ricky, vengo a te, tu che commenterai il mondiale, hai una tua favorita?
1: Sì, chiaramente la mia favorita è la Spagna. Sì. La Spagna perché è la squadra più equilibrata di tutte. La Francia è fortissima da centrocampo in su, dietro, tolti gli elementi titolari, secondo me invece non ha grandi opzioni, e vi ricordo che il mondiale è lunghissimo e che soprattutto nella fase decisiva fino ai quarti le monete per i porti. Quindi secondo me anche questo va rilevato. La Francia ha un bruttissimo girone, è una delle grandi che ha cascato peggio, a cominciare dalla Norvegia che conosciamo perfettamente, ma che è la prima partita brutta, onestamente molto brutta, e come possibile abbinamenti a brutti. Invece l'Inghilterra, che dice Stefano, può fra gli abbinamenti successivi aver percorso un pelo più mobile. La Spagna dipende da quanti gol farà il centrante. Però Yarzabal, il nazionale, è un giocatore spesso concreto. Quindi io resto con Klauka.
0: Bene, intanto vi do un annuncio però che riguarda il nostro campionato, perché il Cagliari, lieto da annunciare il rinnovo del contratto di Bisacane, allenatore appunto la prima squadra che ha firmato un nuovo contratto sino al 3 giugno del 2028 con opzione a favore del club per un'ulteriore stagione. E quindi proseguirà l'avventura con il Cagliari. Va bene, sentite invece un'altra domanda sul mondiale, questo sarà l'ultimo di Ronaldo e Messi, oppure perché se capisce,
3: no.
0: Sarà l'ultimo questo, no?
3: L'ultimo,
0: vi aspettate cose da loro due?
3: Sì,
0: ancora sulla
3: qualcosa,
0: altro sì. Confronto?
3: No, voglio dire, secondo me stanno bene tutte e due.
0: Possono incidere.
3: Sono ancora calciatori.
0: Sono ancora calciatori?
3: Sì.
0: quindi
3: nonostante l'anagrafe.
0: Cugini, sei anche tu di questo avviso?
6: Okay. Il Portogallo ha anche una discreta squadra,
0: sì, sì.
6: Quindi cioè, poi conoscendo la maniacalità di Cristiano Ronaldo, si sarà preparato per questo appuntamento dal punto di vista fisico in una maniera eccezionale, quindi mi aspetto che ancora qualcosa di molto bello ce lo regali. Messi, ho l'impressione che giocando in un campionato dove non c'è praticamente, non c'è ritmo, non c'è niente, non c'è qualità di gioco, non so, avversari, sai, conta secondo me. Anche Ronaldo teoricamente gioca in un campionato, però Ronaldo ha sempre, voi non so se avrete sicuramente visto le immagini di quando ha vinto l'ultimo trofeo in Arabia, ha esultato come se avesse vinto,
0: sì,
6: altri 5 palloni.
0: Quello è nato per vincere, insomma.
6: Esatto, ecco, quindi lui ha questa cosa qua, quindi da lui qualcosa mi aspetto. Poi che trascini il Portogallo alla vittoria mi sembra eccessivo adesso dirlo, però che ci regali ancora qualcosa di bello, sì, me lo aspetto sinceramente, sì.
0: Ricky?
7: Ultimo mondiale anche di Neymar e Modric.
0: È vero.
7: Tramontando un'intera generazione. Credo che possa essere anche l'ultimo di Messi. Insomma, se ne vanno giocatori che abbiamo raccontato e che ci hanno contato per tanto tempo, è veramente la gente. Facendo il giochino, perché un po' tutti almeno in realtà hanno fatto, ma secondo me anche a casa, possibili abbinamenti, incroci, c'è la possibilità molto alta che Argentina e Portogallo si affrontino e che si affrontino lungo il percorso, quindi sarebbe classica la Dance. Gli unici due giocatori, Cristiano e Messi, dopo questo mondiale a poter dire ho fatto 6 mondiali, nessuno mai ce n'è arrivato, e Cristiano ha segnato 25, mentre Messi ha più gol di Cristiano. Quindi nella sfida a distanza tra Federer e Nadal del calcio, siamo veramente all'ultimo mese da protagonisti, e va raccontata anche con tutto il trasporto emotivo del caso, con tutto che abbiamo fatto per uno o per l'altro. Non credo che nessuno dei due arrivare in fondo.
3: Senti Ricky, ma a proposito di mondiale che farete, insomma, voglio dire, un ottimo lavoro, è un grande lavoro, perché sì, il mondiale, insomma, stai lì,
0: diciamo, in bocca al lupo a tutti, certo.
3: No, volevo sapere, da un punto di vista proprio della fruizione del servizio, immaginate un canale, cioè che cosa bisogna fare, saltare da un'app all'altra, cioè come sarà strutturato, ecco, il mosaico?
7: No, beh, allora il discorso, cioè le partite ci aiutano, nel senso che è tutto spezzatino, c'è cioè una partita per volta.
3: Perfetto.
7: tranne l'ultima giornata del girone, in cui ci sarà sicuramente zona gol, e quindi c'è la possibilità di vedere o la partita integrale o sul canale,
3: certo,
7: dedicato.
3: No. Ma c'è un canale, c'è fisso dove andare live? No.
7: Sì. Cioè, tu apri,
3: cioè, gli studi di continuità, come si dice. Cioè, ci sarà
7: la pagina principale del live, c'è, gli studi ci sono 3.
3: Perfetto.
7: In più al pomeriggio ospitiamo anche tutti i convocati già da qualche giorno. Quindi sì, alla fine, e occhio, perché come scoprirete magari da stasera, questo lo scoprirete però da stasera, saremo anche,
3: certo,
7: in giro. Per chi è su Milano saremo anche parecchio in giro, quindi veniteci a trovare.
0: Va bene.
3: E lì quanti ne... com'è la squadra? Tutti
7: No, sono già partiti, un po' sono già andati, qualcun altro andrà dopo, quindi cioè, piano piano si mappa tutto, quindi
0: perfetto. Bocca al lupo, allora, buon lavoro come sempre.
7: Viva il lupo.
0: Senti Mimmo, volevo sentire anche un tuo pensiero su quello che sta succedendo in casa Juve, no? Questa riunione che questa è stata oggi per decidere, insomma, il futuro di Comolli in bilico, che succede, si sta cercando un nuovo amministratore delegato, no? Che idea ti stai facendo? È a rischio anche Spalletti, che idea, che dici?
6: Ma l'impressione che ho è che regni la confusione,
0: sì,
6: perché siamo arrivati, allora,
0: sai, Milan, che se vedi Juventus e Milan domani mi sta peggio,
6: allora, del Milan non parliamo perché in questo momento il Milan non c'è,
0: ecco.
6: Il Milan in questo momento non c'è.
0: Bene.
6: Quindi prendiamo atto di questa cosa, speriamo che prima o poi Cardinale smetta di occuparsi dell'NBA e si occupi del Milan, o Dio volesse
2: ceda il Milan a qualcuno che ha voglia di occuparsene, e il Milan è veramente, guarda, mi faccio il segno della croce perché è una cosa.

cosa per il calcio italiano secondo me devastante. E la situazione della Juve è un po' meno incasinata, ma relativamente, perché poi conoscendo il carattere di Spalletti e conoscendo come lui lavora, pensare di andare avanti per tutta una stagione con una persona che è amministratore delegato con il quale non condivide praticamente niente, è una storia che non promette niente di buono. Quindi io mi aspettavo che in questi mesi prendesse un po' più forza la figura di Chiellini, soprattutto perché Chiellini è quello che ha convinto la proprietà a puntare su Spalletti. Quindi

0: Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, stiamo seguendo proprio dall'apertura della trasmissione tutto un po' l'evolversi anche con Camillo De Michelis che sta seguendo tutto sulla Juve. Lorenzo, aggiornamenti su quello che sta succedendo, no? In queste ore, ecco.
1: Allora, intanto buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao,
1: poi,
2: Lorenzo. Ciao Lorenzo.
1: Insomma, un po' di notizie belle fresche, perché come lì è fuori. Vuole fuori dalla Juve e quindi diciamo che è soltanto questione di ore, ma forse già nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il comunicato con il quale la Juventus saluterà. Perfetto. Giustamente come lì. E quindi dobbiamo capire ora che più che altro che cosa è successo in queste due settimane, perché ormai lo stiamo raccontando, no? Eravamo andati belli dritti anche prima del derby, dicendo che come lì era fuori dalla Juventus. Di fatto lo era, perché poi siamo arrivati oggi al capolinea della sua avventura. Però che cosa sia successo in queste due settimane dove si è fatto finta di niente è veramente difficile da capire.
0: Allora, Elkan aveva inviato a fa la pace, no? Ti ricordi quel momento che Elkan aveva invitato i due a
1: sì, va bene, ma era una tregua armata, una tregua armata, l'abbiamo detto tante volte che sì. Iniziare una stagione in quel modo lì sarebbe stata la cosa più sbagliata del mondo per la Juve. Certo. E quindi alla fine si è arrivata a questa conclusione, ma non dovrebbe essere solo lì a saltare, perché dovrebbero saltare anche Modestò e anche Ottolini. Ora ci stiamo chiaramente lavorando, perché sono tutte notizie che ci stanno arrivando negli ultimi minuti, e per prendere il posto di Comolli come amministratore delegato, il primo nome è quello di Giovanni Carnevali.
0: Eccolo
1: oggi
0: qui.
1: Al Sassuolo, e quindi potrebbe andare appunto Giovanni Carnevali alla Juventus. Anche qui stiamo cercando di fare tutte le valutazioni e le verifiche su questa notizia, però dovrebbe andare in questo modo qui, con Tognozzi che tornerebbe alla Juventus con il ruolo di direttore sportivo. In pratica si salverebbe soltanto Chiellini da questo terremoto Juventus che, ripeto, non so perché sia arrivato con due settimane di ritardo. Ecco, questo è la cosa che mi lascia un pochino più perplesso.
0: E la posizione di Spalletti è salda?
1: Sì. Spalletti rimane alla Juve. Cioè, va via come lì, va via il problema più grande per Spalletti.
0: Okay.
1: Quindi la situazione.
0: Quindi Carnevali, come scrivete voi su Tutto Mercato Web, Lorenzo, è il primo nome.
1: Sì, esatto.
0: Stefano? Che era quello che
2: insomma, abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Non l'ho citato perché non sono solito, però insomma Lorenzo ci ha lavorato e l'ha detto lui, quindi mi immaginavo che insomma la cosa andasse così.
0: Mimmo, poi sento anche Righi su questo scenario.
3: No, io vabbè, seguo il ragionamento che facevo prima, cioè ma come si può arrivare all'11 di giugno? Cioè, ma la società come la Juve?
0: Era quello che diceva prima Lorenzo, che era una cosa che doveva essere decisa prima, no?
3: Ma non prima quando finisce il campionato, a gennaio, cioè a marzo, cioè voglio dire, tu come fai a non programmare un club di questo livello, a programmare la stagione non avendo dei punti fermi? Cioè mi sembra, guarda, veramente resto. Non mi sembra possibile quello che sta accadendo alla Juventus e al Milan. Mi sembra cioè una sceneggiatura di un pazzo che fa un libro e scrive, o fa una serie e dice di fantascienza, guardate cosa succederà alla Juve e al Milan. Un bel giorno nel 2026 succederà questo e tutti gli danno del pazzo. Cioè, mi sembra una situazione di questo genere. Cioè, poi i nomi, cioè Giovanni Carnevali, che conosco da 40 anni, di cui ho una stima enorme, c'è discussione sulla sua capacità calcistica, sulla conoscenza e sul modo di saper fare il dirigente. Però poi immagino anche una difficoltà oggettiva di chi deve prendere in mano una situazione. E tra l'altro una cosa da non sottovalutare è che la Juventus quest'anno avrà pochissimo margine sul mercato, perché la Juventus è sotto la lente del fair play finanziario della UEFA, perché negli ultimi anni ha sforato di parecchio, quindi non c'è da aspettarsi grandi cose, nonostante negli ultimi tempi ci siano state ricapitalizzazioni enormi da parte della proprietà, quasi 1 miliardo, a cui si sono aggiunti circa 800 milioni spesi sul mercato e praticamente buttati via, ma questo è un anno dove c'è una grande difficoltà da questo punto di vista, quindi tutto diventa molto più complicato.
0: Ma scusami Lorenzo, adesso dal punto di vista del mercato, cioè quelle operazioni che erano state un po' messe, no? Preparate, mi riferisco a Sorloth, Martinez, si bloccano, rimangono lì?
1: Insomma, bisogna capire, ci sono tante cose che bisogna dire, bisogna capire con chi hanno parlato questi giocatori, se hanno parlato con Spalletti è un conto, se hanno parlato solo con Comolli è un altro. È tutto talmente in evoluzione rapida che chiaramente adesso dobbiamo fare verifiche su tutto.
0: Certo.
1: Ci stiamo concentrando in questo momento sul capire anche le tempistiche, no? di certo. questi allontanamenti. Come ho detto prima, è probabile che già nella giornata di oggi possa arrivare il comunicato con l'addio di Comolli e successivamente poi allora, noi l'ho detto io che Carnevali è il primo della lista. Carnevali però va convinto a lasciare il Sassuolo, ma non perché esatto, uno dice come fai a non lasciare il Sassuolo per andare alla Juve, certo, però ci vogliono delle certezze. Insomma, Carnevali al Sassuolo è un punto di riferimento, lavora lì da tanti anni e andare alla Juventus, ce lo dimostra la storia recente, ti brucia, perché Giuntoli lo sappiamo che insomma è stato un anno fermo prima di tornare all'Atalanta. Comolli un anno via, Ottolini sei mesi via, quindi bisogna anche fare un po' di ragionamenti, perché quando noi parliamo della Juventus spesso non lo citiamo neanche, ma io credo che il vero grandissimo problema della Juventus sia John Elkann, che deve capire insomma che cosa vuole fare con la Juventus.
3: Non solo con la Juventus. Enorme, direi. Hai ragione.
0: Non solo con la Juventus.
3: Un problema enorme. Ma è sul discorso di Carnevali, c'è da aggiungere che lui gestisce anche un'azienda che va anche molto bene, che è la Master Group, quindi ha ragione Lorenzo a dire che non sarà facile convincerlo, perché certo, poi non è che trova tutte rose e fiori.
0: Assolutamente. Righi, un po' il tuo pensiero su questo scenario che sta venendo fuori.
4: Ha ragione 100 su 100 Mimmo, cioè il fatto è l'ennesima dimostrazione, dello stato di crisi in cui versano Juventus e Milan a livello societario, e sono crisi che poi si riverberano sul campo, perché non può essere casuale quel crollo lì, non può essere casuale, al di là degli interpreti. Anche il singolo allenatore, pur con spalle larghe, stiamo parlando di Spalletti da una parte e Allegri dall'altra, cioè qui non c'entra il gioco, qui stiamo parlando proprio di struttura fisica, di uomini che le hanno vissute parecchie. Se vanno in difficoltà loro due, vuol dire che la crisi è profonda. Stiamo parlando di due delle 3-4 società di riferimento da sempre del panorama calcistico italiano, due che non faranno la Champions League. E anche per come si stanno muovendo e le tempistiche per cui si stanno muovendo, ho la percezione che la crisi sia ancora lunga.
0: Vediamo adesso la tempistica, Stefano, che poi adesso andiamo pure al Milan, ma dall'altra parte ancora non si capisce veramente, non so Lorenzo se lì ci sono delle novità o meno, perché pure
2: indefinibile,
0: lì
2: indefinibile.
0: È una roba. Adesso sembra che prenda gola la coppia Glasner-Ragnic, scende Ibra, potrebbe essere messo in disparte, c'è questo scenario in atto, Lorenzo, in questo momento?
1: No, allora diciamo che lo scenario in atto...

0: Glasner dovrebbe essere il nuovo allenatore del Milan. Glasner, che come sappiamo benissimo, no, ha guidato il Crystal Palace negli ultimi anni a vincere 3 trofei che mai aveva vinto nella sua vita. E poi c'è questa figura mitologica che è Ralf Rangnick, che per me è un, cioè, non capisco perché ci si debba, perché il Milan si debba, insomma, andare a infilare in questo ginepraio, quando, insomma, di dirigenti buoni ce ne sono una valanga in giro, e non devi aspettare che il signor Rangnick poi faccia quello che deve fare con l'Austria per poi tornare. Poi un giorno fa l'allenatore, un giorno fa il direttore tecnico, e c'ha il suo staff, deve mettere 20 persone dentro il club. Secondo me, in un club già nel caos come il Milan, aggiungere una figura come Rangnick, secondo me, porta ancora più caos. Però vediamo, qui un'opinione personalissima. E, diciamo, in questo momento è questa la situazione. Poi Ibrahimovic che sale o scende, anche lì facciamo fatica, no? Perché lo diamo per morto, e poi è quello che vive sempre Ibrahimovic, perché
1: adesso commenta il mondiale, dai.
0: No, ma quest'anno abbiamo detto, hai visto, Ibrahimovic non parla più, l'hanno fatto fuori, hai visto, l'hanno messo da parte, fa solo Red Bird, col Milan non c'entra più niente, arriva il giorno dopo il campionato, fuori tutti tranne Ibrahimovic. Quindi, insomma, anche lui ha 7 vite come i gatti, Ibrahimovic.
1: È uno che pesa, Mimmo, c'è poco da fare.
2: E la cosa che mi sconvolge di più del Milan, oltre a tutto quello che abbiamo raccontato, è che l'impressione che danno Cardinale e Ibra in questo momento è che non gliene freghi niente. Cioè, io non ho mai visto una situazione di questo genere, con praticamente tutto il mondo Milan che si rivolta contro la società, oltre che i tifosi, ma gli ex giocatori, ormai tutti
1: sono apparsi dei volantini pure a Londra.
2: Il calcio italiano, liberate il Milan, scosso da questa situazione.
3: Hanno fatto gli aerei, no?
1: Non lo so, però c'è scritto liberate.
2: E ci sono due cose che mi fanno riflettere, e sulle quali nessuno è mai riuscito a capire come effettivamente sono andate. E la prima è come Gerry Cardinale ha comprato il Milan, cioè chiedendo i soldi in prestito a Elliott, che già è come se io vado da Marco e dico, mi vendi il tuo appartamento, sì, quanto vuoi, 500.000 euro, me li presti, e cioè lui si mette a ridere.
1: Male.
2: Si mette a ridere, no? Ti metti a ridere. E l'altra cosa, che se ci riflettiamo un attimo è ancora più sconvolgente, è l'investimento che fa Ibra, perché Cardinale, quando incontra Ibra per coinvolgerlo, non gli chiede di fare il dirigente, gli chiede di mettere i soldi. E la stessa cosa ha fatto con Paolo Maldini. Ovviamente Paolo Maldini gli ha riso in faccia e ha detto, ma scusa, io faccio il dirigente, vuoi che lavoro per il Milan? Non faccio l'azionista. Certo. E l'ultima cosa, per chiudere il ragionamento, che parliamo di una cifra che, almeno teoricamente, è un granello nell'universo Milan, perché si parla di 30-35, anche fossero 40 milioni, ma rispetto al valore patrimoniale del Milan è niente. Ma allora, se Cardinale va a chiedere questi soldi, però, quello che penso io è che ha bisogno di questi soldi. Allora, dove andiamo a finire con questo tipo di situazione? Cioè, è tutto assurdo quello che succede.
1: Staremo a vedere, che vi devo dire.
2: Non c'è una cosa che mi fa pensare che c'è una logica, una strategia, una voglia anche di uscire da questa situazione. Ragazzi, fra un mese e mezzo devo andare in ritiro.
1: Infatti ne parlavamo prima. Non c'è niente.
2: Non c'è niente.
1: Hai detto bene prima, non c'è il Milan in questo momento.
2: Non c'è niente. Non c'è
1: più. Va bene, staremo un po' a vedere. Ricky, ti lasciamo a commentare il mondiale, quello sicuro che c'è.
3: Buon mondiale, Ricky,
1: un abbraccio.
2: Grazie, buon mondiale, ragazzi.
1: Veramente, ci divertiamo un po'. Ciao, saluta Ricky Buscaglia. Noi ci dobbiamo fermare. Saluto Mimmo Cugini. Mimmo, grazie,
3: ciao, Mimmo.
1: Come sempre.
2: Ciao, ragazzi,
1: a presto.
2: Alla prossima, buona giornata.
1: Lorenzo, ti saluto così. Mi dai la tua favorita per il mondiale? Favorita. E perché? Cioè, perché hai una favorita?
3: Lorenzo è concentrato sul 24 giugno, lascialo stare. Va.
0: No, ma io sono concentrato su...
3: C'è una sfida pazzesca.
0: No, io sono
3: San Giovanni.
1: Ah, è vero.
0: Bisogna

0: essere concentrati più che altro sul mercato. Cioè, il mondiale è veramente un qualcosa di
1: Non c'è una favorita, guarda, dai. Sta passa Melina, dai.
2: Siamo stati,
0: ci dico la Spagna, la Spagna.
1: Perché è la più forte?
2: No, proprio ha detto così, ma non gli veniva a mente.
1: Ma non ci credi nemmeno tu, dai.
2: Ma non gliene frega niente a Lorenzo, ma deve lavorare la mattina sera su queste cose qua,
1: però, insomma, un pronostico,
2: e io parlo del mondiale.
1: Ho capito, però mica gli abbiamo chiesto.
2: Seguirà il mondiale, Lorenzo, con grande passione.
0: No, seguirà il mondiale, per forza.
1: Lui ha scritto che vede le partite alle 3 di notte. Io guardo quella alle 3 di notte e noi lo chiamiamo in apertura per parlare delle partite alle 3 di notte.
2: Sì, ce lo vedo, Lorenzo.
1: Cioè, capito?
0: Lo vedo proprio. Mi rispondo, sì.
1: Lorenzo, a domani, dai. Ciao, un abbraccio. Naturalmente seguiamo tutto l'evolversi della situazione della Juventus su tutto mercato web. Ricordiamo ancora che il nome di Carnevale è il primo per sostituire Comolli. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati e come potete vedere con voi che state in TV, e quindi salutiamo gli amici del canale 61, salutiamo anche gli amici del canale 11 nel digitale terrestre nel Lazio, Gold TV, nonché Italia 7 in Toscana. E c'è anche Pino Capo, il professor Pino Capo con me, Stefano. Ciao,
1: un piacere, grazie, buonasera a tutti, un saluto quindi, ci siamo... affettuoso a Marco e Stefano.
0: Grazie, ci siamo allargati, c'è, no, caro. Caro Pino e caro Stefano, ma in collegamento con noi abbiamo due super ospiti, quindi abbiamo veramente una tavola rotonda, così parlate voi e io vi ascolto, perché abbiamo in collegamento, e ci fa tanto piacere come sempre, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ciao, collegamento Enzo. Video, lo vedo, guarda quelle che alza sempre, guarda,
2: posto, sfoggia veramente. Ciao ragazzi, io sono curioso.
3: Oggi c'è un trio,
0: oggi c'è il trio. C'è il professore,
1: ciao, buonasera a te.
0: Se hai qualche problema lo puoi anche confessare al professore dopo, che ti dà dei consigli, non si sa mai, insomma, perché noi durante le pause approfittiamo. Ti sentiamo però a tratti, portiamo un po' Enzo, vediamo un attimo l'audio.
2: No, devi sistemare
0: l'audio. Abbiamo un piccolo problema con l'audio, che Enzo va e viene leggermente, se possiamo
3: un attimo.
0: Intanto saluto anche un altro elegantissimo, perché l'ho visto addirittura nella puntata che ha fatto Mediaset in spiaggia. Lui si è presentato con un'eleganza clamorosa. Franco Ordine, ciao Franco, ben trovato.
4: Eccoci. Ben trovato, saluto Franco. A tutti.
1: Ciao, grazie, buonasera,
0: Franco,
1: ciao.
0: Grazie Franco. Senti Franco, in attesa di ripristinare il collegamento con Enzo, noi prima abbiamo accennato qualcosa, ma qui stavamo facendo la conta prima tra Juventus, Milan e Lazio. Mamma mia, una roba
1: peggio.
0: Proprio, guarda, il Milan, prima Cugini ha detto, in questo momento dico una cosa forte, ha detto prima Mimmo Cugini, il Milan non c'è.
4: No, sì, mi sembra, diciamo, pubblicamente non c'è, dal punto di vista della comunicazione non c'è, però mi pare che almeno le notizie che arrivano ci danno, siamo sulla via di conclusione le trattative per ristabilire almeno la linea di comando dell'area tecnica Ragnik e Glasner. Mancherebbe all'appello l'amministratore delegato, che è comunque il capo azienda e quindi è la pedina principale, del quale però non è che non abbiamo indiscrezioni, ecco, e poi eventualmente il direttore sportivo. Però su questo credo che, sulla parte sportiva, credo che siamo più o meno alla definizione.
0: Addirittura d'arrivo.
4: Sì.
0: Quindi la scelta di Glasner allenatore, Franco, con la direzione, il direttore tecnico che è Ragni, questa è la...
4: Esatto.

0: Questo, esatto, questo limita i poteri di Ibrahimovic?
1: No, qui allora a questo punto due sono le cose. Cioè Ibrahimovic secondo me da questo momento in poi è, diciamo, anche tecnicamente fuori, nel senso che lui non è mai stato dentro il Milan, ha sempre avuto e continua a avere, anche adesso che è in America, lui fa il, diciamo, il testimonial per conto della, del fondo Red Bull che è proprietario del Milan.
0: Okay.
1: Però, e lui dice, se mi chiedono consigli, secondo me è bene che nemmeno consigli dia, che resti completamente fuori, così è un bene sia per lui che non viene messo sotto accusa da critica e tifoseria, e sia per il Milan, così si evitano quelle invasioni di campo che sono accadute con Allegri e che sono hanno praticamente rovinato il finale di stagione.
0: Questa è un po' la, la situazione, Stefano, Pino, insomma...
2: guarda, la sensazione che si ha da fuori. Allora, quanto tempo è passato che sono andati via Allegri e Tare? Saranno 15 giorni almeno?
0: Sì, sì.
2: Ecco, che almeno. Significa? Significa che la squadra, la, la società non aveva programmato il successivo cambio, no?
0: Certo.
2: E quindi che significa altrettanto? Significa che è stato fatto un gesto, è una brutta parola, isterico, nel momento in cui sono stati mandati via tutti. E la società, come
0: però
2: il Milan,
0: fallito,
2: deve, aspetta, deve programmare in maniera seria il lavoro interno, quindi non puoi mandare via tutti e far passare così tanto tempo senza che ci sia nessuno a sostituirli. Non so se mi spiego, fa parte di un percorso che evidentemente non è bilanciato dalla, dalla organizzazione, nel senso che il Milan
3: dici, quando voglio mandare via qualcuno,
2: c'ho già qualcuno da mettere dentro, anche perché serve il direttore sportivo,
3: è stata una decisione
2: serve.
3: Di pancia
2: di pancia, ma non va bene per il Milan. Non va bene per il Milan. E quindi anche questo fatto.
0: Ma io però non ho preso una decisione di pancia, ma è arrivata oggi all'11 giugno, che ha messo in discussione l'amministratore delegato, come lì sembra in uscita, e quindi ci ha messo un po' di tempo in più.
1: È un po' peggio, però.
0: Pure per me, esatto, è un po' peggio. Pure
1: perché perlomeno il ritardo del Milan è conclamato.
0: Esatto.
1: Che non avessero la soluzione pronta è dimostrato, ma dal momento in cui come dire, ricostituiranno la linea di comando, a quel punto potranno lavorare e operare. Se si continua ad andare avanti con Comolli diciamo sopportato dalla Juve e non in perfetta sintonia con Spalletti, siamo punte da capo.
0: Sì, anche se ci dicono che Comolli è fuori. Enzo, non so che se tu hai qualche ulteriore elucidazione in merito e qual è la tua opinione. Bucchioni, non ti sentiamo, che succede? Vai, ecco, adesso ti sentiamo.
4: Sentite? Benissimo. Sì, saluto tutti, anche l'amico Franco che ho sentito volentieri. Ok, tutto quello che dice Franco, mi manca una cosa per chiudere il cerchio. A Ibrahimovic deve essere interdetto anche l'ingresso a Milanello, questo deve essere una conseguenza di quello che sta succedendo, perché altrimenti saremo punti a capo, perché uno come Ibrahimovic non lo fermi neanche con le cannonate, gli dici occupati gli affari tuoi, ma questo gli affari tuoi non se li fa, quindi finché ci sarà questo che gira consigliere, che non consiglia ma è presente, sarà sempre una variabile impazzita che non farà lavorare quelli che ci saranno, se sarà Gragnic, se sarà Glasner, vedremo, perché la storia recente ci racconta questo. Quindi Ibrahimovic deve essere chiaro che non deve consigliare più nessuno, e ce l'auguriamo per il bene del Milan, ovviamente. Per quanto riguarda la Juve, io ho saputo che l'ultimo dissidio è arrivato con Chiellini, con Spalletti, ma con Chiellini, quindi è evidente che
0: ma su che cosa esattamente? Sai qualcosa, Enzo?
4: Probabilmente sulle linee operative del mercato, quest'anno siamo sempre lì.
0: Non c'entra Vlahovic, perché Chiellini è sembrato più morbido di tutti con Vlahovic quando ha detto che...
4: Aveva ragione Chiellini.
1: No, ma lì hanno fatto una scelta finanziaria, ragazzi, è evidente che hanno fatto una scelta finanziaria.
0: Certo.
1: E quindi, come dire, hanno materialmente messo un paletto oltre il quale non si può andare, e quello però credo che sia anche condivisa dalla proprietà, perché non è che

0: siamo già a oltre un miliardo di aumento di capitale sociale investito dalla proprietà di John Elkann. Non è che si può andare fino all'infinito, bisognerà mettere pure un freno, sì, specialmente oggi alla luce del fatto che hai perso la Champions e ti devi accontentare delle briciole dell'Europa League.
1: Certo. Enzo. Comunque hanno fatto un incontro con John Elkann 10 giorni fa, per anche lì per stabilire i confini, per stabilire le competenze, dire lavoriamo assieme a costruire la squadra, e vedi che queste robe qui nel calcio non reggono, te le puoi dire in faccia.
0: Hanno firmato una tregua, una tregua armata.
2: Che è finita oggi,
3: appunto, ma non esiste. A parte Spalletti, qual è l'uomo di calcio? L'uomo di calcio, a parte Spalletti, in quel gruppo, qual
2: Chiellini, Chiellini, altro
3: vabbè, Chiellini va cioè, bene, okay. No, Chiellini, Chiellini va benissimo.
0: Ottolini,
2: italiano però.
3: Non confondere con Ottolina, il famoso velocista.
2: Non so se sia veloce o meno nelle trattative.
3: Bravissimo.
2: Vedi com'è preparatissimo Enzo. No, vediamo se cambia. Io prima mi sono permesso di dire e chiedere a tutti, perché abbiamo avuto questa apertura sulla Juve, se la, con questo cambiamento di Como lì è salda pure la posizione.
4: A me
2: di
4: sembra
2: Spalletti.
4: Che siamo, ti ricordi?
2: Perché
4: c'è
2: io
4: una
2: ho
4: serie
2: paura,
4: famosa.
2: Lo dico, ragazzi, io ho paura
4: Marcos,
2: dell'ombra di Conte.
4: Attimo, e poi non mi sembra che Milan e Juventus, cosa. Sono d'accordo con Franco, insomma, alla fine è peggio, secondo me, adesso sta riunione.
2: Sì.
4: Ma stanno nella stessa barca della confusione, no?
2: C'è confusione.
4: Mi sembra un po' il saranno famosi. Cioè non ce n'è uno che ti dice, sai, prendi Milan e Juventus, stiamo parlando di due club clamorosi. Invece tutti questi profili, magari competenti, potenzialmente molto positivi, magari, no? Però mi sembra una serie di saranno famosi a me.
2: Certo.
1: Sì, ma la che stiamo parlando? Instabile.
4: No, al di là di questo, però la via di entrambi mi sembra un po' punti su quello, ci credi ma non ci credi, provi quell'altro, cioè sembra una prova,
2: un tentativo
4: periodico, capisci, alla ricerca di un qualcosa, insomma. Milan Juventus invece vai con le idee chiare, ecco, mi sembra due squadre, due società, o no Franco, tu che hai tanta esperienza,
0: pure Enzo. Ma evidente, ma poi c'è un altro aspetto ancora più inquietante, ma in questo momento in cui le società stanno in sostanza lavorando per la prossima stagione, dovessero decidere davvero di tagliare come lì, ma scusate, ma chi prendi in questo momento? Sento parlare di Carnevali.
2: Esatto.
0: Io ho incontrato l'altro giorno Carnevali che stava a cena con Aquilani e lo staff di Aquilani per decidere
4: difficile smuoverlo da là, Franco, difficile.
0: No, ma più
4: è difficile che Carnevali se ne vada da Reggio.
3: Carnevali è presidente vero.
0: Giusto,
4: ma
0: cioè,
4: poi ha tante.
2: Esatto, i tempi sono d'accordo con Franco, sono sbagliato.
1: Certo, sono sempre i tempi che non tornano. L'avessi fatto in primavera un'operazione di questo genere, era perfetta, ma ora vai a prendere.
4: Ma Enzo, se ciò avvenisse sarebbe clamoroso, perché stiamo parlando di un dirigente molto serio. Cioè non è che ha detto bene Franco, i tempi sono importanti. Cioè, non è che tu dici, vabbè, adesso ci penso, alla Juventus non si può dire di no, grazie, arrivederci. Secondo me è molto difficile che ci possa andare.
1: Proprio perché è un dirigente serio, non accadrà questo. È uno che ha una responsabilità enorme.
4: Le tempistiche sono importanti.
1: Del Sassuolo, le tempistiche sono. Ma tornavo al discorso fatto prima. Ma che è il problema di gestione societaria? Perché in entrambi i casi, da una parte il Milan c'è un fondo che non sa cosa fa, perché calcisticamente non conosce. Dall'altra c'è John Elkann. Questi continui cambiamenti sono dovuti a lui.
4: Però cioè, perdonatemi, Enzo e Franco, ci potete spiegare? Anche voglio della gente che ci segue da casa e alla radio, il fondo qual è, diciamo così, la missione precipua, quella principale? Cioè perché un fondo prende una società? Perché lo compra a un prezzo? Non lo so, io dico da ignorante, poi me lo spiegate meglio voi. Per poi dopo rivalorizzare.
2: Certo.
4: È come se io siamo sempre lì, cioè con Elliot il Milan ha vinto.
0: Nel caso del Milan il maggior valore del brand è naturalmente legato allo stadio. Quindi il giorno in cui Cardinale potrà vendere anche mettere la prima pietra del nuovo stadio, avrà di fatto aumentato il suo valore, che viene già accreditato

0: incredibilmente, visti i risultati sportivi, superiore al 1,2 miliardi che lui ha speso per acquistare il Milan.
1: Ho capito, Franco, però in parole povere ci spieghi perché un fondo, cioè perché dei fondi prendono dalle società, qual è l'interesse, il business qual è? In poche parole
0: di accrescere,
1: cioè io compro il Milan a 500 milioni, no? Ad esempio, poi
0: come?
1: Io compro una società, investo dei soldi, poi aspetto un quinquennio, 5 anni, 4 anni, devo rientrare di quei soldi, devo fare una plusvalenza e poi ricevo un altro. Cioè, come funziona? No, te lo chiedo proprio perché.
0: Esattamente così.
1: Ah,
0: esattamente così funziona.
1: Se continui a fare questo tipo di.
2: Io credo che.
1: Avanti e indietro, quando li fai questi soldi?
2: Io credo che nel calcio
3: a tratti dove c'è dell'immobiliare da fare, certo, dove ci sono costruire gli stadi e si infilano in queste realtà.
4: Certo, certo.
3: L'aspetto sportivo è persino secondario.
2: Ma invece fa parte dell'argomento, nel senso che il calcio vive di risultati. Se i risultati non arrivano
0: è secondario.
2: Ma c'è poco da fare, cioè queste prospettive a lunga scadenza non vanno bene. Perché dopo un po' c'è qualcosa che scoppia. Se non arrivano i risultati, la squadra a un certo punto basta in secondo piano.
0: Però,
4: Franco, prego.
0: Scusa. No, chiedo scusa. Purtroppo nel caso di Milano, occorrerebbe dire, non tanto del Milan, c'è una particolare condizione. Milano è diventata in Italia la città con il maggior numero di stranieri all'anno, dovuti all'attrazione di sfilate di moda, la nuova sistemazione fiscale per quelli che arrivano dagli altri paesi. E allora voi non vi spieghereste altrimenti come è possibile che il Milan oggi abbia chiuso la stagione 25-26 in testa alla classifica degli incassi e soprattutto del numero degli spettatori paganti, e cioè una media di oltre 75.000, che tu lo puoi spiegare se fai Milan-Juve, Milan-Inter, Milan-Roma, Milan-Napoli, ma se fai Milan-Sassuolo sono 75.000 e la spiegazione è necessariamente diversa. Ormai vendono i pacchetti per l'Italia, i pacchetti per i turisti per l'Italia, che prevedono anche i biglietti delle partite.
4: Certo.
0: È
4: business.
0: È la nuova frontiera. Ecco perché, diciamo, per esempio, rispetto al fenomeno della Lazio, qui c'è tutta un'altra. Un'altra storia, e soprattutto ci sono altri numeri.
4: Certo, questo è sicuro.
3: Certo, ma infatti questo è un fenomeno che va oltre il calcio. Perché i fondi si sono infilati su Milano? Perché Milano è la città in crescita maggiore. Guardate cosa sta succedendo nel settore immobiliare, sono cresciuti i prezzi in maniera esponenziale, inarrivabili negli ultimi 10 anni, perché è corrisposto al boom della città, che è diventata una città a livello internazionale su tutto, con l'Expo e con quant'altro. Quindi il fondo si è infilato in questo momento economico straordinario.
0: I due fenomeni che hanno fatto fare il boom sono stati prima l'Expo e adesso Milano Cortina.
4: Certo.
1: Vabbè, che i prezzi sono salite le stelle da un po' dappertutto.
4: Sì, che i prezzi sono roba.
0: I prezzi dell'immobiliare
1: Milano, ma anche qui a Roma, però, Franco. Anche qui a Roma
0: sono irraggiungibili. A Milano sono irraggiungibili.
1: Lo so.
4: Qualcuno ci scrive, Enrico, al 331-8200-213, il modus operandi negli Stati Uniti: se fallisci vai a casa senza tante storie, menate e polemiche.
0: È vero così. Il comportamento di Cardinale il giorno dopo la mancata Champions aveva questa precisa caratteristica.
2: Esatto. Si è visto, però deve esserci anche la pagina successiva. Però
4: sta all'esterno
1: Però fino mi sa che non c'è stata questa pagina.
4: Però la sta preparando,
1: è passato un mese, è passato troppo per il Milan,
2: Dai.
1: Poi dopo la farà e
4: Ho capito, si poi metteranno dopo, a posto le cose come la Juve che arriva oggi e poi manda via come lì, poi devi mandare via 15 giorni
1: vabbè,
4: fa
1: ma scusa. Ci sono le crisi di governo, ma tutti meravigliati se c'è una crisi tecnica all'interno di una società.

0: cioè, ma perché, Marco, perché Marco ha l'idea che arrivi Conte alla Juventus, lui vuole arrivare lì.
1: Io cioè, voi la state sottovalutando questa cosa. Io
0: mandare via Spalletti,
1: no, non è che voglio mandare via Spalletti, sì, a me piace, però sta cosa che lui sta lì,
0: ma quanto ti costa? Vlahovic,
2: no, ma poi soprattutto ha appena rinnovato per 2 anni.
1: Ho capito, vediamo
2: che mandino via lui.
1: Vediamo come parte il campionato. Io quando
2: ho capito, ma però è impossibile che mandano via lui. Quello che, perché è una scelta di Elkan, signori. Spalletti non l'ha deciso come lì. Lo ha deciso Elkan, il rinnovo biennale di Spalletti.
3: Bravo Franco.
2: E quindi,
1: però magari quindi adesso va via come lì. Chiellini sta lì, prende più posizione. Io spero che la Juve parta subito forte, ma se cominciano ad arrivare i risultati negativi, Chiellini potrebbe dire: signor Elkan, insomma, qui che succede? Possiamo... C'è un certo Antonio in giro qui.
3: No, ma non è che cambiando l'allenatore ogni 6 mesi. Ma dai, ma una squadra come la Juve, già che ne ha cambiati 3 in 1 anno e mezzo. Ma dai, no?
1: Vabbè.
3: È stata una calmata anche là da quel punto di vista, cioè non è che è una crisi tecnica la poi.
4: Io non credo che Conte rimarrà a spasso per tanto tempo.
1: Cioè, in subentra, in corsa?
2: In corsa non entra Conte, lo
1: escludo anche io.
0: L'ho fatto al Tottenham, ma mi pare che i risultati non siano stati brillanti.
2: No, perché no, nella prima parte brillantissimi, perché
3: l'ha portata in Champions, senso.
2: L'ha presa ottava,
0: no, ma poi
3: c'ha avuto una serie di lutti dolorosi, è stato male pure lui fisicamente, la successiva
2: ha avuto la morte di Ventroni che lo ha traumatizzato,
1: vero.
3: E poi pure lui è stato male, Franco,
2: e poi il suo intervento chirurgico, non dimentichiamo.
0: Comunque esempio è l'unico esempio di salita in corsa, di solito non lo fa.
1: Non lo fa. Senti, prima di salutare Franco voglio far vedere la formazione possibile del Napoli. Ce l'abbiamo noi, vero? Mettila un attimo in grafica, così la commentiamo al volo.
3: Ah, tu l'hai dato già ad Allegri in Napoli.
1: Io l'ho dato Allegri, benissimo. Poi come va vediamo, però insomma è possibile che non arriva Allegri. Franco, dai, dammi
3: svegli la mattina, cioè, dai, no.
1: È vero che deve una. Però abbiamo messo questo 4-3-3 con 4-3-3. In porta Meret, vediamo se sarà lui. Poi Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzola, McTominay, Lobotka, De Bruyne, Neres, Allison sulle corsie, Holland in mezzo, poi non so
3: perché
1: se...
3: Questi sono adesso,
1: poi vediamo, io non so se vanno via tutti, chi rimane, c'è Allegri che fa, manda via i pezzi grossi lì in mezzo al campo, ragazzi.
3: No, magari se ne vogliono andare
0: No, ma te le immagini, ma Marco, due esterni che giocano a calcio e che non fanno la fase difensiva come questi due, ma mai.
1: Ma magari cambia Allegri, perché c'ha gli uomini adatti e fa questo tipo di modulo. Voi siete troppo, sei prevenuto adesso, Enzo, su.
0: Anche perché è difficile l'equilibrio così. Neres si giocava poco anche con Conte, perché non faceva la fase difensiva.
1: Franco, che mi dici? Magari come alternativa a Højlund può arrivare anche un grande attaccante.
2: Ma...
1: Franco?
2: Sì, guarda, secondo me è molto presto. Di sicuro Allegri è uno che si occupa molto di stabilire un equilibrio complessivo strategico e tattico.
1: Certo.
2: Non dimentico che la sua Juve giocava col 4-2-3-1, quella che è andata 2 volte in finale di Champions League.
1: Esatto.
2: E non dimentico che nella sua testa, secondo me, De Bruyne, se dovesse partire dallo box, prenderà il posto di centrale di centrocampo, come vede lui il calcio. Quindi è ancora molto
1: molto presto.
2: Come si concluderà tutto,
1: però prende una squadra strutturata.
3: Ma posso,
1: Franco,
3: fare una domanda a Franco, visto insomma tornando al Milan, voglio fare una domanda diretta. Vai. Franco, io sai che ti stimo tantissimo, come stimo Allegri, ma al netto di tutte le vicissitudini societarie di questa società, che è molto discutibile, lascia desiderare eccetera eccetera, ma quante responsabilità, Max, su questo fallimento Champions League? Però devi essere sincero.
2: Sì, Franco. Sono sincero e sono anche molto franco, di nome e di fatto. Secondo me c'ha anche lui grande responsabilità, perché è vero che a gennaio la società gli ha tirato un pacco, perché prima ha detto che non c'erano soldi per il mercato, e poi il 31 di gennaio si sono presentati con

0: determinata età. È altrettanto vero che poi a un certo punto, quando è finita la, diciamo, la benzina sia fisica che psicologica, perché voi dovete partire da questo presupposto: il 5 aprile, cioè il giorno della domenica di Pasqua, della Santa Pasqua, c'erano due partite di cartello che prevedevano Inter-Roma a San Siro e Napoli-Milan a Napoli. Il Milan in quella domenica, prima di cominciare le due partite, era a 6 punti dall'Inter. Quindi che cosa è successo? Che quando ha perso quella partita, l'Inter ha battuto la Roma, è passata a 9 punti, in quel momento è caduta l'illusione complessiva che c'era nello spogliatoio di poter perinare l'Inter per lo scudetto.
1: Ma perché è stata creata questa illusione, Franco?
0: Lo so.
1: Cioè, tu segui il calcio da 50 anni, a mezzo secolo. Ma perché certo, hanno pensato allo scudetto? Perdonami, Franco.
0: Non avevano la struttura per farlo.
1: Ma perché? Perché parlavano di scudetto? Questo è stato l'errore clamoroso.
0: Certo, certo.
1: E quindi la responsabilità...
0: Da una parte c'è stata quella, però poi c'è stata anche, obiettivamente, una flessione di natura fisica, e questa io la attribuisco...
2: Tanti giocatori non hanno reso come dovevano, Franco, tanti giocatori sui quali c'erano delle aspettative importanti.
3: Ah, immaginate lo scudetto. Una Lazio rabberciata, Pino.
0: Però, secondo me... Il problema vero è stato l'attacco. È stato l'attacco. Cioè, se tu da gennaio non fai più gol con Pulisic e Leao, tu
3: ma Leao non sapeva più dove giocare.
1: Bravo, Franco, bravo, sono d'accordo.
0: Ma Leao, come fai ad arrivare fino in fondo? Cioè, loro si sono salvati con i gol che ha fatto un difensore, Pavlovic, e un centrocampista Rabiot. Perché i due non hanno più fatto gol. Oh.
4: Sì, sì, però Franco, io sono convinto che senza il caos societario in Champions il Milan ce l'aveva lo stesso.
0: Ha contribuito
4: pesantemente.
3: Ma bastava battere Cagliari all'ultima giornata.
1: Ti voglio bene, ma ho capito, ti bastava un punto.
3: Ho capito,
1: ha perso col Cagliari perché ci sono state le vicissitudini.
3: Il Cagliari in ciabatte, ragazzi.
1: Però ci dobbiamo mettere d'accordo, Enzo.
4: Non ha giocato.
1: Prima parte c'era pure Cardinale, però nessuno lo nominava. Nella seconda parte la colpa di Cardinale. Cioè, sempre la verità sta sempre nel mezzo.
0: La squadra se l'è fatta sotto, la squadra
3: ha ragione Franco.
1: Va
3: bene, mi devo fermare e devo salutare Franco. Ciao Franco, un abbraccio a Franco Ordine. Enzo, rimani lì perché apriamo anche il capitolo Lazio adesso con Pino e anche gli amici ascoltatori. Torniamo insomma anche su
1: quello.
3: Che lasci, tu rimani con noi. Tra poco.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, in studio con me e Stefano Impallomeni, c'è il professor Pino Capo.
1: Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Ciao Pino, in collegamento c'è Enzo Bucchioni.
2: Ciao Enzo,
0: ben trovato.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Abbiamo affrontato la situazione della Juventus, del Milan, voglio andare anche alla Lazio perché anche qui sta succedendo di tutto e di più, adesso siamo alle lettere. Siamo alle lettere, piovono le lettere da una parte all'altra, scrivono tutti. Io ieri mi sono permesso di dire che queste lettere tanto non servono a niente, perché poi servirebbe soltanto una cosa in questo momento, che non so se si possa attuare o meno, caro Pino. Però ieri è successo un po' di tutto, perché sono circolate poi delle voci nella tarda serata, insomma, sul futuro della società. Poi questa mattina è arrivata la lettera di Lotito, che ha scritto ai tifosi della Lazio: anch'io voglio vincere, un appello al dialogo, ad una nuova fase del club. Insomma, parole e propositi in questa lunghissima lettera di due pagine del Messaggero.
1: Io ci ho messo un quarto d'ora a leggere, ho avuto difficoltà anche a capire alcuni passaggi.
0: Soprattutto

0: non capivo chi l'aveva scritta, ma questo è un mio problema.
1: C'è una punta importante di intelligenza artificiale, secondo me, perché quando si passa per la dottoressa mezza Roma, parlando della moglie, insomma.
0: Poi aggiungo anche che non c'è un momento di scuse in questa lettera, cioè non è che dice mi scuso, cioè c'è una richiesta di dialogare. È arrivata la risposta, vi dico, poi tra l'altro è arrivato un comunicato ufficiale del club che allontanava tutte ipotesi di cessione che si erano fatte avanti nella serata di ieri del club, e poi è arrivato anche il comunicato della tifoseria organizzata che ha detto che ormai, io la cito proprio, c'è pure una bellissima canzone di Vasco Rossi, ve la ricordate? Ormai è tardi, e beh, la curva dice ormai è tardi, avanti con la protesta, e quindi si prosegue in questo modo. Io non so qual è il vostro pensiero, lascio a voi, diciamo così, quello che sta succedendo. Pino, parto da te, poi sento Enzo, io e Stefano tutti i giorni abbiamo tappa dopo tappa affrontato tutto quello che sta succedendo. Pino.
1: Ma sai, è il pensiero di tutti, purtroppo, perché questa lettera non ha aggiunto nulla rispetto a quello che ci si aspettava. È molto dettagliata, molto precisa. Io dico, secondo me l'intelligenza artificiale è stata utilizzata molto, però doveva essere più incisiva. Non ha emozionato, non ha dato quello che tutti quanti si aspettavano, cioè l'emozione in questo momento è fondamentale per dare una scossa. Una lettera di quel genere, che peraltro, come ho detto io stamattina, ci ho messo un quarto d'ora a leggerla, non ti lascia nulla, non ti dice niente di più, ti dice sì, forse in certi atteggiamenti ho sbagliato, però parla sempre di situazioni economico-finanziarie che ai tifosi interessano, ma fino a un certo punto, molto fino a un certo punto, e non parla di investimenti, non parla di aumenti di capitale, non parla di potenziamento della squadra, che è quello l'obiettivo principale dei tifosi che se ne sono andati, perché i tifosi se ne sono andati e la risposta è arrivata, come dicevi tu, Marco, immediatamente. Hanno detto va bene, grazie, arrivederci, ce ne andiamo uguale.
0: La protesta continua. Vado da Enzo, aggiungendo tutto questo, che mi hanno sempre detto che poi le parole hanno un significato, no Pino? Un significato, e quando tu le pronunci ti devi assumere anche delle responsabilità. E siccome le parole, dobbiamo dire adesso, non perché le parole precedenti sono state parole che hanno creato da parte del Presidente una frattura profonda, proprio profonda, che è difficile risanare con una lettera, così, come hai detto tu, dove non c'è un trasporto, un'emozione, non c'è niente.
1: Onestamente, secondo me le frasi le conosciamo tutti. Posso allargarmi un attimo?
0: Sì, dire, sì, vai, poi vado.
1: Questa cazzo di storia, questi stronzi di tifosi, 10 volte uno più forte di Greenwood, e così via dicendo. Tu da lì devi partire con delle scuse su questo.
0: Esatto.
1: E da qui poi puoi dare un'emozione.
0: Che potrebbero non bastare.
1: No, e probabilmente non bastano. Poi se arriva Greenwood alla Roma, voglio vedere che succede.
0: Sì. Enzo.
2: Situazione complessa, vista da fuori io ho un'opinione diversa, perché parto da un altro presupposto. Certo, queste cose personali incidono tantissimo, le cose che ha detto Lotito è evidente, ma un po' in tutte, in diverse latitudini ci sono situazioni di questo tipo. Allora, io parto da un presupposto: cos'è la Lazio e cosa può fare la Lazio? E ci metto insieme altre società di questo livello. Il tifoso chiede sempre di più, è giusto che lo faccia. I presidenti possono fare fino a un certo punto, che siano Lotito, che sia un altro, Cairo al Torino. Il Torino, mi direte, è un gradino sotto rispetto a quello che ha fatto la Lazio negli ultimi anni, però la dinamica è sempre la stessa. Cosa puoi chiedere a Lotito, al di là degli aspetti personali, dell'antipatia, delle offese che ci sono state, tutte queste robe che possono essere chiarite, ma dal punto di vista sportivo, cosa gli puoi chiedere a Lotito? Che ti possa far vincere lo scudetto?
0: No, però
1: nessuno chiede questo, però, perdonami, Enzo, perdonami se mi inserisco, Enzo. Perdonami se mi inserisco, Enzo. Nessuno.
0: Aspetta, fai finire e poi.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Che addirittura arrivare più giù, e così sarà peggio, perché poi a gennaio sono stati venduti ancora i giocatori migliori, non ce lo dimentichiamo, di quest'anno.
5: Ma sei un momento in cui fai male calcio. Però Lotito è stato capace di fare bene calcio, perché quello che racconti tu e quelli i mercati che ha fatto.
4: Io ti ribadisco che non è merito di Lotito.
5: C'era Tare, direttore sportivo, ma comunque io devo avere come riferimento il presidente, poi i suoi manager li deve scegliere. Ha sbagliato forse delle situazioni, senza forse, ha sbagliato delle situazioni. Io gli devo chiedere: rimetti un manager che sia in grado di fare meglio il mercato, riorganizzati dal punto di vista calcistico. Questo glielo chiedo fortemente anch'io. È chiaro che non puoi vendere due giocatori del livello dei quali hai venduto i due migliori a gennaio. Questo è inaccettabile calcisticamente. Però il problema personale tra i tifosi e Lotito, che è enorme, e serve qualcuno, serve un mediatore per trovare un punto d'incontro, perché se continua questa cosa.
6: Ma un mediatore, vedi, l'uscita in questo momento, Stefano, sembra non esserci. Cioè,
7: no, non c'è.
6: Io ieri ho detto: non c'è una mezza misura, non ci può essere un dialogo in questo momento, non ci può queste cose
4: tanto
6: qua. Tanto
4: meno
6: ci
4: la lettera che è uscita oggi.
7: Non ci può. Cioè, non cambia niente, cioè, secondo me, guarda, se vuoi la mia, Marco, te la dico, cioè, secondo me c'è un'ustione di un sentimento, c'è una convivenza ormai che è arrivata al limite della sopportazione, esatto. Sono d'accordo con Pino, qui non è in ballo, Enzo, il discorso dei titoli, delle squadre, dei soldi da investire, è proprio un discorso che tu puoi, voglio dire, noi abbiamo ascoltato, abbiamo letto le parole, no? Tu dici le parole sono importanti, sono d'accordo con te. Esatto. Però poi, insomma, secondo me ascoltare poi quello che dicono le persone è relativo, l'importante è quello che fanno. Allora lui ha esordito con delle offese dirette al, al tifoso della Lazio, che ha sopportato, è stato tollerante, cioè c'è stata tolleranza da parte del, di un gruppo d'ascolto laziale, e allora c'è stato uno scacco al re, e questa lettera è il discorso del re, che fa vediamoci e parliamo, e che anche non è da Lotito, cioè non è da dal presidente che ha scritto questa lettera, è arrivato proprio che siamo alla disperazione, cioè siamo al momento, diciamo, di non, ormai che non c'è una soluzione, e c'è la fine, perché qui, ripeto, da dove sono partito, c'è l'ustione di un, di un sentimento che ormai non, di un'empatia che non c'è mai stata.
4: Poi c'è da aggiungere una cosa, che in questa lettera tutto. Si lui fanno si è reso delle conto prospettive di a lunga distanza. La prospettiva a lunga distanza, lo dicevamo prima anche per il Milan, non regge in questo momento, non può reggere.
7: Separiamo le cose, Pino, però non c'è un punto, ormai non c'è una soluzione, Enzo, non c'è più una soluzione, perché lui si è accorto, scrivendo questa lettera, che non è un problema di investimenti, non è un problema, lui dice è legittimo criticare la Lazio, quando lui, io l'ho letta tutta,
6: sì,
7: dice anche delle cose, però non graffia, non, cioè il tifoso della Lazio, immagino, non lo so chi, per chi lo è, io non lo so, come saprete, però io cerco di immaginare e di entrare nella testa del tifoso della Lazio, dice non ti credo più, non ti ho mai creduto, e anche con questa lettera non ti credo più, perché è un tentativo
4: maldestro.
7: Un ultimo tentativo di dire allora non è un problema di risultati, qui mi tocca scrivere una lettera.

0: però lì si risolve, non è,
1: non lo so,
0: cioè non è,
2: te la do io una soluzione che potrebbe essere percorribile, non sono il mediatore,
0: sai, Enzo,
2: non è il mio ruolo.
0: Enzo, perdonami,
2: metti un presidente che vada bene ai tifosi, lo Tito fa un passo indietro, rimane il proprietario. Questo può essere un punto di incontro.
1: Enzo, questo potrebbe essere.
0: Enzo, sei competente, sei un analista finissimo, cioè qui non c'è soluzione. Enzo, non
2: no,
0: c'è soluzione.
2: Può essere una soluzione.
0: No, c'è stato lo scacco, c'è stato lo scaccare da parte del popolo laziale. Non c'è più ascolto, non c'è più pazienza.
3: Enzo,
0: più niente.
3: Un popolo laziale, ti faccio notare.
0: Lui l'ha capita questa cosa.
3: Enzo, ti faccio notare una cosa: il popolo laziale che ha dimostrato di poter fare e disfare. Perché esatto. Quando ha voluto riempire lo stadio, lo ha riempito in maniera clamorosa.
1: Esatto.
3: E quando l'ha svuotato, l'ha votato.
2: Fa paura,
3: e quindi ti parli di fronte a un muro gigantesco.
0: Paura. Cioè, lui non. Ma sai, Enzo, qual è il discorso? Che non se l'aspettava. Cioè, è come se ognuno di noi. Figurati se capita questa. Ti capita! E lui non se l'aspettava.
3: Certo.
0: Lui non avrebbe mai scritto una lettera del genere. Dai, ragazzi.
2: È un anno che va avanti questa storia.
0: No, beh, insomma.
1: Però Enzo, proprio. Io sono d'accordo in parte con te che il tifoso non dovrebbe decidere il destino di una dirigenza. Su questo sono d'accordo. Però ci sei arrivato tu a questo punto. È tua responsabilità se sei arrivato a questa rottura,
2: sì, ma allora
1: totale.
2: Faccio una domanda. Volete il bene della Lazio o no? Qual è il bene della Lazio?
3: L'ha detto Marco poco fa.
2: Non ci si fa perché è evidente che non ce la fai. Perché questo è uno che non molla. Anzi, ho questa lettera, secondo me è stato un tentativo che andava...
1: Ma Enzo, ti dico una cosa. Quando c'è stato il blocco del mercato, no? State... Scorsa, giusto?
3: L'anno scorso.
1: Se tu fai una lettera in quel momento... che manifesti le difficoltà, perché io sono convinto di questo, che poi il tifoso, se tu lo fai partecipe di un momento difficile, perché può capitare che un club sia in un momento difficile, e tu fai una lettera in quel momento dove c'è stata questa difficoltà,
3: ti
1: chiedo un aiuto perché siamo in difficoltà, secondo me il tifoso in quel momento non ti volta le spalle. Non ti volta le spalle, ma se tu lo fai sotto traccia, tradimento, prendi l'allenatore, non gli dici, secondo me quella è. È un brutto segnale, questo è che ti voglio dire.
2: Che abbia sbagliato. Cioè, ma ti pare normale che un presidente parli con i tifosi? Cioè, questo è un
1: personaggio che... Ma che deve fare? Esatto, ma è proprio...
2: Bravo,
1: è il telefono. Ragazzi,
2: voglio dire...
1: Alcune telefonate sono state scioccanti. Ma anche...
2: Appunto,
1: guarda, ti dico...
2: Ma
1: anche le persone...
2: Vogliamo ripartire? Questa è la domanda che...
1: Come fai a ripartire? Secondo me come fai a ripartire?
2: Io te l'ho detto.
1: No, questa...
2: Il problema è lui.
1: Ma guarda...

0: che questa soluzione qui l'aveva paventata
1: Franco
0: qui da noi.
1: Rossi,
0: sì, l'aveva paventata qui da noi qualche settimana fa, se ti ricordi, Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione della Lazio ai tempi di Gragnotti. Come no? E Guido Paglia è intervenuto qui, ha detto: guardate che forse una soluzione in questo momento potrebbe essere quella di mettere un presidente.
2: Ma alla zona.
3: Io non la
2: alla,
3: esatto.
2: No, non c'è soluzione.
0: Ma il problema è che adesso
2: no,
0: non
2: lo vuole,
0: manco
2: ma il tifoso della Lazio non lo vuole più, ma io credo che sia ormai una, nel momento in cui lui si rifiuta
1: allora
2: a scrivere una lettera a cuore aperto, ha fatto anche, tra l'altro ci sono anche dei contenuti, e tra l'altro bisogna riconoscere pure che ha fatto delle cose, insomma. Non è che adesso ha fatto tutto male, in 22 anni ha vinto, ha portato dal suo punto di vista, insomma, no? Anche rispettare questo. Però il resto, sul resto è stato, bastava poco per conquistare la, bastava poco, la situazione
1: fatto,
2: è paradossale, perché il tifoso della Lazio non si aspettava, te lo si aspettava un altro modo di agire, che lui non ha sempre sottovalutato.
4: Voglio farti un piccolo ricordo, Enzo, un piccolo ricordo di qualche anno fa, quando la Lazio di Simone Inzaghi stava travolgendo il campionato, e probabilmente se non ci fosse stata il blocco del Covid, probabilmente ci sarebbe arrivata. Simone Inzaghi aveva chiesto degli acquisti che non sono mai arrivati, e quindi nel momento in cui la Lazio arriva a un passo dall'ottenere il risultato, per questo ti dico non è merito di Lotito, perché Lotito avrebbe potuto fare e non ha fatto. Questo è, l'hanno fatto gli allenatori bravi come Simone Inzaghi, come Sarri.
1: Sì, ma l'ha messi lui, se vogliamo essere...
4: Ma nemmeno, cioè, ma no, se andiamo a guardare la storia, non è vero, ti prego.
1: Il Presidente lui...
4: Simone Inzaghi è stato il rifiuto di Bielsa per farlo arrivare. Poi
2: Sarri, quindi, però l'ha preso lui.
1: Sì, però nel bene e nel male, Presidente lui, se gli diamo le colpe, diamogli anche i meriti. Ma è una situazione che, se esco dai personalismi, i personalismi non li risolvi. Se c'è questo odio profondo, lo risolvi. Dal punto di vista calcistico faccio fatica.
2: Comunque, Enzo, siamo
1: io abito a Firenze,
2: in una situazione in cui i risultati non contano, cioè,
1: no,
2: non è un problema di quello.
1: La
2: problema
1: Fiorentina
2: ormai
1: non vince niente da 25 anni. Niente, da 25 anni. Fra la Lazio e la Fiorentina c'è tanto dislivello dal punto di vista del bacino d'utenza.

0: Vuoi già buttare fuori lo Tito o no? Ma la risposta non ce l'ho, datemela voi. C'è una possibilità, c'è un margine?
1: No, io non lo so come possa andare a finire, Enzo. Le tue domande sono legittime, perché sono legittime le tue domande. Certo. Io ti capisco se...
2: discorso diverso, che dovrebbe essere l'utito a rendersi conto della situazione che ha creato. Questa è la cosa.
0: No, forse se ne è reso conto, perché questa lettera se ne è reso conto.
3: Non l'avrebbe mai scritta in vita sua.
0: Esatto, conoscendo un po' l'utito, il suo modo di fare, questa è... voglio dire, un'ammissione di tante colpe, a parte quelle che sono scritte lì. Secondo me poteva essere un inizio di un discorso, non ti dico da risistemare domani, ma ricominciamo magari con le diplomazie a parlarci. Ecco, io vedevo una soluzione di questo tipo, le diplomazie, poi magari ci metti un mese, due mesi, tre mesi, però un lavoro sotto secondo me andrebbe fatto.
2: Certo.
1: Allora, sentiamo un audio, proprio al volo, un paio di audio e poi ci salutiamo, ci fermiamo.
4: Buongiorno, io esprimo il signor Bucchioni e gli faccio questa domanda. Lo Tito si fa un po' da parte e mette un nuovo presidente, ma lo Tito è una persona che fa un passo indietro e si mette da parte? No, non lo farà mai. Non metterà un'altra persona a gestire i suoi soldi o la sua società. E questo è il problema, i laziali non lo vogliono più, punto. Neanche se si mette in disparte, e non è uno che si mette in disparte e lascia lavorare gli altri. Grazie Rudy.
1: Grazie Rudy, ancora un altro.
0: No, ma Rudy, no, Rudy.
1: Aspetta, prendiamo un altro e poi ti lascio la risposta, vai.
5: Beh, vabbè, della lettera direi che non interessa praticamente a nessuno, ormai il rapporto è tutto inclinato. Per quanto riguarda le ipotesi circolate ieri, un giornalista è da un anno che ci sta mettendo la faccia, facendo nomi e date, per cui se poi non dovesse rivelarsi vero sarà lui a pagarne personalmente. Questa sera ha detto che farà un altro comunicato a borsa chiusa, per cui aspettiamo.
1: Va bene, poi ognuno poi sceglie che strada vuole intraprendere.
0: Sulla vendita.
1: Ma
0: io rispondo,
1: mi attengo al momento al comunicato, ecco, vai.
0: Sì, lo sappiamo benissimo come è fatto lo Tito, in assoluto, in situazioni normali non lo farebbe mai, ma ora mi pare che abbia capito che l'acqua ce l'ha alla gola anche lui, che la situazione è disperata. Quella potrebbe essere un canotto di salvataggio quando la nave affonda, e sul canotto puoi anche fare un passo indietro, puoi comprimere il tuo ego, la tua personalità, tutto quello che vuoi, in nome per conto di trovare una via d'uscita. E un presidente presta nome, perché poi non ti dico di far gestire, la gestione continuerebbe a essere la sua, ma pubblicamente per un momento metti da parte quello che è la criticità. Io credo su questa strada, se ci fosse qualcuno di buona volontà con i capi dei tifosi, io fossi un persona, anche Guido Paglia, che ti ripeto conosco bene, anche il carisma per poterlo fare, trovare un mediatore, io ci lavorerei.
1: Però guarda, chiudo così, oggi nella lettera c'è il riferimento ai club, non c'è un riferimento alla tifoseria organizzata.
2: No, ma poi i club, ragazzi, non esistono più.
1: Come
2: da
1: fai
2: anni
1: a fare un avvicinamento?
2: C'è qualche piccolo club ancora come in vita, fai, ma i club, capito, non esistono più. Anche quello mi sorprende. Cioè, puoi fare riferimento a situazioni che lo Tito stesso ha eliminato.
1: Capito. Vabbè, comunque, dai. Vediamo. Allora, Enzo, ti devo salutare, come sempre, grazie.
2: Ciao, Enzo.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, un piacere.
2: Ciao.
1: Enzo Bucchioni. Facciamo un break, rimani ancora?
2: Rimango ancora un break.
1: No, allora ci fermiamo, torniamo subito.

0: Allora siamo tornati in diretta, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stefano di nuovo,
1: ciao, ciao a tutti,
0: in studio oggi ci è venuto a trovare, ci fa molto piacere il professor Pino Capua.
2: Un piacere per me, io ve lo prometto e mantengo.
0: Grazie Pino, grazie. Breaking news però la dobbiamo dare immediatamente, perché come avevamo anticipato già intorno alle ore 14, Como lì non è più AD della Juventus, si attende solo l'ufficialità, quindi cambio ai vertici della Juventus e si attende poi la decisione su chi sarà il nuovo AD e quindi il nuovo assetto della Juventus. Però ripeto, Como lì non è più AD del club, ne parliamo anche e mi fa tantissimo piacere che, tra l'altro, ho visto ieri sera in grande forma in TV Massimo Brambati. Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo.
4: Ciao Marco. Ciao
2: Massimo.
0: Allora Massimo, ti faccio commentare subito la news. Molto apertura di trasmissione, però arriva anche notizia, non è più l'AD della Juventus il signor Como lì.
4: Beh, se l'è meritato. Io credo che come giunto lì ha pagato il suo anno, diciamo così, di errori. È giusto anche che abbia ricevuto la stessa moneta Como lì, che ha sbagliato praticamente tutto. Dalla riconferma di Tudor al mercato estivo, completamente sbagliato in tutti i termini, non solo da

0: siamo andati in giro per l'Europa a fare brutte figure, perché insomma io sono abituato anche alla Juventus che una volta andava su dei giocatori e non lo sapeva nessuno. Veniva fuori poi sul giornale il giorno dopo che avevano preso, che so io, Ibrahimovic piuttosto che ingaggiato Fabio Capello, cose così, insomma non è vero che oggi magari fai un pochino più fatica, però insomma sei andato veramente in giro per l'Europa a fare brutta figura e poi hai poi portato a casa due giocatori, Boga e Holm, senza poi portare a casa invece quello che serviva effettivamente alla Juventus di Spalletti per centrare la Champions. Poi non so, magari non l'avrebbe centrata ugualmente, però intanto gli davi le munizioni, gli davi le armi per poter combattere, cosa che invece l'abbiamo visto, ci sono state delle partite che centravanti giocava a McKenna, ragazzi, facciamo ridere. Secondo me è stato un crescendo di cose sbagliate,
1: di negatività che hanno portato inevitabilmente.
0: È giusto che sia così.
1: Anzi, vi devo dire,
0: io poi non faccio i nomi dei giocatori, ma io non dico sempre il solito per da David, io parlo anche di Zegnova, di Joao Mar, ragazzi, cioè, sono stati spesi i soldi anche per quelli, i giocatori che non sono stati mandati via, perché io onestamente se sai di calcio, di Gregorio lo mandi via, cioè se tu sai di calcio, io di Gregorio non tengo. La Juventus è stata abituata per storia ad avere dei portieri incredibili, eccezionali, di Gregorio non può far parte di quella serie di portieri che ha avuto la Juventus da generazioni. Io arrivo fino a Zoff, però da Zoff passiamo per Peruzzi, Buffon, Szczęsny, di cosa stiamo parlando?
1: Sentite, però io so che adesso Stefano mi dice ma vai sempre lì, però ci vado perché allora il 30 giugno c'è il CDA della Juventus. Il 30 giugno.
2: E quindi?
1: No, io la metto lì, cioè
2: ancora
1: dopo questo cambiamento basta, ritenete dai, solida la posizione di Spalletti?
2: Sì, sì. Vabbè,
1: io
3: rinnovato il contratto.
2: Vabbè, Michele, ma scusami, ma oggi va via come lì e mandi via Spalletti perché c'è il fantasma, dai, dillo.
3: Perché
2: fantasma
3: puntano.
2: Di chi?
3: Tu sei convinto che richiamano Gordon?
1: No, io non è che sono convinto, non sono così sicuro, io stimo Spalletti, lo sapete. Però io ho la sensazione che qui
2: fagli cominciare la stagione.
1: Non lo so se la comincia. Io ho questa sensazione, però
3: io faccio fatica a capire chi potrebbe essere il nuovo direttore generale o comunque AD della Juve. Adesso ci stavo pensando, ma non ne vedo uomini di calcio a quel livello, a quell'altezza, sinceramente.
1: Beh, se Chiellini può fare un
3: Chiellini
1: lavoro.
3: È un ragazzo Chiellini straordinario.
1: Non può fare quel lavoro.
3: Esatto.
1: Sei d'accordo?
3: Un ragazzo d'oro.
0: Sì.
1: Tu Massimo che
0: ragazzo d'oro, però io scusami, ragazzo d'oro, ma io allora quando io andavo in giro a vedere i giocatori per la Juventus, perché ho lavorato 8 anni lì, e quando io arrivavo al campo dicevo com'è sto bravo ragazzo, non manco lo guardavo. Io non bisogna sapere se è un bravo ragazzo, devo sapere se è bravo a fare il suo mestiere.
1: Sì.
0: Allora, Chiellini è un ragazzo d'oro, ma mi dicono che nel momento in cui viene scelto Openda e viene votato, ok, l'acquisto di Openda, lui alza la mano. Ragazzi, se io sono bravo in questo lavoro, Openda no, ma no neanche a 20 milioni, no a 45. Cioè ragazzi, perché non è che Chiellini quando comprano David, Onda, Zegrova, Joao Mario era in vacanza, stava lì pure lui, ragazzi,
1: tu dici ha contribuito anche lui a commettere degli errori.
0: Insomma signori, allora se no mi dite che cosa sta facendo Chiellini alla Juventus. Io guarda non lo voglio attaccare, però mi spiegate cosa fa Chiellini alla Juventus? Ha partecipato insieme a Comolli e quell'altro lì come si chiama, Ottolini è arrivato dopo peraltro, poi diamo giustamente Cesare quel che è di Cesare, diamo a Comolli quel che è di Comolli. Beh, vogliamo

0: dire che cosa ha fatto sto Modesto, ma vogliamo dire anche Chiellini era lì? Perché io dopo Juve-Inter, che c'è quel pandemonio di casino che viene fuori, i due dirigenti che compaiono in televisione sono Comolli e Chiellini. Cioè Chiellini cosa fa? Fa anche lui questo lavoro o non lo fa? Se non lo fa, allora alzo le mani e dico ho sbagliato. Ma se anche lui dà un suo assenso o consenso per gli acquisti, dentro tutto questo minestrone di acquisti belli flop, c'è solo Comolli. Io poi ti dico la verità, io dirigenti, per esempio adesso sono stati fatti i nomi di Carnevali,
1: sì, che è quello che stanno facendo, esatto, anche gli ascoltatori, a raffica proprio,
0: esatto, che sicuramente è bravo, ma è più un amministrativo.
2: Carnevale è un presidente, poi Carnevale è il presidente del Sassuolo, quindi non è che uno, esatto, che può cambiare così.
0: Potrebbe essere anche, cioè per dire, anche Marotta fa il presidente, ma se magari Marotta dovesse essere preso, non so, faccio un esempio al Real Madrid, è logico che non va a fare il presidente,
2: certo,
0: va a rifare quello che faceva prima. Ok, io penso che non è facile, però c'hai lì una persona come Luciano Spalletti che un certo tipo di linea guida di mercato te la può dare. Poi Marco dice che
1: no, io
0: non si manda neanche Spalletti.
1: Secondo me era proprio
0: se va via Comolli rimane Spalletti. Se invece fosse rimasto Comolli, Spalletti probabilmente avrebbe alzato la mano e avrebbe detto:
1: io spero che adesso il mercato, cioè non essendoci Comolli, devono supportare Spalletti, no?
3: Massimo, il Real, queste grandi squadre. Ma io vi faccio questa domanda: ma quando ci pensiamo a Real, Barcellona,
1: sì,
3: uno guarda l'allenatore e il presidente, ma io non so chi sia il direttore sportivo, cioè del Barcellona, del Madrid, è tutta una cosa molto nostra italiana. Il direttore sportivo è un po', ma chi lo dice?
0: No,
3: se
0: ma
3: la società è forte,
0: aspetta,
3: l'allenatore e il presidente,
1: certo.
3: Florentino Perez, Papelito, José Mourinho. Basta, a Madrid sanno questo,
1: sì, sì, sì.
0: Cioè, non è che ma io ti racconto
3: ci sono altre
0: cosa.
3: Figure.
0: Ieri stavo nella stessa posizione in cui sto in questo momento a parlare con voi, ok? E mi chiama Allegri, ok? Ma ti assicuro che Allegri non mi chiama per il calcio, ma mi chiama per cazzeggio, ok? Mi ha chiesto se sono in Sardegna, quanto sto, ci vediamo, papà, perché viene anche lui qua, no? E a un certo punto io mi è venuto in mente, perché mi dice lui: oh, digli al tuo amico, che sarebbe Leo, che sarebbe oggi il proprietario della Giorgio Armani al 41%, guarda che mi deve fare la divisa. E gli ho detto: ma allora sei andato a Napoli? Gli ho detto io. No, non ho ancora firmato. E gli ho detto: come non ho ancora firmato? E perché non ho ancora firmato? E per forza, non posso fare la rescissione.
1: C'è nessuno,
0: perché non c'è nessuno in sede.
1: Certo, ma ecco, chi la fa? È quello che ho detto ieri.
0: Ha detto ci sono tre segretarie in sede. Con chi la faccio? Con le segretarie e la regissione?
1: Certo.
0: Ma vi rendete conto?
1: Sì, comunque.
0: Vi rendete conto il Milan, che è una squadra top, che la metto nei top club, che fine ha fatto?
1: Sì, fine ha fatto?
0: Che fine ha fatto la Juventus con dirigenti di questo genere?
1: Sì. No, ma è vero, perché io lo dicevo giorni fa, chi rescinde il contratto adesso?
3: C'è nessuno,
1: i segretari guardi, devi passare un altro giorno.
3: Ci sarà un rappresentante legale preposto a questo.
1: Scusami Massimo, quindi la divisa gliel'hanno fatta quelli del Milan.
3: Ma che gli hai detto? Dici divisa? No, la divisa per quelli del Napoli.
0: Ho chiamato poi lo stylist, che si chiama Gianluca. Io vi racconto la.
1: E gli hanno fatto ma quelli del Milan l'hanno fatto.
0: Io non racconto quale puttanata.
1: No, ma l'hanno fatto quelli del Milan, scusa.
3: Ho capito, Mazzo. Ma la divisa del Napoli o del Milan?
1: Del Milan.
0: Del Napoli.
2: Del Napoli. Perché il Napoli c'è una divisa.
3: Ma De Laurentiis è d'accordo?
0: Ma mi fate parlare, però.
3: Ti facciamo credere.
0: Io adesso,
3: vai incontrare De Laurentiis.
0: Il Napoli c'ha già Emporio Armani come
3: sponsor. Ah, ecco.
0: ragazzi, non è, vabbè, però se non state attenti, le magliette del Napoli sono in Emporio Armani dallo scudetto.
2: È vero,
0: di cosa stiamo parlando?
2: Credo che ci abbia messo lo zampino De Laurentiis in quelle magliette.
0: Ci ha messo lo zampino De Laurentiis, che è molto amico di Leo e molto amico della sorella di Malagò, e che ha fatto da Tredunioni in questa amicizia. Una volta io sono andato pure a incontrarli.
1: È vero, ce l'hai raccontato quella volta, ce l'hai
0: raccontato quella volta a Capri,
3: il mediatore Massimo
0: che aveva appena preso Ancelotti. Detto questo, la divisa la vorrebbe Emporio Armani fatta per Benino. E io ho detto, l'ho chiamato, ho chiamato lo stadio, mi raccomando, fai sta divisa per Benino, perché mi ha chiamato Allegri in persona.
1: Hai capito. Però non può risolvere sto contratto, quindi adesso piano piano farà pure questo, insomma, quindi che ti
0: faremo dire? Un'altra divisa quella sempre lo stadio del Napoli.
1: Che dobbiamo fare? D'altronde, voglio dire, questa è la situation. Cioè proprio...
3: Senti, ma tu non lo chiami però a Massimo e fa la divisa qui a Maracanã? Nemmeno lo chiami.
1: Io lo devo chiamare? No, dopo lo chiamo, alle 18 lo chiamo e mi faccio fare la divisa pure io.
3: Ma anche noi vuoi fare, capito, un Emporio Maracanã?
1: Una scritta Maracanã, faccio una camicetta, basta, dai. Meglio sorridere, dai.
3: Meglio sorridere veramente.
1: Perché insomma qui stiamo di fronte. No, posso chiedervi un'ultimissima cosa che prima di chiudere questo. Sentite, dell'Inter che mi dite che sta bloccando la difesa, visto Bastoni rimane, Bissek rimane, Solé sta partendo dalla difesa.
3: Ha la sensazione che anche se dovessero sbagliare il mercato
1: stanno davanti a tutti uguale. Cioè tu dici, pure se fanno qualche errore sto
2: anche
1: giro,
2: se fanno qualche errore grossolano,
1: sì, pure Marchiano, se sbagliano un giocatore mi sa che
3: stanno davanti a tutti.
0: Sì, hai ragione Stefano, ma io Napoli e Roma, attenzione.
3: Napoli e Roma, attenzione.
0: Potrebbero venire fuori delle sorprese. Io mi ricordo del Napoli di Spalletti. Partiamo, nessuno dava al Napoli di Spalletti probabile vincitore. Mettevamo tutte le altre davanti, alla fine ha vinto il Napoli di Spalletti alla grande. Quindi occhio, perché non si sa mai. E poi comunque siamo agli inizi. Vediamo, perché si devono ancora fare, vediamo i nastri di partenza come sarà la cosa. Non mi piacciono ancora queste cose dove i nastri di partenza 23 agosto c'è ancora il mercato aperto. Certo. Io lo trovo, secondo me, un
3: esempio. Bisogna smettere, sono
1: d'accordo. Esatto, il mercato che ancora poi deve prendere, caro Pino. Tu cosa stai pensando?
2: Per quanto mi riguarda, l'ultima cosa che il problema è il mercato. In questo momento il mercato è veramente l'ultimo.
1: Vuoi scrivere una lettera? Pure a chi scriveresti una lettera?
3: Ma guarda che gli hai letto nel pensiero.
1: A chi scriveresti una lettera?
3: Sarà adesso, la lettera del presidente Pino Gaia.
2: Me l'hanno chiesto io per motivi proprio.
1: Mi scrivono tutti, sono diventati tutti scrittori. Pino.
2: Diplomatici, ho evitato.
3: Andare a impischiare in una situazione.
1: No, vuoi scrivere una lettera pure tu, insomma, pensi di scrivere una lettera?
2: Pino, caro amico, ti scrivo.
1: Sì, bella quella canzone, meravigliosa. Vabbè. No, perché qui, caro Massimo, scrivono tutti lettere
3: tutte
1: adesso.
3: Lettere.
1: Capito?
0: Ecco.
1: Ha scritto pure il presidente una lettera lunghissima. Magari te la giro e te la leggi, ci metterai un quarto d'ora per leggere questa lettera, insomma.
3: Sta al mare,
1: Lotito ha scritto una lettera ai tifosi. Si è preso due pagine del Messaggero, domani arriverà un'altra lettera scritta da un altro, dopodomani arriverà un'altra.
0: Se ti racconto una cosa di Lotito, raccontare un aneddoto di Lotito.
1: C'è Pino qua che è tutto ricco.
0: Non mi ricordo che anno era, però logicamente lui era già alla Lazio. Facciamo Milano-Roma insieme. 1A, 1B, posto 1A, 1B.
1: Sul treno?
0: Lui stava leggendo il giornale. Aereo. No, sull'aereo.
1: Sull'aereo.
0: Stava leggendo il giornale, ci siamo tra virgolette riconosciuti. Salve, piacere. Poi parla un po' lui, un po' tanto.
1: Sì.
0: E io a un certo punto ascolto tutto quello che dice. Ma ti dico, se mi richiedi cosa mi diceva, non mi ricordo, ma parlava tutto di politica, il calcio, tutte queste cose. Poi a un certo punto finisci di parlare e mi metto a parlare io. Ma io ti dico, avrò parlato 4 minuti.
1: Sì.
0: Non sentivo nessuno di là, mi sono girato, stava dormendo. Ho detto, ma io, ma che faccio?
2: Parlavi da solo,
0: parlavo da solo. 10 minuti che parlavo da solo.

0: Grande.
1: Si è addormentato. Allora ho smesso di parlare.
0: Con chi parlo? Scusa, da solo. Vabbè. Allora abbiamo qualche audio da recuperare. 331-8200-213. Allora intanto c'è un amico che ci chiede, che vuole intervenire, e vediamo se possiamo farlo intervenire. Allora, poi sono Valerio di Catania, amareggiato per il mio cuore rossonero, ho deciso di non seguire più il Milan.
2: No,
0: vedi?
2: Non mollare, dai.
0: Guarda, oggi pure l'hai letta, Massimo, che in Inghilterra è apparso la scritta "liberate il Milan".
3: No. Non l'ho visto.
0: Vicino al Big Ben hanno messo una sorta di volantino "liberate il Milan".
2: Ormai
0: arriviamo dappertutto, cioè con sto "liberate", è una cosa proprio,
2: hanno sbroccato tutto.
0: Sì, che devi fare?
4: Stanno lanciando una
0: nuova, è una moda, questa è una moda,
2: è vero, la
0: moda del "liberate",
2: ha creato un precedente.
0: Ragazzi, qui ormai è tutto "liberate", vabbè, speriamo che ci che dobbiamo dire, vabbè, chiudiamo così. Parte il mondiale stasera. Datemi una vostra favorita. Qual è la vostra favorita? Pino Capo, la tua favorita?
4: Intanto non lo sapevo, cioè pensa tu, io che vivo in questo mondo,
0: che parliamo di questa sera,
4: che oggi me l'ho dimenticato.
0: Ma perché stai a pensare alle lettere?
2: Sei stupito da queste lettere.
0: Ma tu sta lettere, basta.
4: La mia favorita è la Spagna.
0: Sì, la più forte?
4: Sì, penso di sì.
0: Pensa la tua favorita. Una così outsider, come si dice, non c'è
4: la Francia.
0: La Francia è favorita, la Francia.
2: Ma se ti ha detto Spagna o Francia,
0: Spagna e Francia, vabbè. Brambati,
2: tu Massimo?
1: Sono d'accordo anch'io, Francia e Spagna, metto anche l'Argentina, però sono curioso di una squadra che la guarderò con attenzione e non mi perderò una partita.
0: Chi?
1: E cioè quella che ci ha buttato fuori, la Norvegia.
0: Norvegia,
1: in pratica ci ha mandato ai playoff. Io voglio vedere questa Norvegia che mi ha stupito quando è venuta a giocare a Milano contro di noi.
2: Gioca bene,
0: è vero.
1: Che ci ha dato quattro pere. Voglio vedere
0: dove arriva. Fronte
1: poi al mondiale, dove arriva.
0: Sorlo. Io sono curioso invece di vedere anche il Curaçao.
1: Ecco.
0: C'è il Curaçao, non mi guarda così, c'è Pallomeni, fa parte del mondiale.
1: C'è
0: Haiti, Curaçao.
2: Carasau,
0: quello
2: Carasau, che adesso ci mette un po' d'olio,
0: che buono, buonissimo.
2: Sono le 4:30
1: e poi allora diventa Gutiao,
0: No, a me piaceva mangiarlo con un po' di prosciutto.
2: Sì, dopo posso rompere le scale, perché te fa una mappazza.
0: Lo mangi con il prosciutto, è buonissimo, una fettina.
1: Col salamino sarto.
0: Col salamino.
1: Salamino e pecorino sarto.
0: Massimo, come sempre ti ringraziamo, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio.
4: Un abbraccio, Massimo.
0: Brambati. Allora ripetiamo che con la D della Juventus, quindi la giornata di oggi ha portato anche a questa news, caro. Tu immagino di
4: sarà
0: la news, non
4: prossimo.
0: Sarà più il presidente.
4: Chi sarà il prossimo?
0: Potrebbe arrivare un giorno.
4: Potrebbe arrivare la notizia.
0: Tanto a te.
4: Dicono che sta per arrivare.
0: Tu dici,
4: lanciamo questa.
0: Noi lasciamola stare perché non entriamo in questo terreno minato. Però insomma, va bene, che dobbiamo fare? Attenderemo tutte le evolversi della notizia. Stasera parte questo mondiale, c'è Messico-Sudafrica, prima partita. E poi vediamo che succede con
2: uno
0: il mercato.
2: Fisso.
0: Uno fisso? Vince il Messico? Jimenez ha detto che farà capocannoniere.
2: Azzecca.
0: Gioca in casa. Storia.
2: No, come Bafana, i tuoi Bafana Bafana.
0: Quanto mi stanno simpatici. Ti ricordi quando la Lazio prese Mark Fish?
4: Come no? Era australiano.
0: No?
4: Sudafricano.
0: O'Connor era australiano.
4: È vero,
0: australiano.
4: È vero.
0: Abbiamo avuto il piacere
4: Mark
0: di
4: Fish,
0: dire. Va bene. Allora.
2: Somiglia un po' a un nome di un nuotatore, se pensi Mark Fish.
4: Venne alla fine venne a giocare con noi al
2: non
4: due
2: te lo ricordi nemmeno Pino.
4: Mark Fish venne a giocare al due punti, diventò il punto centrale della nostra squadra a 8, però
0: di
4: calcio
0: la prende in giro, è
4: vero, la verità. Non è, ha giocato una volta in realtà, però ha giocato,
0: ha fatto la differenza lì,
4: beh insomma dai.
0: Va bene Pino,
2: grazie,
0: noi
2: Pino.
0: Come sempre grazie,
4: è sempre
0: per essere
4: un
0: stato
4: piacere
0: con noi.
4: Grazie
0: adesso,
4: a voi,
0: quando rivieni tra un anno e mezzo,
4: vabbè ci organizziamo dai,
0: no, perché se vieni tra un anno vuol dire che noi ancora siamo qui, speriamo, perché sa mai ogni giorno insomma sai le cose possono cambiare,
4: incrociamo le dita
0: rapidamente, va bene,
4: grazie a tutti, grazie
0: ciao,
4: a tutti
0: Pino,
4: voi.
0: Grazie al professor Pino Capo, noi facciamo questo break e torniamo per l'ultimissima parte di Maracanà tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta, ultimissima parte di Maracanà e terminiamo come abbiamo iniziato, perché andiamo subito da Alessandro Santarelli, Radio Bianconera, perché insomma, questa giornata importante, cambiamenti proprio della struttura societaria. Andiamo subito da Alessandro che ci dice tutto. Alessandro.
1: Eccoci Marco, ciao Marco, ciao Stefano. Ma guarda, proprio in questi minuti sta uscendo questa indiscrezione che però ormai possiamo dare come notizia. In serata si dovrebbe dimettere Damien Comolli e il suo posto dovrebbe essere preso dall'ex, anzi diciamo dall'attuale amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali. Quindi facendo il gioco delle percentuali, al 90% Comolli tra stasera e domani mattina non sarà più l'amministratore delegato della Juve, e al 85% il suo posto verrà preso da Carnevali. È un ribaltone clamoroso che è maturato veramente nel giro di 24 ore, insomma 24-48 ore, se proprio vogliamo prenderci un lasso di tempo un pochino più ampio.
0: Bene, bene, posso dire che mi sembra proprio Carnevali la persona proprio giusta in questo momento?
2: In attesa adesso di sviluppi, esatto, la notizia ce l'ha data Alessandro, esatto, l'avevamo un po' intuita, no? Fiutata all'inizio.
0: Esatto.
2: Di
0: Maracanà tantissimo.
2: Io credo che sia l'uomo, sì, il profilo
0: giusto, al posto giusto, in questo momento
2: serio, professionale, competente, no, che ai conti, ma anche che su un uomo che sa riconoscere, no? I calciatori, sa come costruire insieme e soprattutto lavora in gruppo e rispettando molto anche la figura dell'allenatore, i ruoli, e questo è importante. Cioè non ci sono scollature, ma c'è coesione con Carnevali. Poi sai, calcio lo conosciamo, no Alessandro? Non è che c'hai subito la verifica positiva, però credo che sia, dopo tanto tempo, se dovesse arrivare Carnevali, ripeto, la scelta più giusta che la Juventus possa fare
0: in questo momento,
2: nell'ultimo periodo.
1: E io a questo punto, seguendo anche la traccia di Marco, no, che da stamattina insomma parlavi anche del discorso Spalletti, noi ci stiamo lavorando chiaramente.
0: Sì.
1: Allora, quel fantasmino di cui parlavi, è chiaro che adesso secondo me un pochino la testa verso la continassa proverà a spingerla, però io credo che siamo già di fronte a un ribaltone molto importante. Oggi faccio fatica a pensare che si possa cambiare anche allenatore, però Marco, quello che dici te ha comunque una base, perché poi adesso magari Carnevali dice no, io voglio cambiare anche allenatore, diventa sempre il numero uno della società dopo Elkan, no? Quindi io la metto sullo sfondo come opzione, anche perché sarebbe un po' troppo, però non si può escludere del tutto.
0: Vediamo, dai, adesso però dobbiamo appunto prendere atto che c'è questo cambiamento importante con l'introduzione di Carnevali, che io penso proprio per stile, per attitudine, per capacità, sia proprio l'uomo giusto nel posto giusto. Dopo l'uscita di Agnelli, credo che sia l'uomo giusto in questo momento per provare a ridare un senso e un ordine a questo club. Allora, poi vediamo. Io ho molta ammirazione di
2: anch'io, e credo che in caso insomma arrivi, in attesa appunto sempre dell'ufficialità, immagino una Juve completamente diversa sul piano,
1: sì,
2: proprio della ristrutturata, proprio.
1: Anch'io.
2: Cioè più snella, più calcistica, più semplice, semplificherà tutto. Mm-hmm. Cioè non è che adesso, voglio dire, arriva Superman, però
0: no, arriva
2: tutte quelle figure, direttore sportivo che riporta A, direttore tech che riporta A, si riporta poco. Mm-hmm. Si riporta poco, più snella, più strutturata, più

0: più calcio. Ecco, quindi mancava un anello secondo me di questo genere, sì, importante. Poi sì, italiano, sì, sì, che non guasta. Bisogna vedere adesso i poteri che gli verranno
1: poi
0: dati.
1: Poi è chiaro che non c'ha la bacchetta magica, eh? Cioè nel senso adesso non è
0: però,
1: che arriva boom boom fa tutto,
0: cioè,
1: però
0: se, Alessandro, cioè, scelta... voi tutti i giorni parlate di Juventus, ecco, tifoso della Juventus, secondo me se dovesse arrivare Carnevale dovrebbe essere, diciamo, un pochino più sollevato in attesa,
1: esatto,
0: insomma, di ritornare ad avere quella misura di grandezza
1: che ha sempre avuto, che ha sempre, certo, avuto. Non so, Ale, vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti
2: sai, adesso un'ultima riflessione.
1: Sì.
2: Allora, questa è un'operazione che sicuramente io dicevo 24-48 ore. In realtà, secondo me, ci si stava lavorando da
0: esatto,
2: tempo.
0: Bravo.
2: Lo dicevamo ad inizio trasmissione, no Marco? Poi sì, ci sono state due cose che hanno fatto saltare il tappo. Le mancate cessioni, perché ad oggi la Juve non ha un'idea, no, ancora di cedere A piuttosto che B, e poi io credo che la pietra dello scandalo, se proprio lo vogliamo identificare, è nella questione Allison, cioè come lui aveva detto, ho preso Allison a Spalletti,
1: sì, sì,
2: e poi a quel punto non l'hai più preso, ma se vogliamo anche la vicenda Sorloth, cioè, perché è inutile che tu vada a Oslo per chiudere con lo staff del giocatore, forse devi prima chiudere con la società, no?
1: Certo.
2: E quindi queste sono state, credo, i due tasselli che hanno convinto all'ennesima rivoluzione. Ciò non toglie che la Juve cambia, no? Il terzo...
1: Ti chiedo solo questo, sì, velocemente, Alessandro. Adesso i piani di mercato che erano stati messi in atto, mi riferisco a Sorloth, cambiano oppure si continuerà quella linea? Perché poi questo bisogna anche capire, no? Se cambia
2: Marco,
1: tutto.
2: Questa è la domanda. La Juve ha bisogno di un portiere, c'è poco da fare.
1: Certo.
2: Se ha già preso dei contatti con Martinez, per me va avanti su quello. Ha bisogno di un attaccante, i soldi sono quelli che sono, probabilmente andrà avanti sempre sull'idea di Sorloth. Però comunque arriva un altro direttore generale o amministratore delegato, cioè magari può avere delle idee completamente diverse.
1: Sì. Adesso soltanto il tempo ci darà le risposte, quindi Alessandro, grazie, ti lasciamo naturalmente alla trasmissione.
2: Voi, ragazzi,
1: ciao, Alessandro. Grazie ad Alessandro Santarelli di Conera. Dunque, insomma, questa è la situazione, l'abbiamo raccontata per tutto il pomeriggio, Stefano, seguendo proprio la notizia dall'inizio, da quello che erano state le prime indiscrezioni con Camillo De Michelis, siamo arrivati a questa situazione, era nell'aria, insomma, adesso vediamo, aspettiamo anche l'ufficialità, perché al momento non c'è l'ufficialità di Carnevale, però è il nome, diciamo, che stanno dando tutti quanti come appunto possibile AD della Juventus. Bene, andiamo avanti, Stefano.
0: Sarebbe un grande colpo, perché non è così facile.
1: No.
0: La posizione di Carnevali.
1: No,
0: il factotum un po' del Sassuolo.
1: È
0: più di un direttore generale.
1: Ma scherzi, il
0: presidente.
1: Poi un uomo anche importante all'interno della Lega Serie A, insomma, uno che ha un certo peso. Quindi... Vediamo, senti Stefano, c'è un'altra situazione che abbiamo accennato e proprio in questo tratto di trasmissione lo andiamo a chiedere direttamente al direttore di Monza News, Stefano Peduzzi. Ciao Stefano,
0: prima di tutto,
1: ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovato.
1: Allora,
3: ciao.
1: Da Stefano Peduzzi a Stefano Impallomeni, quindi vi chiamerò per cognome per non fare confusione. Comincio col direttore, situazione Monza, perché anche qui c'è da capire che cosa sta succedendo all'indomani della promozione. È saltato l'allenatore, direttore sportivo, qual è... La situazione, Stefano?
3: Caotica ragazzi, caotica è dire poco, perché a Monza da quando la squadra ha raggiunto la promozione di terzo è veramente di tutto. Si è dimesso Nicolas Burdisso, specifichiamo Burdisso, si è dimesso per problemi personali, è già tornato in Argentina, e la situazione di Paolo Bianco l'ha chiarita oggi l'amministratore delegato Baldissoni, ha parlato di un allenatore che non sarà sempre di affrontare il campionato di Serie A, anche perché Bianco in questo momento è il tecnico più ambito in Serie B, lo vogliono il Verona, lo vuole la Cremonese e soprattutto lo vuole il Pisa, e quel Pisa sarebbe anche molto molto vicino.
1: Fammi capire, Bianco, scusami.
3: Sì,
1: no,
3: prego.
1: Cioè lui non se la sentiva di giocare il campionato in Serie A?
3: Allora, questo è quanto ha detto, e questa è la versione del Monza, la versione di Paolo Bianco è che il Monza dopo la promozione si è preso una lunga pausa di riflessione nella quale il Monza ha deciso il luogo del ritiro e Bianco è stato tenuto all'oscuro sono state decise le amichevoli, è stato fatto anche il mercato e Bianco è rimasto un po' all'oscuro di tutto. Cosa pensa un allenatore in una situazione così? Questi li vogliono far fuori. E da lì si è creata questa situazione del pass dove non sappiamo come andrà a finire, perché il Monza in questo momento si aspetta le dimissioni di Bianco per non dover pagare la buona uscita. E Bianco a quel punto lì dice: no, se volete mi risolvete voi, altrimenti io resto, mi pagate l'ingaggio e a quel punto resto fermo e non accetto nessuna proposta in Serie B. Secondo me si troverà la quadra, un po' come è successo, vi ricorderete, l'anno scorso Inzaghi che era sulla panchina del Pisa, poi alla fine andò a Palermo dopo giorni di trattative. Secondo me si troverà la quadra, faranno una risoluzione contrattuale del contratto e a quel punto Bianco andrà in Serie B, probabilmente al Pisa, e il nuovo allenatore del Monza penso che sarà Alberto Gilardino, come si scrive da qualche ora.
1: Sì, ricomincia quello. No, mi incuriosiva questa cosa, Stefano, perché poi Bianco, come diceva Ambito, dovrebbe andare al Pisa, no? Correggimi se sbaglio, perché insomma...
0: Probabilmente il Monza ha un'altra idea, credo.
1: No, lui però che ha questa opportunità di portare... può essere che tu dici può essere il contrario, no?
0: No, forse quello che ha detto Stefano è anche un po' quello che vuole fare il Monza.
3: Bisogna capire qual è quella corretta tra le due versioni. Monta dice una cosa, il palo bianco ne dice un'altra. Vi dico la verità. Io credo di più alla versione del tecnico, ma non perché non mi fidi di quello che dice.
1: Cioè, credi più alla versione del tecnico, Stefano?
3: Ma sì, perché comunque infatti, ma Bianco voleva assolutamente fare la Serie A, ma stiamo scherzando, il Porto, il Monza in Serie A. Comunque la squadra è già forte, con due o tre tasselli ti salvavi tranquillamente, non scherziamo. E il problema è che comunque c'è stata molta fraggetta da parte della proprietà dopo la promozione. Lui questa fraggetta l'ha avvertita, sono stati pensati quasi 10 giorni senza parlarsi e da lì si è creata questa situazione, la quale poi chiaramente altri club di Serie B si sono interessati a Bianco. Comunque un buonissimo campionato che ha fatto lo scorso anno, 76 punti Monza non li ha mai fatti nella sua storia, poi ha vinto anche i playoff a fatica, perché bisogna dirlo, ha vinto a fatica, ma ha fatto un grande lavoro anche di valorizzazione e dei giocatori e dei giovani. Il Monza probabilmente non era poi così convinto di Paolo Bianco, e si è mosso probabilmente anche per altri allenatori, poi è arrivato solo in queste ore la decisione del Alberto Gilardino, ma il Monza comunque aveva sondato altri tecnici. Adesso vedremo quello che succederà, ecco.
1: Va bene Stefano, noi abbiamo fatto questa flash con te per capire un po' le cose come stavano andando, per il momento ti ringraziamo, poi ci sentiamo naturalmente in corso d'opera. Grazie a Stefano Peduzzi, direttore della Monza News. Grazie Stefano. Mamma mia, che subbuglio però, è un po' sta succedendo di tutto. Parte
0: quasi ci dimentichiamo il mondiale.
1: È vero, perché oggi tra tutte le vicende delle squadre che abbiamo così affrontato, Milan, Juve, Lazio, adesso il Monza, poi tutto questo ribaltone in casa Juve, che insomma è importante in queste ore. Vediamo, dai.
0: Però non si poteva andare avanti così.
1: No, assolutamente. Non si poteva andare avanti così in questo modo. Allora, 331-8200-213, c'è un lungo messaggio di Salvatore che provo così a leggerlo velocemente. Abbiamo ancora qualche minuto. Stefano, lavorando politicamente con il senatore Lotito c'è tutto da imparare, perché non è uno sprovveduto o persona che non vuole investire, ma è un puro imprenditore, guardate la sua storia, da dove ha cominciato, non voglio difendere nessuno, ma ha preso la Lazio con un debito di 550 milioni, ora sta pareggiando i conti, è semplice parlare da tifoso, poi si possono fare errori, per carità, ma giudicare fin troppo non sta bene. Io sono romanista e dispiace da sportivo vedere anche la Lazio così, ma si dovrà giudicare non i presidenti, ma tutto il calcio italiano, che è una vergogna. State fuori da un mondiale, sei italiano, stai fuori pure tu dal mondiale per 3 volte, ecco, da qui bisogna partire, dalla federazione calcio, poi ogni presidente può decidere di fare bene o sbagliato. Mi scuso per questo lungo messaggio, grazie, però io mi permetto di dire, Salvatore, poi c'è Stefano qui vicino a me, non è tanto il giudizio su quello che è stato fatto o come è stato fatto, è proprio questo rapporto che non è mai decollato e
0: non è mai nato forse.
1: E molto probabilmente ci sono delle responsabilità da una parte e dall'altra, però dobbiamo dire che il presidente non ha fatto nulla per cercare, diciamo così, di in qualche maniera agevolare questo rapporto, anzi ultimamente mi sembra che

0: stato un po' un elefante dentro una cristalleria, insomma ha sfasciato un po' tutto e questo ha portato a questa situazione. Poi
1: no, Salvatore, io per esempio sono d'accordo quando dice sulle capacità.
0: No, sulle capacità io non sto dicendo che ha sbagliato tutto.
1: Ha dimostrato delle capacità, ma non stiamo discutendo questo, Salvatore, si sta discutendo ormai che mi sembra che la frattura sia insanabile.
0: Sì.
1: E che non ci sia una soluzione.
0: Allora, vai, vai, vai, se c'è un audio lo recuperiamo, Andrea, vai.
2: Direttore Piccari, buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: E a proposito della Lazio, non lo so se è un'idea giusta, non sarebbe buono far partecipare anche i tifosi con, non so, un impegno finanziario che le dia delle quote? Forse potrebbe essere una soluzione, cosa ne pensa lei?
0: Ma non possono, perché c'è una... non si può fare. Non si può fare, perché c'è... lo abbiamo letto prima in apertura di trasmissione, abbiamo spiegato, c'è tutta una procedura legislativa che andrebbe affrontata. Non si può decidere da oggi a domani una cosa del genere, quindi è questo. Il nostro, diciamo così, impianto calcistico non prevede questo, tutto qua. Dunque, in merito alla situazione Juve, c'è Adriano, vorrei ricordare che Chiellini, oltre all'intelligenza, ha una laurea in economia e commercio. Sì, però poi per ricoprire dei ruoli importanti bisogna pure
1: posso dire una cosa, cioè, con tutta onestà, cioè, avrei alzato anch'io, cioè, quando ha raccontato, avrei votato anch'io a favore, capisci?
0: Di Openda?
1: Sì.
0: Quel momento.
1: Però si cioè non è che puoi essere pure competente, Marco, tu scegli uno, pensi che quello possa dare un contributo positivo, poi scopri che invece
0: è stato i giocatori si sbagliano pure. Certo, sbagliare due su
1: quelli
0: due.
1: Quelli bravi, dico sempre, sono quelli che sbagliano di meno.
0: Meno possibile. Meno danni fai e meglio è, insomma.
1: In generale.
0: In generale, sì. Cioè, in tutti i settori.
1: Perché tanto gli errori li facciamo tutti.
0: Assolutamente, no? Sono d'accordo.
1: Però, insomma, secondo me Chiellini è bravo.
0: Poi, secondo un nostro amico, Pomolì andava mandato via dopo la conferenza stampa solitaria di fine anno. Vabbè, comunque, ragazzi, la decisione è stata presa oggi. Adesso vediamo quali saranno i cambiamenti. C'è ancora del tempo per poter lavorare, quindi io non voglio fare, perché uno mi ha scritto a me che sono ridicolo perché parlo di Conte, però io Conte libero lo tengo sempre lì,
1: gira.
0: Poi vediamo che succede, poi magari non succede nulla ma trovano tutti gli accordi possibili. Adesso vediamo come si muoverà sul mercato la Juventus, quali sono le richieste di Spalletti, se Spalletti verrà accontentato. Il 30 giugno è tra una quindicina di giorni e da lì ci sarà un altro capitolo, non so, oppure si continua. Amen.
1: Ma sì, dai, secondo me cambia soltanto qualcosa in società. Non posso immaginare che a un mese da ritiro si possa cambiare anche l'allenatore. Non ci credi,
0: benissimo. Poi andiamo ancora su tutto mercato web. Butezza rinnovato col Como, Fabregas uno dei migliori portieri della Serie A, le dichiarazioni del tecnico spagnolo, il rinnovo, un accordo fino al 2030 per il portiere del Como.
1: Di solito quando ci sono i rinnovi parla il presidente o il direttore sportivo, qui parla Fabregas.

0: fare il vestito, devo andare,
1: Max
0: capito?
1: sta là in attesa.
2: Domani è impossibile.
0: Domani è
1: No, domani devi
0: impossibile.
1: sperare che
0: Ma ci
1: sia
0: stanno i
1: possibile.
0: segretari, come che fa? Va dai segretari, visto? Ci sono solo i
1: Vabbè, ma
0: segretari.
1: tu chiama Max.
2: Questa è una cosa molto bella,
0: Pensa come sarà pure De Laurentiis un po' arrabbiato in questo momento,
1: No, che
0: no?
1: sta che
0: Ce lo
1: sta là.
0: aspetto! Vabbè, ormai ha fatto tutto, lo aspetta il presidente. Va
1: In attesa.
0: bene, sì, in attesa. Dunque,
2: Falso!
0: come fa?
2: Falsissimo!
0: No, non

0: vero, no? L'aspetta prima del tempo. Allora, 3-1-8-2-0-0-1-3, siamo quasi in chiusura. Stefano, insomma, parte questo mondiale, dai, e vediamo stasera la prima partita. C'è ancora un audio.
1: Sei carico per questo mondiale?
0: No, stasera guardo, poi mi piace anche la cerimonia d'apertura a me, da guardare.
1: Sono curioso.
0: Vediamo come viene fatta e che cosa hanno preparato.
1: Messico e nuvole,
0: bellissimo. Vai.
2: Premetto, non sono un tifoso laziale, però per anni voi giornalisti siete corsi dietro tipo cagnolini che andavano dietro il presidente Lotito, e quando faceva le sue massime alla Platone, alla Coso, con parlando in latino, eravate lì che pendevate tutti quanti dalle sue labbra.
1: Senti cagnolino tu? Dai Marco, non essere...
3: Scripta panent verba volant.
1: No, a me ti è divertente. Cioè, fatto sorridere.
0: Io mi rifiuto di rispondere alle cazzate, da oggi.
1: Vabbè, però insomma...
0: Mi rifiuto.
1: Perché devi...
0: Perché
1: devi
0: scusa?
1: Rispettare anche...
0: No, perché questo è un messaggio che rispetta?
1: No, però insomma... Se
0: rispetto
1: vuoi
0: si dà chi rispetta.
1: Il
0: rispetto si dà chi rispetta.
1: È vero. Vabbè, ma non ce l'aveva con
0: eh no, ma scusa, io che devo rispondere? Devo rispondere a una cosa del genere?
1: Ma io infatti ho detto, ti sei sentito un cagnolino, no?
0: Io...
1: basta, hai risposto.
0: Non devo rispondere a certe cose. Rispetto si dà a chi rispetta, cioè...
1: Ah sì,
0: punto, fine.
1: Anche poi che...
0: Certo, che problema c'è? 3-3-1-8-2-0-0-1-3, siamo in chiusura, però è bello chiudere sempre così con... una cosa che...
1: una stilettata.
0: Sì, bellissimo.
1: Beh, però noi diamo anche voce a... Gente che la pensa diversamente.
0: Ma certo, noi diamo voce a tutti.
1: Certo. No, tu, non proprio tu.
0: Proviamo a dare voce a tutti.
1: Rispettando, ti sei sentito poco rispettato con questo audio?
0: Qualche volta sì.
1: No, con questo audio qua.
0: Beh, insomma, dai. Puoi fare un intervento anche diverso in radio, no?
1: Cagnolino non tanto.
0: No, ma puoi fare un intervento diverso.
1: Sono tanto carini.
0: Anche costruttivo. Questo invece è... sono quegli interventi che uno butta lì, dice almeno mi sento.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Resta, quindi non verrà rinnovato il contratto. Hanno bisogno comunque di mettere altri giocatori all'interno della rosa, per cui mi aspetto un Solé di turno, che non è detto sia proprio lui, ma secondo me potrebbe essere questo, voglio dire, il profilo più giusto, perché l'Udinese comunque sia ha dimostrato che questo giocatore vale molto, e quindi l'Inter secondo me c'è forte, e poi dovranno fare anche il sostituto di Dumfries, perché comunque questo è un giocatore che è andato al Real Madrid per la clausola rescissoria, ma quando è stato preso per sostituire Hakimi c'era molta perplessità, se ti ricordi, Lorenzo, si pensava che non fosse all'altezza, no, del ruolo e di poter sopperire a quello che è stato il lavoro fatto da Hakimi. Invece in realtà mi sembra che questi anni di Dumfries abbiano dimostrato che l'acquisto era pienamente azzeccato, con altre caratteristiche, ma un giocatore preso a condizioni buone, sicuramente non troppo esose dal punto di vista economico, ma con un grande rendimento in campo. Per cui io mi gioco Palestra, mi continuo a giocare Palestra per la fascia destra, anche se costerà tanto, e poi sai, l'Inter comunque, quando ha sistemato prendendo magari anche Provedel, non è che debba fare grandi cose, magari cederà Frattesi, perché questa potrebbe essere la cessione, voglio dire, più importante, annunciata ormai da varie sessioni di mercato, poi davanti sono a posto, hanno questo Pio Esposito, per cui l'Inter dovrà sistemare 2-3 cosettine, ma nulla di particolare, mentre per esempio la Juve ha tanto da fare, il Napoli c'è da capire come lo vuole strutturare, e soprattutto Allegri, l'Atalanta fa 2 cessioni sicuramente importanti, la prima di Ederson, la prossima di Palestra, e vedremo se potrà rientrare nel lotto della Champions, la Roma anche lei deve sistemare alcune cose, perché per fare la Champions ci vuole un organico migliore, e insomma sono tutte abbastanza attive, ecco. Io, poi c'è il Milan l'ho messo per ultimo, ma non perché debba essere considerato meno di queste squadre, ma il Milan non ha ancora l'allenatore, non ha ancora il direttore, e quindi a maggiore ragione bisogna capire quello che c'è da fare, ma io mi aspetto una rivoluzione anche lì con la partenza di Leao. Poi ora non voglio anticipare tutti i temi delle tue domande, però mi hai chiesto un quadro della situazione. Mi sembra che parlando di queste squadre qua c'è tanto lavoro da fare, per non parlare della Lazio e della Fiorentina, che comunque sono sempre squadre che al di là dei campionati che hanno fatto quest'anno, però rientrano nell'otto, no, delle grandi della Serie A.
10: Hai citato vari calciatori, volevo soffermarmi un attimo anche su Ruggeri, che potrebbe tornare in Italia, sì. Piace alla Juve e anche alla Roma, l'Atletico Madrid però spara abbastanza alto, 25 milioni di euro, secondo te è una cifra che possono permettersi queste due squadre per Ruggeri?
9: Ma allora, io credo che la Juventus, se vuole andare a prendere un difensore, cioè visto che sta pensando anche a Lukumi, che ha una clausola, no, di 28 milioni, le cifre sono queste, ragazzi, cioè ormai le cifre per un difensore centrale forte sono queste, se vuoi andare a prendere un giocatore importante. Poi bisognerebbe capire alla Juventus, per esempio, che fa Bremer, perché lui ha questa clausola rescissoria fino al 10 di agosto, quindi vuol dire passa tutto il mondiale, passato il mondiale potrebbe arrivare un club che vuole esercitare la clausola e magari lui va via e prende 57 milioni, però poi dopo devono sostituire Bremer, che è un campione. Cioè Ruggeri è bravo, ecco, la domanda è perché si è dovuto cedere Ruggeri all'estero, se poi si deve andare a ricomprare delle cifre più alte. Purtroppo però in quel momento lì ci sono dei club che gli garantiscono un ingaggio migliore, gli danno la possibilità di avere delle ambizioni sportive superiori a quelle che avrebbe in Italia, e quindi uno prende e va. Poi nel caso di Ruggeri sai benissimo che l'Atalanta, di fronte a certe cifre, non è che si arrende, però comunque sia le stabilisce. Se si arriva a quelle cifre, loro non ci pensano due volte e li fanno partire i giocatori. Pensa su Lukman, non è che loro hanno fatto sconti a nessuno, la cifra doveva essere 40, 40 sono arrivati, a 40 è partito. Quindi io penso che la Juve debba fare molto, soprattutto, guarda, tu stai parlando della difesa, ma io penso che loro in attacco abbiano un problema enorme in questo momento, perché la Juventus allo stato attuale in attacco non ha nessuno, cioè non ha nessuno, ce li ha i giocatori, però c'ha gli esterni, non hai due centravanti, perché comunque anche Jonathan David andrà via, e quello è un problema enorme per questa squadra, considerato che non c'è Vlahovic, anche che ha deciso di prendere altre strade. Quindi ben venga il ritorno di Ruggeri, però se qualcuno pensa di prendere Ruggeri a sconto, la vedo difficile.
10: Finora comunque hanno tenuto banco i movimenti sulle panchine. Allegri al Napoli, che squadra costruirà secondo te? Si parla di un budget a disposizione del club per rinforzare la squadra intorno ai 50, 60, può arrivare fino ad 80 milioni.
9: Vabbè, che di questi tempi non è poco, ma non è quello che ha utilizzato il Napoli nelle ultime due stagioni, fondamentalmente, no? Perché se ci pensi bene, il Napoli ha speso tantissimi soldi nelle ultime due stagioni, e quindi non sono gli stessi investimenti. Poi questo budget di cui tu parli può essere anche incorporato e anche, diciamo così, messo insieme a eventuali cessioni, per cui ci sono 80 milioni di euro e poi ci potrebbero essere, voglio dire, anche dei soldi che possono arrivare da alcune cessioni importanti. Poi ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi altissimi, penso a De Bruyne, penso allo stesso Lukaku, che per me uno dei due va via, poi vedremo quali saranno le dinamiche. Però per quanto riguarda Allegri, io credo che Allegri abbia ben chiaro qual è la nuova filosofia del Napoli, che sarà quella di un Napoli che sicuramente potrà investire, ma non investirà come prima, che cercherà di abbassare il monte ingaggi, che cercherà di prendere dentro dei giocatori più giovani rispetto a quegli anziani, perché comunque sia negli anni di Conte chiaramente la presenza di giocatori esperti voluti dallo stesso allenatore ha inciso un po', no, anche nel discorso del bilancio globale, e quindi faranno un'operazione del genere. Poi è chiaro che l'obiettivo iniziale sarà quello di confermare il posto in Champions League. Lottare per lo scudetto non sarà semplice, e lo ha dimostrato anche oggi, o meglio quello che è successo quest'anno al Milan di Allegri, perché poi bisogna essere continui sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno. Se tu guardi cosa è successo al Milan all'andata, hanno fatto tanti punti, ne hanno fatti molti meno nel girone di ritorno, e alla fine sono usciti anche dalla zona Champions. Quindi pensare a un Napoli che possa tranquillamente lottare per lo scudetto, direi di no, che si possa inserire sì, e che sarà un Napoli non troppo diverso secondo me da quello di Conte, perché poi se andiamo ad analizzare la scelta dell'allenatore, se avessero preso italiano, ti avrei detto magari potrebbe essere anche un Napoli spumeggiante, cioè un Napoli che magari con il 4-3-3 di italiano poteva diventare veramente una squadra super offensiva, con i limiti di una squadra super offensiva, ovvero il problema di prendere tanti gol. Allegri secondo me cercherà di tenere come sempre una buona base difensiva, il famoso cortomuso e cercare di portare a casa più risultati possibili. Però c'ha il vantaggio che è un grande gestore di spogliatoio e quindi questo gli può dare un'utilità. Però ecco, non mi aspetto delle grandi novità rispetto a Conte. Ci fosse stato italiano, mi sarei aspettato un Napoli totalmente diverso.
10: E parlando di possibili operazioni in entrata, Ghila, quante possibilità in questo momento di essere un affare a portata di mano per i partenopei?
9: Ma guarda, Lorenzo, su Ghila ne abbiamo parlato tante volte, non solo qui nella TMV News, ma anche su tutto il mercato web. Lui c'ha il contratto in scadenza 30 sì. giugno del 2027, quindi questo vuol dire che lui ha solo un altro anno di contratto con la Lazio e conseguentemente, avendo solamente un altro anno di contratto, la Lazio non può nemmeno fare, diciamo, troppa resistenza. È chiaro che questo è un giocatore bravo, il 50% sulla futura rivendita aspetta a Real Madrid e conseguentemente la Lazio tira alto il prezzo, cioè 25-30 milioni, ma 25-30 milioni per un giocatore che ha un altro anno di contratto è un po' difficile realizzare, no? Questa cifra qua, per cui io penso che Allegri abbia in testa lui per quanto riguarda la difesa, centrocampo Rabiot, sono sicuramente due nomi che lui farebbe, però per prendere Rabiot bisogna che esca anche Issa o Lobotka, almeno uno dei due deve uscire. Ghila potrebbe uscire, Rachmani per esempio, no? Che è un giocatore che magari il Napoli potrebbe anche decidere di cedere. Bisogna vedere se effettivamente c'è questa volontà di spendere almeno 25 milioni di euro. Però secondo me questo è il giocatore preferito in difesa per Allegri, tant'è che prima che succedesse quello che è successo al Milan si parlava di lui, no? Come primo rinforzo per la difesa per la prossima stagione.
10: E Lucca potrebbe avere un'altra chance al Napoli?
9: Non lo so, non lo so. Io fossi in Lucca, guarda, andrei a fare un'esperienza all'estero, ma in un club che naturalmente, diciamo, mi dà la possibilità di giocare sempre senza pressione, perché ho paura che magari forse questa cosa abbia un po' inciso. Io sono un po' un romantico, guarda, da questo punto di vista, ma capisco che ormai le ambizioni, giustamente, di un giocatore come Lucca, che è partito dal basso e si è ritrovato in una grandissima squadra come il Napoli, debbano rimanere alte. Però l'ho detto anche a Renzo Castagnini, che è direttore sportivo del Frosinone. Io, per una bella storia di calcio, mi piacerebbe vedere Lucca, centravanti del Frosinone, con il direttore sportivo che lo lanciò a Palermo, ovvero lui, e un rilancio totale col Frosinone che si salva con grazie ai gol di Lucca, che si rigenera in un'annata in una squadra magari con questa ambizione, ma per tornare più forte di prima. Ecco, questo è un po' il mio disegno romantico di cosa potrei vedere nel futuro di Lucca, ma ovviamente questo è solamente, diciamo, un mio pensiero che con ogni probabilità non troverà riscontro nella realtà. Credo che Lucca abbia bisogno di andare a giocare e di giocare con continuità. L'occasione del Nottingham Forest era bella, purtroppo per lui non è andata bene, però io ho un giocatore che stimo, sono convinto che ha ottime qualità, ha delle caratteristiche giuste, ha pesato tanto il fatto del trasferimento di 40 milioni di euro, però io Lucca lo prenderei subito, perché sono convinto che se gli dai fiducia può tornare a essere Lucca dell'Udinese.
10: Insomma, hai dipinto un bel quadretto su Lucca. Per quanto riguarda Lukaku, che è in uscita, a tuo parere quanto potrà ricavare il Napoli dalla sua cessione?
9: E anche lui, Lorenzo, ha contratto con un altro anno, no? Con il Napoli, non lo so, perché poi sai, Lukaku il problema grosso è l'ingaggio, quindi a maggior ragione non puoi nemmeno chiedere troppi soldi per il cartellino, visto che poi dopo qualcuno si deve anche accollare l'ingaggio. Poi naturalmente se c'è un trasferimento, poi l'ingaggio di Lukaku non può durare un anno solo, ovviamente deve durare nei giorni 2-3 anni come minimo, quindi comunque sia ci sono delle cifre importanti. Non lo so, io sinceramente dove possa andare Lukaku in questo momento non ho idea. Penso sempre al mercato turco, no? Perché comunque lì loro hanno anche una questione fiscale diversa e potrebbe essere una buona soluzione per un club che vuole puntare su un centravanti. Lì, voglio dire, in Turchia c'è andato Icardi, no? Ci sono andati tanti giocatori che comunque sia hanno avuto Osimhen, quindi potrebbe essere anche quella una strada. Bisogna vedere che cosa vuol fare lui e soprattutto che cosa pensa anche, voglio dire, dell'opportunità magari di tornare a giocare in Inghilterra, perché questa potrebbe essere anche un'altra strada. Però sai, con Lukaku è molto difficile, perché io non mi aspettavo che succedesse quello che è accaduto con il Napoli, no? questa situazione che, insomma, sembra essere risolta, ma allo stesso tempo si risolverà solo con una decisione finale. Per cui vabbè, io penso al mercato turco, oppure volendo anche all'Arabia, perché questi soldi di ingaggio potrebbero anche, voglio dire, portarlo in Arabia. Cioè, non sarebbe da escludere, ecco, oggi il mercato turco o il mercato arabo. Dipende poi da lui, dalla sua voglia, dalla sua volontà e dai suoi desideri, da quanta voglia ha di stare in un calcio ad un certo livello e soprattutto da

0: quanto in questo momento lui ha in testa nella sua carriera.
1: Parlando invece della Roma, Ndicka piace molto in Premier e i giallorossi dalla sua cessione potrebbero ricavare una cifra intorno ai 43 milioni.

0: c'è la necessità di avere giocatori forti. Quindi io credo che se questo dovesse accadere, devono andare poi a prendere un altro difensore centrale. La Roma, ricordiamolo, ancora ufficialmente non ha il direttore sportivo, lo avrà, che è Toni D'Amico, però devono cominciare a muoversi e hanno anche forse qualcosina di necessità di bilancio, perché poi Lorenzo, non ne abbiamo parlato molto in quest'ultimo periodo, però l'apertura del calciomercato il 29 di giugno è molto indicativa, no, dello stato di salute di tutti i nostri club della Serie A, perché aprire il mercato il 29 di giugno significa che tu magari imposti adesso delle operazioni e poi non le concludi immediatamente prima della chiusura anche del bilancio, no? Che molte squadre lo chiudono al 30 giugno, e non è un caso che questa cosa, perché non mi ricordo, ma così a mente è la prima volta che, sì, che il mercato apre un po' prima della fine del mese, un po' prima, un giorno prima, non è che stiamo parlando di una settimana prima, però ecco, questo fa capire che tante società devono anche pensare a cedere. Tornando quindi a quello che mi dicevi su Ndicka, è certo, se loro gli danno tutti questi soldi, fanno anche una plusvalenza, e questo gli permette di sistemare il bilancio, più soldi naturalmente della Champions, e di non sacrificare magari Manu Koné, che è un giocatore che per Gasperini è estremamente importante.
1: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona trasmissione, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa ampia chiacchierata con Niccolò Ceccarini per quel che riguarda il mercato, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo giovedì 11 giugno 2026, il giorno in cui si aprono ufficialmente i mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Saluto e ringrazio anche il buon Giorgio Sorani in cabina di regia che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo il 331 8200 213, numero con per WhatsApp, per i vostri messaggi WhatsApp, se avete voglia, interesse a condividere riflessioni, domande e quant'altro, anche perché sì, è il giorno in cui si aprono i mondiali, ma è anche il giorno di uno dei giorni che ci portano all'inizio della nuova stagione di Serie C, con il mercato e con, ricordiamo, soprattutto in primis il giorno numero 16, quindi martedì prossimo, ovvero il giorno entro in quale dovranno essere depositate tutte le domande di iscrizione alle competizioni sportive calcistiche per la stagione 26-27. Per la Serie A non è mai un problema tendenzialmente, per la Serie B a volte succede, ma il caso specifico della Juve Stabia sembra essere in via di soluzione dopo il via libera ad Alfredo Guerri da parte del Tribunale di Napoli, perché ricordiamo le Vespe sono in amministrazione giudiziaria. Per la Serie C tendenzialmente la prassi vuole che il giorno della deadline per le domande di iscrizione riservi sempre qualche sorpresa. Oramai da tempo vi stiamo raccontando di tutto quello che succede nelle varie piazze, nelle varie società, nelle varie

In realtà della Serie C, la Ternana purtroppo ha già salutato il calcio professionistico, quindi dovrà essere riammessa, una delle squadre retrocesse al termine della stagione appena conclusa. Tutti gli indizi portano verso il Foggia come indiziato numero uno, club indiziato numero uno. Questo perché? Perché il regolamento cosa prevede? Prevede che venga per prima riammessa la formazione con la formazione retrocessa con il miglior posizionamento in classifica. In questo caso toccherebbe al Bra, di fatto l'unica formazione ad essere retrocessa tramite i play-out, perché nella stagione appena conclusa solo un play-out si è disputato nei tre gironi complessivamente, quello appunto tra i piemontesi e la Torres. Bra che però non sembra intenzionato, per tutta una serie di motivazioni infrastrutturali e non solo, presentare domanda di riammissione. La seconda in classifica, in graduatoria, è appunto il Foggia, che dovrebbe andare a comporre un signor l'ennesima versione del girone di ferro, tendenzialmente riguardante il appunto raggruppamento del Sud Italia, che se lo scorso anno annoverava Catania, Salernitana, Cosenza, Crotone, lo stesso Foggia, annoverava anche il Benevento che non c'è più, ma è stato di fatto sostituito dal Bari, quindi a livello di peso specifico non è cambiato praticamente niente. Per il resto chiudiamo il punto sulle iscrizioni. Al momento non sembrano esserci particolari criticità. C'è qualche pensiero sul Crotone e sul Cosenza per la questione infrastrutturale, il Cosenza, perché sappiamo la diatriba in corso fra il club di proprietà del presidente Guarascio e l'amministrazione comunale del sindaco Caruso, il Crotone per che si parla, ma anche qui stiamo ancora cercando di capire bene quale sia la situazione reale, lo stato dell'arte reale, qualche valutazione in merito all'impegno della famiglia Vrenna anche per quanto riguarda questa stagione. Quindi ci attendono 5 giorni particolarmente intensi, particolarmente importanti per quanto riguarda appunto la Serie C che verrà, che comunque ha già dato un buon numero di ufficialità, perché continuano ad arrivare non solo ovviamente legate ai giocatori, ma in questo momento della stagione anche in relazione ai tecnici. Allora, tramite tuttoc.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda il mondo della terza serie, andiamo a rivedere un po' quelle che sono le ufficialità arrivate nelle ultime ore. Provercelli, ve l'abbiamo già raccontato, ha salutato Michele Santoni, risoluzione consensuale del rapporto, si attende l'ufficialità dell'arrivo di Daniele Bonera, ex tecnico del Milan Futuro, pronto per lui un accordo annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Il Lumezzano invece ha già scelto l'erede di Emanuele Troisi e Paolo San Marco, che fino a pochi mesi fa abbiamo visto al timone dell'Hellas Verona, almeno nella seconda parte di stagione, addirittura nella massima serie. Ospitaletto, che ha nelle ultime ore portato ha concretizzato 2 operazioni, rinnovo biennale per Possenti e la stessa cosa per il terzino Casali, ufficialità di rinnovo fino al 28 anche per Macchi alla Cavese. E per quanto riguarda la Folgore Caratese, una delle 9 formazioni ad essere state promosse in Serie C al termine della stagione 25-26, è stato confermato e ufficializzato il rinnovo annuale per il capitano Castellano. Spostiamoci di qualche chilometro a Carate Brianza e andiamo in casa dell'Alcione. Ci sono addirittura 4 calciatori del 2006 che hanno firmato il loro primo contratto professionistico, rinnovo fino al 28, quindi altro rinnovo biennale, questa volta in casa Picerno per Maselli. E chiudiamo la carrellata delle ufficialità
con una squadra che formalmente non ci riguarda più, ma avendo vinto i playoff meno di una settimana fa non possiamo non citarla, anche perché due giorni fa abbiamo avuto anche il piacere di avere ospite ai nostri microfoni il presidente, quindi mi riferisco all'Ascoli, mi riferisco ovviamente a Bernardino Passeri. Ieri l'Ascoli ha confermato con un rinnovo fino al 2029 sia Matteo Patti, direttore sportivo, che Francesco Tomei, tecnico che ha portato alla promozione, al ritorno in Serie B dopo due anni di lontananza dal torneo cadetto. Davis Mangia, per quanto riguarda non le ufficialità ma i rumors legati alla panchina, è uno degli allenatori più chiacchierati, è rientrato in Italia dopo qualche anno all'estero, lo scorso anno guidando il team Altamura ad una stagione assolutamente positiva. Il rapporto con il club pugliese si è interrotto, su di lui ci sono infatti gli interessamenti in questo momento di ben due società. Una è il Pescara, che dopo la retrocessione, a meno di situazioni clamorose, dovrebbe salutare Giorgio Gorgone, e l'altra è la Casertana, che dopo un'altra stagione di alto profilo si separerà da Federico Coppitelli, tecnico che ha numerosi estimatori e che cercherà e troverà sistemazione altrove nelle prossime ore. Quindi Mangia, uno dei tecnici più seguiti in questo momento in Serie C. Per quanto riguarda sempre i rumors di mercato, o quantomeno legato alla dirigenza, lo Spezia, che è una delle nobili decadute, che è tornata in C dopo 14 anni proprio questa primavera, attraverso sempre tutto ci emerge come sia addirittura d'arrivo la fumata bianca per la nomina di Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo. Spezia che deve piazzare tantissimi dei giocatori che aveva in rosa nelle ultime stagioni, giocatori che economicamente non hanno niente a che spartire con la Serie C. Uno dei più chiacchierati, gioco forza per il curriculum e per la sua importanza a livello internazionale, è Gianluca Lapadula, ricordiamo, nazionale peruviano, arriva proprio dall'emittente L1 Max, emittente della capitale Lima. Lapadula dovrebbe scegliere di vestire la maglia dell'universitario, dove allena in questo momento una vecchissima conoscenza del nostro calcio come Hector Cooper. Ovviamente ci sono da risolvere, da limare alcune criticità, ovviamente è quella in particolare legata al contratto con lo Spezia, che dovrà essere gioco forza rivisto e rivisitato, visto l'importanza economica che ovviamente un club, seppur di primo piano come l'universitario, non può ovviamente e oggettivamente permettersi. Barletta, sempre parlando di mercato, spuntato il nome di Patierno, centravanti in uscita dall'Avellino. E per quanto riguarda sempre la questione panchine, ieri è arrivata anche l'ufficialità, me ne sono dimenticato, di una cosa che oggettivamente già sapevamo, ovvero la separazione, la fine del rapporto tra Roberto Stellone e la Vispesaro, una risoluzione consensuale. Oggi Roberto Stellone ha voluto utilizzare i propri canali social, il proprio profilo Instagram, per salutare Pesaro e la Vis. Due anni fa arrivavo a Pesaro con grande entusiasmo, oggi riparto con il cuore pieno di gratitudine. Grazie alla Vis Pesaro per la fiducia e la possibilità di vivere un'esperienza professionale e umana di grande valore. Grazie ai giocatori, sto leggendo ovviamente il testo del messaggio di Roberto Stellone, allo staff e a tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione dietro le quinte. Insieme abbiamo condiviso sacrifici, emozioni, soddisfazioni che porterò sempre con me. Grazie ai tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e alla città di Pesaro che mi ha accolto e fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Lascio non solo una squadra, ma persone, ricordi e legami che resteranno indelebili. Grazie di tutto. Pesaro, un bel messaggio, insomma, è stato anche un rapporto molto particolare, perché
vedere un club come la Vis

sottoscrivere un accordo quadriennale con un tecnico è un unicum, è un rapporto che è andato avanti per 3 stagioni. Adesso probabilmente era arrivato il momento di salutarsi, di dirsi addio, anche per cercare nuovi stimoli per quanto riguarda la nuova stagione. Ultimo aggiornamento di mercato, e che aggiornamento di mercato, perché se si cita per la Serie C il Bayern Monaco, vuol dire che c'è di mezzo una delle tre under 23, una delle tre seconde squadre presenti nel nostro torneo, nel caso specifico è quella dell'Atalanta, l'Atalanta under 23, che potrebbe il prossimo anno annoverare tra le proprie fila Ljubo Pulic, difensore centrale, classe 2007, giocatore che ha militato nell'ultima stagione nel Bayern Monaco 2, quindi la seconda squadra del club bavarese. Dovrebbe trattarsi di un trasferimento a titolo definitivo con la Atalanta, intesa come società, che acquisirà la titolarità del cartellino, mi sembra con accordo quadriennale, per poi ovviamente inserire questo ragazzo, questo 19enne, nel roster dell'Under 23. Attenzione però, perché insomma viene facile immaginare che un tecnico come Maurizio Sarri, nuovo padrone di casa in quel di Bergamo, possa valutarlo durante tutto il corso del ritiro e poi eventualmente decidere se tenerselo in casa o smistarlo alla formazione Under 23 allenata da Salvatore Bocchetti. Siamo arrivati in fascia, quindi siamo arrivati a ridosso del primo pit stop della nostra trasmissione. Prima di andare con la nostra pausa, vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 21 3. Luca Bargellini, Giorgio Sorani in cabina di regia. Ci rivediamo tra un paio di minuti con il nostro primo ospite giornaliero.

0: Mentre Giorgio Sorani nel tempo fuori onda mi disturba l'attenzione con GIF particolarmente divertenti che insomma ci accomunano nella nostra follia quotidiana, vi ricordo che siamo in diretta dagli studi di Firenze di TMV Radio, Luca Bargellini, appunto, Giorgio Sorani in cabina di regia per la puntata di giovedì 11 giugno 2026 di A Tutta C. Nella prima parte vi ricordavo come due giorni fa abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere ospite ai nostri microfoni Bernardino Passeri, il presidente dell'Ascoli. Ringraziamo e siamo onorati altrettanto di avere oggi ospite ai nostri microfoni Andrea Ferretti, direttore sportivo dell'Union Brescia. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora direttore, è passato qualche giorno dalla partita del Duca, le chiedo come sta, come la sta vivendo anche a livello umano, perché insomma a livello di emozioni se ne sono vissute nei 180 minuti diverse, quindi con la lucidità che si riacquisisce dopo qualche giorno, le chiedo come sta e credo che nonostante l'esito finale, considerando che questo Brescia è stato costruito veramente in una manciata di giorni l'estate scorsa, non si possa altro che parlare di stagione estremamente positiva.
1: Sì, diciamo che sicuramente quando si perde una finale c'è tanta amarezza, c'è delusione, però oggi dopo, insomma, il giorno dopo la gara siamo ripartiti subito, la delusione è stata già smaltita, siamo, come hai detto tu, consapevoli che abbiamo fatto un percorso importante, una società nata in grande ritardo, in fine di luglio, siamo riusciti a comporre appunto un organico competitivo nel giro di poco tempo, con una trasformazione della società che siamo passati da rappresentare una realtà come quella di Salò, con delle caratteristiche appunto peculiari, a rappresentare una provincia come quella di Brescia di 1.300.000 di abitanti, quindi una dimensione totalmente diversa, ci siamo adattati in fretta appunto a questa nuova realtà, è stato fatto un percorso importante, il secondo posto non scontato sicuramente in campionato e soprattutto una finale playoff, siamo arrivati a 90 minuti da una possibile promozione e poi chiaramente sul campo l'Ascoli ha dimostrato di essere superiore, ha meritato questa promozione, di conseguenza complimenti davvero all'Ascoli. Noi siamo consapevoli del percorso fatto, ma soprattutto di aver messo delle radici importanti su cui costruire un futuro che siamo convinti possa essere importante.
0: Direttore, rimanendo per un attimo sulla doppia sfida con l'Ascoli, siccome a rendere ancora più particolare una doppia sfida di questa importanza con due squadre di questo blasone, con tutta questa attenzione, con tutta questa qualità, anche tecnica e tattica, in campo ci si è messa anche la variabile meteorologica che ha di fatto interrotto la partita a Rigamonte, la partita in casa vostra, spezzandola su due giorni. Crede che alla fine sull'esito finale della sfida questo aspetto, questo imprevisto possa aver impattato in qualche modo?
1: Ma sicuramente è stata una variabile che va messa sul piatto e sicuramente che va considerata, perché noi nella prima gara abbiamo sicuramente avuto un approccio importante, soprattutto nei primi 60 minuti la squadra ha fatto veramente molto bene, al cospetto appunto di una squadra forte come l'Ascoli, e quindi il rammarico di non aver terminato quella gara in 90 minuti davanti a un pubblico che quella gara lì era tutto esaurito, c'era un clima veramente bello allo stadio e respiravo un'energia veramente importante, quindi poi aver dovuto interrompere quell'inerzia che si era creata il giorno successivo, dove appunto chiaramente lo stadio era molto meno affollato per ovvie ragioni, il clima chiaramente era diverso, si è giocato su un tratto di gara di 30 minuti, di conseguenza è stato tutto diverso, poi sicuramente nella gara di ritorno sarebbe stata difficile, complicata, poi non vuol dire nulla, ci mancherebbe, però sicuramente quella variabile che c'è stata ha condizionato, poi ripeto, l'Ascoli nel complesso ha, anche per quello che ha fatto vedere in campionato, anche per la stagione fatta, ha meritato la promozione, però ecco questo aspetto che hai citato sicuramente ha condizionato un po' l'epilogo di questi 180 minuti.
0: E adesso il gioco forza si concentra l'attenzione sulla stagione 26-27 che vi vedrà nuovamente in Serie C, però sicuramente con una base tecnica e societaria di un altro livello, anche semplicemente con 12 mesi di esperienza in più, perché giustamente, come ricordava il direttore, un conto è gestire la società calcistica di una città, di una realtà come Salò, un conto è trasferirsi qualche chilometro in là e vestirsi del nome della città di Brescia. Sono probabilmente due sport completamente differenti, e quindi 12 mesi di esperienza con quella maglia addosso hanno fatto e faranno sicuramente crescere questo Brescia. Le chiedo la domanda più facile da fare, siccome la base centrale di tutto è legata al futuro del tecnico di Mister Corini, e in aggiunta a questo, quanto è stato importante il ritorno a Brescia di un tecnico come Corini, che conosce la realtà e con un pedigree come il suo nel percorso che avete avuto nella stagione che si è conclusa?
1: Sì, sicuramente la nuova stagione ripartirà da Mister Corini, che in questo tratto di campionato, da quando è arrivato da gennaio, da dicembre in poi, ha fatto un lavoro veramente importante perché si è trovato di fronte una rosa ridotta dal punto di vista numerico, perché abbiamo avuto veramente tantissimi infortuni nel corso della stagione. Di conseguenza ha lavorato per un lungo tratto con una rosa di 14-15 giocatori, perché abbiamo avuto 11-12 giocatori infortunati praticamente per 3 mesi. Quindi si è trovato a gestire una situazione molto complicata. Nonostante questo, siamo riusciti a raggiungere il secondo posto, che poi ci ha permesso di prepararci bene ai playoff e disputare un playoff importante. Quindi credo che il mister abbia gettato delle basi importanti, e sicuramente da lui si ripartirà per quello che l'anno prossimo deve vederci in un campionato tra i protagonisti, per riportare sicuramente nel più breve tempo possibile Brescia dove merita. Ripartiamo da una base di giocatori importante, abbiamo acquisito delle certezze, ma sia dal punto di vista tecnico sia, secondo me, dal punto di vista della mentalità che abbiamo creato, perché in questi mesi appunto abbiamo affrontato tante difficoltà. E la squadra, grazie appunto alla guida dell'allenatore, è riuscita a reagire, è riuscita ad affrontare tutte le difficoltà con grande determinazione e grande convinzione. Quindi lo spirito che si è creato negli ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo mese dei playoff, è quello spirito che non dobbiamo disperdere, ma che deve essere appunto la base su cui costruire il resto dell'anno prossimo. Sicuramente non faremo stravolgimenti, vogliamo mettere chiaramente, alzare ancora di più la sicela della rosa. Quindi verranno fatti acquisti mirati, ci confronteremo poi nei prossimi giorni con il presidente, con il mister, per fare un po' il punto della situazione. Però c'è grande ambizione e voglia di essere protagonisti. Oltre a questo aspetto qui c'è un progetto che il presidente sta portando avanti sul centro sportivo, ha acquisito proprio nei giorni scorsi dei terreni dove appunto verrà costruito il nuovo centro
0: Vero.
1: sportivo. Ci sono altrettanti progetti in itinere che stanno portando avanti, quindi la società che si sta muovendo parallelamente su vari campi, e di conseguenza credo che il futuro di questo Brescia sia un futuro importante.
0: Ecco, il presidente come l'ha vissuta questa parte finale della stagione? Perché l'abbiamo visto sugli spalti del Duca all'inizio bello carico, bello teso. Nella parte finale poi c'è un po' sfuggito dallo sguardo, perché comprensibilmente avrà avuto da sbollire, insomma, un po' la delusione. Come, insomma, dalle dichiarazioni che ho visto nelle ultime ore, mi sembra carico come sempre.
1: Sì, davvero molto carico. Già il dopogara è venuto negli spogliatoi a fare i complimenti alla squadra per il lavoro fatto, per il percorso compiuto. Quindi è subito ripartito con grande carica, chiaramente con la delusione di aver perso la finale. Però l'orgoglio dal suo punto di vista più importante è stato quello di aver ricreato in città un entusiasmo che a Brescia non si vedeva da tanti anni, aver riportato 20, quasi 20.000 spettatori allo stadio in 2 o 3 partite. 7.500 abbonati, non era scontato, anzi, perché comunque è stata un'estate veramente complicata quella dello scorso anno. Però aver ricreato un entusiasmo così in una città come Brescia, appunto, e soprattutto aver riunito tutte le componenti, quindi tifoseria, istituzioni, emozioni. Oggi veramente in città si respira un'alchimia importante che non dobbiamo assolutamente disperdere, ma che oggi poi chiaramente con i risultati dobbiamo cercare di enfatizzare e soprattutto riportare il Brescia in una categoria più consona al suo blasone.
0: Assolutamente, anche perché effettivamente vedere Brescia in quella categoria, in questa categoria fa un po' effetto, ma insomma ce ne sono tante di realtà con una tradizione calcistica di primo piano in Serie C. Direttore, in proiezione 26-27 si inizia un po' anche già a delineare, nei giorni scorsi mi sono permesso di mettermi lì con la cartina geografica nel disperato tentativo di capire come potrebbe essere il girone A e ovviamente anche gli altri due gironi della prossima stagione, spulciando un po' quelle che sono le reazioni anche tramite social. Tutti dicono che insomma il girone A vi vede favoriti di diritto, perché al di là del Cittadella, con appunto la promozione del Vicenza, non sembrano, almeno insomma queste sono le reazioni a caldo anche del popolo che segue

0: dei tifosi che seguono la Serie C, una rivale credibile al Brescia. Immagino che voi non siate dello stesso avviso, ma mi va benissimo ed è giustissimo che sia così. Però ecco, se avete già iniziato magari a buttare l'occhio, ovviamente ancora deve essere ufficializzato, non si sa ancora il nome della formazione Under 23 che ci prenderà parte, però ecco, diciamo che ai nastri di partenza già all'11 di giugno la sensazione è che ci siate voi davanti a tutti e poi tutti dietro.
1: Ma io credo che il Brescia in Serie C è giusto e normale che debba giocare per vincere, al di là delle altre compagini che possono far parte del girone, quindi questa pressione che abbiamo è giusto sentirsela addosso, perché il Brescia in Serie C è giusto che giochi per vincere, quindi appunto al di là delle formazioni che faranno parte del girone, noi abbiamo quell'obiettivo e dobbiamo fare tutto per centrarlo, quindi la pressione che abbiamo è giusto che ci sia. Chi verrà a giocare a Brescia, chi avvistirà questa maglia o chi lavorerà per questo club, è corretto e normale che ci sia questo tipo di pressione. Poi io credo che vincere è sempre comunque difficile, che i campionati non si vincono appunto a parole, ma poi c'è un percorso da fare, sappiamo bene che quello che ci aspetta, che ci aspetterà, però ripeto, secondo me quest'anno abbiamo messo tutti i presupposti affinché, abbiamo messo delle basi appunto affinché l'anno prossimo si possa disputare quel campionato che tutti vogliamo fare con grande lucidità, con grande determinazione, soprattutto con tanto lavoro da fare, perché il lavoro da fare appunto è tanto. Però ecco, sulle squadre, il girone A, che molti dicono anche negli anni passati che è quello magari di un livello più basso, io su questo non sono d'accordo, perché poi ogni anno ci sono delle sorprese, ma soprattutto vedo un girone che comunque, soprattutto a livello di proposta di gioco, a livello tattico, ci sono allenatori molto preparati. E quindi è un girone che secondo me sarà comunque sempre molto complicato, noi dovremo farci trovare pronti, anche perché sapete bene che tutte le squadre che giocano contro il Brescia, come normale che sia, vogliono fare la partita della vita, quindi dovremo avere soprattutto una grande umiltà nell'affrontare e nell'approcciare questo campionato, dove nessuno ci regalerà nulla e noi dobbiamo farci trovare pronti.
0: Diciamo però, volendo insomma essere totalmente sinceri, vedere, almeno ripeto, queste sono proiezioni, quindi ancora non c'è un'ufficialità, vedere Spezia, Reggiana e Pescara finire tutte nel girone B e il Bari nel C, insomma non è stata proprio una notizia di quelle brutte, diciamoci la verità.
1: No, ma sicuramente sono piazze importanti che immagino possono allestire altrettante formazioni importanti, quindi sicuramente sarebbero avversari insomma di un certo spessore, però ripeto, io ricordo qualche anno fa con la Feral Pisa quando abbiamo vinto il campionato che non eravamo assolutamente i favoriti, anzi c'era davanti a noi, c'erano Padova, c'era Vicenza, c'era Pordenone, che quella lì aveva fatto una squadra importante, quindi poi sapete meglio di me come la Serie B sia un campionato particolare, di conseguenza non va in campo il blasone o la tifoseria, ma va in campo certi valori, vanno in campo quello che si produce durante l'anno, quindi ripeto, sicuramente non dobbiamo nasconderci dietro un dito, abbiamo l'obbligo di fare un campionato importante e di riportare nel più breve tempo possibile il Brescia in Serie B.
0: Ultimissima domanda, direttore, poi la saluto, ti saluto Andrea, alla fine ci si conosce, me lo stesso. Ho cercato di tenere il lei fino alla fine, poi mi è sembrato strano pure a me. Vabbè, cose nostre. No, allora, dato che non ci sentivamo, non ci siamo sentiti in trasmissione da un po' di tempo, una valutazione tua sulla tecnologia, su quello che si è visto con l'FVS, perché ho raccolto veramente nel corso di questa stagione una quantità imbarazzante di pensieri, di ragionamenti, di riflessioni anche molto diverse tra di loro.
1: Ma io credo che sia stato uno strumento utile, che però deve assolutamente essere migliorato, perché comunque secondo me in questa stagione ci sono stati episodi poco chiari, ci sono stati soprattutto all'inizio, poi si è un po' migliorato con il passare dei mesi, delle settimane, l'utilizzo dello strumento. Però ecco, secondo me è uno strumento utile perché ci permette comunque di correggere alcune situazioni, però la percentuale delle chiamate rispetto a quello che poi è il cambio della decisione da parte dell'arbitro è ancora troppo troppo basso, quindi su questo va fatto un'analisi. Sicuramente c'è una qualità delle immagini che va necessariamente migliorata, e credo che la Lega insieme all'AIA da questo punto di vista si sta muovendo per migliorare appunto il numero, forse aumentare anche il numero di telecamere, c'è cioè la possibilità che ci sono riferita, e sicuramente da questo punto di vista sarebbe un grande aiuto, un grande supporto per gli arbitri. Quindi ecco, in sintesi dico che è uno strumento che sicuramente può essere molto utile, ma va migliorato nell'utilizzo e soprattutto nella qualità delle immagini che gli arbitri sono chiamati a vedere.
0: Ultimissima domanda, visto che cerchiamo sempre di raccontare anche la Serie C come una fucina di talenti, di giovani calciatori azzurrabili, diciamo, con un futuro da immaginarsi anche in chiave azzurra. Ci siamo sempre comunque riusciti, perché di ragazzi dalla Serie C ne sono saliti in B, sono arrivati in Under 21, poi insomma vista la terza ecatombe mondiale, addirittura qualcuno con un trascorso in Serie C lo abbiamo visto esordire con la maglia della nazionale maggiore. Andrea, ti chiedo quanto credete voi anche nei ragazzi del territorio. Parlavi del settore del centro sportivo su cui sta lavorando il presidente, e quanto ci credete? E poi insomma avere, diciamo, un testimonial come Sandro Tonali in questo senso aiuta anche i ragazzi magari ad avvicinarsi al mondo Brescia.
1: Assolutamente, anche perché credo che la provincia di Brescia sia sempre stata una provincia in cui i talenti sono cresciuti, sono maturati veramente tantissimi talenti in questo territorio. Di conseguenza uno degli obiettivi cardine del presidente della nuova società è proprio stata l'anno scorso quella di puntare sul settore giovanile e ricostruire appunto un settore giovanile che in questa stagione è stato un po' un anno anche di transizione, perché comunque stiamo facendo parte di ritardo, ci siamo trovati con tanti ragazzi appunto della vecchia Feralpi Salò, abbiamo integrato qualche ragazzo del Brescia, però è stato un anno di transizione. Il prossimo anno l'idea è quella proprio di alzare l'asticella e di costruire un settore giovanile importante come quello del Brescia, che comunque è sempre stato appunto un fiore all'occhiello per la città. Di conseguenza l'idea è proprio quella di puntare sul territorio. Abbiamo, a mio avviso, diversi ragazzi di grande prospettiva all'interno del settore giovanile. Uno di questi, in quegli ultimi mesi, si è allenato in pianta stabile con la prima squadra, che è Beldenti 2010, un ragazzo di grande prospettiva che appunto si è allenato con noi negli ultimi mesi. Però oltre a lui poi ce ne sono altri, e secondo me l'idea proprio del presidente è quella di puntare sul territorio, di puntare su questi ragazzi che possono avere una prospettiva importante.
0: Grazie mille ad Andrea Ferretti, direttore sportivo dell'Union Brescia. Buona giornata e buone vacanze. Ci risentiamo tra qualche giorno.
1: A presto, grazie.
0: Salutiamo il direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, che ci ha regalato una ventina di minuti del suo tempo per raccontarci anche l'altro, il rovescio della medaglia. Abbiamo raccontato quello dei vincitori, quindi quello dell'Ascoli, tramite le parole del presidente Bernardino Passeri. Oggi abbiamo fatto lo stesso, dando spazio agli sconfitti, che poi in realtà sono stati autori anch'essi di una stagione assolutamente strepitosa, perché non bisogna mai dimenticare che questo Brescia è nato letteralmente ad agosto, ma non per il mercato, proprio perché è nato ad agosto con il trasferimento del titolo da Salò alla città, al capoluogo di provincia. Nel mese di agosto, quando le squadre pensano ai difensori, centrocampisti e attaccanti, qui è stato costruito tutto ex novo. È vero, c'era la base della Feralpi, ma non è stata certamente la stessa cosa. Non c'è stato un Ctrl C, Ctrl V, un copia e incolla a tutti gli effetti, quindi bisogna rendergli assolutamente merito. Prima di andare in pausa, ci sono un paio di notizie di mercato che mi va di riportarvi. Da tutto ci arriva notizia in merito a Emanuele Schimmenti, che potrebbe, dovrebbe anzi salutare il Potenza, fantasista classe 2002 che il club rosso-blu aveva bloccato

già nel corso del mercato di gennaio, da una possibile cessione, confermandolo fino alla fine del torneo, scelta che poi si è confermata sul campo, visto il rendimento del Potenza anche nei playoff, giusta. Il giocatore però è attualmente a scadenza il prossimo 30 giugno. E a meno di clamorose novità si svincolerà, diventerà parametro zero. Ci sono degli interessi in Serie B come quello del Benevento, ma non è l'unico. Ovviamente piace il giocatore anche in Serie C, dove il nome più caldo è quello del Ravenna di mister Mandorlini. Parlavamo prima della Provercelli, c'è un approfondimento, un aggiornamento su tutto ci legato alla Provercelli. Si saluta Michele Santoni, arriva Daniele Bonera. Per quanto riguarda la situazione invece del campo, del mercato, si lavora in attacco, perché Gianmario Comi, che è, diciamo, la bandiera, il punto di riferimento, il capitano delle bianche casacche, potrebbe anche chiudere la sua parentesi in Piemonte, e in quel caso lì la Pro sembra intenzionata a puntare su Carson, centravanti islandese, classe 1997, 14 gol con il Renate in questa stagione, un giocatore che abbiamo visto anche in Italia, anche con le maglie di Venezia e della SPAL, quindi comunque un giocatore che conosce profondamente il calcio, in particolare il calcio di Serie C, che, come raccontiamo sempre, è un mondo a parte rispetto a quello della Serie A e della Serie B, che hanno molte più assonanze fra loro. La Serie C è un universo totalmente parallelo. Altra separazione in arrivo, questa volta tra il Ravenna e Matteo Motti, attaccante classe 1998, che reduce da una stagione con oltre 20 presenze con la maglia giallorossa. Per il giocatore, lo leggiamo proprio in questo momento, Ravenna, che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti, si parla di un possibile interesse, anzi di un interesse del Carpi per il proprio fronte offensivo. Carpi che tra l'altro farà anche un bel trasloco proprio in relazione al discorso dei gironi che facevamo col direttore sportivo dell'Union Brescia, perché l'anno prossimo il Carpi potrebbe, anzi dovrebbe, essere nel girone A, quindi quello appunto dell'Union Brescia, come unica emiliana, come unica rappresentante, insomma lascia tutti i derby dell'Interland emiliano-romagnolo per salire al girone A. Questi sono gli aggiornamenti, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Terza e ultima parte di Tuttaci nella sua versione di giovedì 11 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Siamo reduci da una bella, bellissima chiacchierata con il direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, tra la stagione che si è appena conclusa e le proiezioni, prospettive, aspettative, speranze e ambizioni per quella che arriverà. Da qui a pochi giorni, perché formalmente il campionato, la stagione 26-27 inizierà il primo di luglio, quindi manca veramente una manciata di giorni. Continuano ad arrivare ufficialità in tempo reale. C'è il rinnovo in casa Trento, annuale con opzione per Fiamozzi, che quindi si conferma nel club giallo-blu, nel club altoatesino. Ufficialità, mi verrebbe da dire esotica, non so se è il termine giusto, ma Sorani mi perdonerà, per il Trapani, presidente Antonini, che ha ufficializzato l'arrivo di Louis Demoleon, giocatore nazionale del Madagascar, che ha difensore centrale del Madagascar. È un giocatore che ha comunque esperienza in Serie C e in Serie D, le ultime con le casacche di Prato e Virtus Francavilla. Quindi comunque il Trapani si porta a casa anche un giocatore dalla nazionalità abbastanza particolare. Nazionalità che tra l'altro, insomma, nel giorno del via alla Coppa del Mondo 2026, insomma, attira e incuriosisce ancora di più. Nel salutarvi e ringraziarvi, direi con il buon Sorani di andare a proporvi uno dei contributi che avevamo preparato per la puntata di quest'oggi, ovvero uno stralcio delle dichiarazioni di Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, che ha fatto un po' il punto al termine della stagione 25 e 26. Vi ricordo, dopo di noi, tutto il resto della programmazione di TMV Radio da non mollare assolutamente. Vi ricordo l'appuntamento quotidiano con Maracanà, condotto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Da Tuttaci è tutto, quindi saluto e ringrazio Giorgio Sorani. Da Luca Bargellino, un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Sentitevi, mi raccomando, non mollate perché sono interessanti le dichiarazioni di Alessandro Degli Esposti. Ciao ciao.
1: Chiedo di voi massima collaborazione, perché è una conferenza stampa quindi aperta ai giornalisti e voi assisterete, perché il Presidente gradisce che i tifosi possano prendere parte a queste conferenze, però sempre dando precedenza alle domande dei giornalisti e facendo silenzio, permettendo anche ai giornalisti di esprimere una loro domanda e una loro opinione relativamente alla domanda. Quindi chiedo la massima collaborazione. Il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti è qui e quindi passa lui la parola per salutarvi e per introdurre questa conferenza, poi diamo spazio alle vostre domande.
2: Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qua presenti. Penso che quella di oggi sia un atto dovuto da parte mia come rappresentante della società per tirare un po' una linea su quello che è stato il percorso di questa stagione sportiva, per cui ci tenevo ad essere presente qua io e soprattutto ci tenevo a fare un bilancio e mettermi soprattutto a disposizione per quelle che possono essere tutte le vostre domande, le vostre curiosità per quello che è accaduto per questa stagione e magari per quello che ci aspetta nella stagione prossima futura. Abbiamo aspettato il termine di questa appendice dei playoff per parlare, di modo che abbiamo, secondo me, un quadro definito e delineato di quello che possono essere tutto quello che è accaduto all'interno di questa stagione sportiva e per poi cominciare a ragionare per la prossima, dall'inizio della prossima settimana. Per cui sono a disposizione di tutte quelle che sono le vostre domande, le vostre curiosità, le vostre delucidazioni in merito.
3: Ciao, direttore, innanzitutto grazie per tutto quello che hai fatto e stai facendo. Noi a un certo punto ci avevamo creduto. Ma anche voi, dall'interno.
2: Diciamo che questa stagione è stata sicuramente emotivamente impegnativa, perché onestamente quando ho iniziato questo percorso verso i primi di luglio, i fine giugno. La mole di lavoro era sicuramente altissima e non avevamo la certezza di quello che potevamo andare a costruire, perché, ripeto, il foglio di carta era pieno, perché ereditavo tanti contratti di giocatori dello scorso anno, per cui prima di andare a costruire qualcosa dovevamo fare delle uscite che ci permettevano di fare spazio ai nuovi ingressi, e abbiamo perso del tempo per quello che era proprio la costruzione della squadra. È evidente che quando abbiamo iniziato questo percorso in pochi credevano che saremmo stati in grado di poter costruire una macchina di questo tipo. Io personalmente non ho mai dubitato, ma ho lavorato in silenzio. Mi sono messo tante cose dietro le spalle perché sapevo della bontà di quello che potevo andare a costruire, ma soprattutto della motivazione che avevo nel dimostrare innanzitutto a me stesso e poi al presidente, in virtù del fatto che mi aveva ridato una seconda possibilità, di tornare in questo posto che mi era accolto con grande gratitudine. Avevo grandissimo senso di responsabilità sia nei confronti del presidente sia nei confronti della tifoseria, di andare a ricostruire una cosa che fosse qualcosa di importante, qualcosa di sensibile, qualcosa che ci permettesse comunque di competere con grande dignità ed orgoglio. Onestamente, quando tra una serie di grandissime difficoltà, perché comunque la squadra si è venuta a costruire nell'ultima settimana di mercato, abbiamo iniziato con molti giocatori nuovi, molti dei quali non hanno fatto ritiro con noi. Abbiamo superato un periodo di grandissima difficoltà tra dicembre e gennaio, in cui avevamo tantissimi giocatori infortunati e si faceva addirittura fare la conta per arrivare agli 11, ma una volta che abbiamo superato il periodo difficile e siamo arrivati a primavera, onestamente a quel punto l'appetito viene mangiando e avevamo la consapevolezza che avevamo una squadra che era in grado di poter fare qualsiasi cosa. Lo ha dimostrato il campo, non lo devo dire di certo io, perché non devo qua valorizzare quello che è il mio lavoro. Penso che il campo ha dimostrato che questa squadra abbia giocato alla pari con tutte le big, e secondo me l'ha dimostrato in maniera particolare nell'appendice dei playoff, perché quando abbiamo fatto malissimo nei primi 60 minuti con la Salernitana, questa squadra, malgrado avesse lo svantaggio del doppio risultato, è stata in grado di ribaltare praticamente in 110 minuti, penso una delle squadre più importanti dell'intera categoria, di riuscire a fare due gol in inferiorità numerica, di andare a comandare a Salerno. E tutti avete visto la partita, e su quel maledetto palo sono caduti un po' quelli che sono stati i nostri sogni, no? Però se uno analizza a mente lucida quello che era il percorso e la qualità della squadra, penso che questa squadra, specialmente nel girone di ritorno, sia stata da un punto di vista tecnico al pari di tutte le altre squadre, che comunque è vero avevano investito molto più di noi, che comunque hanno sicuramente più tradizione di noi, che sicuramente hanno un grandissimo retrodatato molto più di noi. Però il calcio è bello, perché poi quello che conta è il campo, e nel campo questa squadra ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutte le squadre, e anzi ci ritroviamo ad uscire con un po' di amaro in bocca. Questo vuol dire che quello che abbiamo costruito e che abbiamo fatto è qualcosa di importante e sensibile, perché poi penso che, diciamo, la fortuna sotto certi aspetti si è un po' dimenticata di noi, sia nel sorteggio con la Salernitana sia in quel maledetto palo. E quando abbiamo superato il palo, purtroppo c'è stata la situazione di Budic, che si è ritrovata tu per tu con il portiere, ma un fischietto dalla tribuna aveva fatto fermare l'azione, per cui diciamo che da un punto di vista della buona sorte, però questo fa parte del calcio. A volte il calcio ti dà, a volte il calcio ti toglie, però a noi ci rimane il grandissimo orgoglio di un percorso fatto, e soprattutto l'analisi oggettiva che abbiamo costruito una cosa, penso, importante, e che possa essere magari l'inizio di un percorso ancora più gratificante.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Noi siamo un trio.
2: Perché siamo in tre, Daitan avrebbe... è Daitan? Perfetto, bellissimo. Tra l'altro questa me la devi far sentire tutta, c'è una versione cantata dai Subsonica che a me fa impazzire. Viva i Subsonica, viva i Subsonica. Allora, come potrete immaginare, giovedì, perché siamo in tre, l'editoriale Internos. Buongiorno da Vincenzo Marangio, dal qui presente direttore Marco Piccari.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: Dall'altra parte del vetro la versione nerd della nostra regia, che è quella affidata ad Andrea Maiocca, innamorato di cartoni animati. E nel trio, che parte può interpretare un certo Alessandro Santarelli? Quello che si smonta lì per... no, quella era Volto.
3: Una delle due donne.
2: Una delle due donne, sì, sicuramente, penso di sì.
3: Quella bionda. Dai.
2: Sì, la bionda. Noi
3: i capelli.
2: Tra l'altro abbiamo una foto che posso allegare dopo.
3: In cui... foto bionda l'abbiamo.
2: Sì, sì, lui
3: l'ho
2: è biondo. L'hai vista, sarà nella stanza di là.
3: L'ho visto.
2: Santarelli, si è fatto le mesh, buongiorno.
4: No, no, no, allora io intanto adoro Magliocca, anche perché questo ricordo la mia infanzia straordinaria.
2: Ah, l'hai avuto l'infanzia, pensavo che eri nato così,
4: sì,
2: proprio.
4: Però non ricordavo, cioè, la cosa bella di Daitan 3 era l'amore e la bionda. Però siccome ero bambino, insomma, non percepivo, perché l'amichetto lì di Daitan stava, sì, insieme a tutte e due, alla bionda e l'amore.
2: Ah, tu vuoi fare l'amichetto?
4: Aveva capito tutto nella vita, ragazzi.
2: Tu vuoi fare l'amichetto? E tu perciò da piccolo, guardando questi cartoni animati, non è che guardavi la storia, guardavi sempre il lato sporco della vicenda, diciamo.
4: Ma guarda che i cartoni animati giapponesi.
2: Ah, non ne parliamo.
3: Sì, perché scusate, capito? Quando guardavate Lupin, che cosa guardavate? Fuggica e Marco, insomma, mi sembra abbastanza.
2: No, ma ci sono dei messaggi subliminali abbastanza importanti.
4: Io credo che noi siamo stati traviati nella nostra infanzia,
2: bravo,
4: dai cartoni animati.
3: No, non è che traviati, noi siamo stati educati bene. Quelli da adesso sono un po' pericolosi.
2: Allora, noi traviati da una certa matrice, che non voglio dire, sì, perché sono appena le 11 del mattino. Quelli di adesso un po' più sulla questione violenza, diciamo.
3: Sì,
2: purtroppo,
3: no, quelli da adesso lascia stare. Dai.
2: A noi era amore puro. Bravo, la versione dei Subsonica. Che bella, ragazzi. Queste sono cose che ti metti in macchina, te la spari le orecchie, altro che Ciusciua che si sente Santarelli in macchina.
4: Ma scusa, ma perché ora lo so.
2: Sai
4: che
2: si sente Ciusciua lui, Ciusciua, Ciusciua.
4: Ma non è vero.
2: Affiancato in macchina, stava nel traffico e lui sentiva Ciusciua e ballava.
4: Ma non mai sentito. Però voglio dire, insomma, capisco che siamo nel periodo politicamente corretto e insomma più di nulla, ma si può dire che siamo stati traviati dal fatto che ci piaceva il genere femminile, oppure si può più di nemmeno questo, no? Perché noi rispettiamo chi invece ha altri gusti, ma noi da bambini ci piacevano le donne,
2: sì,
4: tutto,
2: sì,
4: sommato anche ora, ecco.
2: E tu ti guardavi Giorgi anche, no? Pure là, insomma, avrei trovato
4: io mi guardavo anche Candy, se per quello.
2: Candy, va bene. Cioè, sì, sì, anche lì c'erano situazioni particolari. Che cosa sta partendo adesso? Attenzione, eh?
5: Vai contro i mostri,
2: mamma mia, vabbè. Che poi, ragazzi, anche le sigle erano qualcosa di meraviglioso, eh? Adesso,
4: allora,
2: magari si
3: adesso
2: fanno...
3: non te le ricordi,
2: no,
3: più.
2: No, prima erano.
4: Questo era, sì, il lato B del 45 giri di Goldrick.
2: No,
4: lo ricordo come fosse ieri. Sì.
2: Alessio Caraturo che l'ha rifatta.
4: Strumentale.
2: Hai sbagliato, vedi? Le hai sbagliato.
5: Armi tu hai.
2: Vabbè, l'ha rifatta adesso. Allora, no, questo
3: troppo
2: giusto,
3: Marcord,
2: sì,
3: dai.
2: Ma questo è giusto per farvi capire che siamo depressi, che oggi comincia il mondiale e l'Italia non c'è, quindi noi ci guardiamo il mondiale senza la nostra nazionale, quindi proviamo a tornare indietro nel tempo quando ci andavamo al mondiale ed erano grandi, sì, nazionali quelle nostre. Invece oggi si parte senza la nostra nazionale. Ultimo mondiale, altro motivo di tristezza per Ronaldo e Messi, ne resterà solo uno, mi verrebbe da dire. Questi tra 4 anni li troviamo in campo un'altra volta.
3: No,
2: guarda, che ti
3: basta,
2: dico.
3: Dai.
2: Ho capito, però intanto.
4: Mi fa anche un po' tristezza questa,
2: sì,
4: cosa.
2: Sì, sì, sì. Quanti anni ci hanno adesso? 40, cioè arriverebbero sui 44, 45.
3: Vabbè, dai, basta,
2: mondiale.
3: Dai, sennò veramente diventa.
2: Sì, sì,
3: diventa,
2: sì,
3: una,
2: sì,
3: cosa proprio
2: stiracchiata.
3: Dopo, stiracchiata, triste. Io penso che un grande campione. Io sono sempre dell'idea che un grande deve uscire quando è grande. E lasciare proprio quel ricordo di grandezza, perché dopo, se tu continui, non riesci più a stare a quel livello, vai a sbiadire un po', no? E diventa tutto un ricordo, diventa tutto una marcorda. Ah, ma vedi, wow.

0: dire, ha terminato secondo me alla grande, ha terminato essendo finendo nella parte dove poteva andare avanti e si poteva trascinare, invece ha terminato. Altri invece hanno preferito andare avanti, andare avanti, andare avanti e lasciare veramente il ricordo in campo. A me sinceramente non piace.
1: Allora, intanto già ci scrive Arturo da Ragusa, che saluto e ringrazio, che sono già tutti in postazione ad ascoltare le nostre dissertazioni. Dice: per noi degli anni 70 questa cover di Goldrake di Carature è una delle cose più commoventi dell'universo. Voglio tornare bambino. Sai che ci pensavo proprio ieri, che di tornare bambino, perché
2: Magari.
1: guardiamo cose che nella
2: Ma
1: serie.
2: tu
1: Sì.
2: eri così brutto anche da bambino?
1: Sì, a
2: Ah,
1: differenza tua però sono stato bambino, tu sei nato così.
2: ok.
1: Già pelato, così tutto
2: Sì.
1: storto, discutibile. Allora, ragazzi, parte il mondiale. Io vi chiedo subito: qual è la nazionale, visto che la nostra non c'è, che vi intriga di più vedere? Il Brasile di Ancelotti, la Turchia di Montella, il Giappone, che comunque penso abbia perso con gli europei soltanto nel 2018, comprese le amichevoli, ma è una squadra che magari può raccontare qualcosa. Il Santarelli, il Curaçao, non lo so, che cos'è che vi intriga di più vedere?
0: Bah, ti devo dire che mi intriga niente, guarderò perché mi piace guardare le partite, però di intrigante non, al momento ti dico nulla, poi magari mi verrà in corsa, ci sono delle nazionali che non capisco come facciano a stare lì, e non c'è l'Italia, questa è la cosa, cioè c'è Haiti e
1: Te
0: non
1: lo
0: c'è
1: posso
0: l'Italia, c'è
1: spiegare.
0: il Curaçao, non c'è l'Italia, tutta sta roba qui, però dai, poi tutte queste cose dell'avvicinamento, questo che stiamo vedendo, tutti questi controlli, le espulsioni di alcune dell'arbitro, non lo so, è un approccio proprio veramente che già è distante perché vedi gli orari, ci sono degli orari veramente complicati, non so quanto ascolti potranno avere certe partite in certi orari, perché ho visto partite alle 3 di notte, alle 4 di notte, ho visto una Haiti-Scozia alle 3 di notte, voglio vedere quanti guarderanno quella partita, per dirne una. Non lo
1: Ah,
0: so,
1: partite in orari improponibili.
0: vediamo, ci sono degli orari improponibili, ma anche per noi che facciamo questo lavoro, cioè seguire delle partite anche belle alle 4 di notte, ma come fai? Che fai il giorno dopo?
1: Poi
0: Capito? Già una partita a mezzanotte, se voi pensate che c'è un Brasile-Marocco domenica, che è una bella partita perché il Marocco è una delle squadre che dicono molto interessanti, qualcuno addirittura ha detto attenzione al Marocco, e il Brasile di Ancelotti, te lo devi vedere a mezzanotte. E tra una cosa e un'altra finisce alle 2. E il giorno dopo? Che fai?
1: Giorno
0: Fai
1: dopo,
0: niente?
1: stai,
0: Boh, non lo so.
1: devi prendere caffeina a go-go.
0: Però per
1: Santarelli,
0: carità, il nostro lavoro, guarderemo le partite pure a
1: ovviamente sì,
0: mezzanotte.
1: ovviamente se qualcosa la dobbiamo vedere in differita. Santarelli, adesso mi dici la tua nazionale e poi spiego a Piccati perché ci sono tutte queste squadre, tra l'altro tranne
2: Ma
1: l'Italia, soprattutto vi coinvolgo nell'argomento che sarà quello della giornata, vai.
2: ti dico la verità, io ho un interesse verso questo mondiale pari al ciclo riproduttivo delle formiche albine. Quindi francamente non me ne frega niente.
1: Vabbè.
2: Però è chiaro che, come dice Marco, lo guarderemo, certo alle 3 di notte se la guarda Goldrake la partita, non mi interessa, insomma. Però, come diceva Marco, non mi intriga assolutamente niente di questo mondiale. Un mondiale molto forzato a 48 squadre, cioè non c'è niente non voglio dire di romantico, perché poi guarda adesso il Reddice, non so se l'avete visto ieri sera il docufilm su Zoff, no? Che è stato qualcosa di
0: Bellissimo.
2: meraviglioso,
0: Ma
2: che mi
0: perché
2: ha
0: era un altro
2: emozionato.
0: calcio, Alessandro, un altro calcio,
2: Vedi
0: ci
2: Marco, però
0: pensavo.
2: io non voglio dire, perché se noi insomma, abbiamo una certa età, diciamo che il tempo nostro era sempre tutto migliore. Però lì vedevi un senso di identità, di appartenenza, il sacrificio anche per arrivare a determinati obiettivi. Qui onestamente cosa mi deve intrigare? La faccia di Infantino? Un mondiale giocato in stadi dove si interrompono le partite no, è successo anche all'amichevole, era successo anche al mondiale per club, per intemperanze del meteo. Non lo so, mi intriga zero, però rispondo alla tua domanda, io spero che non vinca nel Brasile, nell'Argentina, né queste squadre qua. Io spero che ci sia una sorpresa. Una
0: Sì,
1: sorpresa.
0: no,
1: Sorpresa simpatica,
0: potrebbe anche
1: proprio quello.
0: esserci una sorpresa, quindi non la escludo, potrebbe anche esserci, sarebbe anche bello, ti devo dire la verità.
1: Non sarebbe male, cioè, tu dicevi, prima hai fatto il nome di Platini e noi sappiamo cosa è accaduto nel recente,
0: Sì,
1: e
0: vabbè,
1: sappiamo anche che
0: Infantino.
1: Platini, qui torniamo al numero delle squadre, Platini che inserì come segretario dell'UEFA,

0: Alfa, l'amico all'epoca Infantino, quando ambiva alla poltrona della presidenza della FIFA, dopo la partenza di Joseph Blatter, successe quello che successe. Nel 2015 arrivò questa accusa di corruzione, di fatto, chiamiamola così, che colpì Platini, il quale si professò sempre innocente, però chiaramente lì cominciò la giustizia ordinaria a fare il suo percorso. Platini decadde, per tutti era quello che aveva incassato soldi, eccetera, eccetera. Infantino volò al comando della FIFA.
1: Sì, sì.
0: Da allora tanti cambiamenti, tante cose. Quest'anno situazioni anomale, l'arbitro somalo chiuso in carcere e poi mandato via, ma questo per una questione politica. La questione dell'Iran, che probabilmente scuoterà molto il mondiale. Tante squadre aggiunte, perché più squadre ci sono, più voti prendo, più resto lì. Quindi poi torniamo lì. E quel Platini che dice, sai che c'è, quando finì di giocare disse, vabbè, ho dato il mio, mi fermo. Dopo quell'accusa, incassata l'accusa, disse, sai che c'è, io mi tolgo da mezzo, che tanto a capo di questo calcio manco ci voglio, sì, non mi interessa, sono Platini, la mia, sì, vita l'ho vissuta, però prima o poi presenterò il conto a qualcuno.
1: E lo sta presentando.
0: E il conto è presentato. Ragazzi, però oggi, a proposito di conti, dobbiamo parlare di ciò che accadrà domani in casa Juventus. CDA che si unirà, e la posizione di Comolli potrebbe essere in bilico. Torna a essere in bilico perché verrà fatta una valutazione molto attenta del suo operato, probabilmente anche da qui si valuta, e lo racconta anche Repubblica oggi, si valuta probabilmente anche qui quello che, cioè si capisce perché si sta provando ad accelerare per l'acquisizione del Sorloth di turno, del Dibu Martinez, per presentarsi magari al CDA, avrebbe voluto presentarsi al CDA già
1: che è oggi?
0: Domani. Con uno o due contratti così, tra le mani, esatto. Così avrebbe detto, ecco qua
1: il mio
0: è stato
1: lavoro.
0: Chiesto, la tregua armata va avanti, e in realtà così potrebbe non essere. Tutti tornano in discussione, la Repubblica racconta che le cose potrebbero cambiare ancora, e il prossimo CDA della Juventus in programma per fine mese, domani intanto ci sarà appunto il primo incontro, potrebbe rappresentare la resa dei conti. Tutti in discussione, Comolli in primis, visto che, come insomma è stato spiegato in più di un'occasione, tra lui e Spalletti è una tregua armata, messa in piedi soprattutto per far continuare ad andare avanti il lavoro anche in queste settimane che hanno preceduto il Consiglio di Amministrazione, per fare in modo che non collassasse tutto prima del Consiglio di Amministrazione. Domani andrà in scena una prima riunione dove saranno presenti tutti gli esponenti dell'area sportiva, come Comolli e Chiellini, nella quale verrà stabilito il budget per la prossima stagione, fondamentale per il mercato, si definiranno le strategie di mercato, e lì devi portare il libro con gli accordi firmati, altrimenti già parti male, e il calciomercato. La sua posizione, come detto, è in bilico, niente da escludere, neanche un colpo di scena relativo all'addio dello stesso Comolli. Leggevo da qualche parte che si parlava addirittura di un possibile interesse su Carnevali, non so quanto concreto possa essere, però intanto parto stavolta da Spalletti, cioè scusami, ci assomiglia un po', da Santarelli, perché poi in realtà le fonti nostre, Radio Bianconera, alias il direttore Paolino, ci aveva raccontato, occhio che non so se cominceranno tutti e due la stagione, e probabilmente potrebbe essere ancora così.
1: Per tutti e due chi intendi?
0: Comolli e Spalletti.
1: Sì, ne abbiamo allora, parlato l'altro giorno.
2: Sai che io non ho stima del lavoro fatto di Comolli, no? E per me devo andare a casa a fine stagione, cioè a fine maggio. Però mi pongo una domanda, ci dia fine mese, prima riunione domani, che fanno? Fanno una rivoluzione sul ruolo apicale, comunque deve incidere anche sul mercato al 30 giugno?
1: No, è una follia.
2: È una follia. Se lo deve mandare a casa. Il primo giugno doveva fare come ha fatto il Milan.
1: Cioè, ragazzi, ma doveva fare, cioè, scusami Ale, che ti entro a gamba tesa, ma penso, cioè, sposo quello che stai dicendo, cioè nel senso è una follia. Cioè, faranno una riunione, magari non so, adesso si rincontreranno per stabilire una linea, quello che è. Però che fai? Mandi via Comolli, mandi via eventualmente anche Spalletti, facciamo l'ipotesi più catastrofica, adesso aspetti fine mese? Ma di che stiamo parlando?
0: Allora, io provo. Okay,
1: questa è la Juve, ragazzi. Già il Milan sta vivendo una situazione veramente imbarazzante. Cioè, ancora oggi non sappiamo chi è l'amministratore delegato, il DS, l'allenatore. E che fa? Allora, o facevi come ha fatto il Milan, li mandai via subito. Non hai raggiunto l'obiettivo, hai fallito, perché di fatto hai fallito. Hai fallito, li mandi via. E ha un senso. Io so, paradossalmente giorni fa abbiamo avuto Paolino a Maracanà,
0: sì.
1: Io ero d'accordo con questo che diceva lui, di fatto Spalletti ha fallito. Allora, se tu devi fare una decisione, devi prendere una decisione importante, la prendi in quel momento e dici: Luciano, io ti avevo chiamato perché dovevamo andare in

0: Champions. Addirittura tu hai detto che potevamo lottare per lo scudetto, non siamo andati nemmeno in Champions, non mi puoi venire a dire vabbè, potevamo anche non andare in Europa League, grazie, saluti e te ne vai. E finisce lì la storia.
1: Sì, poi dall'altra, però... dall'altra parte sono d'accordo, perché poi hanno fallito in tanti, non soltanto uno. È altrettanto vero, e poi come lì ha allenato la famosa squadra che non c'era, perché poi nel momento in cui ti trovi un portiere che
0: gli Spalletti,
1: ha allenato una squadra in cui ti rimporta del gol,
0: ma io sono d'accordo con te, ma io sono d'accordo con te,
1: lui giustamente poi i miracoli
0: le attenuanti
1: non
0: ci sono
1: e le
0: perfetto.
1: Attenuanti nascono dall'errore già di programmazione di Comolli,
0: esatto, fatto allora, dall'inizio confermando Tudor,
1: no? E allora sulle obiezioni di e il mercato che ha fatto,
0: esatto.
1: Sulle obiezioni di Marco vado da Alessandro e ti dico la spiegazione che mi darei è la seguente: due punti. L'anno scorso, Giuntoli venne mandato a casa, mi ricordo il giorno della commemorazione praticamente dell'Aisel, non neanche si presentò, comunicato, freddo, via, arriva Comolli. Perché non è successa la stessa cosa anche quest'anno? Mi viene da pensare, ma non è che me lo sto dicendo per certo e né che lo appoggio come idea, che magari Elkan abbia potuto dire: intanto fate la pace voi due, voglio vedere trattative non estenuanti. Quasi come a dire: c'è il CDA a giugno, se ti presenti già con dei nomi andiamo avanti.
0: Domani sarebbe.
1: Esatto, domani magari già può provare il CDA, poi cioè il CDA definitivo sarà a fine giugno,
0: però domani
1: lui... i primi conti. Se tu ti presenti già con uno o due colpi, io probabilmente ti dico: ok, abbiamo capito la direzione da prendere. Se ci si presenta ancora no, però col giocatore vi giuro che c'avevo l'accordo, sì, ma col club no. Ecco che Santarelli poi potrebbe intervenire un po' tutte le voci della Juventus e dire: ok, forse è venuto il momento di dirsi addio, e sarebbe comunque tardi. Però la prova spiega così, tu che pensi?
2: Che il tuo è un bellissimo esercizio di fantasia che farei anch'io, però io amministratore delegato, ok, cosa devo dimostrare dopo che ho dimostrato un fallimento totale l'anno scorso? Io, John Elkann, cosa devo capire dell'amministratore delegato che l'anno scorso mi ha trattato per sei mesi, Colomani non è riuscito a prenderlo, che a gennaio non è riuscito a prendere un attaccante, che ha preso Pendà 45 milioni, che ha preso Zegrova a 15 sapendo che era rotto, e detto: vabbè, scommettiamo. Cosa mi deve dimostrare? Cioè, ragazzi, come lì ragionissima Marco, ha fallito anche Spalletti, perché per battere Fiorentina e Verona io su questo tasto ci batterò sempre, in deve avere la super squadra, quindi ha fallito anche Spalletti, ma Comolli non ha preso un acquisto di mercato, quindi cosa devo aspettare da questo dirigente? Che sarà bravissimo a fare concerti, ha portato, visto,
0: però perdonami Ale, non si può prendere,
2: andare a casa subito,
0: sì, subito, ma non puoi prendere una decisione adesso.
2: Appunto, no,
0: adesso no, adesso rimani e si incontreranno, anche perché se li dovevi mandare, non è che prima gli chiedi di mettersi d'accordo o di andare d'accordo e poi arrivi, che giorno è domani? Che io ho perso, 12 giugno,
1: 12 giugno.
0: Domani, esatto, domani arrivi e fai e mandi via come lì, cioè che fai, mi stai prendendo in giro, cioè prima bravo, mi dici che si devono accordare e poi dopo al 12 di giugno lo mandi via. Ma ragazzi,
2: purtroppo
0: ma...
2: la Juve in questo momento è, passatemi il termine, ostaggio di un dirigente apicale, che però se il mercato non è roba sua, ragazzi, noi ci giriamo intorno, non è roba sua,
0: si dovrebbe esonerare lui, però vabbè,
2: sì, ma sai, è tosta comunque, però devono mandarla a casa, dico: guarda, ci abbiamo provato, ciao, arrivederci. Quindi io, anche perché Vincenzo e Marco, ma secondo voi come lì da qui a giugno quanti acquisti può fare?
1: No, ma
2: onestamente, col mondiale anche di mezzo.
1: Io credo che tra le altre cose.
0: Ma
1: lui...
0: domani lui potrà portare soltanto delle possibili trattative, cioè
2: appunto.
0: Potrà dire: signori, stiamo trattando con Sorloth, con Martinez.
2: Bravo.
0: I giocatori hanno dato il loro consenso, noi stiamo cercando di portare questi due giocatori. Questa è la nostra strategia, vogliamo un portiere forte, stiamo puntando un attaccante e poi vediamo come muoverci, perché poi ci saranno anche delle uscite, immagino. Io credo che questo sia il punto che faranno domani, perché veramente non posso pensare che domani poi dopo l'incontro, che ne so, come lì va via e poi dopo si succede qualcosa pure con Spalletti, mi sembrerebbe una cosa veramente non da, veramente da Borgo Rosso, perdonatemi proprio.
2: Sì, tanti colori sono quelli.
1: No, i colori sono quelli, assolutamente no, però è chiaro che adesso bisognerà capire le strategie quali sono, perché come lì

0: vi ricordate quando disse nonostante non sia in Champions la Juventus ha, non ha perso la pill verso i giocatori?
1: Esatto.
0: Il problema è che lui probabilmente anche da lì fa capire che continua a parlare con i giocatori senza interpellare le società. Ora non so se
2: vabbè, non lo fa solo lui però,
0: no, no, lo so.
2: Fanno tutti,
0: no,
2: poi dopo
0: no,
2: devi
0: no,
2: andare
0: aspetta.
2: A parlare con le società,
0: sì, no, vi spiego, non che lui va a parlare prima con i giocatori, quello lo fanno tutti, ma devi avere anche una finestra aperta già sulle possibilità concrete di arrivarci con il club. Perché qui, insomma, non so se sia vero o no, ma se tu ti presenti all'Aston Villa e dici me lo dai gratis, tanto risparmi l'ingaggio, il Dibu Martinez, ma quelli ti ridono in faccia, giustamente. Poi comincia una trattativa, tu magari dici, ok, c'ho il sì di Dibu Martinez, quanto mi possono chiedere? 10 milioni? 7 già li metto pronti, così io mi presento domani e dico, intanto ho risolto il problema del portiere, è pronto, qua è tutto filmato, il club... E giocatore.
2: Però sono trattative difficili. Sì, cioè,
0: beh,
2: so,
0: questa
2: sono...
0: 7 milioni per un portiere. Penso
2: sì, però
0: che tu dovevi trovare già anche l'acquirente di Gregorio e andare a trovare una soluzione. Perché poi abbiamo visto dirigenti in passato riuscire a fare.
2: Poi ho la sensazione che quando una squadra va in trattativa, questo vale per tutti, e ti serve quel giocatore perché hai la posizione scoperta, sei in una posizione di debolezza. E gli altri mettono le carte in tavola e tu che fai? Cioè devi partire, parti inferiore rispetto a quelli che il giocatore ce l'hanno. Faccio per dire, lo stesso Palestra, no? Che l'Inter vuole, ma l'Inter gli serve un esterno e l'Atalanta non c'ha nessun problema da questo punto di vista, quindi o mi dai quello che dico io o ti avvicini il più possibile, se no tu non lo prendi il giocatore. La trattativa è chiaro che è lunga perché tu fai un passetto alla volta, un passetto, poi magari arriva qualcuno dall'Inghilterra, mette i soldi sul piatto, il giocatore se lo prende 5 minuti. È tutto lì il problema, perché tu sei scoperto in quel ruolo. La stessa Juve, gli serve un attaccante? Gli serve come il pane.
0: Ne servono due.
2: Ne servono due, ma uno lo deve prendere come il pane in questo momento.
0: Assolutamente sì.
2: E quindi è inutile, cioè tu t'accordi col giocatore, ma poi devi andare a convincere il club.
0: Tutto sommato però, per esempio, e torno da Alessandro, con l'Atletico Madrid hai la carta anche Nico Gonzalez. Secondo me non era una trattativa poi così complessa da poter chiudere se ci lavori per tempo. Tempo non significa quando è finito il campionato, significa cominciarci a parlare già quando sta finendo la stagione scorsa, se vuoi chiuderla prima del mondiale.
3: Vincenzo, hai detto una cosa non sacrosanta di più. Io spero di sbagliarmi, ovviamente, ma secondo me come lì è veramente la persona sbagliata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, nel periodo storico sbagliato della Juventus. Cioè rappresenta tutto, ripeto, spero di sbagliare perché poi non ho niente contro la persona, parlo di dirigente sportivo, rappresenta tutto quello che non serviva alla Juve ora. Alla Juve adesso serviva un dirigente, noi parliamo spesso, no, dei giocatori con la faccia, diciamo, non proprio d'angelo. Ecco, lui ce l'ha la faccia non d'angelo, però... tutto il resto è poca roba, non ha curriculum importante, perché parliamoci chiaro, non ha un curriculum che gli permette di essere oggi un drago nel mercato, secondo me anche una credibilità a livello internazionale relativa, e quindi tutto quello che non serviva alla Juve lui lo rappresenta. Poi si torna sempre al solito discorso, chi ce l'ha messo? Perché poi
0: e torniamo lì.
3: Purtroppo si torna sempre lì, quindi periodo storico sbagliato, dirigente sbagliato, in questo momento è tutto sbagliato. Poi io ho visto in questi giorni anche nell'altra emittente, ho cercato di fare un esercizio un po' di ottimismo, no? Anche perché non è che grandissime alternative, perché le idee sono anche buone, ma anch'io avevo l'idea di fare mille cose, poi però la realtà è un'altra. In questo momento, Vincenzo, la Juve oggi leggeva addirittura Stones, poi è chiaro che i nomi se ne fanno tanti, ma Stones ha fatto 9 partite l'anno scorso perché è mezzo rotto, quindi io non vorrei che fosse una serie di caccia al piccione, no? Io sparo, prima o poi qualcuno lo prendo, ma se la Juve fa così è destinata a un altro anno di estrema mediocrità.
0: E si torna negli errori di prima. Ci sentiamo adesso una nota vocale, poi dopo però voglio coinvolgervi in un altro aspetto importante, passato forse un po' sotto silenzio, l'intervento del deputato Mauro Berruto, responsabile nazionale sport del PD, che ha attaccato duro sulla giustizia sportiva, parole molto pesanti. Ne parliamo tra poco, sentiamoci una nota vocale.
4: Scusate ragazzi, Luigi, allora io questa cosa la devo dire, perché secondo me c'è un problema anche Chiellini. Ma Chiellini che cosa ci sta facendo fare in questo momento alla Juventus? Che cosa sta facendo? Perché non si dà una mossa e comincia a fare

0: qualcosa, comincia a fare qualche azione proprio concreta.
1: Rispondo io.
0: Perché
1: vai.
0: Mi sa che sta seduto a guardare, comincia questa, a dare sentenze, allora, non c'è la squadra.
1: Io non voglio,
2: allora, chiaro il messaggio
1: nessuno,
2: di Luigi, andiamo da Alessandro.
1: Ma è chiaro, però ragazzi, nelle società, in tutte le società, ci sono dei ruoli, delle mansioni. All'amministratore delegato non è che li puoi andare a dire, oh, devi fare questo, questo e quest'altro, perché l'amministratore delegato ti mette a sedere. Cioè, quindi Scrivini non può entrare in un meccanismo che è di Comolli. Anzi, Comolli è, te l'ha spiegato bene Vincenzo, in questo momento l'Andrea Agnelli della Juventus. Quindi non è che Chiellini, che ha comunque un ruolo importante, ma non ha un ruolo apicale, si può andare a dire, oh, devi fare questo, questo e quest'altro. Cioè, usciamo da questa logica che, secondo me, è una logica di una narrazione fallace che vuol fare qualcuno apposta. Perché Chiellini ha un perimetro nel quale si può muovere, di più non può fare.
3: Allora, ci stanno i ruoli, ragazzi, fin quando non è investito di un ruolo,
4: ci sono i ruoli, esatto. Ci sono i ruoli, punto, fine. L'amministratore delegato, in genere, è quello che viene dopo il presidente, insomma, quindi è il vice, come lo volete chiamare, sta lì, quando anche Spalletti a fine campionato dice vado a parlare con Elkan, lì è un messaggio chiaro, scavalco l'amministratore delegato.
1: Esatto.
4: Ragazzi, ma di che stiamo parlando?
1: Ma non è che Chiellini può andare a comprare un giocatore e lo porta, perché l'ultima firma è quella di Comolli. Cioè, ragazzi, qui le cose vanno conosciute, sapute, perché altrimenti parliamo del niente.
3: Sì, sì,
1: parliamo del niente.
3: Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Allora, l'intervento dell'onorevole Berruto, questo passaggio in particolare, perché poi ha avuto anche una risposta da parte dell'ex presidente federale Gabriele Gravina, credo, dice Berruto, sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato sempre più spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali, infantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato. A questo risponde Gravina, dice non so a chi si riferisce Berruto, tuttavia rappresentando una federazione affiliata al CONI mi sento di rispondere che questa ripetuta delegittimazione degli organi della giustizia non è accettabile, ovviamente difende il suo. Ti leggo alcuni passaggi forti di Berruto quando dice potete nominare anche Dracula all'Avis, ma i canini li affondate nel collo di chi ogni sera apre una palestra. Loro tengono in piedi lo sport italiano, non grazie a voi, malgrado voi, la giustizia sportiva riformata da chi è sotto indagine per brogli, controlli e controllati, stesso lato del tavolo. Insomma, la battaglia è dura, è seria, è cominciata. Io dico viva
1: Berruto.
2: Vorrei
1: spiegare solo una cosa, Vincenzo. Vai. È tifoso del Torino, Berruto, no? Perché
2: certo.
1: Sennò poi guarda...
2: No, no,
1: è
2: certo.
1: Grande tifoso del Torino.
2: Grande tifoso del Torino. Che però, da ex CT della Nazionale Italiana di Volley, da amante dello sport, vi dice, amici miei, a me mi interessa per chi si tifa. Qua bisogna riformare una roba che ci
4: così,
2: sta buttando giù.
4: Ma è così, ma è così. Noi dovremmo mettere da parte questo discorso dell'appartenenza, no? Quando poi ci sono dei ruoli.
2: Ma soprattutto se la politica deve intervenire, ci auguriamo che lo faccia, perché la politica è estranea. Cioè, chi ha parlato Salvini? Cioè,
4: dovrebbe.
2: No, secondo me dovrebbe intervenire invece.
4: Cioè, no, estranea.
2: Estranea, no, perché sì, c'è uno che parla sempre e lo sappiamo. Però per esempio altri esponenti politici, a parte diciamo la seconda carica dello Stato, a parte qualche volta Salvini, eccetera, eccetera, c'è un silenzio quasi come se non se ne frappe, fateli giocare, poi noi dobbiamo parlare di cose più serie. Il calcio è una roba seria nella politica italiana. Sono due politiche diverse, quella sportiva e quella vera, che si devono incontrare, soprattutto magari alla vigilia di un mondiale al quale noi non andremo per la terza edizione consecutiva, che altrimenti non se ne esce, ragazzi.
4: C'è poco da aggiungere.
1: Santo. No, io sono d'accordissimo. Tra l'altro voglio fare un piccolo distinguo, tanto voglio dire il perimetro è sempre quello del centro-destra, per cui ci si può essere accusati di politica o non politica. Tu hai detto ogni tanto parla anche Salvini, vero? Ma Salvini parla del suo Milan,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: non
2: ma in questo senso qua.
1: Quattro.
2: Ma
1: la
2: qua
1: Russa,
2: si parla dell'Inter, certo.
1: Ragazzi, la Russia interviene, ok, su cose molto più pesanti di quello che dice Salvini, eh.
2: Certo.
1: Cioè, la Russia è quello che ti ha detto, no, ma il bilancio dell'Inter tutto sommato è un bilancio di sentimenti, quindi cosa vogliamo fare? Cioè, ragazzi, Berruto dice una cosa vera, ma d'altra parte, Vincenzo, io lo sai che in questo momento faccio il tipo per Malagò, ma pensi che cambi qualcosa? Io purtroppo ho la sensazione che cambia tutto per non cambiare niente, le leve rimarranno sempre quelle. E il calcio italiano, a me dispiace dirlo, però si merita si merita di

0: sta a casa a guardare il mondiale, se lo merita Vincenzo, se lo merita, gli sta bene, e quindi va bene così. Berruto sta tirando fuori da tempo questo tipo di situazione.
1: Certo.
0: Ma tanto che va sempre il muro. Tu hai più sentito parlare del signor Chinè?
1: No.
0: Per
1: no,
0: esempio?
1: No,
0: okay.
1: Ovviamente no.
0: Ok, chi ce l'ha messo il signor Chinè lì?
1: Gravina, certo.
0: Ok, benissimo. Dove è finito il lavoro di Chinè? 2022, distruzione della Juventus, punto.
1: Sì, poi...
0: questi sono i fatti,
1: Per non parlare, del fatto, sempre per quanto riguarda poi i provvedimenti nel calcio, e chiudiamo, ci prendiamo qualche minuto in più. Ieri è arrivata la notizia, coinvolgo subito Marco, delle trasferte negate ai tifosi di Torino e Juventus per i fatti del derby per le prossime 10 partite, cioè le prime 10 partite in trasferta del prossimo campionato, ok? Non si è capito ancora
2: l'ho detto ieri con la trasmissione.
1: Prima giornata di campionato Juventus Parma l'anno scorso, Santo.
0: Come no, certo.
1: Perfetto, prima giornata di campionato. Offese razziste nei confronti di McKennie. La Juventus individua il tifoso con telecamere, fotografie, lo esclude, dice tu non sei più gradito all'Allianz Stadium. Dà il nome, il cognome, l'indirizzo alla Procura Federale. Ad oggi, prima giornata di campionato dello scorso campionato, non si è saputo niente. Cremonese Inter, petardo lanciato in campo vicino ad Audero, che ferisce Audero, il quale poi racconterà per tutta la partita, un po' intontito era, però si alzò con grande senso di sportività, perché magari poi la partita la poteva perdere a tavolino l'Inter, magari con quel 3-0 a tavolino la Cremonese sarebbe potuta addirittura salvare, pensa un po', lui si alza in piedi, va eccetera, sospensione delle trasferte per i tifosi dell'Inter fino dal 1 febbraio dell'epoca dei fatti fino al 23 di marzo, di fatto saltò 3 trasferte l'Inter, i tifosi dell'Inter, Sassuolo, Lecce e Fiorentina, in mezzo però l'8 marzo venne concesso l'ingresso al derby di Milano, perché dicono vabbè, quella non è una vera e propria trasferta, no, come se i tifosi fuori non si incontrassero lo stesso, però peccato che i tifosi sono incontrati a Torino e il provvedimento è stato preso contro i tifosi del Torino e della Juventus che si sono scontrati a casa loro a Torino, quindi cioè capisci l'organizzazione, le decisioni prese in un senso, in un altro, non c'è un regolamento, non c'è...
2: Poi non sappiamo nemmeno ancora cosa sia successo.
1: Bravo,
2: realmente.
1: Tra le altre cose.
2: Io ieri ho detto ancora, siamo qui in attesa di capire che cosa sia successo realmente.
1: Perché poi lì deve pagare anche qualcun altro, no?
2: Però,
1: l'ordine pubblico evidentemente non è stato gestito
2: forse
1: bene.
2: Forse tra un anno, due anni, tre anni sapremo che
1: cosa. E ce ne dimenticheremo. Nel frattempo però la giustizia sportiva prende dei provvedimenti sommari, senza una logica.
2: Poco da aggiungere. Dai.
1: Che dici, Santa?
0: Che purtroppo Vincenzo poi ritorna al concetto di prima, la politica. Perché cioè, tanto a me non me lo toglie nessuno dalla testa che lì c'è un intervento della politica ad altissimi livelli, che quando ci, ora tanto faccio arrabbiare tutti ma non me ne frega niente, perché è un mio pensiero, e quando c'è di mezzo determinate squadre interviene, quando ci sono di mezzo quell'altra interviene, ma per bastonare, punto, non ho altro da dire.
1: E allora con questa ti salutiamo,
0: smettitemelo, smettitemelo.
1: No no Ale, lo racconta,
0: smettitemelo,
1: ma la gente, ma vabbè, che ti devo. Ci scrive Fabrizio, lo conosci Fabrizio, il cardiologo?
0: No,
1: non ti leggo il messaggio, però. Allora,
0: grande Fabrizio.
1: Perfetto, grazie a Fabrizio. Alessandro Santarelli ti saluto e ti ringrazio, ci vediamo dopo.
0: Ciao ragazzi.
1: Marco Piccari Maracanà, il tema del giorno. Menù.
2: Tanti temi, partiremo anche dalla lettera di Lotito, no? Ci sarà questa lettera, tra l'altro la smentita di voci sulla cessione del club, ma questa lettera lunghissima pubblicata sul Messaggero, che sinceramente io dico, per carità, ci sono delle parole anche interessanti, anche diciamo così un'iniziativa per poter trovare un modo per ripartire, ma mi è venuta in mente leggendo quella lettera una canzone di Vasco Rossi, te la ricordi quella che diceva ormai è tardi?
1: Ormai è tardi.
2: Ormai è tardi, insomma, certe cose secondo me non si possono ricucire, le parole, noi visto che lavoriamo con le parole, caro Vincenzo, le parole hanno un significato.
1: Certo.
2: E chi le emana le parole si deve assumere delle responsabilità.
1: Certo.
2: Quindi, siccome a suo tempo sono state dette delle cose molto taglienti e pesanti che hanno lasciato delle cicatrici profonde, io ritengo che la lettera molto bella, lunga, quella che volete, non è servita a nulla. Ormai è tardi. Questa frattura è insanabile. Forse oggi bastava scrivere due righe e chiedere scusa, perché non, nemmeno le scuse sono state fatte, e magari dire stiamo lavorando per garantire a questa società un futuro diverso. Stop.
1: E invece le parole evidentemente ancora una volta non sono state pesate nel modo giusto. Grazie a Marco Piccari,
2: grazie,
1: ciao
2: a
1: direttore.
2: Voi, a presto.
1: Torniamo tra poco con Ivan Cardia, sarà Rotocalcio.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Che ti tiri fuori oggi? Oggi siamo nel mood di Daitan 3, caro Ivan.
2: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Il dirigente con un punto di fine stagione che per me è anche un punto di inizio stagione,
1: già.
5: Inevitabilmente, per poi non fermarlo, mi sembrerebbe non riconoscere Juventus.
1: No, vabbè, ma tanto non la conosciamo già da un po' di tempo, quindi io
5: mi
1: aspetto ormai praticamente qualunque cosa, compreso il fatto che probabilmente si cercare di prendere di chiudere un po' di situazioni. Allora, tra quelle aperte di Martinez e Sorloth, per fare un esempio, la più avanza soprattutto fattibile.
5: Secondo me sono quella un po' più avanti, posto che sono entrambe abbastanza ben avviate, mi sembra pure che abbia veramente intenzione di andare alla Juventus, la particolare tira sul prezzo, anche fatto delle dinamiche del mercato, probabilmente comprensibile agli albori mondiale, perché poi i soldi potenzialmente può aumentare il suo valore di mercato mondiale.
1: Però anche che se già accordo con una squadra, meno male, se già più metà squadra, metà strada, forse anche lo fa 12.000 gol e allora con le quotazioni, tutto sommato penso che chi è parecchio avanti sia più destinato a chiudere magari su cifre diverse rispetto a quelle preventivate.
5: Sì, ma infatti io penso che si chiuderà abbastanza avanti anche quella con il tipo Martinez con Aston Villa, in ogni caso è sicuramente una questione economica. Io credo che lui possa prendere entrambi, poi se Sorloth vedrà anche un altro tante, però penso se ci ha per una richiesta tra di noi, poi cercherà di trovare una destinazione ad Ib e prenderà prima di muoversi ancora, perché comunque c'è adesso il gruppo. Magari credo che in realtà mondiale possa aiutare l'ente su David, perché comunque tocca in casa con il giocata, potrebbe anche far bene questo ente. Farebbe salire la sua quotazione, comunque una carica che prima della guerra ha fatto tanti gol e poi ha mostrato i suoi limiti, si è anche trovato in un contesto che non ha funzionato.
1: No, questo è vero, insomma, magari il mondiale da una mano, comunque delle pressioni sicuramente hanno fatte, verranno hanno fatto missioni in casa Milan, più vicino Glasner e Rangnick in questo momento, o comunque potrebbero arrivare entrambi. E soprattutto, in realtà, io sono abituato anche al direttore sportivo che ci sceglie l'allenatore, il progetto sportivo. Qua sembra di dover dire che Rangnick, ne abbiamo scelto Glasner, sta bene oppure è un po' questa la confusione.
5: Ma tu sei abituato, ma
1: lo so, hai ragione, troppi vizi.
5: Ma tu sei magari abituato alla messa del lato che
1: c'è. Alle volte sì, ma ad altri tempi. Hai ragione,
5: come se giocasse, so come se questo le faccio stare in Premier League.
1: Sì, bravo. Poi senza dimenticare che magari i tifosi manco sanno che ruolo hanno i loro diritti, perché li chiamano in un modo.
5: Ma basta ci sia poi il nome, ci sia chi si può qua. Di capi, ma poi frega se c'è la messa delegata il direttore sportivo allenatore, sono abituato male, si può fare anche settimane senza una struttura, un organigramma con 5 persone di cui di fatto nessuno ne fa l'area sportiva tecnica, perché questo è. Rispondendo seriamente alla tua domanda, sì, come hai detto tu, anche per Glasner è libero, e quindi diciamo che si può legare a altre realtà mentre diventerà la sua, cioè, a fare cose, quindi comunque anche altri potenziali resta in questi giorni, come c'è anche situata nel brand, cioè, eppure questo va ricordato, c'è anche la priorità chiaramente commentare in un altro sport, evidentemente. Sono d'accordo anche al di là del, cioè effettivamente si è avvicinato molto a Glasner, attore già apparecchiato. Tra l'altro Glasner non si di quelli scuola rank, però magari sbaglio, perché poi va anche in casa dentellato comunque, quindi
1: sì, se non mi sbaglio rank poi ha detto sì, ma voglio più poteri, e tu gli hai tolto un potere
5: importante. Questo è il problema, e Milan se sceglierà e se lo scendono Maldini, che il suo è un omenescio, quello che sarebbe usato cardinale. Rangnick è una carriera, un omenescio, perché Rangnick è uno che vuole decidere qualsiasi cosa, legittimamente non è una critica. Si confronta il suo modo di lavorare, sceglie l'allenatore, si sceglie dirigente, si sceglie dirigente del settore giovanile, allenatore del settore giovanile. A questo punto non capisco che non prendere Maldini, quantomeno che ha già fatto anche Rang, bravo, non sto dicendo
1: questo. No,
5: Maldini ha già fatto vedere che fa lavorare, cioè che è abituato a lavorare in questo modo, poi può sbagliare o non sbagliare, questo è un altro discorso. Però è a lavorare in una maniera con tutti i suoi collaboratori, può decidere su qualsiasi cosa, e per esempio è già dato il rischio, ho detto che qualche divergenza non è ci sia stata, però il premio ci resta sempre nell'orbita, cioè anche con Allegri si era rifiutato primo. E poi al di là della Champions l'ha messa in discussione lui, è chiaro che sia visti gli intrecci delle pratiche Ibrahimovic delle quote,
1: è stato anche della Lazio che ha smentito l'ipotesi si dice Sone, comunicato che convinto poco. Soprattutto senza una presa, un reale tentativo di riappacificarsi col tifo da parte di, come la vedi questa situazione? Resterà una situazione di grande divisione?
5: Stato chiaro, cioè questa, nel, non amaro, però credo che gli vada riconosciuto di aver mantenuto sempre una certa linea rispetto a quello che poteva essere il rumore della piazza. È chiaro che insomma, l'indomani di Enza è stato primo

0: capiremo bene il mercato, però secondo me sarà una serie molto molto top, ragazzi.
1: Peraltro con un allenatore che evidentemente va sempre in situazioni complicate, no? Perché Gattuso, ricordo, subentrò a Napoli ad Ancelotti, se non ricordo male, in Napoli e fece la famosa... Sì, esatto. Ed è il Napoli che si ammutò addirittura ad Ancelotti. Poi è andata al Milan, le situazioni che conosciamo. Poi è andata a cercare di salvare nazionale. Non è riuscito. Mosta si è preso un'altra gara a pelare. Non
0: torna.
1: C'è dubbio.
0: Il tecnico non ha sempre fatto le scelte più felici che si potevano fare.
1: No, no.
0: Da tanti punti di vista.
1: A proposito di Lazio, però vedere le Inter più vicine?
0: Sì, c'è da trattare con la te. Però che dovrebbero essere. C'è stato un incontro in sede con il suo agente, evidentemente non è quel problema, c'è qualcosa su cui lavorare. Un po' superiore a 2-3 milioni di euro che vorrei spenderli in per valuta. 2-3 milioni di euro dovrebbe il titolo, ma non è una 5

questa è una distanza non colmabile. Se non è provocata, sarà il secondo tiro dell'Inter nella prima stagione.

0: anni 60 nella versione che la tanta fa l'interpretazione è data a 45 tutto compreso contro partite in questa fase d'azione molto impegnativa per un giocatore che ha fatto un campionato in Serie A e magari l'Inter possa se arriva a 5.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie.

0: ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Importante la crescita, quindi che lo venderei. Un giocatore, secondo me, in 3-5-2 fai. Il suo competitivo non è,
4: c'è stato il misto di tutto. Devo essere onesto e non fare figo. All'inizio mi chiedo se fossi in grado di andare all'Inter, di ripagare la fiducia che mi è stata data la società, o se fossi in grado di gestire una determinata tipologia di calciatori. Queste le parole di Christian Chivo, dello Sport.

0: davvero dubbioso o tu hai detto che hai mostrato di sapere gestire tranquillamente il gruppo?
1: No, no, lui è una persona molto, molto razionale.

Roma, comunque, e via dicendo. Quindi ha fatto il massimo, la società adesso deve operare il mercato in maniera, secondo me, attenta, va messo lei, è molto più Maremovic per le caratteristiche del 3-5, per le caratteristiche dell'Inter, perché non è adesso lei che può occupare i tasselli della difesa, va bene Curtis Jones, ha visto più Curtis Jones di con della Roma, secondo me l'Inter non l'ha

importante come Crystal Palace condurre al successo in Conference League senza pretese di dover poi per tre cose vincere. È un contesto prendere la fine del Milan, che è il club italiano più titolato a livello europeo, perché ha vinto 7 Champions, portarlo insomma fuori dalla situazione

abbiamo visto quest'anno. Dove sono riusciti addirittura a non qualificarsi in Champions.

cioè il modus operandi del club. Non solo il Milan, perché come dicevo prima, quando ti ho presentato, ci sono in corso valutazioni su posizione di Daniele Molli. Allora aggiorniamo un po' i nostri ascoltatori. Nella giornata di domani è previsto una prima riunione dove saranno presenti gli esponenti dell'area sportiva come Comodi e nella quale verrà stabilito. Noi ci stanno arrivando ulteriori sessioni dalla redazione di Radio Bianco. Chiaramente quando non le verifichiamo non ve le diamo, perché fa il mercato, si fa giornalismo così e tirano fuori i nomi a caso, pare

0: quelle che erano poi le caratteristiche di quella che veniva dai successi allegriani. Poiché bisogna tornare a vincere, io uno come Antonio Conte in questo momento qui, fossi nei panni, insomma, me lo farei scappare. Quindi ti dico sinceramente che a malincuore mi separerei da Spalletta lì immediatamente.
1: Però sarebbe una scelta forse di troppo forte, no?
0: Enzo, dirò troppo forte, siamo d'accordo, però Juventus bisogna, a mio avviso, filoteggiare di meno, vincere di più. E qua non, non si è qualificata in Champions. Con un finale di stagione pessimo, per un butti in casa, punti contro il Leona, punti contro il Sassuolo, punti contro la Fiorina, vuol dire qualcosa, in qualche modo l'hai sbagliata anche tu come attore, quindi è anche un po' stanco di vivacchiare per la ricerca di quel piazzamento centrale. Cioè, alla Juventus bisogna tornare a vincere, per quanto la città possa rappresentare una rottura totale, per quanto la minetta possa essere la mia scadata, prendo in prestito le parole dell'avvocato Agnelli quando tornò Marcello Lippi. E disse, dico, io penso che alla Juventus potrebbe anche lui fare, dopo averla già allenata, dopo aver visto anche quello che si respira altrove, la sta giusta per rilanciare se stesso, non da un punto di vista dei successi, ha vinto uno scudetto importante a Napoli, ma anche da un punto di vista
1: successo in casa Roma, cioè quando a un certo punto Gasperi ha capire che non riusciva a dare quello che voleva se c'era Claudio Ranieri, risolto il problema Claudio Ranieri, quindi puntando sulla scelta dell'allenatore, la Roma poi ha cambiato passo. Potrebbe essere una sorta di stessa cosa, perché i rapporti tra Spalletti e Comolli evidentemente non sono rapporti buoni.
0: Con una differenza.

0: tre calcio, e quindi piacerebbe vedere vincere un campionato. Io auguro a Gasperi, secondo me in questo momento la Roma è un po' più vicina rispetto alla, anche per quello che è il mercato del rosso, per quello che leggo, però la Juventus bisogna tornare a vincere. Cioè io, cioè anche certe dichiarazioni di Spalletti, che adoro come altro, che tu lo sai bene, però quando lui ha firmato il prolungamento è uscito con quelle dichiarazioni oltre la fine, ci sono delle cose che sai, a un certo punto mettiamo, perché non è possibile che la Juventus vinca un campionato da più di Sarri.
1: Tra l'altro oggi è una giornata un po' triste, scusami Raffo, perché comincia il mondiale, non ci siamo, e quindi ce ne faremo una ragione. Mi dici qual è la squadra che ti intriga più vedere, la sorpresa che mai possa emergere da questo mondiale?
0: La Francia mi intriga tantissimo, perché comunque io quando la Rosa della Francia è convocata penso a Doué, Olise, Mbappé, il centrocampo è un allenatore che vale bene. E sì, il Brasile, tra l'altro tre volte che i New York hanno vinto l'anello o sono arrivati in finale, il Brasile ha vinto il mondiale, quindi sono questo un augurio, perché detto non vedo l'Argentina, secondo me è un gradino sotto, nonostante siano i campi in carica, poi insomma che qualche sorpresa me la posso aspettare, magari la Norvegia.
2: Io sono tifoso argentino, ma volevo fare complimenti a Raffaele per la sua sportività, la sua lucidità. Nonostante sia un tifoso interista, è raro sentire, con tutto rispetto, un tifoso interista parlare con questa lucidità di altri club, e lui lo fa veramente in maniera invidiabile. Poi il campo, la rivalità sportiva e tutto il resto del sale ci vuole nel calcio è un'altra cosa, ma veramente complimenti.
1: Oh, incassi questi complimenti all'amico Antonio, tifoso della Juve. Vedi,
0: Io ringrazio di cuore Antonio. Io sono dell'idea che il calcio debba essere vissuto con una sana rivalità. È chiaro che poi uno fa il tifo per la propria squadra, magari quando c'è da battagliare per la prima posizione, per la terza, la quarta, in qualche modo in maniera sempre goliardica si gufa, o no, ma quello fa parte del calcio. Cioè, se io devo il campionato, la Roma a un punto, spero in qualche modo la Roma faccia un passo, se non lo faccio all'Inter, questo fa parte dell'attività. Poi però a fine campionato o durante il percorso bisogna riconoscere sempre i meriti degli avversari, e soprattutto non bisogna mai far passare in primo piano i demeriti della propria squadra a capito dei meriti degli avversari, perché prima vanno conosciuti i meriti degli avversari, altrimenti questi si dice ma lo scudetto l'hanno buttato questo, ma lo scudetto l'abbiamo perso noi, lo scudetto l'ha sempre vinto l'avversario perché ha avuto meriti di te, che è un maggiore dei meriti. Secondo me fa parte di un'analisi razionale, anche di una visione dello sport che ci permette poi di apprezzarlo a 160 gradi.
1: Prima abbiamo sfiorato l'argomento Lazio, faccio dire la tua anche la questione Lazio. Oggi il comunicato Tito che ribadisce che il club non è assolutamente in vendita, non mi sembra che ci siano le premesse perché si arrivi a una pace tra il tifo organizzato e la proprietà Lazio, in questo caso appunto lo Tito. Ti aspetti per la Lazio e per il Museo della Lazio un'altra annata da dimenticare? C'è qualcosa che può succedere per il bene di tutti?
0: Intanto la comunicazione del tifo organizzato ormai è tardi, ha risposto il tifo. Secondo me c'è la storia che attende la Lazio, una stagione nebulosa. Le dichiarazioni, penso a Taylor, un giocatore arrivato a metà stagione lo scorso anno, ha detto che tornerebbe al volo all'Ajax perché comunque il club che gli è rimasto nel cuore, comunque ha delle offerte dalla Premier League, alcuni calciatori come Romagnoli sono andati, altri vogliono andare via. Si fatica, secondo me, a pensare a un futuro ossio in una piazza che comunque è stanca, una piazza che vorrebbe votare, però dall'altra parte c'è un vedente che è proprietario del club e che quando e se decide

0: di vendere, ma insomma questo è un suo diritto, poi si può magari sicuramente parlando rimanere in un certo entusiasmo estasiati di quel percorso della negli ultimi anni, un percorso che vede un mercato a San Zero, un percorso che ha visto la Lazio lontanissima dai fasti della Lazio di Sergio Cragnotti, e in tutto questo dall'altra parte del Tevere una Roma che secondo me sta lavorando molto bene, una Roma che ha scelto un direttore sportivo che si adatta e si completa bene con Giampiero Gasperini. Dovesse arrivare Greenwood soprattutto perché poi penso che Greenwood si è rifugiato del mercato giallorosso anche per un giocatore che fa la differenza, ma veramente tra un giocatore che il modulo di Greenwood io vedrebbe e sarei felicissimo di vedere un giocatore del genere nella tanto quanto Ibegovic, che secondo me è un altro tipo di calciatore un po' più passo in termini acerbo rispetto a Greenwood, però insomma è un giocatore classico. Questo significa dare a qualcosa di importante, essere felicissimo di vedere veramente le due piazze romane tornare al successo, perché se c'è riuscita un'altra piazza importante come quella napoletana, grazie a una visione lungimirante, attenta del presidente De Laurentiis, secondo me i Fredichi in questo momento più di titolo hanno possibilità di far spiccare alla Roma un ruolo importante, comunque la conquista della Cecchia manca.
1: Grazie Raffaele Garinella, ciao Rafa, grazie, buon lavoro.
0: Sì, grazie come te penso, un abbraccio grande, un caro a tutti gli amici in ascolto.
1: Noi ci ritroviamo tra poco, proviamo a fare anche un collegamento al volo prima della mezz'ora finale con Valnegri e con Fabio Beglia nello spazio mondiale con Camillo De Michele, capire cosa succede in Juventus. A tra poco.

0: Un'ora intensa sarà perché intanto il nostro spazio mondiale con Fabio Isaia e Len Valneri tra poco vado a presentare, ma pochissimo mi collego, ci collegheremo appena la linea con De Michelis, perché ve lo ribadisco, ci sono in corso delle valutazioni in casa Juventus sulla figura di Damien Comolli. Domani è previsto il primo incontro in sede CDA per pianificare budget e strategie di mercato. È strana questa doppia unione, una avvenuta ieri e una in questo momento con l'amministratore attuale, l'amministratore delegato, che ricordiamo è comunque in discussione, è stato in discussione e certamente non ha buoni rapporti con l'allenatore. Quindi cerchiamo di capire quello che succede tra poco con Capito De Michelis. Ma intanto buongiorno da Valneri, ciao Len.
1: Ciao Fabio.
0: Buongiorno a Fabio Urbisaglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Ragazzi, cominciamo dai gironi. Oggi si parte. Finalmente Fabio, cominci dal gruppo I, Francia, Senegal, Iraq, Norvegia.
1: Avevo preparato l'Argentina.
0: Ah, perfetto.
1: Okay. Giusto.
0: Perfetto. Ok, perché me l'ero perso. Quindi tu, GDL, comincia Len con il girone I, Len.
2: Beh, uno dei gironi comunque...
0: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia.
2: Uno dei gironi più positivi, con Francia, Senegal, Norvegia e Iraq, con chiaramente molto dietro quelle quattro formazioni, però sarà un po' la squadra contro chi non bisognerà perdere dei punti. Iraq arriva comunque libera a quel mondiale, ha fatto gli spareggi. Arriva con tanta illusione, è una squadra che vuol giocare, è una squadra che fa del gioco il suo pallino. Adesso vedremo come se la vedranno con tre squadre fondamentalmente che offrono un calcio molto diretto. Francia col Senegal, ricordiamoci, nel 2002 perse a Dakar, già dicono o chiedono come uno possa perdere o farsi mangiare da un galletto. E vedremo se si torna a vedere quella falsa sorpresa del mondiale 2002. La Francia secondo me soffre contro squadre che

0: fanno chiudersi e che non vogliono giocare, non fanno proprio il concetto principale di voler giocare. La Norvegia potrebbe peccare un po' di esperienza, perché l'abbiamo visto negli ultimi anni, sì, è una squadra con
1: forte,
0: offensivo importantissimo, con tante alternative, però sono curioso di vedere se la Norvegia sotto, per esempio, contro il Senegal, che sarebbe comunque proprio la partita della quale capire un po' cosa può dare la Norvegia in situazioni un po' complicate, perché fino adesso non ha avuto queste complicate, sappiamo come ha superato il girone, come comunque ha vinto la doppia sfida contro l'Italia, è un po' la prova del no, per vedere dove possiamo collocare questa Norvegia. Però pronostico Francia davanti, Norvegia seconda, Senegal terza, che dovrebbe passare Iraq ultima.
1: Girone C, Argentina, Algeria, Austria, Giordania, Fabio.
2: Eccoci, cade il mondo in carica. L'Argentina arriva tra qualche perplessità, tipica altro di chi deve confermarsi. Non soltanto legato a questo, legato anche al fatto di aver fatto una preparazione mondiale un po' light, diciamo, confrontandosi un poco con nazioni di alto livello. Di positivo sicuramente c'è il fatto di essere una squadra agile da un punto di vista tattico, che comunque riesce a controllare l'intensità e i momenti della partita, e questo può rivelarsi un'arma interessantissima in un torneo di questo genere. Abbiamo parlato a più riprese anche del discorso tempre alte. E qualche punto interrogativo però rimane con Paul, ormai fuori dal calcio, che conta, gioca dall'anno scorso infatti nel campionato americano, e con Messi che parteciperà al suo sesto mondiale, ma che arriva anche lui da diversi attacchi. Bisognerà capire se sta l'Argentina di Messi o no, perché 3 anni e mezzo fa fu chiave, insomma, il gruppo si unì intorno al proprio capitano classe, che guidò tecnicamente la squadra, una sorta di connubio perfetto dove venne potenziato ulteriormente, nonostante non fosse più il Messi mobile e agile di qualche anno fa. Quest'anno bisognerà che sarà così, o se invece Scaloni non deciderà di puntare magari più sul blocco atletico. Ricordiamo che la Tecnica porta addirittura 6 nazionali argentini, tra cui spiccano Julian Alvarez, peraltro coinvolto nel mercato di recente, con offerte monster arrivate da più latitudini, ma anche Simeone, l'altro figlio di Simeone, che è Guglielmo, che è un giocatore davvero molto interessante. L'altra nazionale, diciamo, che si contenderà il primo posto, o che potrebbe pensare di minacciare il primo posto in Argentina, sarà l'Austria di Nick, anche lui molto schierato in queste ore rispetto alla situazione di Milano, del Milan. E Ranco conosciamo, grande fautore, amante del Gegenpressing, squadra Red Bull. Quindi proverà un calcio, vale il discorso fatto di per Bielsa, un calcio molto aggressivo, un calcio di grande pressione. Spicca l'Austria da questo punto di vista anche a livello statistico, è la squadra europea che arriva più palloni, che presta di più nella metà avversaria. Vedremo appunto se ci sono le capacità da parte del gruppo, che di reggere questi ritmi poi a lungo andare. E le modalità non mancano. Sono delle assenze pesanti, in particolare la di Baumgartner, ma ripeto, le qualità ci sono. E poi le due nazioni, diciamo, con qualche difficoltà in più a livello tecnico, che saranno l'Algeria, che tutto sommato però ha dei valori e proverà a giocarsela, perché è una squadra tecnicamente preparata. Le remore sono sulla fragilità nelle transizioni difensive, quando perde palla, è una squadra che ama tenere pallone, ma quando perde o pigra, diciamo, nei ripiegamenti. E Giordania, che sarà probabilmente la Cenerentola, all'esordio assoluto in mondiale, che oltre a Moussa Altari, il giocatore del Rennes, che vi segnava altro 7 gol e 11 assist nella sua stagione, quest'altra tutte le competizioni, ha purtroppo per lei altro da offrire, ma insomma.
1: Allora, da Messi a Ronaldo, gruppo K, Len, Portogallo, Congo, Uzbekistan, Colombia. Vai.
0: Sì, un
3: il Portogallo.

0: quello davanti, chiaramente vediamo e capiremo se Ronaldo, che ruolo avrà Ronaldo. Ci sono Fabio Commessi, non penso che Ronaldo abbia 90 minuti fuori limite di questo Portogallo. Abbiamo visto il Portogallo senza Ronaldo, questa generazione, questa rosa comunque era, che gioca, che crea, che segna. Con Ronaldo sembrano tutti nervosi, sbagliano comunque dei gesti elementari che sbagliano nei club. Se prendiamo il Portogallo a livello individuale, fa parte per me delle quattro favorite di questo mondiale. C'è in ogni ruolo, ha un 5 nel mondo. Adesso bisogna sfruttare, forse l'allenatore non è l'allenato, col Belgio non ti ha proprio sfruttato il potenziale di quella generazione belga. Adesso vedremo col Portogallo, la seconda dovrebbe essere la Colombia. La Colombia volare, la Colombia fa un calcio molto molto molto allegro, è una squadra che vuole giocare, una squadra con un'idea precisa a livello offensivo, che alterna sia la fantasia che tanta fisicità. Tra di e James Rodriguez, poche nazionali hanno tanta qualità sulle parti. James sappiamo che è un po' come Fabio Grosso, è ombre della selezione. La miglior versione di James l'abbiamo vista nazionale in Colombia. Nei club ha sempre deluso, sulla continuità ha sempre deluso, però per mese anche per lui sarà probabilmente il Last Dance. Vedo una Colombia comunque che può dar fastidio, che può dar fastidio, dà fastidio a il Congo, che comunque è arrivato a questo mondiale per scrivere la storia. È un Congo, una nazionale, vabbè, tra giocatori che sono cresciuti in Belgio, Francia, è un mix. Fisicità ci siamo, non è una squadra divertentissima, però che fa un calcio e che sa vincere 1-0. E questo speciale contro la Colombia e anche contro il Portogallo, con Cristiano sappiamo che a volte fatica nell'attacco posizionale. Il Portogallo potrebbe essere la sorpresa di questo girone. Poi l'Uzbekistan, che lui comunque sta scrivendo la storia con Fabio Cannavaro in Cina, curioso di vedere come va a giocare. Normalmente l'Uzbekistan in Asia centrale è considerato una nazionale che ha sempre avuto dei calciatori di grande tecnica, e vedremo se Cannavaro vuole continuare questa filosofia di gioco. Il pronostico è abbastanza scontato, con Portogallo, Colombia, Congo e Uzbekistan.
1: Direi abbastanza scontato, assolutamente. Gruppo L, torno da Fabio, tra 3 minuti invece possiamo andare da Camillo De Michele per le ultime in casa. Juventus, Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama. Fabio.
2: Sì, penso qui stesso discorso, c'è un'altra favorita potenziale tale, l'Inghilterra, che arriva anche qualche polemica, più altro su delle esclusioni di rilievo in attesa, su tutta di Cole Palmer, Foden, anche Gibbs White, che erano giocatori attesi e che non sono stati invece considerati. Tuchel, il cui intento è di creare un gruppo vero e proprio, giona da tecnici club più che da CT, e questa forse è la vera sfida. Bisognerà capire se avrà la capacità di entrare nella giocatori, farà accettare al gruppo dei concetti, un'organizzazione collettiva più rigida, diciamo, rispetto a quello che di consueto è il lavoro che si fa nelle sessioni. Il resto la squadra è forte, il gruppo è forte, indubbiamente ci sta capitanato peraltro da Kane, che quest'anno ha fatto i buchi letteralmente, come si dice in gergo, porta un bagaglio di 61 gol, 51 partite tra tutte le competizioni con Bayern. E per cui il vero dubbio riguarderà come il gruppo reagirà a determinate sollecitazioni da parte di un allenatore molto gente. E l'interesse da parte mia è rivolto più che altro alla Croazia, perché la Croazia è vale un discorso che faceva Lenny, il Belgio si parla un po' meno, forse perché alcuni giocatori di rilievo che hanno comunque marcato questi ultimi anni nel calcio si sono avvicinati, diciamo, al finale di carriera, non per questo la Croazia non ha già nel frattempo inserito delle leve di,

0: di alto livello, per cui occhio a questo mix tra giovani e vecchi. E giovani, peraltro, Batuna lo abbiamo iniziato a conoscere nel Como, ma anche Sucic, che comunque
1: 55 milioni addirittura.
0: Esatto, esatto, un giocatore che ha mostrato delle caratteristiche anche molto interessanti, rapidità, una sfacciataggine, per cui sono giocatori che piacciono, calcio moderno, riescono a incidere e ad impattare sempre con importanza. Ma anche Sucic, penso all'impatto che ha avuto nell'Inter, molto facile, molto difficile ritagliarsi uno spazio in una squadra così affermata, con delle sicurezze come quella di Inter, in particolare nel reparto di centrocampo. Lui è riuscito, arrivando al campionato minore o giovane, a giocare molto quest'anno, anche molto spesso con una qualità ben visibile, per cui vedremo quello che sarà il risultato di questo mix. E chiudendo, che poi analizzeremo anche in particolare un interprete della linea difensiva che è diventato forse il fulcro. Dopo anni si è parlato tanto e decantato del centrocampo di questa nazionale, e forse questa nuova generazione addirittura porta una linea difensiva all'altezza di centrocampo, e poi vedremo un po' più nel del perché.
1: Allora,
0: No, ti lascio, Vincenzo, so che ci sono le breaking news, per cui...
1: Concludi un attimo, poi dopo vi dico come gestiamo.
0: Benissimo, allora, Ghana e Panama, insomma, saranno due giornate che secondo me avranno grossa difficoltà a giocarsi il terzo posto nella sfida testa a testa. Arrivano entrambi grossi problemi, ma peraltro ha già una delle due amichevoli che il Brasile ha fatto di preparazione al mondiale, giocata alla Maracanã a Rio, perdendo addirittura per 6-2, perché ha anche discreti valori quando prova a creare gioco, ma delle grosse difficoltà nelle transizioni difensive, per cui penso che potrebbe avere grosse difficoltà. Penso per esempio ad Harry Kane nella sfida diretta ad esempio con Inghilterra. Il Ghana avrebbe giocatori in divinità, secondo me anche di alto livello, penso Menio tra gli altri, non soltanto Partey, Ayew, Delei, insomma giocatori non mancano. Il discorso è che il Ghana ha un problema interno, perché da mai troppo cambio di tecniche, recentemente ha avuto anche dei remoti interni nei rapporti tra tecnico e anche a livello di spogliatoio, quindi il punto di domanda sarà il collante e con che testa arriverà la nazionale al mondiale.
1: Allora, il talento giorno lo rimaniamo a domani, che è venerdì, però vi trattengo un attimo, che poi magari c'è il tempo di commentare queste notizie, perché andiamo in casa Juventus da Camillo De Michelis, Radio Bianconera, per farci raccontare cosa succede. Domani ciao Camillo, intanto buongiorno.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: È previsto domani il primo CDA per definire budget e strategia di mercato, ma già dalla giornata di ieri, in particolare in questo momento, si sta valutando in casa Juventus la posizione in comune lì, è corretto?
2: Ieri sono state già delle riunioni, si sono incontrati e oggi stanno procedendo queste riunioni interne per cercare di capire il management del Juventus. È un fulmine a ciel ceno, ti spiego la situazione.
1: Sì.
2: Penso, perché ieri è molto tardi, molto molto tardi, e mi arriva un messaggino dicendo occhi aperti su Collini.
1: Oh.
2: Io dico, ma intanto è tardi, voglio andare a dormire. Cosa. E poi ho detto vediamo domani mattina, e poi è stato un concatenarsi anche su Bianconera, in collegamento sono usciti vari articoli, varie situazioni, e in questo momento l'aria la continua molto frizzante, ci sono veramente tante note discordanti. Vincere, noi ne abbiamo parlato anche in privato, si parla qualcuno di comunque una permanenza di Comolli alla Juventus, altri invece hanno per certo l'uscita del dirigente francese, quindi è difficile anche per dare una mano ai tifosi di Juventus essere veramente chiari, perché comunque la posizione di Comolli viene poi decisa direttamente da Johnny Gunn, perché ad oggi l'azienda Juventus è di Comolli, perciò sono ore particolari, credo sia cambiato qualcosa. ovvero due settimane fa, venerdì, quel venerdì, c'era stato questo contatto, no, El Khan, Comolli, Spalletti, la situazione sembra essere rientrata. Probabilmente in quella riunione era stato dato un out a Comolli su determinate situazioni a livello di apporti, a livello di trattative, a livello di conti, di bilanci, e oggi inizia il mondiale. Comunque segna un dato oggettivo, ovvero la Juventus non ha concluso nessuna trattativa, e questo che possa essere uno dei temi per il futuro della dirigenza francese.
1: Allora io provo a lanciarmi in un'interazione che è totalmente mia, quindi prenderò col beneficio del dubbio, eccetera. Infatti stanno arrivando anche le parole di Tedesco, allenatore del Bologna, che sta presentando. Allora, domani c'è la riunione col CDA per il budget e strategia di mercato. Se c'erano cose da condividere con dei miei colleghi, domani era il giorno ideale. Se ci si vede la sera prima, il giorno prima e due sere prima, a me viene da pensare una cosa, la ricostruzione mia, Camillo, poi tu dici vera al 20%, possibile 70-0%. Ieri hanno parlato definendo una strategia probabilmente di uscita. Oggi stanno ratificando la strategia di uscita, nel pomeriggio l'annuncio, e domani a margine del CDA i nuovi ruoli all'interno della Juventus. Potrebbe essere uno scenario?
2: Io in questo momento non sento di poter né negare e né confermare, a parte che non lo faccio mai, in questo momento qua, se non ho note mie, non lo faccio mai, perché credo sia no, anche far avere un'ipotesi a tutti quelli che ascoltano. Però quello che ti voglio dire è che ci sono delle situazioni che comunque vanno monitorate a livello di rapporti, di scelte. Io non so se in questo momento, proprio in maniera schietta, se dovesse saltare lì, a quel punto Chiellini può diventare amministratore delegato della Juventus.
1: Cognozzi nella squadra sportiva.
2: Io non so se possa venire fuori qualcosa, per il semplice motivo che non penso che neanche Chiellini voglia diventare amministratore della Juventus. Completo il discorso, ovvero in questo momento qua forse Chiellini è conto di non poter essere il capo azienda della Juventus, che ci sono tante cose. Allora io non escludo che possa venire fuori una sorta di interregno e poi fare un amministratore legato, quindi se dovesse andare via lì, mettiamo sempre il condizionale, aspettare qualche giorno per l'arrivo di un nuovo amministratore legato. Ecco, io mi sento di poter dire che vedo che alla fine Ventus o con nome di Conti, nel senso come era successo ai tempi, sì, ricordo male, con Mazzia, o comunque una persona che possa essere affiancata a Chiellini, però ecco, credo che da quel punto di vista sull'amministratore delegato possa volere un pochino più di tempo. Sull'area attiva, che possa venire fuori di nuovo un'area scouting, e quindi la figura di Tognozzi, lo so che è una richiesta da settimane fortissima di Luciano Spalletti, perché ha un rapporto proprio con la famiglia Tognozzi molto molto importante.
1: Grazie a Camillo De Messi. Ciao Cami, buon lavoro.
2: Ciao Vince, un saluto a tutti.
1: Allora, nel salutarvi proprio rapidissimamente, al Bisaglia, se un colpo di scena o una decisione saggia per la Juventus?
0: Tanto tono piove, no? Come si dice in questi casi, Vincenzo. Lo sappiamo che la situazione è quella che è da diversi mesi a questa parte, e purtroppo certi tentativi di mantenere lo status quo rispetto dei Sun non mi sembrano, diciamo, a livello strategico non mi sembrano molto visionari. È chiaro che alle difficoltà si sapeva, insomma, che sarebbero riemerse alcune contraddizioni e delle visioni, diciamo, poco convergenti. E di Comolli abbiamo compreso le metodologie, le conoscevamo, o meglio, chi lo ha scelto avrebbe dovuto conoscere.
1: Poi alla fine non si
0: sembra chiaro ed evidente
1: che non abbiano funzionato.
0: Esatto, che non voglio neanche dire che sia persona sbagliata, potrebbe anche essere persona giusta, ma probabilmente nel posto sbagliato.
1: Fabio? Scusa, Galen, perché nel frattempo mi stanno anche...
3: Sarebbe ora, sicuramente sarebbe ora, come lì non ti ho detto che non ha... Non è atto per questo vestito nella società come la Juve, non penso che debba succedere altro, scusa.
1: Non abbiamo conferma di quello che ci state chiedendo, cioè della possibilità di arrivi carnevali, insomma monitoriamo tutto e cerchiamo di capire un po' qual è la situazione. Ragazzi, grazie, domani parleremo del talento del giorno, oggi ci godiamo il mondiale e da dove cominciamo anche a raccontarlo. Fabio Urbisaglia e Alain Valneri, ciao!
0: Ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: Termina qui una puntata multensa di Calcio dopo l'editoria. Allora lascio spazio a Maracanà, ovviamente Macomolì diventa a questo punto prioritario all'interno di Maracanà. Ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
4: Chi è?
1: Maiocca. E noi ci ritroviamo domani, stessa ora. Ciao a tutti.

0: Cari amici del Team News, ben ritrovati al quarto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo sul mercato e lo faremo attraverso le notizie e considerazioni del direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che è già in collegamento con noi. Buonasera Niccolò.
1: Buonasera e ben ritrovato a te e a tutti. Ciao.
0: Inizia il mondiale, ti chiedo subito quali sono le tue favorite.
1: Ma le favorite sono sempre le stesse. Io credo che ci sono due squadre che potrebbero fare veramente molto bene. La c'è la Spagna per quanto riguarda ovviamente i più vicini a noi, e poi vabbè ci sono le solite squadre sudamericane, penso al Brasile, all'Argentina stessa. Io metterei queste quattro squadre, poi c'è sempre una sorpresa. Il mondiale è molto particolare, può regalare anche le sensazioni a volte sbagliate, vicine, perché poi sono squadre che sono più in forma, altre meno in forma. Però io sono queste quattro, mettendoci magari un outsider che in questo momento non posso prevedere, ma potrebbe, diciamo, essere la propria sorpresa di questo mondiale.
0: Secondo me invece, che è un grande conoscitore del calcio, è l'Inghilterra vera favorita, anche nel gruppo c'è una qualità secondo lui impressionante. Cosa ne pensi?
1: Ma che ci sia veramente tanta qualità, è vero, però poi l'Inghilterra non ha fatto dei risultati particolarmente importanti a livello internazionale, no? E quindi questo poi vuol dire che quando arrivi a queste competizioni, che siano magari gli europei o che sono anche i mondiali, ti manca sempre qualcosa. Parallelamente, in questo è molto più la Germania, se pensi bene, perché la Germania a volte non ha avuto delle cose eccezionali, però è uscita sempre alla fine del fondo. Quindi io credo che sulla qualità sono perfettamente d'accordo con Bergomi. E per quanto riguarda le possibilità di arrivare in fondo, vediamo, io non lo so, magari ci potrebbe essere anche una chance. È chiaro che quest'anno con il mondiale non più allargato, tante squadre, forse vedremo anche delle situazioni diverse, cioè meno prevedibili, e magari può diventare anche un mondiale più interessante, e questo nessuno ce lo toglie. Ecco, il problema vero è che questo è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, e quindi veramente questa è una cosa che più di un'altra mi allontana dalla competizione, però la divento fascinosa a livello personale, che poi guardi le partite con uno spirito diverso, magari così da un settore interessato a un certo punto.
0: E tra i calciatori, quali sono quelli che ti intrigano più?
1: Ma io, sai, per quanto riguarda i calciatori, riguardavo un ass che ha fatto Messi nell'ultima partita amichevole, e sono sempre gli stessi, cioè io penso che Messi, sono curioso di anche Cristiano, Cristiano Ronaldo, come naturalmente avrà questo mondiale, perché anche per lui insomma l'età avanza, però questi sono giocatori che quando hanno queste competizioni io penso che possano sempre fare la differenza, perché i soliti noti, no? Ci metto Messi, ci metto Ronaldo, e poi vediamo se emerge una stella giovane. Io, sai, le squadre le ho visto anche la rosa, però a me piace sempre vedere questi grandi campioni quanto possono incidere ancora alla loro età, per cui li guardo perché ci sono questi mondiali, perché ci sono Messi e Ronaldo, soprattutto, anzi ti dirò di più, ma guarderò facendo un grande tifo per Carlo Ancelotti, perché Carlo Ancelotti oggi rappresenta l'Italia, in particolar modo anche se Fabio Cannavaro naturalmente, no? E CT dello Zvistan, però al di questo io faccio tifo perché possa veramente realizzare un sogno Cancelotti, cioè andare a vincere il mondiale, poi da una carriera straordinaria e strepitosa. Mi dispiace solo che questo sogno, caso se lo può coronare con un'altra squadra, un'altra nazionale, non quella italiana, perché uno come Ancelotti, che ha segnato un'epoca del nostro calcio, tutto quello che ha fatto lo avrebbe meritato. Ecco, il problema è però che noi non andiamo neanche al mondiale, quindi inevitabilmente tifiamo da lontano per Carletti.
0: Parliamo di mercato e ti chiedo subito, visto che ancora siamo entrati proprio nel vivo delle attive, chi opera di più secondo te tra le big?
1: Ma c'è tanto lavoro da fare, c'è tanto lavoro da fare per tutte. Allora, cominciamo dall'Inter, sono i campioni d'Italia. Beh, loro sicuramente prendono il difensore centrale, abbiamo capito a questo punto per quanto riguarda questo settore resta bastoni. Darmian probabilmente no, via o resta, non verrà rinnovato il contratto, hanno bisogno comunque di mettere altri giocatori all'interno della rosa, per cui mi aspetto solo di turno, detto sia proprio lui, ma secondo me dovrebbe essere questo il profilo più giusto, perché l'Udinese comunque sia mostrato che questo vale molto, e quindi l'Inter secondo me c'è forte, e poi dovranno fare il sostituto di Dufs, perché perché comunque questo è un giocatore che andrà al Madrid per la clausola storia, ma quando è stato preso a sostituire Hakimi c'è una perplessità, se ti ricordi Lorenzo, e si pensava che non fosse all'altezza, no, il ruolo e poter sopperire a quello che è stato il lavoro fatto da Hakimi. Invece in realtà mi sembra che questi anni Dumfries abbiano dimostrato che l'acquisto era pienamente azzeccato, con altre caratteristiche, un giocatore preso a condizioni buone, purtroppo esula dal punto di vista economico, ma con un grande rendito in campo. Io mi gioco palestra, continuo a giocare palestra per la fascia destra, anche se costerà tanto, e poi in Inter comunque, quando si sta prendendo magari Provedel, non è che debba fare grandi cose, magari cederà Frasi, perché questa potrebbe essere la cessione, voglio dire, più importante annunciata ormai dalla sessione di mercato, ma sono a posto a questo fine esposito, perché Inter deve sistemare due o tre cosine, ma non di particolare, mentre per esempio la Juve ha tanto da fare, Napoli c'è da capire come vuole strutturare, soprattutto Allegri, Atalanta fa due cessioni sicuramente importanti, la prima di Ederson, la prossima di Palestra, vedremo se potrà andare nell'otto della Champions, la Roma anche lei sistemare alcune cose, perché per fare la Champions ci vuole un organico migliore, e sono tutte abbastanza attive, ecco. Io il Milan come per ultimo, non che debba essere considerato di queste squadre, ma Milan non ha ancora l'allenatore, non ha ancora il direttore, e quindi ha maggiore ragione da capire quello che da fare, ma io mi aspetto una rivoluzione anche lì, con la partenza di Leao, poi ora per anticipare tutti i temi delle domande, non mi ha chiesto un quadro della situazione, mi sembra che parlando di queste squadre qua c'è tanto lavoro da fare, per non parlare della Lazio e della Fiorentina, che comunque sono sempre squadre che al di là dei campionati che hanno fatto quest'anno, però rimangono nell'otto, non i grandi della Serie A.
0: Hai citato vari calciatori, volevo soffermarmi un attimo anche su Geri, che potrebbe tornare in Italia, piace alla Juve, alla Roma, Atletico Madrid però spara abbastanza alto, 25 milioni di euro, secondo te è una cifra che possono permettersi queste due squadre per Geri?
1: Allora, io credo che la Juventus si vuole andare a prendere un difensore, visto che sta pensando anche a Lucumi, che ha una clausola, no, di 20 milioni, e le cifre sono queste, ragazzi, cioè ormai le cifre per un giocatore centrale forte sono queste, se vuoi andare a prendere un giocatore importante. Poi bisognerebbe capire la Juventus, ad esempio, che fa prendere, perché lui ha questa clausola di città fino al 10 di agosto, quindi vuol dire passato il mondiale potrebbe arrivare un club che vuole esitare la clausola e lui va via e prende 87 milioni, poi dopo devono sostituire Denver, che è un cambio. Cioè Ruggeri è bravo, ecco, la domanda è perché si è dovuto cedere Ruggeri all'estero e poi si devono andare a recuperare delle cifre più alte. Purtroppo però in quel momento lì ci sono dei club che gli garantiscono un agio migliore, gli danno la possibilità di avere le ambizioni sportive superiori a quelle che avrà in Italia, quindi uno prende e va. Poi nel caso di Ruggeri, benissimo che l'Atalanta di fronte a certe cifre non è che si arrende, però comunque le stabilisce, se si arriva a quelle cifre non ci pensano a volte e vanno a partire i giocatori. Su Lukman non è che loro hanno fatto sconti a nessuno, la cifra dove è 40, 40 sono arrivati a 40 partito, quindi io penso che lui debba fare molto, soprattutto guarda, tu stai parlando della difesa, ma io penso che loro in attacco abbiano un problema enorme in questo momento, perché la Juventus allo stato attuale in attacco non ha nessuno, ce li ha i giocatori, però c'ha gli esterni, non hai due centravanti, perché comunque Jonathan David andrà via, e quello è un problema enorme per questa squadra, dato che non c'è Vlahovic, anche che ha deciso di prendere altre strade, quindi venga il ritorno di Ruggeri, però se qualcuno pensa a prendere Ruggeri a sconto, la verifica.
0: Finora comunque hanno tenuto manco i momenti sulle panchine, Allegri al Napoli.

0: Napoli, che squadra costruirà? Secondo te si parla di budget a disposizione del club per rinforzare la squadra intorno a 50, 60, poi fino ad 80 milioni?
1: Che in questi tempi è poco, ma non è quello che ha utilizzato il Napoli nelle ultime due stagioni, fondamentalmente, no? Perché se ci pensi bene, il Napoli ha speso tantissimi soldi nelle ultime stagioni e quindi non sono gli stessi investimenti. Poi questo budget di cui parli può essere anche incorporato anche, diciamo così, insieme a eventuali cessioni, per cui ci sono 80 milioni di euro e poi ci potrebbero essere anche dei soldi che possono arrivare da cessioni importanti. Poi ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi altissimi, penso a De Bruyne, penso allo stesso Lukaku, per me è uno dei due via. Poi vedremo quali saranno le dinamiche. Però per quanto riguarda Allegri, io credo che Allegri abbia ben chiaro qual è la nuova filosofia del Napoli, sarà quella di un Napoli che sicuramente potrà investire ma non investire prima, che cercherà di abbassare il monte ingaggi, che cercherà di prendere dentro dei giocatori giovani rispetto a quegli anziani, che comunque sia negli anni di coi, chiaramente la presenza dei giocatori esperti voluti dallo allenatore ha inciso un po', no? Anche nel bilancio globale, e quindi farà un'operazione del genere. Poi è chiaro che l'obiettivo iniziale sarà quello di confermare il posto in Champions League. Lottare per scudetto non sarà semplice, e lo ha dimostrato anche oggi, o meglio questo quest'anno al Milan di Allegri, perché poi bisogna essere continui nei gironi d'andata che i gironi di ritorno. Se tu guardi cosa è successo al Milan all'andata, hanno fatto tanti punti, ne hanno fatti molti meno nel girone di ritorno, e alla fine sono usciti anche dalla zona Champions. Quindi pensare a un Napoli che possa tranquillamente lottare per lo scudetto, direi di no, che si possa inserire sì, e che sarà un Napoli non troppo diverso secondo me da quello di Conte, perché poi se andiamo ad analizzare la scelta dell'allenatore, se avessero preso l'italiano, ti avrei detto che potrebbe essere anche Napoli spumeggiante, cioè un Napoli che magari con il 4-3-3 italiano poteva diventare veramente una squadra super offensiva, con il limite di una squadra super offensiva per prendere tanti gol. Allegri, secondo me, cercherà di tenere come sempre una buona base difensiva, il famoso cortouso, e cercare di portare a casa più dati possibili. Però c'ha il vantaggio che è un grande gestore e quindi questo gli può dare un'utilità. Però ecco, non mi aspetto grandi novità rispetto a Conte. Ci fosse stato italiano, mi sarebbe stato un Napoli totalmente diverso.
0: E parlando di possibili operazioni in entrata, quante possibilità in questo momento di essere un affare a portata per i partenopei?
1: Ma guarda, Lorenzo, su Gia ne ha parlato tante volte, non solo qui nella TV News, ma anche su tutto il mercato web, e lui ci ha contratto il 6 giugno del 2027. Quindi questo vuol dire che è solo un altro anno di contratto con la Lazio, e conseguentemente avendo solamente un altro anno di contratto la Lazio nemmeno fare, diciamo, troppa resistenza. È chiaro che questo è un giocatore bravo, 50% sulla propria vendita spetta al Real Madrid, e conseguentemente la Lazio ha tirato il prezzo, cioè 25-30 milioni, ma 5-30 milioni per un giocatore che ha un altro anno di contratto è un po' difficile realizzare, no? Questa faccia qua. Per cui io penso che Allegri abbia in testa lui per quanto riguarda la difesa, cerca ancora Rabiot, sono sicuramente due nomi che lui farebbe, però per prendere Rabiot bisogna che chissà, o Lobotka, no? Uno dei due deve uscire. Gila potrebbe uscire, Rachmani per esempio, no? Che è un giocatore che magari il Napoli potrebbe decidere. Bisogna vedere effettivamente c'è questa volontà di spendere almeno 25 miliardi, però secondo me questo è il giocatore finito in difesa per Allegri, tant'è che prima che succedesse quello che è successo al Milan, parlava di lui come primo rinforzo per la difesa la prossima stagione.
0: Luke potrebbe avere un'altra chance al Napoli?
1: Non lo so, io fossi Luca, guarda, andrei a fare un'esperienza all'estero, ma in un club che naturalmente, diciamo, ha la possibilità di giocare sempre senza pressione, perché ho paura che mai forse questa cosa un po' inciso. Io sono un po' un romantico, guarda, da questo punto di vista, ma capisco che ormai le ambizioni, giustamente, un giocatore come Luca, che è partito dal basso e si è ritrovato una grandissima squadra come Napoli, debbano rimanere alte. Però l'ho detto anche a Renzo Stagnini, che è direttore sportivo del Frosinone. Io, per una bella storia di calcio, mi piacerebbe vedere che Luca centravanti del Torino.

0: Simeone, con il direttore sportivo che lanciò a Palermo, ovvero lui, e un rito totale col Frosinone che si salva con grazie ai gol di Ucca, che si rigenera in un'annata in una squadra magari con questa ambizione, ma per tornare più forti. Ma ecco, questo è un po' il mio disegno romantico di cosa potrei vedere il futuro di Ucca, ma ovviamente questo è solamente, diciamo, un mio pensiero che con ogni probabilità non troverà riscontro nella realtà. Che Ucca abbia bisogno di andare e di giocare con continuità. L'occasione del Nottingham Forest era là, purtroppo non è andata bene, però io ho un giocatore che stimo, sono convinto di ottime qualità, ha delle caratteristiche giuste, e ha pesato il fatto del trasferimento di 40 milioni di euro, però io Luca lo prenderei subito, perché sono convinto che se gli dai fiducia può tornare a essere l'Udinese.
1: Quindi dipinto un bel quadretto su Luca, per quanto riguarda Lukaku in uscita, tu vedi quanto potrà ricavare il Napoli dalla sua cessione.
0: E anche lui, Lorenzo, ha contratto un altro anno, no? Il Napoli, non so, perché poi se Lukaku il problema è grosso è in ingaggio, quindi a maggior ragione non puoi nemmeno chiedere i soldi per il cartellino, visto che dopo qualcuno si deve anche appare l'ingaggio, poi naturalmente se è un trasferimento, poi l'ingaggio di Lukaku non può dare un anno solo per durare i suoi 2-3 anni come minimo, quindi comunque ci sono delle cifre importanti. Non lo so, io sinceramente dove possa andare Lukaku, non ho idea, penso sempre al mercato turco, no? Perché comunque lì è una questione fiscale diversa e potrebbe essere una soluzione per un club che vuole puntare sul centrale. Lì, voglio dire, in Turchia c'è andato Cardi, no? Ci sono andati tanti giocatori che comunque sia hanno avuto Osimhen, quindi potrebbe essere anche quella una strada, bisogna vedere cosa vuole fare lui e soprattutto che cosa pensa anche, voglio dire, dell'opportunità magari di a giocare in Inghilterra. Questa potrebbe essere anche una strada, però sai, Marco è molto difficile, perché io non mi aspettavo che fosse quello che è accaduto con il Napoli, no? questa situazione che, insomma, sembra essere risolta, ma allo stesso tempo si risolverà solo con una decisione finale. Per cui, vabbè, io penso al mercato turco, oppure volendo la rabbia, perché questi soldi di ingaggio potrebbero anche, vuol dire, portarli in Arabia. Cioè, non sarebbe da escludere oggi il mercato turco e il mercato arabo, dipende poi da lui, dalla sua voglia, dalla sua volontà e dai suoi desideri, da quanta voglia ha di stare in un calcio ad un certo livello e soprattutto da quanto in questo momento lui ha in testa nella sua carriera.
1: Parlandoci della Roma, Ndicka piaciuto in Premier e i giallorossi dalla sua azione potrebbero ricavare una cifra intorno ai 43 milioni.
0: Sì, non glielo dite per Gasperini, perché se glielo dici forte a Gasperini, poi dopo lui un secondo vuole giustamente il sostituto, perché poi dopo la Roma è arrivata in Champions League, però lui il secondo dopo l'accesso a Champions League chiaramente ha buttato subito giù le idee per fare una squadra forte anche la prossima stagione, perché è evidente che per fare due competizioni come campionato della Champions League c'è necessità di avere giocatori forti, quindi io credo che se questo dovesse accadere può andare poi a prendere un altro giocatore centrale. La Roma, ricordiamo, ancora ufficialmente il direttore sportivo lo avrà Toni D'Amico, però devono cominciare a muoversi e hanno anche questo qualcosina di necessità di bilancio, perché poi Lorenzo non ne abbiamo parlato molto in quest'ultimo periodo. L'apertura del calcio mercato il 29 di giugno è molto indicativa, no? Dello stato di salute di tutti i nostri club della Serie A, perché aprire il mercato il 29 di giugno si indica che tu magari posti adesso delle operazioni e poi non le concludi immediatamente prima della chiusura del bilancio, in molte squadre lo chiudono al 30 giugno. Non è un caso questa cosa, non mi ricordo, ma ovviamente è la volta che il mercato apre un po' prima del mese, un po' prima, un giorno prima, non è che stiamo parlando di una settimana prima, però ecco, questo fa capire che tante società devono anche pensare a cedere. Quindi a quello che mi dice Ndicka, certo, se loro gli danno tutti questi soldi, fa anche una plusvalenza e quindi permette di sistemare il bilancio, più soldi probabilmente della Champions e di non sacrificare magari Manu Koné, che è un giocatore che Gasperini estremamente tanto.
1: Allora, grazie al direttore di tuttoweb.com Nicola Ceccarini, buona serata.
0: Grazie, un saluto a tutti, buona visione, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa ampia chiacchierata con Nicola Ceccarini per quel che riguarda il mercato, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del News, appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: All'impegno della famiglia Brenna anche per quanto riguarda questa stagione, quindi tendono 5 giorni particolarmente importanti per quanto riguarda appunto la Serie C che verrà, che comunque ha già dato un buon numero di ufficialità, perché continuano a lavorare non solo solo ovviamente legate ai giocatori, ma in questo momento della stagione anche in relazione ai tecnici. Allora, tramite tuttoci.com vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto il mercato web per quanto riguarda il mondo della terza serie. Andiamo a rivedere un po' quelle che sono le ufficialità arrivate nelle ultime ore. Proprio l'abbiamo già raccontato, ha salutato Michele Santoni, risoluzione consensuale del rapporto, si attende l'ufficialità dell'arrivo di Daniele Bonera, ex tecnico del Milan futuro, pronto per lui un accordo annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Lumezzano invece ha già scelto l'erede di Emanuele Troisi e Paolo San Marco, che fino a pochi mesi fa abbiamo visto a timone della Sverona, almeno seconda parte di stagione, addirittura nella massima serie. Ospitaletto, che ha nelle ultime ore portato ha concretizzato due operazioni, rinnovo biennale per Possenti, la stessa cosa per il terzino Casale. Ufficialità di nuovo per fino al 8 anche per Macchi alla Cavese. E per quanto riguarda la Folgore Caratese, una delle nove formazioni ad essere state promosse in Serie C al termine della stagione 25-26, è stato confermato e ufficializzato il rinnovo annuale per il capitano Stellano. Spostiamoci di qualche chilometro a Carate Brianza, andiamo in casa del Calcione, ci sono addirittura quattro calciatori del 2006 che hanno firmato il loro primo contratto professionistico, rinnovo fino al 8, quindi altro rinnovo biennale, questa volta in casa Picerno per Maselli. E chiudiamo la carrellata delle ufficialità con una squadra che formalmente non ci riguarda più, ma avendo vinto i playoff meno di una settimana non possiamo non ciarla, anche perché due giorni fa abbiamo avuto anche il piacere di avere ospite ai nostri microfoni il presidente, quindi mi riferisco all'Ascoli, mi riferisco a Bernardino Passi. Ieri l'Ascoli ha confermato con un rinnovo fino al 2029 sia Teo Patti, direttore sportivo, Francesco Tommei, tecnico che ha portato alla promozione in ritorno in serie dopo due anni di lontananza dal torneo cadetto. Des Mangia, per quanto riguarda non le ufficialità ma i rumors legati alla panchina, è uno degli allenatori più chiacchierati, è rientrato in Italia dopo qualche anno all'estero. Lo scorso anno quando il team alla Murra andò in una stagione assolutamente positiva, il rapporto con Pugliese si è interrotto, su di lui ci sono infatti gli interessanti in questo momento di ben due società. Una è il Pescara, che dopo la retrocessione a meno di situazioni clamorose da salutare Giorgio Gorgone, e l'altra è la Casertana, che dopo un'altra stagione di alto profilo si separerà da Federico Pitelli, tecnico che ha numerosi estimatori, che cercherà e troverà sistemazione altrove nelle prossime ore. Mangia, uno dei tecnici più seguiti in questo momento in Serie C.

per quanto riguarda sempre i rumors di mercato, o quantomeno legato alla dirigenza, lo Spezia, che le nobili

dei giocatori che aveva in rosa nelle ultime stagioni, giocatori che economicamente non hanno niente a che dire con la Serie C, uno dei più chiarati, gioco forza per il curriculum e per la sua ebola a livello internazionale, Gianluca Lapadula, diciamo, nazionale peruviano, arriva proprio dall'emittente L1 Max, emittente della capitale Lima. Lapadula dovrebbe scegliere di vestire la maglia dell'universitario, dove allena in questo momento una vecchissima conoscenza del nostro calcio, come Cooper. Ovviamente ci sono da risolvere alcune criticità, ovviamente è quella in particolare legata al contatto con Spezia, che dovrà essere gioco forza rivisto e rivisitato l'importanza economica che ovviamente un club, seppur di primo come l'universitario, non può ovviamente oggettivamente mettersi. Barletta, opzione, stiamo parlando di mercato, è stato il nome di Paterno, centravanti in uscita dall'Avellino. E per quanto riguarda sempre la questione banchina, ieri è arrivata anche l'ufficialità, me ne sono dimenticato di una cosa che ovviamente già sapevamo, ovvero la separazione, la fine del rapporto tra Roberto Stellone e la Vis Pesaro, una risoluzione consensuale. Oggi Roberto Stellone ha voluto utilizzare i propri canali social, il proprio profilo Instagram, per salutare Pesaro e la Vis. 2 anni fa arrivavo a Pesaro con grande età, ma oggi riparto con il cuore e gratitudine. Grazie a Pesaro per la fiducia, la possibilità di vivere un'esperienza professionale e umana di valore. Grazie ai giocatori, sto leggendo ovviamente il testo del saggio di Roberto Stellone, allo staff e a tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione di quinte. Insieme abbiamo condiviso sacrifici, emozioni, soddisfazioni che porterò sempre con me. Grazie a tutti che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e alla città di Pesaro mi ha accolto e fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Lascio solo una squadra, ma persone, ricordi e legami che restano indelebili. Grazie a tutto. Pesaro, un bel messaggio. È stato anche un rapporto molto particolare, perché avere un club come la Vis, sottoscrivere un accordo quadriennale tecnico è un unicum, un rapporto che è andato avanti per 3 stagioni. Adesso probabilmente era arrivato il momento di salutarsi, di dirsi addio, anche per cercare nuovi stimoli per quanto riguarda la nuova stagione. Ultimo aggiornamento di mercato, che aggiornamento di mercato, perché se si cita per la Serie C il Bayern Monaco, vuol dire che c'è di una delle 3 under 23, una delle 3 seconde squadre presenti nel nostro torneo, nel caso specifico è quella dell'Atalanta, l'Atalanta under 23, che potrebbe il prossimo anno annoverare tra le proprie fila Ljubo Puljić, difensore centrale classe 2007, giocatore che è militato nell'ultima stagione nel Bayern Monaco 2, quindi seconda squadra del club bavarese. Dovrebbe trattarsi di un trasferimento a titolo definitivo, quindi con l'Atalanta come società che acquisirà la titolarità del cartellino con accordo quadriennale, per poi ovviamente inserire questo ragazzo, questo 19enne, nel roster dell'Under 23. Attenzione però, perché insomma difficile immaginare che un tecnico come Maurizio Sarri, nuovo padrone di casa in quel di Bemo, possa valutarlo durante tutto il corso del ritiro e poi eventualmente decidere se tenerselo in casa o smistarlo alla formazione Under 23 allenata da Salvatore Bocchè. Siamo arrivati in fascia, quindi siamo arrivati a ridosso del primo pit stop della nostra trasmissione. Prima di andare con la nostra pausa, vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 31 82 00 21
Luca Bargellini, Giorgio Sorani in

0: Mentre Giorgiani nel tempo fuori onda mi disturba l'attenzione con GIF particolarmente divertenti che ci accomuna nella nostra follia quotidiana, vi ricordo che siamo in diretta agli studi di Firenze di TMV Radio, Luca Bargellini, appunto, Giorgio Sorana in cabina di regia per la puntata di giovedì 11 giugno 2026 a tutta ci. Nella prima parte vi ricordavo come due giorni fa abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere ospiti i nostri microcroni Bernardino Passeri, il presidente dell'Ascoli. Ringraziamo e siamo onorati altrettanto di avere oggi ospite ai nostri microfoni Andrea Ferretti, direttore sportivo dell'Unione Brescia. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
0: Allora direttore, è passato qualche giorno dalla partita del Duca. Le chiedo come sta, come la sta vivendo anche a livello umano, ma a livello di emozioni sono vissute nei 180 minuti diverse, con la lucidità che si riacquisisce dopo qualche giorno. Le chiedo come sta e credo che nonostante l'esito finale, considerando che questo Brescia è stato costruito veramente in una marcia di giorni l'estate scorsa, non si può altro che parlare di stagione estremamente positiva.
1: Sì, diciamo che sicuramente quando si perde una finale c'è tanta amarezza, c'è delusione, però oggi, dopo, insomma, il giorno dopo la gara, siamo ripartiti subito, la delusione è stata già smaltita, siamo, come hai detto tu, consapevoli, ha fatto un percorso importante, sgranata in grande ritardo nel di luglio, siamo riusciti a comprare appunto un organico nel giro di poco tempo, con una trasformazione della nostra che siamo passati a rappresentare la realtà con quella di Salò, con delle caratteristiche appunto peculiari, a rappresentare la provincia come Brescia di 1 milione di abitanti, quindi una dimensione totalmente diversa. Ci siamo stati in metà appunto a questa nuova età, è stato fatto un percorso importante, il secondo posto lo scontato sicuramente in campionato, tutto una finale per siamo a 90 minuti da una prima promozione, e poi chiaramente sul capo l'Ascoli ha dimostrato di essere superiore, mi ha dato promozione, di conseguenza complimenti davvero all'Ascoli. Siamo consapevoli del percorso, ma soprattutto di aver messo delle radici importanti su cui costruire un punto che siamo convinti possa essere importante.
0: Direttore, rimanendo per un attimo sulla doppia sfida con l'Ascoli, a rendere ancora più particolare una doppia di questa importanza con due squadre di questa zona, con tutta questa tensione, con tutta questa qualità, anche tecnica e tattica, in campo ci si è messa anche la variabile meteorologica che ha di fatto interrotto la partita a Rigamonte, in casa vostra, spezzandola su due giorni. Crede che alla fine sull'esito finale la sfida questo aspetto, questo imprevisto possa aver impattato in qualche modo?
1: Ma sicuramente è stata una variabile che va messa sul piano e sicuramente che va considerata, perché noi nella prima gara abbiamo sicuramente avuto un approccio importante.

0: da primi 60 minuti di squadra ha veramente molto bene, ha cospetto appunto una squadra forte come Trascoli, e quindi la Marico di non aver terminato quella gara in avanti davanti a un pubblico che la gara lì era tutto esaurito, era un clima veramente bello stadio, e respira un'energia veramente importante. E poi ha dovuto interrompere quell'inerzia che era creata il giorno successivo, dovuto chiaramente lo stadio era molto meno affollato per ragioni, il clima chiaramente era diverso, si è arrivato su un tratto di 30 minuti, di conseguenza è stato tutto diverso. Poi sicuramente nella gara dentro sarebbe stata difficile, complicata, poi non ci mancherebbe, però sicuramente quella variabile che c'è stata ha condizionato, ripeto, l'Aso nel complesso, anche per quello che vedere in campionato, anche per la viene fatta, ha meritato la mozione, però ecco questa che hai citato sicuramente ha condizionato un po' l'impegno di questi 100 minuti.
1: Adesso la forza si concentra l'attenzione sulla stagione 26-27, vi vedrà nuovamente in Serie C, però sicuramente con una base tecnica e societaria di un altro livello, anche semplicemente con 12 mesi di esperienza in più. Giustamente, come diceva il direttore, un conto è gestire la sua calcistica di una città, di una realtà come Salò, un conto trasferirsi qualche chilometro in là e vestirsi del nome della città di Brescia, no? Probabilmente due sport completamente diversi. E quindi 12 mesi di esperienza con quella maglia addosso hanno fatto e fanno sicuramente crescere questo Brescia. Le chiedo la domanda più facile da fare, siccome la base centrale di tutto è legata al futuro del primo di Mister Colini, e in aggiunta a questo, quanto è stato importante il ritorno a Brescia di un tecnico come Corini, che conosce la realtà e con un pedigree come suo nel percorso che avete avuto nella stagione che si è conclusa?
0: Sì, esattamente, la nuova stagione riparte da Mister Corini, che in questo tratto di campionato da gennaio da dicembre poi ha fatto un lavoro veramente importante, perché si è di fronte a una rosa ridotta dal punto di vista numerico, perché abbiamo veramente tanti infortuni in questa stagione, di conseguenza ha lavorato per un lungo tratto con una rosa di 14-15 giocatori, perché abbiamo 11-12 giocatori infortunati per 3 mesi. Quindi si è trovato a gestire una situazione molto complicata. Nonostante questo siamo riusciti a giocare il secondo posto, che ci ha permesso di prepararci bene al playoff e di disputare un playoff importante. Quindi credo che il Milan abbia gettato delle basi importanti e sicuramente non si partirà per quello l'anno prossimo, deve vedere un campionato tra i protagonisti per riportare sicuramente il più breve tempo possibile su dove merita. Ripartiamo da una base di giocatori importante, abbiamo acquisito di certezze, ma sia dal punto di vista tecnico, secondo me dal punto di vista della mentalità che abbiamo creato in questi mesi, appunto, che affronta tante difficoltà. E la squadra, se appunto la guida allenatore, è riuscita a reagire, è riuscita a affrontare tutte le difficoltà con una grande determinazione e grande visione. Quindi lo spirito che si è creato negli ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo mese dei playoff, lo spirito che non dobbiamo disperdere, che dobbiamo e deve essere appunto la base su cui costruire il resto dell'anno prossimo, sicuramente non fa stravolgimenti. Vogliamo mettere chiaro e alzare ancora di più la gara della rosa, quindi verranno fatti acquisti mirati, ci confronteremo nei prossimi giorni con il presidente e con il mister, faremo il punto della sessione, però c'è grande ambione e voglia di essere agonisti. Oltre a questa, qui c'è un progetto del presidente che sta andando avanti sul sportivo, ha visitato qui nei giorni scorsi nei territori dove appunto verrà costruito il nuovo centro sportivo, sono altrettanti tanti progetti che stanno portando avanti, quindi già che si sta muovendo parallelamente su vari campi, e di cui credo che il futuro di questo Brescia sia molto importante.
1: Ecco, il presidente come l'ha vissuta questa parte finale della stagione, perché l'abbiamo visto sugli spalti del Duca all'inizio bello carico, bello teso, nella parte finale poi un po' sfuggito dallo sguardo, presumibilmente avrà avuto da sbollire insomma un po' la delusione, come insomma, dalle dichiarazioni che ho visto nelle ultime ore mi sembra carico come sempre.
0: Sì, davvero molto carico. C'era il Dogara, è venuto nei miei a fare i complimenti alla squadra per il lavoro fatto, per il percorso compiuto, quindi è subito partito con le cariche, chiaramente con decisione di aver perso la finale, però l'orgoglio dal suo punto di vista più importante è stato quello di aver creato in città un inverno che a Brescia non durava da tanti anni, aver riportato quasi 1000 spettatori allo stadio in 2-3 partite, 7500 abbati non era scontato, anzi, perché comunque è stata un'estate veramente complicata lo scorso anno, però aver ricreato un entusiasmo qui in una città come Brescia, appunto, e soprattutto aver unito tutte le componenti di tifoseria, istituzioni, veramente in città che ispira un'alchimia importante che non dobbiamo veramente disperdere, oggi poi per i risultati dobbiamo cercare di enfatizzare, soprattutto di portare una categoria più consona alla storia.
1: Assolutamente, anche perché effettivamente vedere Brescia in quella categoria, in questa categoria fa un po' effetto, ma insomma ce ne sono tante di realtà con una tradizione calcistica di primo piano in serie. In proiezione 26-27 si inizia un po' anche già a delineare, nei giorni scorsi abbiamo permesso di mettermi lì con la cartina geografica nel disatto tentativo di capire come potrebbe essere il girone e anche gli altri due gironi la prossima stagione, spulciando un po' quelle che sono le reazioni anche tramite social. Tutti dicono che insomma il girone A vi vede favoriti di diritto, che al di là del Cittadella con appunto la funzione del Vicenza, non sembrano, almeno insomma sono le reazioni caldo anche del popolo, segue dei tifosi con la Serie C, una rivale credibile al Brescia. Immagino che non siate dello stesso, ma mi va benissimo, è giustissimo che sia così, però ecco, se avete già iniziato magari a buttare l'occhio, ovviamente ancora deve essere ufficializzato, si sa ancora il nome della formazione Under 23, ci prenderà parte, però diciamo che è in asta di partenza già all'11 di giugno, sensazione che ci siate voi davanti a tutti e poi tutti dietro.
0: Ma io credo che il Brescia in Serie C è giusto e normale che debba giocare per vincere, al di là delle altre compagini che possono far parte del girone, quindi questa pressione che abbiamo, giusto che è giusto sentirsi addosso, perché il Brescia in Serie C è giusto anche per vincere, quindi appunto delle formazioni che faranno parte del girone, abbiamo quell'obiettivo e dobbiamo farti tutto per centrarlo, quindi la pressione che abbiamo è giusto che ci sia, chi verrà a giocare a Brescia chi vestirà questa maglia o chi lavorerà a questo club, è corretto e normale che ci sia questo tipo di pressione. Poi io credo che vincere sia comunque difficile, che i campionati lo dicono appunto a parola, poi c'è un percorso da fare, sappiamo bene quello che ci aspetta, che ci aspetterà, però secondo me quest'anno abbiamo messo tutti i presupposti, anche messo delle basi appunto affinché l'anno prossimo si possa disputare quel campionato che vogliamo fare con grande lucidità, con determinazione, so con tanto lavoro da fare, che lavoro da appunto tanto. Però ecco, sulle squadre, il girone A, che molti dicono anche negli anni passati che ero magari più basso, io su questo non sono d'accordo, per poi ogni anno ci sono le sorprese, ma soprattutto è un girone che comunque soprattutto a livello di proposta, di a livello tattico, sono allenatori preparati, e quindi è un girone che secondo me sarà comunque sempre molto complicato, noi trovarci tra pronti, anche perché sapete bene che io ho delle squadre che giocano contro il Brescia, come normale che sia, farà parte della Liga, quindi dovrei avere soprattutto grande umiltà nell'affrontare e nell'approcciare un altro dove non ci regalerà nulla, noi dobbiamo farci trovare pronti.
1: Diciamo, volendo insomma essere totalmente sinceri, vedere almeno, ripeto, queste sono proiezioni.

0: quindi ancora c'è un'ufficialità, Venezia, Reggiana e Pescara finire tutte nel girone B e il Bari nel C, non è stata proprio una notizia, quelle brutte, brutte, diciamoci la verità.
1: No, ma sicuramente sono cose importanti che, cioè, immagino possano gestire altrettante informazioni importanti, quindi sicuramente sarebbero avversari, insomma, di un certo spessore. Vabbè, io ricordo qualche anno fa la Ferrari ci salò guadagnare il campionato, eravamo solamente favoriti, anzi, anche noi c'erano Papa, c'era Vicenza, c'era proprio noi, quello lì, ha fatto la squadra di tanti, quindi poi sapete meglio di me che la Serie B sia un campo particolare. Di conseguenza non è in campo il blasone o la tifoseria, ma va in campo per i valori, va in campo poi si produce durante l'anno, quindi sicuramente non dobbiamo nasconderci un dito, abbiamo l'obbligo di fare un campionato importante e di riportare il più breve possibile.
0: Ultimissima domanda, direttore, poi la saluto. Ti saluto, Andrea, alla fine ci si conosce. Ho cercato di tenere lei fino alla fine, poi mi è
1: No,
0: sembrato
1: no,
0: strano
1: no.
0: pure a me. cose nostre. No, allora, dato che non ci siamo sentiti in trasmissione da un po' di tempo, una valutazione tua sulla tecnologia, su quello che si è visto con l'AWS, perché ho raccolto veramente nel corso di questa stagione una quantità imbarazzante di pensieri, di ragionamenti, di riflessioni che molto diverse da loro.
1: Ma io credo che sia stato uno strumento utile, che però deve assolutamente essere migliorato, perché comunque secondo me in questa stagione ci sono stati episodi poco chiari, ci sono stati soprattutto all'inizio, si è un po' migliorato con il passare dei mesi, delle settimane, all'utilizzo dello strumento, però ecco, secondo me è uno strumento utile perché ci permette comunque di correggere alcune situazioni. Però la percentuale delle chiamate rispetto a quello che poi è il cambio della decisione da parte dell'arbitro non va troppo basso, quindi su questo va fatta un'analisi, sicuramente c'è una qualità delle immagini che va necessariamente migliorata e credo che la zona live su questo punto di vista si sta muovendo per migliorare appunto il numero, forse aumentare anche il numero di telecamere, c'è cioè, questa possibilità che ci sono le riferite. E sicuramente da questo punto di vista sarebbe un grande aiuto, un grande supporto per gli arbitri, quindi ecco, in sintesi dico che è un momento che sicuramente può essere molto utile, ma va migliorato nell'utilizzo e soprattutto qualità delle immagini che gli arbitri sono a vedere.
0: Ultimissima domanda, visto che cerchiamo sempre di raccontare che la Serie C come una fucina di talenti, di giovani calciatori anche azzurrabili, diciamo, con un futuro da immaginarsi anche in chiave azzurra. Siamo sempre comunque riusciti, perché di ragazzi della Serie C ne sono arrivati in B, sono arrivati nel 21. Poi, insomma, vista l'etombe mondiale, la terza catombe mondiale, addirittura uno con un trascorso in serie, lo abbiamo visto esordire con la maglia nazionale maggiore. Allora, ti chiedo quanto credete voi che nei ragazzi del territorio, parlavi del settore del centro sportivo su cui sta lavorando il presidente, quanto ci credete, insomma, avere, diciamo, un testimonial come Sandro Tonali in questo senso aiuta anche i ragazzi ad avvicinarsi al mondo Brescia.
1: Assolutamente, anche perché credo che la provincia di Brescia sia sempre stata una provincia in cui i talenti sono cresciuti, sono maturati veramente tantissimi in questo territorio. In conseguenza, uno degli obiettivi cardine del presidente della nuova società è questa l'anno scorso, quella di puntare sul sistema giovanile e ricostruire appunto un settore giovanile che in questa stagione è stata un po' anche di transizione, perché comunque essendo partito ci siamo trovati con tanti ragazzi appunto della vecchia Ferrari, abbiamo integrato qualche ragazzo del Brescia, però è stato un anno di transizione, il prossimo anno livella proprio di alzare l'asticella e di costruire un settore giovanile importante come quello del Brescia, che comunque sempre appunto un fiore all'occhiello per la città.

0: di conseguenza l'idea è quella di andare sul territorio. Abbiamo avviso diversi ragazzi di grande prospettiva all'interno del settore giovanile, uno di questi in quegli ultimi mesi ha fatto, si è allenato in pianta stabile con la squadra, che è del Dendi, la 10, ora di grande prospettiva, appunto, si sta allenando con noi da gli ultimi mesi, però l'unico, ce ne sono altri, e secondo me l'idea proprio del presidente è quella di puntare sul territorio, di puntare su ragazzi che possono avere una prospettiva importante.
1: Grazie mille ad Andrea Ferretti, direttore sportivo dell'Unione Brescia, buona giornata, buona anzi, ci risentiamo tra qualche giorno.
0: A presto, grazie.
1: Salutiamo il direttore sportivo dell'Unione Brescia, Andrea Ferretti, che ci ha regalato una ventina di minuti del suo tempo per raccontarci anche l'altro, il rovescio della media. Abbiamo raccontato quello dei vincitori, quindi quello dell'Ascoli, tramite le parole del presidente Bernardino Seri. Oggi abbiamo fatto lo stesso spazio agli sconfitti, che poi in realtà sono stati autori anch'essi di una regione assolutamente strepitosa, perché non bisogna mai dimenticare che questo Brescia è nato letteralmente ad agosto, ma non per il mercato, proprio perché è nato ad agosto con il trasferimento del titolo da Salò al capoluogo di provincia nel mese di gennaio, nel mese di agosto, quindi quando le squadre pensano ai difensori centrocampisti e attaccanti, qui è stato costruito tutto ex novo. È vero, c'era la base della Feralpi, ma non è stata esattamente la stessa cosa. È stato un control C, control V, un copia e colla a tutti gli effetti, quindi bisogna rendergli assolutamente merito. Prima di andare in pausa, c'erano un paio di notizie di mercato che mi va di riportarvi. Da tutto ci arriva una notizia in merito a Emanuele Schimmenti, che salutare il Potenza Fantasy Classe 2002, che il club rosso blu aveva bloccato già nel corso del mercato di gennaio da una possibile cessione fino alla fine del torneo, scelta che poi si è confermata sul campo. Il rendimento del Potenza anche nei playoff giusta, il giocatore però è attualmente scadenza al prossimo 30 giugno, a meno di clamorose novità si svincolerà parametro zero. Ci sono degli interessi in serie B come quello del Benevento, ma non l'unico, ovviamente piace il giocatore anche in serie C, dove il nome più caldo è quello del Ravenna di mister Mandorlini. Parlavamo prima della Pro Vercelli, c'è un approfondimento, un aggiornamento su tutto ci legato alla Pro Vercelli. Si saluta Daniele Santoni, arriva Daniele Bonera. Per quanto riguarda la situazione del campo, del mercato, si lavora in attacco, perché Gianmario Comi, che è, diciamo, la bandiera, il riferimento, il capitano delle bianche casacche, potrebbe anche chiudere la sua parentesi in Piemonte, e in quel caso la Pro si è intenzionata a puntare su Carson, centravanti islandese, classe 1997, 14 gol con il Renato in questa sarà un giocatore che abbiamo visto anche in Italia con le maglie di Venezia e della SPAL, quindi comunque un giocatore che conosce profondamente il calcio, in particolare il calcio di Serie C, che noi raccontiamo sempre. È mondo a parte rispetto a quello della Serie A, che hanno molte più assonanze fra loro. È un universo totalmente parallelo. Altra separazione in arrivo, questa volta tra il Ravenna e Matteo Motti, attaccante classe 1998, che di Lucio Mastroianni con oltre 20 presenze con la maglia giallorossa per il giocatore. Lo leggiamo proprio in questo momento. Renate Ravenna, che è stata la prima esperienza tra i professionisti, si parla di un possibile interesse, anzi di un interesse del Carpi per il proprio fronte offensivo. Carpi, che tra l'altro farà anche un trasloco proprio in relazione al discorso dei gironi che facciamo il direttore sportivo dell'Union Brescia, perché l'anno prossimo il Carpi potrebbe, anzi dovrebbe essere nel girone A, quindi quello appunto dell'Union Brescia, con come unica italiana, come unica rappresentante, insomma, lascia tutti i derby dell'Interland romagnolo per seguire al girone A. Sono arrivati, questi sono gli aggiornamenti, prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: terza e ultima parte di Tutta C nella sua versione di giovedì 11 giugno 2026. Luca Bargini al microfono, Giorgio Ranin, cabina di regia. Siamo arrivati una bella, bellissima chiacchierata con il direttore sportivo dell'Imbrescia, Andrea Ferretti, tra la stagione che si è conclusa e le opzioni, prospettive, aspettative, speranze e ambizioni per quella che arriverà da qui a qui i giorni, perché formalmente il campionato, la stagione 26-27 inizierà il primo di luglio, quindi mancamente una manciata di giorni. Continuano ad arrivare ufficialità in tempo reale, c'è il rinnovo in casa Trento annuale con opzione per Fiammozzi, che qui si conferma nel club giallo-blu, nel club alto adesino. Ufficialità, mi verrebbe da dire esotica, non so se il termine è giusto, ma Sorani mi perdonerà, per il Trapani, presidente Antonini, che ha ufficializzato l'arrivo di Louis de Moleon, giocatore nazionale del Madagascar, che ha difensore centrale del Madagascar, è un giocatore che ha comunque esperienza in Serie C, in Serie D, le ultime con le Caracche di Prato, Virtus Francavilla. Quindi comunque il Trapani si porta anche un giocatore da una nazionalità abbastanza particolare, nazionalità che tra l'altro, insomma, nel giro del via alla Coppa del Mondo 2026, insomma, attira e incuriosisce ancora di più. Nel salutarvi e ringraziarvi, direi, buon Sorani, di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di questo giorno, ovvero un stralcio delle dichiarazioni di Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, che ha fatto un po' il punto al termine della stagione 25 e 26. Vi ricordo, dopo di noi, tutto il resto della programmazione di Tienvela, non mollare assolutamente. Vi ricordo l'appuntamento quotidiano con Marna, condotto Marco Piccari e Stefano Lomeni. Da tutti è tutto, quindi ringrazio Giorgio Sorani, da Luca Argellino un buon proseguimento di giornata, la programmazione di TMV Radio. Sentitevi, mi raccomando, non mollate, sono interessanti le dichiarazioni di Sandro Degli Esposti. Ciao, ciao.
1: Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qua. Penso che quella di oggi sia un atto dovuto da parte mia come rappresentante della città per tirare un po' di linea su quello che è stato il corso di questa stagione sportiva, per cui ci tengo a essere presente qua io, soprattutto ci tengo a fare un lancio e mettermi sotto a disposizione per quello che possono essere tutte le vostre domande, le vostre curiosità per quello che è accaduto questa stagione, ma per quello che aspetta nella stagione prossima futura. Abbiamo aspettato il termine di questa appendice di playoff per parlare, di modo che abbiamo un quadro definito e delineato di quelle che possono essere tutto quello che accade all'interno di questa stagione sportiva e per poi come ragionare per la prossima, dall'inizio della prossima settimana. Per cui sono in posizione di tutte quelle che sono le vostre domande, le vostre curiosità, le vostre delucidazioni in merito.
2: Ciao, innanzitutto grazie per tutto quello che hai fatto e stai facendo. Noi a un certo punto ci avevamo creduto, ma anche voi dall'interno.
1: Dice che questa stagione è stata sicuramente...
3: E Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Ad Arezzo, Macerata e Lecco vince il centrodestra, Agrigento, Trani e Chieti vanno invece al centro-sinistra. Sono i risultati elettorali dei ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia dei 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione dei sindaci, dopo che nella prima tornata, il 24 e 25 maggio, nessun candidato era emerso vincitore. Si ferma invece al 52% il dato sull'affluenza, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Svolta improvvisa nella nuova escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti israeliane, il governo di Benjamin Netanyahu ha sospeso gli attacchi contro Teheran dopo le pressioni del presidente americano Donald Trump, che nelle ultime ore ha chiesto alle parti di fermare immediatamente le ostilità. Anche da Teheran è arrivato un segnale di de-escalation poco dopo l'appello del presidente americano a Israele e Iran affinché smettessero di sparare. Il comando militare delle guardie rivoluzionaria ha annunciato la cessazione delle operazioni contro lo Stato ebraico, rivendicando però una risposta dolorosa ai raid israeliani.

0: Fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio, l'Istituto Guglielmo Tagliacarne compie 40 anni di attività.
1: Dagli anni Ottanta le imprese italiane sono state protagoniste di grandi trasformazioni, lo confermano le ricerche e le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività.
2: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora, lo erano negli anni Ottanta. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, è un cambiamento che è andato verso uno strutturarsi sempre più delle aziende. Questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni Ottanta avevamo un 90% di ditte individuali e pensiamo che c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi abbiamo che il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, quindi è poco più della metà, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni. È una crescita notevolissima. Nell'ultimo quarto di questo quarantennio più 38%, cioè una crescita incredibile, dove in alcuni settori, in questo caso per esempio anche l'agricoltura, no? Se guardiamo dal 2000, confronto che possiamo fare con le imprese, sono aumentati di 4 volte le società di capitale.
1: In questi 40 anni quali altre trasformazioni hanno vissuto le imprese italiane?
2: Partiamo da anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20% sul totale delle imprese, una presenza del commercio che è rilevante, se pensiamo che è quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa un quarto, il 25%, circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario, ma che tipo di terziario? Un terziario che guarda la tecnologia, quindi lo sviluppo dei servizi tecnologici, del turismo, della consulenza professionale, diciamo dei servizi avanzati alle imprese, diciamo di tutto questo tipo di attività che sono cresciute un po' a discapito di quelle tradizionali.
0: Nuovi esami medici per Jannik Sinner, il tennista azzurro è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati dopo il malessere che l'ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno contro Manuel Cerundolo. L'azzurro aveva infatti accusato un colpo di calore che gli ha causato vomito e crampi.
3: Buongiorno e ben ritrovati, aggiornamento sull'estate 2026, questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un El Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quello di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno, laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara. Là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni e per quanto riguarda la fascia equatoriale, notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto queste possono essere anche

0: la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale e ancora, diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. Le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene dato appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi.

possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà

0: mass, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
2: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
3: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda ora fare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
4: Nel cuore del Sannio beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario,

0: una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
1: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti e oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee, perché è una persona che si fa voler bene e è anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficienze, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
2: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo la persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
0: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, sorregge più legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
3: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
4: Che state preparando?
5: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
6: Solo comunque
7: per appunto
6: sole,
7: lampada, sì. Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
8: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
9: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzata.

0: avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione al rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevimeteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevimeteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpur. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno al cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano in tabellone, dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio, passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale o triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace, che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique, oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente a Liverpool via libera per lasciare Anfield con

0: un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso, valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto Iraola parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma. Quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto. Nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe

Quando, prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti, perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio, un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che è confermato Chiellini possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Io faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo, dopo aver incassato il sì, a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani, che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo, perché piace la sua impostazione. Nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina ma ammettendo cosa, che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra. È un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni.

anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter. Andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via. Vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma. In realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi. Vedremo le cifre, ma era una priorità dello United e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe, dico scadrebbe perché è destinato ad andare, nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero. Il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo, segnando, a tre proposte: il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando. I parametri zero sono un passaggio importante, avete visto, conferme assolute su Basic al Venezia. Anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci, perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto, perché ci saranno altri aggiornamenti. Un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti,

gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire oh mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no, però mi sono detto vabbè guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa, è tanti giorni che mi dico se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici, poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano, comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so, comunque ho detto se dovesse capitare ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani, Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato e mi ha detto ma sì tienimi in stallo Filippo, ma no non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi

Cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così. Vi giuro, a volte dico, Madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore. E ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è autoadottato. Va bene, detto questo, ho detto, ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto. Io mi offro, mi metto in lista perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico, Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari, che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non è un problema, un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoletto come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire, amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto, ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Cioè, se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Ma
Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi

0: i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno inciso i zuccheri. Però mi sono resa conto. Che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi, quello è. Lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta e il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, il zucchero, oh, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè sei, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo. Facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF. E cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seye Comment Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Donazione in denaro. Lei chiede pappa per i suoi vecchietti. E visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo. Prima o poi mi ci scontro, perché Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci ci sono mamma e papà che possono badare a loro, Però io mi sono detta, questa è lei, Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questa colpo di testa e Mauro Zitto. Mauro Zitto.

Veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi. Lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico. Perché ero interessata, no, questo no, è una cagata. Mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo. Questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani, che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Il fatto di quando a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, sono
se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi.

Quindi sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori, e il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego, quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate tre albicocche. Queste tre albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo. Poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone. Avete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma, sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre stare molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo
scusate, no, un passaggio fondamentale. Una volta che avete messo

la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 691 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: La qualificazione alla prossima Champions League diventerebbe non solo un obiettivo, ma quasi un obbligo. Appuntamento con il podcast per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
3: Voce Giallorossa in podcast.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Caffè Di Marzio.
5: Giovanni Carnevali, il nuovo amministratore delegato dalla Juventus, vuole regalarsi il primo colpo juventino mondiale, perché anche lui vota per Dibu Martinez, il portiere della nazionale argentina, campione del mondo. Vota anche lui perché? Perché i rapporti con gli agenti di Martinez sono rapporti molto buoni, che nascono tra l'altro l'anno scorso con un'operazione stile di Dibu Martinez, quella che portò Matic al Sassuolo, perché gli agenti sono gli stessi e per l'operazione è molto simile, un innesto di carisma, di personalità, di leadership in un gruppo che ha bisogno di quelle caratteristiche, ne aveva bisogno il Sassuolo di Grosso e infatti Matic si è rivelato giocatore determinante in campo e anche fuori, tanto da rinnovare il contratto ed essere pronto per il Sassuolo anche nella prossima stagione. E lo stesso vale per Dibu Martinez, perché la Juventus ha bisogno di un giocatore sia in campo che fuori, con quel pieno di personalità e di carisma che Dibu Martinez ha in sé in maniera naturale, tanto da aver conquistato e colpito la Juventus nei contatti di questi giorni, nelle video call avute con i dirigenti, con lo staff di Spalletti, proprio per questa sua grande voglia di trasmettere tutta la sua esperienza e le sue qualità. Dibu Martinez cerca già casa a Torino, questo per capire quanto lui si senta virtualmente bianconero, quanto voglia la Juve, quanto consideri la Juventus ormai uno step, visto per la sua carriera, per poter vincere ancora qualcosa in Europa. È proprio per questa sua voglia di Juventus che i bianconeri pensano di avere ormai in pugno Dibu Martinez. È vero che hanno sondato delle alternative, le tengono calde, come può essere Oblak, perché non sanno quanto la Aston Villa chiederà, ma la Aston Villa si trova di fronte ad un bivio. Chiedere tanto per il Dibu Martinez o rompere i rapporti con Dibu Martinez, che invece si sente di dover essere lasciato libero a condizioni favorevoli, che possono essere anche un indennizzo con dei bonus, una forma di riconoscenza per quanto fatto nei confronti di questo club e nei confronti di Emery, tanto che ci sono stati già dei contatti tra Martinez e Emery con una sintesi chiara, caro mio.

Inter, lasciami andare per tutto quello che ho fatto, me l'avevo promesso. La Juventus è in attesa di capire quale sarà veramente la condizione d'uscita tra Dibu Martinez e la Aston Villa. Sicuramente Carnevali si è già messo ancora prima di arrivare, perché vuole che Dibu Martinez possa essere il suo primo colpo, il biglietto da visita di un nuovo corso, che poi comprenderà altre operazioni, possono essere Sorloth, Colomani, Lukumi o un rilancio per Vlahovic o Moremovic. Questo lo vedremo da lunedì, quando si insedierà ovviamente e ufficialmente Giovanni Carnevali. Ma sicuramente ancora prima di arrivare Giovanni Carnevali già ha votato per Di Martinez, che può essere il primo colpo di un team mondiale della nuova evoluzione bianconera.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Twitter il via libera dell'Iran all'accordo di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
0: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Tramontana notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub e le costellazioni locale di Jack e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
1: Eros Gagliardi, ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico morto all'ospedale di Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite avvi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura, di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
0: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici entrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese, quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
1: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età, su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce, anche in occasione della giornata mondiale contro il lavoro minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
0: Il tennis e il torneo di Wimbledon ormai alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale di Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico vincendo un match di doppio al Queen's in coppia con Victoria Bocco.
1: Per ora è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di BMW Radio.

Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su

0: Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni.

0: Due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali che sono dei veri e propri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la continassa però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkann in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkann, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli Squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, o meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkann, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Conciroli, ciao Fabri!
1: Ciao, bentrovati a tutti!
0: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
1: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però
0: stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
1: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
0: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde, lo so. Così ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini, di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. Queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte. Bravo. Che affidarsi è difficile.
1: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
0: Lo stanno facendo per
1: però,
0: noi.
1: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
0: No,
1: viviamo al presente.
0: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus.

0: Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
1: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo: ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul
0: Beh, sì.
1: mercato. È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però
0: È vero che poi depositare i
1: obiettivamente.
0: contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se si fosse anticipata la
1: Esatto,
0: decisione forse.
1: ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve, cioè Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve.
0: Ma
1: Alla
0: insomma,
1: Juve ci vuole un dirigente esperto e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e Cannavale da questo punto di vista, secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
0: guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, un
1: Esatto.
0: rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione. E adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Comolli addirittura faceva il presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi, eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava. Ho
1: Sì.
0: perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. Indubito Marco che ci sia questa possibilità, Sartori sarebbe quasi un alter ego se vogliamo di Carnevali, Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere o comunque potrebbe approvare la scelta di Tognozzi, per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus. A quel punto andrebbe via Ottolini naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche i colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevali, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
1: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Comolli. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
0: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto
1: io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così, cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva, poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata, quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
0: Chiaramente arriva Carnevali, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi, cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo con il probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare ha contattato proprio Spalletti per dirgli vedi che verrai contattato da Carnevali, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
1: No, non lo escludo. Non lo escludo, perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto. Confronto diretto, Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto

0: Non escludo che magari in questo confronto, magari sai, ognuno ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva a Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta. Che è Bonucci, secondo tu gli apriresti?
0: Sicuro.
1: Tu gli apri sicuro. Oppure no?
0: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. Non, a me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto, sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigenti. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio. Era ora sicuramente. Però dall'altra parte i tifosi della Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, diciamo finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
0: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giuntoli, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio. Idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle che merita, secondo me merita di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra, quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono un 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora qua io, nell'analisi del nostro amico che ti giro, ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli è ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in un club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
0: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè anche al Napoli cioè tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve, no guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato, però meglio avere Carnevali che Comolli, cioè, il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto.

0: che poi ci sarà anche da far firmare a Giovanni Carnevali tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto, Mercato Web è già stato ultimato. Giorgio Chiellini poco fa ha già lasciato la Tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese Comolin, quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
1: La seconda sicuro, non ho dubbi che Comolli, ma giustamente da un certo punto di vista faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene, non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andare via, ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai, ma è giusto così da un certo punto di vista, eh?
0: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio perché magari insomma se Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria. Il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato, quindi spesso e volentieri, anzi chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
1: Ma forse questa gente non si ricorda com'era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori.
0: Esatto.
1: Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus, cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
0: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so tu
1: Ma
0: cosa pensi, e non
1: assolutamente, ma anche
0: credo. Perché a
1: perché
0: questo punto
1: vorrebbe
0: chiamavate a
1: dire,
0: Dybala pure.
1: no, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è
0: Esatto,
1: nessuno
0: che lo vuole.
1: che lo vuole e quindi ah no, è arrivato Carnevali, allora accetto 5
0: Accetto.
1: milioni.
0: Dai, ma dici.
1: Oppure, ancora peggio, che Comollino sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
0: Esatto.
1: Quindi in entrambi i casi non va bene.
0: No.
1: Vlahovic
0: Io
1: che
0: ci
1: trova un
0: credo
1: accordo
0: zero, poi
1: adesso,
0: vediamo.
1: Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima. Cioè,
0: Certo.
1: prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
0: Sarebbe una follia da
1: no.
0: tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero. E
1: Anch'io.
0: vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali

0: non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche di, dal punto di vista della sostanza, decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi. Sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
1: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. Che testimonia quanto è bravo un dirigente.
2: Ma proprio quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì, sì. È veramente infinita.
1: Bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso, tac, fuori con un lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
2: Sì, ma certamente, è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann. Cioè, è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro e dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. E ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkann ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc secondo me è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista, che cosa gli puoi dire?
1: No.
2: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan?
1: Che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento. Sì.
2: Quindi, non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto criticare. Però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus. Oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
1: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento, abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkan. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, il più per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo la
2: volta. Ma sicuramente. Entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, È una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra. E poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no. Tranquilli, Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
1: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano, io non li posso vedere. E lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema
1: che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di tifosi della Juve che possa averlo risolto in parzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus. Cioè, di fatto, a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, dicevano: Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista?
2: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero, però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene, cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi, ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni, è l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
2: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia l'autocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi il gran finale, come sempre, nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Len Vanneghi. Vi aspetto.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della

0: funzioni di amministratore delegato. Dopo addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestò, direttore tecnico dei Bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rai R Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi i rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di IMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico con due partite dei mondiali. Partiamo dai padroni di casa, gli Stati Uniti d'America, dati favoriti al 48% sul Paraguay, che invece è bloccato al 25%, mentre le speranze di X sono al 28%. Nell'altra partita la Svizzera, favorita al 73% sull'appena 10% del Qatar, mentre la X è data al 18%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento, il pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui, in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi insieme a tutte le componenti. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no? La stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare né i conti senza l'oste, ovvero mandando via un dirigente come Comolli, amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto certo. la stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche fare un torto al Sassuolo di andare a prendere un dirigente senza passare anche dal Sassuolo. Quindi diciamo che queste sono state due settimane nelle quali la Juventus è riuscita a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, e dopodiché appunto siamo arrivati ai comunicati ufficiali che sono arrivati oggi. Ieri ci siamo mossi molto bene, siamo contenti, perché anche grazie al lavoro di Camillo De Michelis, che insomma ci siamo coordinati con le notizie che ci arrivavano e abbiamo capito che insomma l'avventura di Comolli era agli sgoccioli, e soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, perché il comunicato di poco fa della Juve ci dice che ha questo doppio ruolo. Esatto. Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa. Adesso parte, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori, ma noi lo dicevamo prima del derby che era fuori Comolli, quindi ora siamo particolarmente contenti. Non che avessimo mai avuto, almeno parlo per me, grande stima nei confronti del dirigente francese, ma siamo ulteriormente contenti, perché guarda, io non è che ci ero rimasto male, però non riuscivo veramente a capire come fosse possibile che la Juventus avesse deciso di andare avanti con Comolli, perché veramente da tante fonti ci arrivava che Comolli fosse fuori dalla Juventus, e infatti poi però era così. Quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa Juventus. In tanti dicono, ci hanno scritto anche sull'altra emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Andrea, di Giovanni Carnevali, non ce l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, DG, direttore generale o comunque addetto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting, Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici, e la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne mandato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici e già cominciò a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, CDA, al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi il 2022, la questione plusvalenze, processo Prisma, quindi governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con l'area scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire, quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto addirittura il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera, arriva e si deve adeguare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo, mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevali, e chiaramente anche DG, chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente la società Juventus.
3: Sì, sì, hai diciamo riassunto bene, no? come è cambiata anche la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta dov'è, da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta dov'è. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modesto, io penso sia più fuori che dentro, dalle sì, cose che abbiamo raccolto. E per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci diceva faranno fuori anche lui,
1: però non è detto. Per forza.
3: Sì, però comunque non è detto, perché vediamo, insomma, sono in evoluzione, ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, che tra l'altro è arrivato da poco. Ha fatto il mercato di gennaio e basta, di fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè, quando partì per Istanbul per andare a prendere il Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma, non è stata
1: una bella scena.
3: Però vediamo, insomma, quello. Se torna Tognozzi, chiaramente Ottolini se ne andrà.
1: È chiaro, e questo è un punto. Altro punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa invece parlando anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato, ieri saranno arrivate anche a te, poi voi avete fatto le vostre verifiche, noi le nostre, un po' ci incrociavamo perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti, e quindi complimenti veramente a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che si è passata anche una notte, perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto vedi che quello sta già qui, come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio alla posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche avuto un indizio, che non dirò pubblicamente, te lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato, peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, quindi te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto vedi che ti chiamerà Carnevale, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento anche John Elkan, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti, andare avanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti, che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame soprattutto lui, dopo che Comolli è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus, o tendi a escluderlo anche tu?
3: No, allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no, della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione, perché se Spalletti non dovesse mettere insieme, per dire, in tre partite non vince, comincia a dire no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte di là, anche perché Mancini sembra essere il favorito per la nazionale.
4: Certo.
3: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra per, ma non soltanto per la Juventus ha maggior ragione, ma anche per gli altri club, quindi sarà una figura molto scomoda da dover gestire.
4: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera, ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo, più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire, e che abbiamo abbastanza appurato, è che fosse la Juventus a chiamarlo, lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve avere Carnevali, perché avere un allenatore che ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sarà anche quello di cercare di dare serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore, il più possibile. E Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigenza che lo asseconda.
3: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, no? Un po' come è successo anche con Gasperini alla Roma.
4: Sì.
3: Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma l'abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse ai minimi termini ormai da tanto tempo. Prima e dopo il Torino insomma arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo insomma avevamo già parlato, ho detto attenzione a cosa potrà fare Spalletti se Comolli resterà davvero alla Juventus, perché il momento in cui non gli arrivano i giocatori io mi potevo aspettare anche uno Spalletti che se ne sarebbe andato, che sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare anche in maniera più serena, no? E lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto totalmente una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà una garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor algoritmo che non ci mancherà per niente,
4: no,
3: a livello di calcio.
4: Vabbè, poi, tra l'altro chi l'ha sentito parlare. Detto questo, ti faccio quest'altro parallelismo, perché molti ieri hanno detto forse avrebbe fatto meglio la Juventus a fare come il Milan, cioè finita la stagione via tutti si ricostruisce. Secondo me no, perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivano, con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan ha fatto fuori tutti, ma non c'aveva pronto il piano B, o comunque non aveva già deciso chi. Prima uno, poi un altro, adesso Ragnik però vuole pieni poteri, io però ho scelto Glasner per come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che me lo fa cambiare, vabbè intanto prendo l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma situazione ai limiti lì. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, perché molti ci hanno scritto questi messaggi, è che hanno apprezzato il fatto che fuori Comolli lì era già pronto un nome, e non un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Marotta probabilmente, insieme a Sartori e a Fenucci, e quindi che si era agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè dire fuori tutti, però noi già abbiamo pronto il futuro.

0: No, no, ma io guarda, ti dico Enzo, che la gestione del Milan è una gestione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè io non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo, cioè hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi, e quindi questa è una cosa clamorosa, veramente clamorosa. E oltre a tutto questo, si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti e sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti perché lo ha già fatto. E il nome chiaramente è quello di Paolo Maldini. Perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, voglia avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci il calcio. Ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cosa... Cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano, che non aspetta altro di tornare al Milan. E invece non si calcola e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, cosa che il Milan, tra
1: Esatto.
0: l'altro, ha fatto e sta continuando a fare. Quindi vediamo che cosa succederà. Ma guarda, ma tendo, cioè, a questo punto è anche inutile parlare del Milan fino a quando non ci sarà il partito delle Champions.
1: Senti.
0: Aspettiamo e vediamo quello che sarà il Milan nelle prossime settimane.
1: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo? Cioè, la Roma ha dato anche un suggerimento, secondo te, a distanza del Can, cioè nel senso. Abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo perché probabilmente pur avendo un dirigente che avevamo scelto e nel quale credevamo, i due non lavoravano bene insieme, allora meglio risolvere il problema mandando via uno e lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma è un'altra la figura che deve cercare, un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità, per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche, insomma, a formalizzare tutte le nuove nomine, eccetera, deve chiudere la questione plusvalenze e poi potersi tuffare sul mercato. Si trova un passettino avanti alle altre perché ha risolto un problema interno che la stava frenando un po'.
0: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità con la passata stagione e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle perché è arrivata terza.
1: Già.
0: Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha dato spunto anche alla Juve per fare la stessa cosa e poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato e vediamo, insomma,
1: Quello
0: quello
1: che
0: che
1: sarà
0: sarà del calciomercato
1: della Roma.
0: della Roma e del calciomercato di tutte le altre.
1: Dibbe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
0: Grazie, grazie.
1: Tutto
0: Ciao, ciao.
1: mercato web. Noi invece tra poco torniamo però a Firenze, ma da Luca Calamai, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran, però, ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios, la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
2: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
3: Il GIP di Napoli, Mariano Sorrentino, ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale. all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS.
2: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
3: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
2: Il calcio dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese, il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19.30 italiane. Alle 21 in campo Canada, Bosnia-Erzegovina. A Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA, Paraguay.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ufficiale comincia l'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, ad annunciarlo con una nota ufficiale la Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto il mercato web, su TMV Radio, su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto Juve, insomma su tutto il gruppo, dopo aver lavorato a lungo su questa traccia che in effetti già nella convocazione di due sere fa era abbastanza evidente. Allora ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Beh, direi che è stato fatto, si è evitato un cortocircuito che avrebbe probabilmente rovinato la stagione prossima della Juventus, perché tenere insieme Comolli e Spalletti era impossibile, ma è due figure che non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a fare un passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di un gruppo di lavoro che mi pare in perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevali e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune, condiviso. Roba da Juve, mi verrebbe da dire, finalmente, ecco, dopo tante cose, tante operazioni e tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate, anche delle forzature in qualche caso.
0: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta alla Juventus, che quindi
1: sì,
0: si mancava
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Per questo.
1: Esatto, mancava il grande uomo di il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì. Cioè, deve essere un uomo con tante sfaccettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale di comando. Qui c'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo. Sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, Carnevali va a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura operativa. Io credo che si andrà a riproporre, Vincenzo, l'idea che poi è stata l'idea vincente per tanti anni con l'accoppiata Marotta-Paratici, no? Il grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, con un allenatore che ama fare l'allenatore e non ama fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi una Juve fortissima è impossibile, ecco, perché veramente ci vorrebbe non so che cosa, ecco, perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale, lascia più problemi che certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro che la grande sfida di Carnevali, questo è inutile negarlo, Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che era quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare conti, cercando di proporre un calcio piacevole, cercando di far qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora devi andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, devi andare a cercare all'estero chi ti prende David. Non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi questo mi fa pensare che abbia le armi, le aperture di competenza per poter riuscire in maniera positiva.
0: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche lui?
1: Allora, guarda, Spalletti non è un uomo di battaglie

0: personale, un uomo d'azienda, è un uomo, questo fa parte del suo DNA. Te che hai una cultura che ti abbina al mondo Juventus, ma ti abbina anche al mondo Napoli.
1: Sì.
0: Lui non aveva più da tempo i rapporti con De Laurentiis, eppure ha fatto società fino al momento in cui ha salutato la compagnia e se n'è andato, se ci pensi, senza accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo. Quindi non è un uomo di guerra Spalletti, però è un uomo di calcio, cioè ha bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che cerca di vincere, e qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. Se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo quel tipo di livello, però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus, allora intanto io credo che con la coppiata Spalletti Cannavale riporterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto, questo è inutile negarlo, oggi certi profili vanno a cercare la Champions e la Juventus fuori dalla Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
1: È un indizio anche per il Milan, quello come ha gestito Gianelka nella situazione. Ti chiedo anche se si è un po' rivalutato dopo tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta fulminea, importante, decisa e chiara. Cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente avvisato per lungo da parecchio tempo Giovanni Carnevali, il quale avrà detto: permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani Sassuolo, di salutare gli Squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle in gran segreto e poi immediatamente fuori il nome, quindi fuori uno ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
0: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkann anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora questo non è proprio semplice, per figure di grande potere, perché praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve, per andare anche a far violenza al proprio orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendersi ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento, guarda, l'ho detto prima, per gli investimenti che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve non fino a fare aumenti di capitale pur di tenere gli Elkan, pur di tenere la Juve a certi livelli, però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto nel Milan quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico con la Juventus è non ha una proprietà che ha una storia. Gli Agnelli sono la Juve o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? Nel Milan la proprietà di oggi chi è, cosa rappresenta? Cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato il Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quello che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, io ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche, oggi il Milan, è normale lasciare il Milan in questo metà del guado? L'unico dirigente che è rimasto, Ibrahimovic, negli Stati Uniti a commentare il mondiale, ma sembra una roba, sembra barzellette, no? Cioè ci dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dietro l'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda, e non è che siamo, ormai siamo un po' a metà giugno. Quindi il fattore Agnelli sulla Juve io non riesco a rimmaginarlo con questo Milan.
1: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei, vicepresidente del Sassuolo, che saluta Carnevale. Ringraziamo Giovanni Carnevali per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche
0: parole splendide, Vincenzo, poi però bisogna trovare uno che sostituisce Carnevali. E qui non è il problema di trovare un centravanti che fa 9 gol, o ne fa 12, o ne fa 13. Carnevali era la costruzione quotidiana, annuale di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché voglio dire, quel rischio ci poteva essere, invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il primo campionato ottimo. Non credo. Cioè, oggi, per quella che è la difficoltà a trovare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi ripartirà il Sassuolo, ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma nemmeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, come sì, come per la Juve è stato difficile trovare il suo direttore. Non ce ne sono, poi, che per quanto riguarda il Sassuolo vanno con l'idea di che cosa devono fare, e lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori, insomma è complicatissimo, guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
1: Sono molto curioso, poi sono anche le parole di Carnevali che dice: lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinzi, Sassuolo resterà parte importante della mia vita, questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia, però come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire poi quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirigenti,
0: perché ce ne sono. Se non sbaglio a Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non so, magari
1: sì,
0: sbaglio,
1: se non sbaglio,
0: cioè,
1: sì,
0: ma comunque vedi. Ecco, al di là lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché l'ha tenuto in piedi, ecco. Ce ne sono pochi in Italia.
1: Intanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Comollini. Il comunicato ufficiale è stato reso noto anche che il dirigente dimissionario riceverà una buonuscita da 850.000 euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il 1° giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente Comollini avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia, invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui che evidentemente andava su strade diverse rispetto alla Juve.
0: Sì, aspettiamo qualche settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Ora, sai, questo è il passaggio in cui naturalmente tutto ciò è figlio di una trattativa, e quindi ingoi, perché comunque vuoi arrivare a questo punto. Anche con lì voleva uscire in maniera diciamo giusta, da un punto di vista proprio di percorso. Poi vediamo se parlerà ora che quando sarà libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di Comollì di bilancio, a me non ci avevo capito nulla.
1: No, poi
0: mi sembrava una roba di dire: ma di che parli? O come direbbe Checco Zalone, ma sei del mestiere, perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Io mi auguro che Comollì, io non so com'è Comollì, te lo dico subito. Però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti, ma poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, i compromessi del calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, e sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che la Juve ha portato Vlahovic in scadenza di contratto senza nemmeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. È una squadra con poco, sembra fatta per caso, con poco progetto, e quindi magari gli servirà di lezione, perché insomma è un bello schiaffo, ma dagli schiaffi e dai crolli si può che ripartire.
1: Esatto. Abbiamo parlato di Juventus che si è ristrutturata e si sta ristrutturando, di Milan attendiamo di capire i nomi, il progetto eccetera. Ci sono altre due società che devono trovare una soluzione, che stanno vivendo un momento molto complicato: il Torino con Cairo, che sta valutando anche le offerte di cessione. Per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi neanche tantissimo, lui vorrebbe qualcosina in più. e la Lazio, con quella famosa lettera di Lotito ieri che non ha convinto per niente i tifosi, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come se la cavano, Luca, secondo te? Perché rischiano tanto.
0: No, ma

0: vivere, dai, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo la Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, che se te vuoi vendere una cosa la vendi, e io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere, ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa, e penso che il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa essere, possa riconoscersi in questa cifra, ecco, che, però deve arrivare a figura giusta. Poi sai, te lo ripeto, non è facile per un prenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento su un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento. Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lo sito è una guerra personale, qui si entra in una situazione più complessa, perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le tante iniziative di protesta dei tifosi della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono più questo presidente, perché lì se crolla quel sostegno, allora io non vedo come Lotito potrebbe restare presidente della Lazio.
1: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura ti chiedo invece come sta ripartendo la Fiorentina, secondo te i primi passi, le
0: vendite? Non si sa. Cioè, e anche ti devo dire, ora scherziamoci un secondo, perché certo, abbiamo parlato di situazioni abbastanza complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso, cioè, di solito i vertici aziendali durano 48 ore?
1: Sì.
0: Ma se proprio vuoi allungare un po', altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bella, c'è anche il mondiale.
1: Già.
0: Ma insomma, di quante cose dobbiamo parlare? Speriamo che arrivino delle risposte, dai, al di là delle battute.
1: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, cioè tutto da decifrare e da capire.
0: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, è quasi da rifare tutto. Con il problema è, c'è la volontà, se hai fatto spendere 92 milioni a un dirigente e non te li ha fatti fruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è uno bravo, no?
1: Beh,
0: Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sulle acque, in senso ironico, nel senso tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dà lì, non è che moltiplica pane e pesce, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
1: Luca Galamai, grazie come sempre. Ciao, grazie. Ciao Luca, grande abbraccio a Luca Galamai. Termina qui anche questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, al mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Valneghi, con i quali però chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damian Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì prossimo tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini e condivise da Spalletti che riguardano il Dibu Martinez, Sorloff, Lukumi e Kolumani per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Mentre Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse, sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti. Probabile però che da lunedì Carnevali sarà già operativo. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre

0: La Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Formula 1, 5 giorni dopo la bandiera a scacchi, il Gran Premio di Monaco non è ancora finito e potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. La FIA ha infatti ritenuto ammissibile la richiesta di revisione dell'Alpine sulla doppia penalità di 5 secondi che ha stromesso Pierre Gasly dal podio, facendolo retrocedere dal terzo al settimo posto nella classifica finale. La scuderia francese ha centrato dunque il primo obiettivo, ottenendo una seconda udienza in cui verrà rivalutato l'episodio della doppia infrazione in pit lane. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. Italia allenata da Fefe De Giorgi si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed è venuto il momento dello spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da approfondire, senza la nostra nazionale, da approfondire con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia, buongia.
0: Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Alen sulla gara che c'è stata tra Messico e Sudafrica. Mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
2: Sì, a senso unico. Il Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco Aguirre a centrocampo. Il tridente Lira Gutierrez Fidalgo ha dominato in fase di pressione. Abbiamo visto un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso che nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali.

0: infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015

0: Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Che mostra dei limiti. Ho deluso anche Schick ieri, che è il giocatore, diciamo, dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche per la stagione, l'ennesima ben fatta in Bundes con il Leverkusen, non si è messo in mostra.
3: No, direi di no. Questa è l'analisi delle due partite, ma ieri, siccome nel frattempo era arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damien Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo, che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato, di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale. Però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sul consiglio del talento del giorno. Parto da Alain, perché ieri ci volevi consigliare, ci volevi parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alain? Ah, devi attivare.
4: Sì, sì, ha fatto una grande stagione al Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen, non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. Un centrocampista centrale che fa del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio con Rios e Lerma, un profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. Ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare, non è solo un interditore, e rispetto ai due citati, secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia. La Colombia comunque là davanti ha Juan Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz, sono dei calciatori che fanno la differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare, e Luis ha quella velocità di pensiero e quella voglia di verticalizzare che forse Rios e Lerma hanno un po' meno. Sono giocatori che comunque amano più temporizzare, che hanno comunque delle grandi qualità, Lerma atletiche, Rios di aggressività. Però Puerta ti dà un qualcosa in più e spero di vederlo tanto in questo mondiale, perché potrebbe sorprendere a tanti.
3: Fabio invece un talento croato, se non ricordo male.
2: Sì, sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2007, un colosso di 1,93 m, che ha giocato nell'Hamburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui farà ritorno sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico. Nonostante i 193 centimetri, riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico da vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto ma anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. E ha tutto, è mobile, ha un'ottima coordinazione, ripeto, stiamo parlando di un colosso di 1,93 m, per cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel

0: breve e la capacità, anche la duttilità di giocare sia appunto da centrale puro in una difesa a tre, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza, a un'età come la sua, insomma, è ancora un diciannovenne. È chiaro che i progetti per il futuro sono rosei. Il Tottenham si sfrega le mani, la sua stagione è stata impressionante. Basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda i duelli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, nei top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età è un giocatore che sembra già pronto, avrà il trampolino adesso del mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva che vi dicevo ieri ha un po' rubato diciamo la scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti. Però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni, e dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, acquistato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, a partire proprio da Vuskovic, possono diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà almeno per una stagione o due a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, peraltro, al Tottenham, che quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
1: Eh già, però insomma, intanto poi alla fine si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta Comolli, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era. Alen, come te lo immagini Carnevali? La scelta giusta è una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tifo, finalmente nel senso di storia della Juventus, una Juventus più strutturata?
2: Ma prima di tutto conosce il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che navega da anni, comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. È riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è la stessa cosa, e lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo sulle pressioni. Basta guardare comunque nel passato, Tito Giuntoli, perché Comolli non, secondo me non è mai stato da Juve, Giuntoli così mancava. Quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli, eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento, e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene, e poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo, che la Juve ha già. Però sì, è una figura comunque anche carismatica, quando va a parlare in conferenza stampa non è come lì, ti incute rispetto, ti incute anche conoscenza, e comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta.
1: Esatto.
2: Sinceramente, okay. Perché comunque dalla Samp alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
1: Traiettoria che si ricorderà molto bene, Fabio, perché veniva dalla Sampdoria Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio?
0: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che, per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni, ricca. Ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso, che si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione, in passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati diciamo, valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro, quindi una gestione impeccabile. Però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola come papabile per diverse big. Sappiamo con che frequenza purtroppo in Italia vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure si è dovuto arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto si sia sbagliato negli anni scorsi. Non parlo tanto della scelta diciamo individuale o singola della persona, ma quanto più che altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, come fatto in passato a più riprese. Dall'addio di Marotta in poi, secondo me, c'è stata molta confusione nell'organigramma, nella creazione di una piramide che avesse un senso, di un gruppo di lavoro dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione, e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre le sue competenze, parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine, e adesso vedremo se sarà bravo e capace nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza secondo me è la parola d'ordine, e sicuramente rispetto a Comolli, è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare, e quindi sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché da un paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi. Vedremo se verranno recuperati o messi da parte. Esattamente.
1: Proprio per questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo: come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
2: siete molto, molto meglio informati di me. Come lo immagino? Dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti, dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve, e adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, se torni con Openda e David, al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire, e questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi, però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti, e su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non lavora più col data, il Sassuolo lavorava col data, scopriva e vendeva, e lì devi cambiare il chip. Sì, molto curioso di vedere. Uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan, che comunque rimane un grande mistero, però quello della Juve. Poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore,
1: ad aggredire un pochettino il mercato. Grazie allora ad Alain Valnegri, ciao Len.
2: Ciao.
1: E grazie anche a Fabio Urbisaglia. Ci ritroviamo ragazzi la settimana prossima, a partire da lunedì, nel pieno del mondiale. Ciao Fabio.
0: Ciao, buon fine settimana, obrigado.
1: Obrigado. Allora noi invece siamo pronti a dare spazio a Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Chi è?
1: Maiocca, al quale do appuntamento come a tutti quanti voi a lunedì, stesso posto, stessa ora, non

0: mancate.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
1: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
2: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
1: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per la tentata aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
2: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
1: La Juventus e Damian Comollisi sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: si è perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Qualora dovesse uscire di scena Comolli lì, secondo me cambierebbe poi anche, voglio dire, proprio la struttura, la gerarchia, no, societaria. Cioè, mentre prima Comolli lì che c'era, c'era direttore sportivo, direttore tecnico, ecco, queste figure pure potrebbero essere messe in discussione, quindi centralità Chiellini.
2: Questa crisi sia nata proprio da Spalletti, io penso che quella conferma a tempo che era stata data a Comolli un mesetto fa era una conferma a tempo, cioè c'era una scadenza, la scadenza era quella del mercato. Tra l'altro Comolli ha in programma di partire la prossima settimana per andare negli Stati Uniti.
3: La mia favorita è la Spagna. Spagna perché è la squadra più equilibrata di tutte. La Francia è fortissima da centrocampo in su. Dietro, tolti gli elementi titolari, secondo me invece non ha grandi opzioni. E vi ricordo che il mondiale è lunghissimo.
4: Portogallo ha anche una discreta squadra.
5: Sì, sì.
4: Quindi, sai, poi... conoscendo la maniacalità di Cristiano Ronaldo, si sarà preparato per questo appuntamento dal punto di vista fisico in una maniera eccezionale, quindi...
6: Sì, mi sembra, diciamo, pubblicamente non c'è, dal punto di vista della comunicazione non c'è, però mi pare che almeno le notizie che arrivano ci danno, diciamo, sulla via di conclusione le trattative per ristabilire almeno la linea di comando dell'area tecnica.

0: Ragnik e Glasner.
1: Guarda, la sensazione che si ha da fuori. Allora, quanto tempo è passato che sono andati via Allegri e Tare? Saranno 15 giorni almeno?
2: Sì, sì.
1: Ecco. Che almeno. Significa? Significa che la squadra, la società non aveva programmato il successivo cambio, no?
0: Maracanà!
2: Bene, bene, ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti alla puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
3: e da Francesco Tringali. Pensavo che Andrea Magliocca ci mettesse il gingolino del venerdì, perché è sempre perfetto.
2: Ormai no, non ci pensa
3: dipende
2: più,
3: dal
2: Magliocca.
3: Suo stato d'animo.
2: No, ma non ci pensa più, e questo è il problema di Magliocca, ormai non siamo più nei suoi pensieri.
3: No, ormai è distratto d'altro.

0: like this. Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere.
1: Ah, sì,
0: 51, sì, comunque
1: sempre 5 qualcosa.
0: Sì, ma

0: lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: Quelli in prima, forse.
0: sì, quella è prima negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni
1: Sì.
0: della disco music.
1: Della giovinezza di Sylvester Stallone, John
0: Esatto,
1: Travolta.
0: la New York dove non era ancora uscita l'house music, in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You are the dancing queen, fatto free,
1: Gliaba.
0: you are the dancing queen, sì, roba del genere. Sì, no, tipo gli ABBA e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: tempo, scusi, padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma robe che si guardano
1: Lidia
0: lei.
1: Poe anche.
0: Sì, stiamo guardando Lidia Poe e mo dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni,
1: ma,
0: cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: no,
0: questa
1: ma lo
0: parolaccia.
1: Pensiamo tutti, fidati, basta,
0: cioè raga, beh, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè capito, cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia che quando vanno a vedere sono ridicoli,
1: ma non solo, questi registi, no, che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirati giù tutti,
0: sì,
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poe,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima. Non ti va, non una calmata.
0: No, è praticamente.
1: Cioè, questa qui, femminista, ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato, vero? Calmati.
0: No, vabbè, che c'entra Lidia Poe?
1: Sì, si è poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: ma si è portata appresso anche tutta una rottura di palle.
0: Sì, no, però.

0: Adesso ne hanno dette, adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, c'è cioè questo qua in cui
1: l'anno scorso ha detto
0: c'è cioè,
1: che
0: Robert,
1: Robert
0: cioè...
1: De Niro, che l'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati fascisti.
2: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani,
0: Cioè,
2: premio Oscar, Milan.
0: gli attori no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta sta, ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto
2: Ma
0: bene e...
2: la cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a
1: E
2: fare dei bei
1: figurati cosa
2: film,
1: pensa.
2: perché ragazzi, non, veramente siete, non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento. Se sento questa cosa,
0: Sì, sì, sì, sì.
2: anche
0: No, stavo
2: basta.
0: cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto
2: Si hanno
0: molto
2: incassato
0: stanno venendo.
2: 127
0: Sì,
2: mila
0: che cosa?
2: euro,
0: Allora,
2: una
0: a
2: cosa del
0: fronte di. Spieghiamo come funziona, che tu
2: genere. Sì.
0: sei partita con il numero senza dare il contesto.
2: Vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio del cash, una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni. Ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
2: Oh, sono sordi
0: sono
2: miei.
0: sempre soldi dei contribuenti,
2: Sì.
0: okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare X mila euro per dei film.
2: Di un
0: Bene,
2: po' quella cosa
0: ora.
2: meravigliosa che hai
0: Ci
2: detto
0: sono
2: prima.
0: dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei. Cioè, ne hanno chiesti, cioè, guarda che investimento minchione, cioè, chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh, guarda, Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni. Okay? Come fanno a Hollywood? A
2: Certo.
0: Hollywood e addirittura... Personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato Francis Ford Coppola, ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
2: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
0: Sì.
2: Cioè, anche perché siamo soldi nostri,
0: No, ma è quella, è un,
2: eh.
0: lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante. Cioè, certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un
2: Sì.
0: altro. Giochi col culo degli altri.
2: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: No,
2: meno male che l'hai detto tu.
0: lo puoi dire, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato e poi quanto incassa? Chi se ne frega? È la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché
2: Sì.
0: giustamente poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata. Potemkin,
2: Cosa
0: 250 minuti la
2: ha
0: forza,
2: fatto?
0: è una cacata pazzesca. Ecco, questo era il
2: Però mi hai
0: senso.
2: detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto: vi piace avere i soldi dallo Stato? No, col cavolo, non ve lo do. Ma perché? Perché se avete una
2: Se è vero che
0: idea.
2: siete artisti.
0: Artisti e avete un'idea seria, allora sapete è che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi. tutti, avete vinto il debito di Donatello, avete vinto le cose. C'era, come si chiama, l'attore?

0: Quello tutto
1: E
0: sporco di rossetto sulla faccia. O
1: sì,
0: era un
1: quello lì.
0: herpes o era uno
1: No,
0: sporco
1: no,
0: di
1: no, ma
0: rossetto.
1: c'era un'intervista. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
0: Marrone.
1: Marrone, Morrone.
0: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radical chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero?
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega
4: Non ne
2: niente.
4: frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
0: La
2: La tessera ce
0: Ramazzotti.
2: l'avevo perché ero
0: La tessera.
2: la moglie del socio.
0: Eh sì, era sposata con un regista.
1: Esatto.
5: Sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi
1: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo' devi andarmi a spiegare che cacchio di film
0: vuoi propugnarmi?
1: vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti
0: Ma
1: i
0: sai quanto gli
1: Fantozzi o gli altri.
0: erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini a questi
1: Assolutamente,
0: profumatissimi,
1: assolutamente,
0: profumatissimi di nicchia? Raga, cioè,
1: assolutamente, brava, quello è.
0: no. Cioè, io
1: Perché?
0: dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, ok? Tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio.
1: Ecco,
0: Che manco la Santa Maria, manco la Santissima Maria.
1: è
0: Perché?
1: arrivata.
0: Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo. Ma perché? Semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piagno,
1: Sì.
0: se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è. Dammelo da leggere e poi ci penso
1: cari,
0: io dico sì e
1: per
0: no, vita e
1: piacere.
0: morte.
1: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose
0: A
1: per a
0: sovvenzionarli, vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua. Ma Madonna,
1: cioè, allora, parliamo perché lo sai, del cinema italiano.
0: questa solamente per quelli. Beh, a me lei piace, attenzione, però
1: Sì, no,
0: solamente
1: no.
0: perché la sua
1: La
0: fiction
1: Matilda De Angelis,
0: è
1: sì, ma
0: andata
1: non
0: un
1: ha
0: po'
1: fatto solo la
0: bene.
1: fiction,
0: Sì, non fa
1: cioè.
0: niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andata un po'
1: Esatto,
0: bene, però dai,
1: quindi.
0: cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni, come
1: Cioè, la
0: parla.
1: fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che
0: Teatro.
1: però io non. Cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al. Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre, e se non sbaglio, se l'è autoprodotto, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente e beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare,
0: Quanto è
1: ti
0: bella
1: fermi.
0: Vieste? Non è Vieste. Ah, no, era Pugliese. Sì, no. No, ho
1: Date a
0: scoperto.
1: lei, date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dai soldi a chi fa le
0: No,
1: cacate.
0: aspetta, aspetta. No,
1: A
0: aspetta.
1: Checco Zalone e quello in Spagna, il Cammino di Santiago. Quella
0: Non lo
1: Vieste
0: so.
1: erano gli
0: Però
1: altri
0: lui non è
1: due.
0: pugliese. Non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
1: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della Puglia sono Pio Amedeo.
0: Ah, forse era Ibiza? No, no, no, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo
1: Non era
0: costruire.
1: in Puglia, era in Sardegna, era
0: Ah,
1: nella sua villa in Sardegna, non era
0: vabbè,
1: in
0: non fa
1: Puglia.
0: niente.
1: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
0: Comunque, quanto è bella Vieste! Quanto è bella Vieste!
1: Aiutatemi per piacere, aiutatemi perché è
0: È
1: difficilissimo.
0: bellissima Vieste,
1: È
0: dimmi no.
1: bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria, eccetera, e ah, è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani, per esempio, in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, fanno qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano.
1: Ma no.
0: Però ogni tanto, come dire,
1: però, scusate,
0: meno, dai.
1: Però allora, a me è tutto l'entourage di

0: di tutto Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere è il fratello.
1: Sì, no, ti
0: A me
1: detto,
0: lui,
1: di bravi senza dubbio ci sono, certo.
0: però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora, voglio parlare solo per me.
1: Hai un secondo e
0: Che
1: mezzo.
0: quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, no, guardiamo qualcos'altro.
1: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... Oh, torniamo un po' paese in Teroni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di... come si chiama? Di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, non volevamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panze che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panze è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ma panzetta. Secondo te la panze è un fiore, una fiore
2: la panzetta,
1: che si
2: la
1: regala, no? Capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli
2: pizza
1: anni...
2: Pizza mandolino, rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani, sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
1: sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: era,
1: sì.
2: Cioè, no? Da nord a sud, dai, siamo
1: è
2: italiani,
1: sempre uguale.
2: Ci abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo...
1: però capito, cioè, l'idea sempre che quell'altro tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo, cioè, sì.
1: L'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, il terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì. Datemi sovvenzioni, grazie Stato. Perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro? Grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove state, ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. Ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà

0: sole sorgerà alle ore 5:38, apro una parentesi, ieri giuro sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 fesfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte perché sennò lo tumulo, figurati, e ho notato che non erano ancora le 5:36 perché così, le 5:36
1: perché c'era ancora buio,
0: non era ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si fa queste cose, pirletti, no, come perché, pirletti, ma, ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quel pirletti è veramente una roba, che brivido, no, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, in milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, e non direbbe mai uè pirletti,
1: no. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni,
0: che non ci sono più perché adesso c'è oh yeah, con compare tutto quanto. Allora dicevamo, quindi non sì, lo so, però non volevo, cioè se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano le 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso perché continuavi,
0: no,
1: a dire
0: dormivo, dormivo a spizzichi e bocconi, ma almeno che ne so un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica tra un ballivigno. Comunque domani cosa accade nella storia domani? Te lo dico io, te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolidi Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite la
1: lucidità?
0: No, parla lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma.
0: Sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronessa.
0: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è da poco?
1: Non fa niente.
0: Ma domani celebriamo anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, e alla prica,
0: esatto,
1: alla neve,
0: esatto, alla prica dove si mangia, si beve, cioè alla prica si mangia, si beve e si lecca
1: il gelato,
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla prica si lecca la neve. Così è il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api infetti. Sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema, per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato?
0: Fai la serie. Sì,
1: io
0: sì.
1: Faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì, perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Non esisteremmo senza le api, moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio. Sì.

0: di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino.
1: Chi?
0: La borragine e il rosmarino.
1: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, e poi restano lì.
0: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
1: Una volta me l'ha fatto. Una.
0: Vabbè, perché non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
1: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline. No, ma
0: anche il burro che fa tanto.
1: Va bene, fa
0: comunque
1: tanto.
0: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
1: Tipo? Racconta agli amici un attimino, quali sono i tuoi, come si chiama?
0: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
1: Hai preso un miele che costava 10 euro.
0: Quello di Erika.
1: Ah, quello di Erika, hai capito?
0: Sì, non di Erika, Erika.
1: Sì, no, ho capito, quello di Erika.
0: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna, dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
1: La melata,
0: miele di
1: cos'è?
0: Erika, non lo so. Miele
1: come
0: di Erika.
1: Sarà una mela, non è una mela.
0: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
1: Tutto bene, tutto proveniente dalle api.
0: E li usiamo tutti.
1: Bene.
0: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi. I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
1: Da paura.
0: Comunque,
1: continuando le api, i miele, eccetera. Ok.
0: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
1: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
0: solo, ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
1: Sì, è vero, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
0: Sì.
1: Ci piace sempre simpatico.

0: for the children.
1: Brudica Gili.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo quattro, tre minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarlo per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. È del Timo Fresco. Apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di Timo Fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Io vi dico
1: che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora voi dovete semplicemente miele, ciccinini di burro e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manco un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto. E speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56. Salutiamo gli amici di Next Social del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi...
1: Sigla.
2: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta. L'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi che alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via, il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in campo. Sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta, e quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare. Tutto dipenderà però dall'Inter.
0: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
1: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi sinceramente che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io francamente, conoscendo un po' per Cassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere verrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare, e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
0: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
1: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Allora, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte, e una di queste era chiaramente Rabiot, per cui bisogna vedere anche quello che deciderà di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi, e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro, cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile, quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo, e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse più il difensore che il centrocampista.
0: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
1: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus, anzi forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
0: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
1: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso navigante, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stessa Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però, se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento.

0: Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra, però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri, se pensi anche ad Alisson in passato, no? È stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma, quindi. Però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura e quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Pazza. Allora, il destino di Nico Pazza è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto: guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Paz, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Ludi, il direttore sportivo, e quello Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo, trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, o meglio un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani. E faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come 3 stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti, nel caso, a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.

0: Guarda, allora io ti dico questo, nomi concreti oggi forse è difficile farli perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti, sto parlando di Cristiano Giuntoli che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente come con Tony D'Amico si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante. Per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo, secondo me, è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte e delle possibilità. Per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi il giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Ecco, io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Allora, oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri centrocampisti
0: Sì.
1: del
0: Ecco,
1: nostro campionato, Ricci, Jashari che sembrano essere nel mirino, però insomma evidentemente
0: Jashari,
1: c'è una
0: guarda
1: visione
0: Lorenzo.
1: internazionale, ecco.
0: Sì, però Jashari potrebbe lasciare il Milan e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte, poi i rapporti tra Milan e Atalanta li abbiamo visti, sono dei rapporti buoni anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan e quindi ci potrebbe stare. Ecco, Jashari secondo me è una soluzione. Non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan ai suoi livelli, e sono convinto che magari all'Atalanta con il lavoro di Maurizio Sarri potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS del Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto tra le altre cose: la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi, insomma, Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato è quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? È arrivato nel 2020, ha portato alla promozione della Primavera, in Primavera 1 ha vinto lo scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no, a provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista
1: Certo.
0: personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, eh? Non so quale. Però magari fare una roba come quando no, cominciò a Casarano, se ti ricordi sì. bene, no? A Casarano e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo, riportare in Serie A, portare in Serie A una squadra.

0: prendendola dalla Serie C, insomma, l'ultimo grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
1: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere perché ancora. Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
0: Sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
1: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni. Guarda, io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni. Cioè, secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, non eccezionali, ma discrete per poter fare il suo lavoro. Poi il resto ci pensa lui, ecco. Quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello naturalmente del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato e voglio finire con un sogno, con una favola. E la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine magari in un progetto di 2 o 3 anni.
0: E allora, grazie al direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, buona serata.
1: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione. Ciao Lorenzo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro, in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto, mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, che poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio, dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori raccogli, se non lavori torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2-3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato. Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto, e oltretutto De Laurentiis
era stato chiaro. È stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto. Evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan. E mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlando di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca. Altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che per me ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
0: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi, è virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso

un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo, il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da 2 mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con 2 anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista, non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti, Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina, dovrebbe autoesorerarsi, cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando allo specchio, per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter che perde in Europa quando in 2 anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri 2 o 3 nomi che non siano Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione. Il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti, mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere. Ci dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo. Non è come ho ascoltato ieri Jimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido. Dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione, perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini,
i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo,

mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi, pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus, è stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9 e che se arrivano i bonus sono 27 milioni e netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché ha come gioca Max 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema ti smascherano e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati, e che se li avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro. Il famoso Moncada, da molti celebrato, il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'hanno preso perché hanno detto no altri, l'hanno preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2-3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro, uno è peggio dell'altro, uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli, che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa, e ci sta, ma comunque per me Comolli

non è all'altezza della Juve, quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto, ma se Milan

0: soltanto.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione,

0: Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Linea guida una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
2: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
2: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
2: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove ci sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivo come allenatore hanno protetto questi giocatori, e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma, e sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante, la Roma c'è un allenatore che se riesce

0: a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dei giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio, sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per il

0: All'inizio del campionato non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi oggi do la palla
1: Paratici, a Paratici.
0: Paratici,
1: Tocca a Paratici.
0: esattamente.
1: Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque, insomma, è la tua squadra del cuore, molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, perché Primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati. Secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo, e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere ad Aversa, non si sa mai. Però sono contento che ad Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. E vedi Bologna, vedi Atalanta.

0: però ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Vedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia Umbro che tanti tanti di fuori regione.
9: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
10: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acquasantiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
11: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
12: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth,

0: Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile.

0: civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con il Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente. E lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti

0: per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo, però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte, con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
0: Però posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
0: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
0: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo.
0: Che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a Dario De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu ce lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola.
0: Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro,
0: volendo spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, per me Allegri, al di là adesso ripeto di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: devi
0: prendere per Guardiola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo,
0: deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai un ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Ne devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra c'è Anguissa, c'è Rabiot che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no, che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contratto, sì, a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà, poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni,
1: sono tanti,
0: ragazzi, bisogna capire Lucca, no, Alanga una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente
1: c'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare,
0: c'è Follorusso, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare, e sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà
1: viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita, sì, di Champions
1: di mondiale insieme.
0: Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo, sì, weekend, lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori, in questo caso no, di comune accordo. C'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
0: sì,
1: di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera. Ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Sì, pecca, molto, purtroppo, molto, molto.
0: Cioè, anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè, un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre, consentimi, la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece, sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne, che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti. Diciamo che era tutto, Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Che, certo, che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi, alla fine la Juve e Milan si sono ricci.

0: proprio tutte partite dove hai sofferto, sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora al dipendenza o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo,
0: saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone,
1: assolutamente
0: non, comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza, poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario, questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace, poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang. Nualang non può essere quello visto qua e poi va dalla Tasarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa. Non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare. Perché questa è una piazza, se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo, ecco il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza, volevo fargli un complimenti per la sua lucidità.

0: sportiva da napoletano, che è rara trovarla, un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi Juve, ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
2: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
2: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
2: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi, rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, e Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primordine.
2: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo, e c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è lì.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
2: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro, cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta Una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove ci sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti. Adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte

0: È un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, avere dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte, sai che prende un allenatore.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli. Nell'ambiente Napoli, secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: O va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa.
1: C'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina un una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere. Questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como, e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti,
1: Certo.
0: arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello poi a oggi.
2: È sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque, insomma, è la tua squadra del cuore, molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà. Alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza. In categoria, ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi alle spalle un pubblico del genere. Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata, complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché
1: Questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo veramente poi si sono sbloccate le ultime partite. L'ha davanti ha peccato moltissimo. È stato diciamo il tallone d'Achille della squadra. Perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo l'altra squadra che

più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto.

chiaramente per il... Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato.

0: chiusi, perché anche se non, magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri. Un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori, secondo me, direttore sportivo in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione. Loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso, che una tranquilla salvezza e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buonasera.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Kelly 6 a Roma, jbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda

0: con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva, allora in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il meglio e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori.

0: importanti come Rabiot e Gila che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo, però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte, con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, con tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
0: Però posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
0: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
0: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo.
0: Che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola.
0: Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro. Euro
0: spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, per Allegri, al di là adesso ripeto di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Ma allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: sì, devi sì.
0: Prendere per Guardiola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo.
0: Deve abbassare il monte ingaggi, e che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro, come sai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare.

0: andare via, visto che è scadenza di contratto a giugno 2027, vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti. Ragazzi,
0: sono tanti. Capire Lucca. No, Alang, una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: C'è Follo Ruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi.
0: Perché dovrà
1: cioè, meglio, farà un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il padron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions mondiale insieme, però sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due. Se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma tu secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera. Ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà. Però in comunicazione
1: pecca molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis sinceramente non mi è piaciuto che negli ultimi 12 minuti si è alzato ed è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze, mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti. Diciamo che era tutto, Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi, alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no?

0: lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite, le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia l'andata che al ritorno, le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderli e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora al dipendenza o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo,
0: saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone,
1: assolutamente
0: non, comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza, poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario, questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi dalla Tassarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito un gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso criticano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo, che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare. Perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, nel senso, ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come ci sarà, certo dovrà, dovesse arrivare Palestra

0: sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposto un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla, perché un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
0: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista, e quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tantissimi altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è visto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli.

0: studiato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
8: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
9: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
8: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
10: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
11: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti, per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale. partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina ASEAN, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
8: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna, alta velocità, a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale, con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Khoudry. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e avere tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte e sogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
3: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'aria un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a restare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scroscio di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird che ha definito la stagione fallimento inequivocabile. La proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento da Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Grigsboer per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino e dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Daniil Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 a Rocket Arena i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'11ª vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza

Siena abbiamo approvato il bilancio 2025, il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028 e soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo. Per questo martedì punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri e si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale. L'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore, con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che per il Napoli non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti. Se ha preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi, al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, è il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri. Ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti, mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno, perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte. E quindi questa cosa qui di italiano va seguita, esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo, e sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello

stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con i aquilani che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante, Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero, proposto in Italia invece il signor Tudor al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ho letto delle interpretazioni che forse è meglio sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico, tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000. E questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli, come vi ho raccontato, dovesse restare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto Comolli, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no, tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti, ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia Comolli che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo. E ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice: sai, ma io Comolli non ho notizie. Sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comolli: qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunge la Champions League così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani, ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, c'è una percentuale mia del 51-49, cioè siamo lì, sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili, quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina, e onestamente l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
2: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente

0: e anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli, no, e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
0: Allora, se devi cambiare, è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Cosa vuol dire? Che a questo allenatore che è al Bournemouth dal 2023 gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto, e secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso, ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi a Italiano. Però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti, Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions. Quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla. Ti può andare benissimo, oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi. Quindi il rischio c'è. Però, ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, Intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, perché altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus.

0: quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
1: Sì, sì, sì, sì. Se vai verso quella strada, sì. Faioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
0: già.
1: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
0: sì, si no, l'ho
1: quello
0: capito,
1: che voglio dire. Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
0: hai fatto
1: fare delle scelte
0: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
1: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che sì, aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo,
0: sì, sì.
1: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare, perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio-lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
0: No, è chiaro. Parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
1: No.
0: Neanche a me.
1: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, no, ma... no, perché... perché, ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve arriva

0: italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
1: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda, di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente Comolli, prima deve cedere

0: come la Juve. Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false, Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre, sia con. Spalletti,
1: esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire: ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire: beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, e soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito, cioè tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore. Ma lo dico senza problemi.
1: Sì, non me l'hai detto già da un po', quindi insomma.
0: Tanti dicono non ci sono alternative. Non lo so, ragazzi. Io

0: No, non credo in questo momento. Detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia, e magari arriva anche primo in campionato, e io smetto di fare l'inviato calcistico.
1: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stato un po' troppo fretta. Sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions, non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito, sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
1: Sì.
0: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
1: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: nel
1: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa, sembravano Totò e Peppino, simpaticamente lo dico, perché si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo due anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
0: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo due anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
1: è possibile lasciare 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social, secondo
0: bravo me. È quello che va sottolineato. Bravo Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto. Cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima

0: sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: E Gattuso sulla panchina della Lazio, comincio da questi due.
3: Beh, Gattuso, Lotito è già un film.
2: È veramente.
3: È già un film, che ce lo seguiremo in poltrona.
2: Sì. Quanto dura?
3: I popcorn. Ah, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale, totale. È quello secondo me che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Dean, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri. Tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati, Gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, vabbè, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia. Vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti. Quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
2: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
3: Ah sì, beh, certo, anche quello. Ne abbiamo due, due.
2: Sarri e Giuntoli. Tra l'altro Giuntoli non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita a volte. Il mercato web vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto, amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora com'è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed ecco i campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi e anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
2: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
3: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
4: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave per fortuna e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI. Quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
5: È l'amicizia e lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo. Lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
6: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per Essence Mouth davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
0: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati, allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori del Palaronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12. 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata, che ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
0: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
7: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike campione nazionale del Centro Sportivo Italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara. Argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi con traguardo posto Store suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
0: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'undicesimo trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti e alla comunità catanzarese domenica 17 maggio una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del Parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla settima edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione, tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio, è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torball, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
8: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le quattro giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
0: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
9: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Tra sport e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
10: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mile Sciro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
9: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa Greve in Chianti in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in tour, con particolari percorsi

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa, ma un incontro con alcuni membri della stampa, c'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve,

0: presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche e autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne. Così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal 1° di giugno è libero per potersi, anzi dal 1° di luglio per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
0: Allora, Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
1: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove
0: Assolutamente.
1: Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così vivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18, è migliore per i tifosi della Roma. La Roma, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché, grandissimi applausi al Como.
0: Certo.
1: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri

0: giovani, il Como ha vinto, ha conquistato, scusami, la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne in organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico e la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, della 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore. Ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve. Ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
0: Ma mi auguro per loro, per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelati anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean Elkann, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Comolli, Modestò, Vasser, La Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà Elkann con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino. Quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
0: È una notizia, però, Vince.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosce.
0: Andare capocciato alla parete.
1: Altro che.
0: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
0: Io conosco Spalletti. Spalletti secondo me è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo

0: nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla, come dire, sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, mettendo, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus. Quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
0: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, quindi Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo, e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinale invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè, siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori, sì, a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori. Non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo. Non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente, e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo. Hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale,
0: lui nazionale, ripeto, non so se andrà lui nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50%, tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri. Io li dividerei almeno il 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne, si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di una... di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma anche se ha la passione per Allegri è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
0: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentina, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi. Certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante, parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro sul Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina e che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della Nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire è che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
0: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma, votato dal 98% degli elettori della federazione, alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti. E

0: sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, sarà, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, nel 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni. La nazionale va male, il presidente federale va a casa, anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina da questo punto di vista. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, e ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
0: Sì, ti fai dire una cosa sulla nazionale, certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che sì, purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni me li ricordo, non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro

0: quello, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro che di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono tifoso della Juventus, tu lo sai, sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è stata tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno sinceramente devo essere secondo me mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di comodo con Spalletti secondo me può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che, vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
0: Ma certo, ho detto prima che o Comorri da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di El Khan. Anch'io pensavo che Comorri fosse salutato e congedato, non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto impegnando, ripeto come ho già detto, molto di più secondo me Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
3: Ciao, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-off e gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Balagò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Malagò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che hanno

0: andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha fatto, ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscito a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao, buona voce.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, a tra poco.

0: La televisione di
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza

0: L'aggravamento con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grespour. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev

il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno Camillo Di Federico Cina. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper De Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio, passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace, che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu dopo lo storico double scudetto Coppa Italia a suo primo anno. L'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Donil Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il Moto Mondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan è sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due o tre anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Tiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui ha riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui Iraola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto. Sarri che andrà a ricomporre

0: la coppia con Cristiano Giuntoli come DS?
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene, perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato, e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale, con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
0: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management, creata da Federico Pastorello. Un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante, è questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato, perché sai, un giocatore vuole giocare con i paesi

0: più forte.
1: Buongiorno cari amici di Gossip, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexum Channel, benvenuti su canale 56 Roma, meglio che non dica tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. È mattina, siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna di... non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: ma guarda che qua ci sono 36 gradi. Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: sì, erano quelli in macchina, va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no, ma sono troppi. Io vi giuro, ho qui sotto, mi sudano, ho quella parte qua che suda, e siamo a fine maggio, sì, però anche qui, ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Vabbè, ok, mi farò portare un bel caffè, perché comunque è veramente molto presto stamattina. Non... probabilmente siete le prime persone con le quali parlo, non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, poi andato a preparare il caffè, io ho detto: guarda, ti aspetto in studio, corri in studio, tu non fai colazione? No, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio. Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao. E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia, ma potevo anche essere un po' più carina effettivamente, scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai, dopo caffè amaro, assolutamente, ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. O dice: no, basta, che è... Il fatto è che io, quando mi intrippo nelle cose, devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori, e mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Belen. E ci sta, signori miei, ci sta. Cioè, che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza, quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici: ok, ti metto come contatto di emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini, perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te. tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, lei l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano e l'hanno chiamato subito. E lui ha mollato le registrazioni di Affari Tuoi, ma vorrebbe vedere, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Ok, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito. E lui non ci ha pensato due volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista, credo a Che Tempo Che Fa, De Martino, incalzato da Fazio, che gli dice: ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani, dice: io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero, e lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che è quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle, oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona, e lo sapranno tutti. Quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi piaceva Emma quando ha vinto Amici. È una voce molto graffiante, è una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ieri ne parlavamo. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi, che non ce la farei a seguire per intero, perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. Per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre. E poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita, lui ha imparato a guadagnarsela. Quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto a una notizia che lo riguarda, che gli sputa veleno addosso.

Io non, francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può, che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui, che è stato comunque al ballet di New York a imparare a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, sarebbe alla Scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi, che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo. A teatro, lui a teatro, scusate, non ho messo, ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, quando canta è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75, credo, quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco. E alla classica scatola, aveva delle scatole rettangolari e lui mi disse: in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare. Sì, erano tutti DVD. Con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali. Una volta i giornali ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico: ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare. Ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse: ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano. Recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi all'ignoranza mia, ma ignoranza deriva da ignorare. Non è solo ignoranza, termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido. No, io ignoravo questa cosa. Perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici: ma se sì, io non penso che ce la farò mai. E invece mi dice: Massimo, guarda che non è così. E non era tra l'altro, questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice: guarda che è così, cioè, anche Totò recita in italiano, l'inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai. È come quando, se noi dovessimo fare una battuta italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo. Perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme,
recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando sta a

rabbia, e quando è divertito, di più quando finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico: ah, ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa: guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Faccio: ma veramente? No, ma figlio, non c'è. Cioè, non... Ah, ma no, te li regalo, se ti fa piacere ti regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per questa cosa. E sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia a ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto: cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi di Nefertiti, Nefertari, gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi, E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque, con tanta gente che respira. Facciamo così: a teatro ci andiamo d'inverno, che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona, sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è, e sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore, a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici: viva Dio che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque la stima per una persona è quella unica, è quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè, avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci. Perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto. Ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente, che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che so che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso.
io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece puoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, no, non vorrei, no, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti, perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire: ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non sbaglio, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli e ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen. Parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse: alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse: vabbè, lei è con me. Wow, è diventato l'eroe del giorno. Quindi, nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, so che lo disse lui. Gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo. Poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti. Questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale. Cioè, comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato. Ma ho bello che è chiuso, dai, su. Cioè, è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia. Vabbè, ma si è rifatto perché se l'è disfatta la faccia. Però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, parla, parla, parla. Perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e ma guarda che la parola antipatica in sé non descrive una persona, la parola antipatica più che altro descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio. Ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici, ma che bella ragazza, ma com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo. Probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro. Sei costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca. Vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva,
quella che

Il karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che si è costruita nel personaggio. Poi indubbiamente, da una parte, sai come reagisce lei quando aveva ricordato a Ballando con le Stelle con la Barbara D'Urso. Si è arrivata a un certo punto e ha detto: o queste due stanno recitando, fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, Selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Cioè, mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne. Venite, guardate da miliardi di persone, anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Next Channel, vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè, non posso veramente dire io lo faccio. Però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè, quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla, se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona, ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa? Pensano solamente ai produttori? Pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali? Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro, e dice: è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che dalla mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male, io non trovo molto queste pagine. Ormai all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè. Ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire,
1: è un piacere direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie direttore, ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni. Anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non lo sopporto. Sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede, che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano, sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, e devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato

0: in cui lui istruisce Dembélé, sì, la precedente no. Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer.
1: Sì, sì, esatto. Esatto.
0: Ecco, quindi, questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare, come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco, cioè non gioco, come dire, diciamo, come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. È un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
0: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare. L'ha sempre criticato il direttore.
0: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene, perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori, e uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
0: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, ambiente si ritroverà Allegri, che no, non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però, ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo di Conte, che insomma dice beh, dovrebbe imparare da Modric. Sei d'accordo su questo?
0: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altra ha fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella sì, di Modric, come dire, parlo bene dell'allenatore, tanto io poi me ne andrò. Sì. E comunque gli do quest'ultima mano, fa parte un pochettino di quella come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
0: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
1: sì, di azioni. 30% pare addirittura.
0: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti, esatto, lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io. Però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, di Raola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè insomma non è facile, non è facile risanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli, cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
0: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente,

0: ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una non rivoluzione ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo. Ciao. Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
2: ci aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Non lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
0: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè, devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene. Scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco, il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno diciamo il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano Comolli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè, la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo. Lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche, la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore. Però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic, perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra fosse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu, se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi,
1: assolutamente,
0: assolutamente. Quindi se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Now, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre, diciamo, di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno. E me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere. Secondo un allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare quel tipo di aspettative.
1: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di offerte.
0: C'è un comunicato di risposta,
1: esatto,
0: di risposta della Lazio.
1: Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Sono con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione molto complicata.
0: Ma molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto, un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva. Ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale.
1: Certo.
0: Il calcio appartiene ai tifosi. Ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo. Cioè, la storia è puntellata di presidenti, imprese, eccetera, eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. E secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille. Un abbraccio, caro direttore. Ciao direttore, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
3: Questo se non lo capite, questo lo capite, lo capiranno piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

Carissime telespettatrici e carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere,

0: Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Trieste. Per la prima volta le navi oceanografiche Gaia Blu del CNR e Laura Basti dell'OGS sono ormeggiate insieme e aperte al pubblico, un'occasione per avvicinare i cittadini e gli studenti alla ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. Vediamo.
1: Due navi, un solo obiettivo, esplorare e studiare il mare dai fondali del Mediterraneo fino alle regioni più estreme del pianeta. A Trieste, per la prima volta, le navi da ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale sono ormeggiate insieme e aperte al pubblico. Un'occasione speciale che permette a cittadini, studenti e appassionati di salire a bordo di due tra le più importanti infrastrutture scientifiche italiane, protagoniste delle attività di ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. L'iniziativa rappresenta anche un momento di confronto tra le principali istituzioni della ricerca italiana impegnate nello studio dell'ambiente marino e nella raccolta di dati fondamentali per comprendere l'evoluzione del nostro pianeta. La Gaia Blu, lunga circa 80 metri, una nave oceanografica multidisciplinare dotata di laboratori all'avanguardia, sonar per la mappatura dei fondali e sofisticate tecnologie per l'osservazione degli ecosistemi marini. Negli ultimi anni ha partecipato a numerose campagne scientifiche nel Mediterraneo, contribuendo allo studio della biodiversità e degli effetti del cambiamento climatico. Accanto a lei, la Laura Bassi, unica nave rompighiaccio italiana destinata alla ricerca oceanografica, un vero laboratorio galleggiante progettato per operare nelle condizioni più difficili, dai ghiacci dell'Artico fino alle missioni in Antartide. Grazie alla sua struttura rinforzata e sistemi di posizionamento ad alta precisione, rappresenta uno strumento essenziale per la ricerca scientifica nelle regioni polari. La presenza contemporanea delle due navi a Trieste assume anche un forte valore simbolico. Secondo i vertici di CNR e OGS, la collaborazione tra le due istituzioni dimostra quanto sia importante condividere competenze, tecnologie e infrastrutture per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. L'apertura al pubblico conferma inoltre la volontà di avvicinare sempre più cittadini al mondo della ricerca, mostrando da vicino il lavoro quotidiano di scienziati e tecnici impegnati nello studio del mare e del clima. E i numeri testimoniano l'interesse dell'iniziativa. Oltre 700 visitatori sono attesi a bordo della Laura Bassi durante i giorni di apertura, mentre centinaia di persone hanno già visitato la Gaia Blu nelle prime giornate dedicate al pubblico, un viaggio nella scienza che parte dal porto di Trieste e guarda agli oceani di tutto il mondo.
0: A Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, torna i nostri miti festival, aggiunto alla settima edizione con la direzione artistica da quest'anno di Luciano Melchionna. Il tema della edizione attuale è eroiche distrazioni e accompagnerà spettacoli, incontri e performance tra teatro, musica e riflessione contemporanea.
2: Prende il via Pomigliano d'Arco la settima edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale nazionale che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi non solo dalla Campania. L'edizione 2026 porta il titolo Eroiche Distrazioni ed è affidata alla direzione artistica di Luciano Melchionna, un percorso che attraverso teatro, musica e arti performative invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra attenzione, memoria, immaginazione e libertà creativa nella società contemporanea.
3: I nostri miti festival quest'anno ha scelto Luciano Melchionna. Io ne sono molto molto lusingato, onorato, e ho ancora una volta il piacere di poter portare con me artisti di altissimo livello. Ora voi mi direte: ci sono nomi? Sì, ci sono nomi importantissimi per me e per tutto il pubblico che ne ha goduto e che ne godrà. Poi ci sono nomi più nomi e nomi che stanno facendo nomi, però sono artisti, amici, esseri umani meravigliosi che verranno a giocare con noi ogni giovedì dal 18 giugno al 23 luglio nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
2: Il cartellone propone spettacoli che affrontano temi legati all'identità, alla memoria, alle relazioni umane e al riscatto sociale. Si parte il 18 giugno con un'anteprima nazionale, femminile e singolare, interpretato da Nunzia Schiano e Maria Bolignano, un omaggio alla forza e alla resilienza dell'universo femminile. Il 25 giugno, spazio all'ultima corsa di Fred, con Massimo De Matteo dedicato alla figura e alle canzoni di Fred Buscaglione. Il 9 luglio andrà in scena Ego, spettacolo che invita il pubblico a interrogarsi sul

0: ruolo dell'ego nella vita quotidiana. Il 16 luglio sarà la volta di Matrioska Freedom, un viaggio interiore tra spiritualità e crescita personale, mentre il 23 luglio il festival si concluderà con Io, ma niente, con nessuno avevo fatto, della compagnia Vuciria Teatro, intenso racconto ambientato nella Sicilia degli anni Ottanta che affronta temi come identità, libertà e pregiudizio. Accanto agli spettacoli serali, una vera e propria chicca. Ogni appuntamento, infatti, sarà preceduto da opening act musicali e artistici, confermando la volontà della manifestazione di offrire uno spazio aperto alla creatività contemporanea e nuovi linguaggi espressivi.
1: Quest'anno ho voluto intitolare questo festival Eroiche Distrazioni. Ne abbiamo bisogno. Siamo noi artisti, siamo degli eroi che continuiamo in qualche modo a distrarci dall'orrore e a distrarvi. E voi siete degli eroi a venire da noi a farvi distrarre, ma soprattutto a scegliere in qualche modo distrazioni motivate. Alte nel senso che invitino al divertimento, quindi alle emozioni e alla riflessione. Troverete tutto questo, troverete una novità, l'opening act ogni sera prima dello spettacolo, avremo un artista, un musicista, un cantautore che farà da apripista come ai concerti. Ci saranno altre novità, tante altre novità, siamo felici, siamo molto molto molto motivati e divertiti. Non vediamo l'ora, ok? Vi aspettiamo ai nostri miti Eroiche Distrazioni nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
0: Con Eroiche Distrazioni, il festival I Nostri Miti, ideato da Totò Caprioli e che ha il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Pomigliano d'Arco, rinnova così la propria missione: trasformare il teatro in uno strumento di incontro, dialogo e crescita collettiva, coinvolgendo pubblici diversi e valorizzando il ruolo della cultura come motore di partecipazione e inclusione.
2: Vallo d'Iniera, in provincia di Perugia, si prepara la 22ª edizione di Fior di Cacio, in programma il 13 e 14 giugno, il prossimo weekend. La rassegna celebra i formaggi umbri e la tradizione pastorale della Valnerina, con il sostegno di Slow Food, un programma ricco di degustazioni, laboratori e attività nel borgo.
0: Vallo d'Iniera si prepara ad accogliere la 22ª edizione di Fior di Cacio, la manifestazione dedicata alle eccellenze lattiero-caseare umbre in programma il 13 e 14 giugno nel borgo della Valnerina, riconosciuto dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio come unica città del formaggio dell'Umbria. L'evento, presentato nei giorni scorsi a Perugia, punta a valorizzare le produzioni casearie di qualità e il ruolo della pastorizia, elemento centrale della storia, dell'economia e del paese delle aree interne umbre. L'edizione 2026 rappresenta anche una svolta importante per la manifestazione. Grazie alla collaborazione tra Slow Food Italia e la Camera di Commercio dell'Umbria, Fior di Cacio ambisce infatti a diventare un punto di riferimento nazionale per la promozione della biodiversità e delle produzioni pastorali italiane, soprattutto negli anni in cui non si svolge la manifestazione CIS di Bra. Per 2 giorni il borgo ospiterà produttori, allevatori, esperti del settore e appassionati provenienti da tutta Italia. Cuore dell'iniziativa sarà, come sempre, le vie del Cacio, la mostra mercato che animerà le strade e le antiche cantine del centro storico con degustazioni e vendita delle migliori produzioni artigianali umbre. Tra le novità di quest'anno ci sarà anche uno spazio dedicato ai presidi Slow Food che porterà a Vallo d'Iniera produttori provenienti da diverse regioni italiane, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere e degustare formaggi e specialità agroalimentari rare e a rischio di scomparsa. Il programma prevede inoltre convegni, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, show cooking e dimostrazioni pratiche dedicate alla lavorazione del formaggio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio caseario umbro e delle produzioni legate ai pascoli della Valnerina. Accanto agli appuntamenti enogastronomici non mancheranno escursioni nella natura, trekking, attività per famiglie, iniziative dedicate ai bambini, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento diffusi in tutto il borgo. Tra gli eventi più attesi anche la tradizionale maxi ricotta di Fior di Cacio, una grande forma da 80 kg che domenica pomeriggio sarà distribuita ai visitatori, diventando il simbolo conclusivo della manifestazione. Un appuntamento quindi che punta a raccontare non solo il valore dei formaggi di qualità, ma anche il ruolo fondamentale dei pastori e dei pascoli nella tutela del territorio, della biodiversità e delle tradizioni delle aree interne umbre.

0: È una tradizione, quella della festa, che dura da tanti anni. La prima edizione ci fu nel 2003, quindi è abbastanza maggiorenne. E ha come protagonista uno dei prodotti agroalimentari più importanti della Valnerina, legata a una tradizione di pastorizia, il formaggio. Da noi il formaggio si chiama cacio, quindi fior di cacio. Siamo in primavera e c'è il tripudio dell'eccellenza e anche dei pascoli fioriti, quindi formaggi ma anche prodotti tipici del nostro territorio, artigianato, in una festa inserita in un contesto bello della Valnerina, come Vallo di Nera, un paese medievale, e che ormai vede molte persone affezionate venire ogni anno.
1: È una manifestazione alla quale ho partecipato anche sul piano personale e quindi direi che è un'eccellenza della nostra regione. Ora, quello che c'è da dire è che in anni non sospetti, io come presidente di associazione e poi anche come presidente di Camera mi sono sempre battuto perché ci fosse un'identificazione dei famosi pecorini, perché noi non abbiamo un'identificazione di un pecorino umbro. Io non so se questo naturalmente può essere, diciamo, un fatto di pregio, perché credo che sia positivo poter avere un'identificazione di un pecorino regionale. E fior di cacio sicuramente è un'eccellenza che tende a valorizzare quello che sono i nostri formaggi, i nostri latti che vengono trasformati in formaggio. La Camera ha sempre affrontato il tema dei prodotti dell'agroalimentare, quindi abbiamo trattato il tema delle carni, abbiamo trattato il tema, volevo dire, degli oli, come diceva lei, e altri temi, il vino, la birra, tutto quello che noi vogliamo. Ecco, e anche sui formaggi siamo, insomma, alla quinta edizione per quello che riguarda questo fatto. E che cosa succede? Serve a far confrontare anche gli imprenditori tra di loro, perché spesso e volentieri sono produttori, ma nello stesso tempo concorrenti, e ognuno tiene riservati i propri valori, le proprie conoscenze, i propri fatti. Il confrontarsi invece tra di loro credo sia un fatto positivo che porta a migliorare sia la qualità del prodotto, sia i rapporti interpersonali, sia la possibilità di vendere questo prodotto. E io mi auguro che si possa naturalmente arrivare anche alla definizione di un pecorino umbro nei prossimi anni.
2: E torniamo in Campania, a Sarno, in provincia di Salerno, negli Orti della Musica. L'edizione 2026 di Piantalo è stata dedicata al maestro Peppe Vessicchio, una giornata tra musica, cultura e impegno ambientale con ospiti del mondo artistico e gastronomico. Il servizio è a cura di Carmine Bonanni.
3: Un'intera giornata nei campi del pomodoro San Marzano DOP dedicata al maestro Peppe Vessicchio, l'evento Piantalo 2026, creato da Augusta Rosso per raccontare e far vivere da vicino il ciclo del pomodoro San Marzano DOP, ha rappresentato il primo esempio italiano di Agri Day Culture e ha dato vita al primo AgroSoft Clubbing d'Italia, in cui musica, energia e socialità si sono combinate nel rispetto dei ritmi naturali.
4: È importante, oltre al ciclo di produzione, e imparare a farlo riconoscere il vero San Marzano, perché si riconosce solamente entrando nei campi e capendo perfettamente il sapore, il colore, il metodo di coltivazione. Quindi se lo riconosci è facile non farti fregare con qualche contraffazione. La contraffazione è uno degli elementi più negativi che ci sono nel nostro settore e che hanno bisogno di essere ancora più incisivi di chi è preposto alla tutela, per poter smantellare questo approfittarsi delle nostre eccellenze per vendere un prodotto che poi non corrisponde a San Marzano.
5: È l'identità della cucina italiana, cioè il pomodoro, come la pasta, la pizza, e si abbina tantissimo al pomodoro, e San Marzano rappresenta proprio la vera identità italiana. Quante volte abbiamo parlato di questo prodotto così importante, che non è equiparabile agli altri perché si va a differenziare per le sue caratteristiche, e quando tu hai il vero San Marzano tra le mani te ne accorgi, e che veramente poi quando lo riporti nel piatto il gusto è quello che, quella lettura al palato è un qualcosa di fantastico e rimane un ricordo indelebile al palato.
6: Peppe era un artista, il suo modo di vivere era quello di un artista, il suo modo di pensare, lui era costantemente in produzione artistica, questo suo avvicinarsi alla terra, alla natura, era proprio questo, era un'apertura della sua immensa sensibilità, e nel cuore, rimarrà nel cuore, è una di quelle persone che non si perderà mai.

0: Ed è sempre firmata dal nostro Carmine Bonanni la consueta rubrica sul mondo del cibo campano. In questa puntata entriamo nella storia dell'antica pizzeria da Michele, dove nasce il Museo della Pizza, uno spazio dedicato alla memoria, all'artigianalità e all'eredità della famiglia Condurro. Vediamo.
1: Non una semplice celebrazione del passato, ma un ponte verso il futuro della pizza. Il museo voluto a Napoli dalla famiglia Condurro, dell'antica pizzeria da Michele, propone documenti inediti, licenze storiche e le foto d'epoca che testimoniano l'evoluzione della pizzeria dal 1870 ad oggi. Gli attrezzi del mestiere, pale in legno, madi e impastatrici a mano, e un omaggio ai momenti iconici con le visite delle star di Hollywood e delle grandi personalità italiane.
2: Siamo molto felici, fino ad adesso sono arrivati a vedere il museo più di 1000 persone, quindi gli sforzi che abbiamo fatto, tutta questa attenzione verso questo tipo di attività sta dando i suoi frutti. Il museo è stato aperto per 3 motivi fondamentali: uno, per omaggiare la pizza, perché la pizza è l'identità dei napoletani, è l'orgoglio dei napoletani; il secondo motivo è un omaggiare la mia famiglia, che nel 1870 ha dato vita alla pizzeria; e l'ultimo, questo rendere grazie a Forcella, questo quartiere tanto bistrattato, attraverso, all'interno del quale noi, attraverso il museo e altre associazioni che sono presenti, vogliamo creare un polo culturale. Il museo è diviso in cinque ambienti. Nel primo ambiente c'è la storia della pizza, come è nata la pizza, le varie evoluzioni; c'è la storia della nostra famiglia, come è cambiato il mestiere del pizzaiolo, come sono cambiate le varie attività, i vari negozi della pizza. Nel secondo ambiente ci sono tutti i ricordi che erano presenti all'interno della pizzeria, in modo particolare del vintage, sia della Coca-Cola sia della Peroni, reclame, bottiglie, e poi alcuni oggetti presenti nella pizzeria: radio, frigoriferi, ventilatori, telefono, un materiale degli anni 50. Poi c'è la terza sala, dove abbiamo chiamato la sala dei personaggi famosi, dove sono soltanto gli angoli dei personaggi che sono venuti nella pizzeria, l'angolo della Julia Roberts, di Maradona, ma anche gli attrezzi che hanno distinto l'attività del pizzaiolo. Passa pomodori, c'è un'impastatrice a mano molto antica, c'è la madre dove veniva conservata la pizza, le stufaiole dove il primo delivery, dove venivano portate queste pizze in giro e vendute, e poi c'è un forno a carbone che veniva autorizzato nelle famiglie appunto per cuocere le pizze. E l'ultima sala è la sala dell'experience, dove chi vuole imparare a fare la pizza impara a mettere le mani in pasta, come si fa una pizza, come si fa un impasto. Anche qua ci sono diversi oggetti appartenuti ai pizzaioli, in modo particolare alla mia famiglia. E in ultimo c'è il forno, dove chi vuole impara anche a informare.
0: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, come sempre tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci come sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Cari amici del TM Vue News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato al centro del programma. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano, un cordiale saluto.
0: Parliamo un po' dell'attualità, arriva Carnevali alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo. Una scelta giusta quella della Juventus?
1: Ma penso di sì, perché Carnevali è molto bravo. Parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro. Non so quali siano le colpe di Comolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato, e quindi
0: però insomma Carnevali secondo te può rappresentare un futuro sicuro per la Juventus?

0: Guarda, Sassuolo ha fatto molto bene, ha fatto veramente molto bene. È un manager vero, è un imprenditore sportivo molto serio. Nella Juventus c'è voglia di rinnovamento e è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima, ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni. Invece è intervenuto lui direttamente.
1: Ecco, per quanto
0: Anche
1: riguarda
0: se ha la
1: Comolli,
0: delega per questo,
1: certo.
0: attenzione.
1: No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo e poi l'incompatibilità con Spalletti era diventata più che evidente.
0: Beh, ma sì, ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduta praticamente nel Milan. E vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
1: Certo, però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Carnevali potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare un accordo?
0: Ma francamente non lo so, ho qualche dubbio perché Vlahovic costa molto e rende poco.
1: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente alla Juventus non è riuscito a reggere certe pressioni?
0: Sì, ma forse perché nella Fiorentina un po' la squadra giocava per lui. Invece nella Juventus ci sono varie personalità, quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund al Napoli, oppure hai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire al Napoli.
1: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan che continua a prendere tempo per l'allenatore Glasner, sembra sempre essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
0: Ma ammesso che Allegri venga liberato,
1: Hai qualche dubbio?
0: cioè voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice: ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto: io sono il boss. Noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraversa un momento di grave crisi proprio strutturale, perché in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibra si è molto preso negli spogliatoi con Allegri, qualcuno dice che sono volate parole grosse in più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan. Però mi sembra più un dispetto quello di Ibrahimovic per dire: no, non ti lascio andare via subito, comando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati
1: Eh sì,
0: Uniti
1: adesso fare il
0: per i
1: commentatore
0: mondiali,
1: mondiale.
0: e quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui l'agente di Allegri non sa a chi telefonare.
1: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
0: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis, Conte, era fortemente aggregante, la piazza si schierò per intera al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori osservati speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa e quindi cercare di sbloccare la situazione. Anche perché, detto tra noi, insomma, i ritiri sono prossimi, quindi al di là del fatto del mondiale, ma insomma i ritiri sono oramai già fissati, quindi, ma poi anche per il mercato. È vero che il mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale nella quale ammirare i gioiellini. Pensiamo a Coné, che vedremo domani sera, oppure pensiamo ai calciatori del Brasile, che secondo me è una compagine favorita, ma anche a quelli della Francia, della Spagna, della stessa Germania. Ecco, insomma, quindi il mercato come si fa? Prendi per esempio la situazione di alcuni club, ecco anche quelli della Juve, cioè Vlahovic andrà via o non andrà via? E chi governa e chi comanda? Chi decide che? Cioè nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso, per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato Comolli perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri, però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua cheta.
1: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne e Anguissa rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
0: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku, in effetti Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni, attenzione, perché noi parliamo di calciatori anziani, però Anguissa in questo campionato, vabbè, ha avuto nelle finali qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura, è qualità, è difficile che un allenatore ne faccia a meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti adesso ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite del Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato di fatto 4 gol anche in Champions. Quindi voglio dire, De Bruyne e De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric che di anni ne ha almeno 6 in più.
1: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot, che è uno dei fedelissimi di Allegri.
0: O Rabiot, però guarda, attenzione, perché nella Fiorentina c'è Ndur che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna, quindi insomma bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndur, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta: o prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli è comunque la squadra più vecchia del campionato e il campionato italiano ha la media età più alta di tutta l'Europa.
1: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila e per la corsia destra difensiva Dodò. Sono due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
0: Però vedi, Ghilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non
1: Sì.
0: cedibile al momento, poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina, intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus, Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma si fida molto di Lobotka, e d'altro canto è uno di quei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche egli ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema: al momento ha un organico di quasi 40 calciatori, alcuni con ingaggio molto alto.

0: però ritorna Novalang, prendi Højlund, però ritorna Lucca, prendi Neres e Vergara, che sarò il suo apporto, è sempre molto ma molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere, arriva Allegri al Napoli, scontato che arrivi Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2? Cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti? Si tratta di aspettare e capire.
1: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come lo giudichi questo allenatore che comunque è reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
0: Ma guarda, Abate è veramente interessante, intanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere,
1: Beniamino Abate.
0: originario della, sì, appunto, originario della Valle Caudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia, cioè voglio dire. Se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di quelli insieme ad Aquilani, ad altri, insomma, diciamo è questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza e idee nuove in un calcio che è quello italiano, che è un po' stantio. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro, che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma.
1: Certo.
0: Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più. Se no, restiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati, lo vediamo nel calcio di adesso, contano soprattutto i soldi, e i soldi devono produrre altri soldi, e questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi, sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione, i fondi si occupano di investire in società.
1: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato, insieme naturalmente alla squadra che gli verrà messa a disposizione, a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
0: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione, non sempre assidua ma intensa, con questi collegamenti, è un po' anche nel mio cuore. La Fiorentina è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grossa mi piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa, voglio dire, anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
1: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
0: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se avessi scommesso avrei preso un bel po' di soldi, perché quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché ha espresso un calcio di qualità, grande determinazione, cioè quella squadra che hai l'impressione che vuole fare, e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico. Un progetto funzionale agli obiettivi, e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati.

0: risultati. Qualcuno può obiettare che il COM abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il COM è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
1: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato a Beşiktaş?
0: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, che come ti dicevo è stato un po' divisivo, anche se adesso diciamo i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi c'è Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti e molti di questi allenatori non cioè si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dire no, io me ne vado. E perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia, tanto lì i soldi si fanno di sicuro, UR permettendo.
1: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
0: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato a due. Ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A, e se vai a vedere poi anche i 3 gironi della Serie C trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
1: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta all'Avellino. Grazie per il momento a Salvatore Piazzo, buona giornata, a presto.
0: Grazie a te, ti saluto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Biazzo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie intanto a Trento e al Trentino che ci ospitano. Grazie al Presidente Cairo, al Dottor Della Valle, a tutta la comunità di RCS, di Gazzetta dello Sport e del Festival dello Sport, e grazie a Julio Velasco per essere qui con noi oggi. Io mi sono commosso dietro le quinte nel rivedere quelle immagini, tu invece sei rimasto a ciglio asciutto. Qual è il segreto della tua, non della tua freddezza, ma del tuo autocontrollo, della tua forza morale?
1: Vabbè, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a voi per questi applausi. Devo dire che la prima volta dopo la vittoria che guardo queste immagini
0: è la prima volta?
1: Sì.
0: Come mai?
1: È perché un po' perché non è che vado a guardare indietro, un po' perché non ho avuto l'opportunità, insomma, di vedere così se partita per partita, no? E devo dire che mi sono emozionato adesso perché tra gli applausi, queste immagini, insomma, noi ci stiamo rendendo conto di quello che abbiamo fatto adesso, più che nel momento, perché nel momento uno sta lì focalizzato partita per partita, punto a punto.
0: Devi mettere il microfono più vicino.
1: Grazie. Così meglio? Sì, decisamente. E quindi freddezza, io credo che noi allenatori dobbiamo trasmettere quello che la squadra ha bisogno, non ci riusciamo sempre, però questa squadra veniva de un anno difficile, molto chiacchierata, eccetera, aveva bisogno di tranquillità, aveva bisogno di combattere l'ansia, aveva bisogno di vivere momento a momento e quindi ho cercato di, non c'era bisogno di motivarle più di tanto, di urlare, c'era bisogno di trasmettere sicurezza, trasmettere tranquillità, e quindi ho cercato di rimanere impassibile, ma dentro è diverso, no? Dentro è un'altra cosa, non è che uno è freddo, uno è un po' un attore, l'allenatore è un po' un attore, deve trasmettere qualcosa e deve scegliere cosa trasmettere, a volte azzecchiamo la scelta e a volte no.
0: Però tu hai detto che l'allenatore non deve mentire mai, perché se mente, se dice, non soltanto se dice uno che lo fai giocare e poi non lo fai giocare, ma anche se dici siamo più forti, vinceremo, se poi non ci credi, loro capiscono subito che tu non ci credi, si sentono ingannati.
1: Sì, io non credo molto appunto nei discorsi che non hanno una consistenza, una verità dietro. Intanto io credo che un allenatore le devono piacere i suoi giocatori o le sue giocatrici, ma non gli devono piacere perché sono le più forti, le devono piacere perché sono le sue. È un po' come con i figli, non è che io amo le mie figlie perché sono meglio della figlia dei miei amici, li amo perché sono le mie. E con i giocatori è la stessa cosa. Se mi piacciono quelle degli altri, cosa che a alcuni allenatori le succede, che le piacciono sempre quelle degli altri, è molto difficile che la sua squadra si senta convinta, abbia molta autostima, abbia la forza anche di affrontare squadre che sulla carta sono più forti. Perché questo, la pallavolo come gli altri sport che sono giochi, sono proprio un gioco. Io ripeto spesso che se il Comitato Olimpico mettesse il nascondino come gioco olimpico, si svilupperebbe la strategia, la tattica, la tecnica del nascondino. È chiaro che si dovrebbe delimitare il campo, dare un limite di tempo e diventerebbe un sport. Ecco, tutti i giochi sportivi erano un gioco che diventano un sport. E quindi bisogna giocare meglio degli altri. Tutti i discorsi che si fanno prima, dopo, gli americani ci battono perché loro a 18 anni vanno via di casa, self-made man, sono più autonomi, i nostri sono mammoni, e si vede che adesso vanno via più tardi da casa. Non vanno più via. E così via.
0: Tu non ami molto gli americani, eh?
1: Come?
0: Tu non ami molto gli americani.
1: No, io alcune cose li amo molto, altri meno. Come latinoamericano, diciamo che la politica estera americana mi piace poco.
2: Vuoi strappare anche tu una foto di qualche presidente americano? Il festival è finito sui siti di tutto il mondo ieri grazie a Carl Lewis che ha strappato la foto di Trump. Ma no, dai, torniamo allo sport. Perché i quarti di finale sono la partita più difficile delle Olimpiadi?
1: Bene, sono la partita più difficile per le squadre che tutti sanno che giocano per una medaglia, per le squadre più forti, perché di solito per come si fanno le combinazioni, tranne qualche caso strano come è successo a me a Rio con l'Argentina che abbiamo trovato in quarto di finale, il Brasile, che era arrivato quarto nell'altro gruppo, noi eravamo arrivati primi e poi loro hanno vinto le Olimpiadi, abbiamo perso in quarto di finale, però di solito l'altra squadra è più debole sulla carta, quindi l'altra squadra ha tutto da vincere e poco da perdere. È la squadra che ha più nome,

0: più curriculum, diciamo, e meglio classificata, ha tutto da perdere. Se noi perdevamo in quarto di finale era un fallimento. E quindi la tensione nervosa e l'obbligo di vincere, io credo che sia di tutte le cose psicologiche e mentali che può avere una squadra, ma anche un atleta individuale, è quello peggiore, è quello più difficile. E che va combattuto in tutti i modi. Io mi ricordo sempre le Olimpiadi di Tokyo, Djokovic, che è inutile dire che è un fenomeno dello sport mondiale, andò a quelle Olimpiadi, tutti lo davano come vincitore assoluto e facile, non ha preso nemmeno la medaglia di bronzo. Invece in queste Olimpiadi, che già si diceva ma è vecchio, ci sono altri che le possono battere, insomma non era dato così sicuro come vincitore, ha vinto le Olimpiadi. Quindi il quarto di finale vanno preparati di un modo diverso delle altre partite, perché si sa che c'è questa tensione, anche se uno le chiede ai giocatori non lo diranno, perché non è bello dire, però è difficile.
1: A proposito, tu sei tifoso di Djokovic, di Nadal o di Federer? Tra i tre
0: È
1: grandi
0: una bella
1: che si
0: scelta.
1: stanno lasciando sportivamente.
0: È una bella scelta, no? Farei fatica a scegliere uno dei tre perché non sono uno che conosce molto il tennis, come per sé, sono tre fenomeni. Per
1: Maradona o Messi?
0: me Maradona, un po' perché è più della mia epoca, un po' perché come giocatori magari è difficile scegliere, ma Maradona aveva una forza di leadership mostruosa, enorme, che Messi ce l'ha però è più silenziosa e meno forte secondo me. Quella di Maradona era e credo che Maradona se giocasse come tutti i grandi campioni, come Cruyff, come Di Stefano, come Platini, tutti i grandi campioni con i metodi di allenamento di adesso, con il miglioramento che ha avuto la medicina sportiva, la fisioterapia, eccetera. E giocare sarebbero i migliori. Il problema di Maradona è stato uno solo, lo sappiamo tutti, è stata la cocaina che ha, però perfino con quella riusciva a giocare ad altissimi livelli,
1: E
0: quindi
1: la cocaina non aiuta la prestazione
0: no,
1: sportiva.
0: assolutamente.
1: Però il doping esiste, tu stesso l'hai detto, anche
0: Sì,
1: nel calcio forse
0: no, il
1: esiste.
0: doping esiste dappertutto, ma la cocaina non è una droga di doping, la cocaina è una droga sociale. La cocaina è una droga che dà onnipotenza per pochi minuti e dopo viene il down, quindi nessun sportivo si doperebbe con cocaina nemmeno per correre 100 metri, perché non è
1: Ecco, però
0: controllata.
1: Maradona è stato il più grande, però non è stato un grande allenatore, perché tu dici non ha saputo uccidere il fuoriclasse che era in lui. Anche Platini non è stato un grande allenatore, Cruyff invece è stato un grande allenatore, Ancelotti, Guardiola. Com'è che un grande campione diventa un grande allenatore e un grandissimo campione non lo diventa?
0: Perché fanno due cose completamente diverse. Il giocatore fa proprio praticamente con i compagni, ma fa. Noi allenatori non facciamo nulla. Sì, chiediamo un time out, programmiamo gli allenamenti, ma in campo non facciamo nulla. Il nostro lavoro è convincere ad altri, che sono i giocatori, le giocatrici, a fare. E quindi è completamente diverso. Ed è assolutamente negativo. Se uno è stato un grande giocatore, mettersi d'esempio, come è negativo per un figlio se il padre o la madre si mette d'esempio, perché l'altro è semplicemente un altro, non è come noi, è diverso, ognuno delle squadre è diverso e noi dobbiamo pensare costantemente che cosa ha bisogno quell'altro, che è diverso da me, rispetto anche a un compagno, una compagna, per aiutarlo. Noi dobbiamo aiutarli, dobbiamo insegnarli e poi loro devono giocare liberi, perché se loro giocano guardando, che a volte succede, no? Che guardano così, stanno giocando, qua c'è il campo e guardano a vedere la reazione dell'allenatore, se questo succede vuol dire che nel processo educativo c'è qualcosa che non va. Cioè, io questo lo penso per le giocatrici, per i giocatori, ma anche per i figli, anche per i giovani. Noi con i figli li dobbiamo educare, prepararli per quando noi non ci saremo, per quando loro andranno via di casa, quando andranno a lavorare, non difenderli a tal punto che loro dipendano da noi. E questa è stata una delle prime cose che io ho detto alle ragazze. Proprio nella prima riunione ho detto io voglio giocatrice autorevole e autonome, anche autonome.

0: da me, perché nel 24 pari i giocatori sono da soli lì dentro, non c'è allenatore che tenga. O sanno cosa fare o hanno la forza di farla, hanno la situazione psicologica che le permette di farlo o non c'è allenatore che tenga.
1: Ecco, però poi tra l'altro questa cosa del relativismo, questa cosa per cui l'allenatore deve parlare con un altro, sapendo che lui è un altro da te, quindi ha magari stimoli diversi dai tuoi, una visione diversa dalla tua, è una lezione che Velasco mi ha raccontato aver appreso quando, ai tempi della dittatura argentina, per sopravvivere, tra i tanti mestieri che ha fatto, puliva i vetri. L'altro giorno sono andato dal dentista e ti ho pensato, perché io distinto ho aperto la porta vetri spingendo la mano sul vetro, e quindi la persona che avrebbe poi dovuto lavare quel vetro avrebbe dovuto anche lavare la mia brutta impronta, mentre se io avessi preso la manopola. E tu quindi hai imparato il relativismo non da Einstein, ma dal fatto che chi usava la mano, la manopola, metteva la mano sulla manopola, e chi invece la metteva sul vetro poi ti costringeva a pulire. È così.
0: Sì, io credo che in tutte le cose bisogna vedere le cose dal proprio punto di vista e dall'altro punto di vista. L'empatia si basa in questo. Quell'esperienza io me la ricordo bene, perché anch'io quando entravo a una banca, quelle palazzi dove le porte sono di vetro, che c'è la manopola, per insomma uno spinge ed entra, e poi quando io dovevo pulirla alle 6 a 10 del mattino prima che arrivassero i clienti, e vedevo tutte le mani lì, e a me stesso mi diceva: ma perché non prendono la manopola, no? Invece di spingere, ma anch'io spingevo la porta così, ossia la porta è vista da chi le spinge, ma è vista da chi la pulisce. E questo poi mi è venuto in mente molte volte, no? Perché io quando ho cominciato ad allenare ho fatto tutti questi errori che dico di non fare, li ho fatti tutti. Da alla prima squadra, che era una squadra seniors però di livello basso, che quando le cose non le facevano bene io entravo in campo e dicevo: ma no, con questo tono così di superiorità, ma no, così no, se fa così, e lo facevo bene oltretutto, e era un disastro, perché dopo la domenica giocavano loro. Quindi io che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che loro si sentissero inefficienti. Il forte ero io, però io non giocavo, giocavano loro. Così come quando allenavo under 14, quindi ragazzini, siamo arrivati in finale, e nelle spogliatoie ho preparato la finale come se fosse una squadra, come se fosse io a giocare, tipo ogni maledetta domenica, no, di Al Pacino. No, allora questo è il momento, adesso vinciamo. Un disastro totale.
1: Al Pacino in quel film non è un buon allenatore.
0: No, è un buon allenatore per quelle squadre lì, ma se avessero 13 anni no. Ossia, i ragazzini erano paralizzati, perché avevo creato un ambiente così carico che loro non erano in grado di svolgere. 14 anni, va fatto cose per 14 anni, quando hanno 25 e quando hanno 25. Ossia, non è tutto uguale. E questo processo uno lo impara facendo errori. Come è l'altro? Come riesco a capire? Non sempre c'è bisogno del psicologo, molte volte sì, però molte volte uno deve capire, senza fare cose troppe teoriche, come è questo giocatore o questa giocatrice. Non mettiamoli un titolo subito: questo ha paura, questo è disordinato. Non serve quello, serve vedere qual è il problema e come lo posso aiutare. Poi è chiaro che facciamo anche delle scelte, soprattutto in nazionale, magari giocatrici o giocatori non li convochiamo, o li convochiamo e poi li lasciamo fuori perché non sono all'altezza, però fino all'ultimo giorno noi dobbiamo essere prima insegnanti e poi allenatori. Qual è la differenza? Che l'insegnante insegna a tutti, aiuta a chi imparino, l'allenatore porta i giocatori oltre quello che loro stesso credono che sono i loro limiti. Sono due cose diverse, perché se una maestra di prima elementare porta i bambini oltre i loro limiti, secondo me non funziona molto bene. E viceversa, se in una squadra adulta che deve giocare un mondiale, un'olimpiada, un campionato di Serie A, non li porta mai oltre i limiti, nemmeno, perché quelli sono anticorpi che sviluppano i giocatori. Non si sentono bene quando uno li porta oltre i limiti, però se ci riescono poi hanno gli anticorpi alle difficoltà, hanno gli anticorpi allo stress, hanno gli anticorpi all'avversario che magari gioca meglio, e questo

0: che si allena bene pallavolo potrebbe allenare altri sport, no, non credo a queste cose. E il carisma c'è un po' di personalità della persona, però c'è molto dell'autorevolezza, cioè se sa molto di cosa parla, e che chi sa molto di cosa parla non parla in generale, non fa esortazioni, non dice dobbiamo giocare di squadra, li fa giocare di squadra, fa delle cose concrete, specifiche, che il prodotto di quelle cose è un gioco di squadra. Se una persona con carisma parla di una cosa che non sa o che sa poco e quindi parla in generale, perde carisma. Perché io lo dico spesso, ma lo posso dire anche per parlare della vostra professione, se io ho giornalisti bravi d'esperienza, che sono abituati a leggere, a lavorare, io le do 10 libri di pallavolo, le faccio un corso di 10 lezioni, possono parlare con un allenatore, tranquillamente. Cosa sarà mai? Non è che è una cosa difficilissima. Non vuol dire che sono allenatori, perché parleranno con le frasi del libro, con le frasi mie che ho insegnato nel corso, non con le sue. E quando uno parla di cose che non sa molto, parla in generale, perché se entra nei particolari non lo sa. E questo i giocatori se ne accorgono, come se ne accorgono gli studenti a scuola. Se ne accorgono anche e rispettano il professore che sa veramente molto, perché se percepisce. Queste due cose sono molto importanti secondo me nel carisma, e la terza direi qual è il rapporto con le altre persone, perché se una persona è abbastanza carismatica, sa molto, però quel carisma e quel sapere lo usa per mettere sotto il piede agli altri, alla lunga perde il carisma.
1: Tu, Julio, non sei solo un allenatore della mente, no? Gli argentini hanno una grande tradizione di psicologi, tu stesso hai studiato filosofia, hai in qualche modo insegnato, tra le tante cose che hai insegnato da ragazzo, quando ero studente universitario, anche qualcosa di psicologia, ma tu sei anche un allenatore del corpo. E quando eri vice allenatore della nazionale argentina, l'allenatore era un sudcoreano che per tradizione asiatica non si occupava della preparazione atletica, quindi tu di fatto eri il preparatore atletico. Prima col bravissimo direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, abbiamo parlato di suo fratello Ennio, che è stato, diceva prima Lasco, il più bravo preparatore forse atletico con cui lui abbia mai lavorato, e rivolgiamo ovviamente un pensiero alla sua memoria. Quando invece ti sei occupato di calcio, ti colpiva il fatto che la preparazione atletica era meno seguita. Qual è il segreto? Ognuno ha bisogno di un lavoro diverso? Com'è che tu ti approcci al fisico? Ad esempio di queste donne che hanno questi fisici che ci colpiscono così tanto, perché sono alti, veloci, ma sono anche leggeri.
0: Sì, ma nella preparazione fisica la prima cosa, come nella parte mentale, come nella parte tecnica, bisogna capire che tipo di sistema neuromuscolare ha. Nel caso della pallavolo, perché la pallavolo è un sport molto neuromuscolare, più che muscolare, essendo un sport molto veloce. E ci sono atleti o atlete veloci, intermedie o lente. Noi, insieme al basket, siamo gli unici due sport che prendiamo giocatori o giocatrici lente per giocare un sport veloce. Perché? Perché prendiamo giocatori o giocatrici molto alte. E quindi a volte un giocatore o una giocatrice molto alta è lenta. E la giocatrice che è lenta va allenata di un modo diverso di quella che è veloce. Perché non la trasformeremo in veloce, però le possiamo dare qualcosa in più, ed è una questione di percentuali, non è bianco nero, lavora un po' di più una cosa, meno un'altra e viceversa. Lo stesso, questa è la prima differenza. La seconda considerazione, quali sono i giocatori e le giocatrici che soffrono o possono soffrire di microtraumi, cioè non l'infortunio che sbatte contro il palo della rete, ma microtraumi nelle spalle, nelle ginocchia.
1: Ma ad esempio Mocchi De Gennaro, che invece deve essere un furetto, fa i pesi anche lei o non le servono da pesantissimo?
0: Mocchi fa pochi pesi perché ha 38 anni, ha diversi piccoli problemi che trattati bene le permettono di giocare senza problemi e di allenarsi. Però se lei fa pesi come un altro libero, anche se un altro libero, avrebbe dei problemi. Il secondo caso che ho detto, cioè a certe situazioni fisiche che richiedono un certo tipo di lavoro che di solito si fa preparatore con fisioterapisti insieme, per impedire che l'allenamento le crei dei danni. Mentre altri giocatori, sono giocatori e giocatrici che non hanno mai un infortunio nella loro carriera, non hanno mai problemi. Ci sono invece quelli che hanno spesso problemi, ma trattati bene possono giocare fino a molta età.
1: Come è stata la tua esperienza nel calcio, prima nella Lazio di Cragnotti, poi nell'Inter?
0: È stata molto interessante, innanzitutto perché io sono un calciofilo, cioè io ho giocato anche calcio e, come dico spesso, i giocatori di pallavolo, molti, la maggior parte, siamo calciatori frustrati, nel senso avremmo dovuto giocare calcio, per quello anche io non condivido, non uso, non credo in quelle frasi, se ci credi puoi, se lo sogni lo puoi fare, perché se quello fosse vero io avrei giocato del numero 10 nell'Estudiante della Plata, che era la mia squadra del cuore. Ed è numero 10 ovviamente, no, del marcatore laterale. No. L'ho sognato molto e non ci sono riuscito. Quindi avere l'opportunità di conoscere in Italia, per di più, che è uno dei campionati più importanti del mondo, il calcio da dentro, era un'opportunità unica, con allenatori importantissimi, ho fatto il dirigente.
1: Con Ericsson hai lavorato?
0: Con Ericsson e con Lippi, niente più niente meno. E mi ha servito molto anche per vedere le cose dalla parte di chi pulisce o spinge la porta, perché noi allenatori e dirigenti le chiediamo e a volte non ci mettiamo nei loro panni, no? E lì ero nelle vesti di dirigente e ci sono molte le conclusioni che ho fatto. La prima è che i giocatori di calcio che noi vediamo da lontano, che guadagnano molto, alcuni poi guadagnano tantissimo, altri non tanto, sono ragazzi uguali che i nostri, solo che gli piace il calcio. Non è che hanno deciso di giocare calcio perché sapevano che così potevano guadagnare molti soldi, hanno giocato calcio perché era la loro passione. Poi le danno molti soldi, mica li devono rifiutare, li prendono, cioè. Ma anche sono arrivato alla conclusione che il mio ruolo, nemmeno da vecchio, era fare il dirigente. E io sono un tecnico, sono un allenatore. E una volta ero a Roma camminando per un quartiere dove c'è via del falegname, via di diversi mestieri, e io guardando ho detto: la mia via qual è? È via dell'allenatore o via dei dirigenti? E lì ho cominciato a pensare a questa cosa e poi ho deciso di tornare ad allenare, perché è la mia passione, quello che mi piace fare, e finché non mi mandano via lo farò.
1: Prima o poi, molto poi, ci sarà anche una via Julio Velasco, secondo me. Se ritorniamo a quei quarti di finale, la partita più difficile di tutte le Olimpiadi, però, oddio, contro avevate la Serbia, quindi non è che fosse proprio un underdog, era una partita sulla carta alla pari, no? Dalla nostra parte della rete c'era una delle due più grandi, secondo me, giocatrici di volley in attività, cioè Paolo Egonu, ma dall'altra parte c'era Tajana Boskovic, che è l'altra grande giocatrice in attività. Avete vinto 3-0, una partita senza storia. Però tu avevi fatto il discorso motivazionale, no? Avevi detto: prepariamoci una partita durissima, magari finisce 3-2, magari finisce il tiebreak 34-32, ma quegli ultimi due punti li faremo noi. Perché è qualcosa da Al Pacino in ogni maledetta
0: domenica. Ho sbagliato tutto, poi avevo vinto 3-0. E quindi secondo me le ragazze hanno detto: vada, dimostriamole che possiamo vincere meglio del 34-32. E poi l'ho rifatto un po' modificato per non ripetermi in semifinale, abbiamo vinto di nuovo 3-0, per cui per la finale sono stato zitto, non ho detto niente.
1: Non ci credo che sia stato dire. Quando hai di fronte un mostro come la Boskovic, come ti organizzi per fermarla o per limitarla?
0: Allora, io dico sempre questo: quando troviamo un giocatore o una giocatrice così, non vinceremo perché fermeremo lei.
1: Non ho capito.
0: Non vinceremo perché fermeremo lei, vinceremo perché giocheremo meglio di loro. Lei farà i suoi punti, perché un motivo c'è per cui è una giocatrice così importante, noi faremo i nostri devono essere più dei loro. 25 in ogni set.
1: Quindi tu sei un giochista, non un risultatista, scusami, cioè tra Allegri, il risultatista per eccellenza, e De Zerbi, il giochista per eccellenza, te lo dico perché Solferino sta per pubblicare un bellissimo libro di Luigi Gerlando che ha riscritto l'Inferno di Dante applicandolo al calcio, e c'è l'Idolm, che è il Virgilio dei giochisti, che consola De Zerbi affranto su una panchina di Sassuolo, gli dice no, il vero calcio è il gioco, però poi Allegri comunque è stato un grandissimo allenatore, quindi tu ti ascrivi tra i giochisti o non, papà, non ti riconosci?
0: Il discorso è questo, nel calcio se potrebbe fare quelle differenze tra giochisti e risultatisti, nella pallavolo non si può giocare in difesa nella pallavolo, ma neanche nel basket si può giocare in difesa. Nel rugby non lo so, credo che neanche. Nel calcio si può. Io sono stato tifoso dello Studiante della Plata che ha vinto 3 Coppa Libertadores, una Coppa Intercontinentale, una squadra piccola che giocava in difesa, contrattacco, faceva quel. Nella pallavolo non si può, un gioco di attacco costante, permanente, sempre. Per cui il problema non si pone, però quello che io volevo dare con quel messaggio è che non è che se loro hanno una giocatrice fortissima noi vinceremo perché la massacreremo proprio quella lì che è la più forte, se no che lei farà i suoi punti, la nostra farà i suoi punti, loro fanno punto e noi facciamo punto, il punto è fare 2 in più per set, di questo si tratta, perché se uno le dice allora noi vinceremo con la Serbia perché faremo tutta una tattica con la Vojkovic, noi stiamo mettendo al centro la Vojkovic. Non noi, però la palla l'abbiamo sempre noi oltre a loro, cioè lei attacca, fa punta, però dopo battono e la palla l'abbiamo noi. Che facciamo noi quando abbiamo la palla? Pensiamo che mura la Vojkovic? Allora stiamo giocando psicologicamente in difesa, non tatticamente in difesa. Questo è il discorso, però voglio aggiungere questo perché siccome questi interventi, le interviste eccetera, giustamente voi giornalisti fate interviste per tutti, non per quelli che giocano pallavolo, no? Però ogni tanto va detto, e questa è una buona occasione secondo me per dirla, che noi abbiamo giocato meglio degli altri, questa è stata la cosa decisiva. Non. Sì, poi c'è la parte psicologica, il gruppo, la gestione, sì, tutto quel che vogliamo. Però io mi ricordo quando la nazionale italiana ha vinto l'Europeo con Mancini allenatore a sorpresa dopo anni di insomma, non andare al mondiale, quindi in crisi eccetera, le davano il microfono ai ragazzi, perché a volte siamo colpevoli noi di questa idea, no? Diceva qual è il segreto, vabbè, oltre che non c'è mai un segreto, e poi se ci fosse non lo diciamo tra l'altro, no? Perché non è più un segreto, però non c'è un segreto. Le mettevano il microfono e diceva qual è il segreto di questa vittoria? Il gruppo è unito, siamo una cosa sola, no? Anche adesso ho sentito la frase, giocate come fratelli, i fratelli si menano, quindi lasciamo stare. E io ascoltavo questi ragazzi con grande ammirazione, poi a Mancini lo conoscevo dall'epoca della Lazio, insomma mi piaceva molto che lui vincesse, tra l'altro lui proprio mi piaceva, e pensavo, ma se il gruppo è molto unito, vanno a mangiare la pizza, vanno a ballare, se conoscono le fidanzate e poi giocano male, vincono, perdono. Allora il gruppo va bene, la gestione, tutto quello che voleva, se il gruppo è unito meglio, meglio, ma non è imprescindibile. Quello che è imprescindibile è che si giochi meglio dell'avversario, nemmeno bene, bisogna giocare meglio dell'avversario. E noi abbiamo giocato meglio perché abbiamo lavorato certe cose che io spero che siano cose che

0: si sviluppino. Per esempio, noi abbiamo lavorato tantissimo nella battuta e nella ricezione. Il ragionamento, io uso sempre frasi semplici, come diceva Cruyff, non c'è cosa più difficile giocare a semplice a calcio, diceva Cruyff, no? Sono cose semplici da dire ma non da fare. Perché? Perché bisogna allenare molto la battuta e la ricezione? Perché una cosa è poca però sicura, in ogni punto che si gioca a pallavolo o batto o ricevo. Ma questo è una cosa così evidente, molte volte negli allenamenti che io vedo non c'è. Ci sono poche battute e poche ricezioni, ma quello succede sempre. Le altre cose non so se succedono, quello succede sicuro. O batto o riceve, o ricevo, quindi quello lo devo allenare molto. E così via, ci sono tante altre cose. Per esempio una frase che ho usato dice: rullata batte pancake. Se ci sono giocatrici di pallavolo, rullata batte pancake. Pancake è questa tecnica che mettono la mano per terra perché la palla rimbalza sulla mano. Allora, qual è l'istoria di questa tecnica? Questa tecnica l'hanno usato i giocatori americani nell'Olimpiade di Los Angeles nell'84, che consisteva a fare un tuffo, scivolare con una sola mano, il tuffo che è difficilissimo di fare con una sola mano, cioè appoggiando solo una mano per ammortizzare il corpo che cade, non arrivavano, continuavano a scivolare e mettevano la mano sotto. Come ha evolto questa tecnica? Con la famosa legge del minore sforzo, che è una legge che esiste in tutte le lingue del mondo, soprattutto nei dialetti italiani, esiste in tutti i dialetti. È una legge che funziona anche a livello motorio, che il giocatore non è che fa un tuffo, continua a scivolare e mette la mano, la palla è a 2 metri, se butta e mette la mano sotto. Se voi guardate qualunque partita vedrete che i piedi al massimo sono 10 centimetri più avanti di come erano prima. Risultato, la palla non si difende. Quindi ho cominciato una battaglia con quello, perché poi le giocatrici sapevano tutti fare la rullata, ma non la facevano. Però la rullata è una tecnica dove io spingo con le gambe, quindi arrivo più lontano e la posso recuperare. Tutte queste piccole cose, piccole per modo di dire, con un metodo poi di allenamento che sarebbe lungo a spiegare, però che è molto specifico, si fanno molti allenamenti poco specifici. E il cervello, c'è una credenza, no, teorica dell'apprendimento motorio, che è l'idea che il cervello sviluppa delle capacità. Quindi se io devo fare una prova di equilibrio, prima devo sviluppare la capacità dell'equilibrio in generale. Ma io spesso allenatori più giovani che mi chiedo, le dico: come hai imparato te o tuo figlio o la tua nipotina a andare in bicicletta? Innanzitutto tutti i bambini imparano ad andare in bicicletta, ma proprio tutti, anche quelli più scordinati e più scarsi, tutti imparano ad andare in bicicletta. Come hanno imparato? Si mettono sopra la bicicletta, il papà o la mamma li prendono dietro e lo accompagnano, sta per cadere, lo prendono, intanto il cervello fa feedback, così cado di qua, così cado di là, finché trova. Adesso hanno inventato queste piccole biciclette, non ci sono più le due ruote, che i bambini appoggiano i piedi, ogni tanto li sollevano e vanno da soli. Quindi ancora più, non fanno esercizi propedeutici di equilibrio per imparare ad andare in bicicletta. Se voglio insegnare ad andare in bicicletta, insegno ad andare in bicicletta. Non faccio altri 10 passi. Ed è una cosa molto curiosa, e nei paesi come l'Italia, il Brasile, la Spagna, Italia e Argentina, sono paesi che conosco bene, la Francia, si produce di tutto teoricamente, di tutto, perché sappiamo come il sistema universitario, chi non scrive non ottiene punteggi, eccetera, eccetera. Ma non ci sono lavori che spieghino come si impara a giocare a calcio. Curioso, in paesi calciofili. La domanda è: perché non ci sono questi lavori? Non ci sono perché se ci fossero distruggerebbero la teoria ufficiale di come si impara.
1: Distruggerebbe?
0: La teoria ufficiale, quella che si insegna a Licef, in scienze motorie. Perché nessun calciatore, nessun bambino ha imparato a giocare calcio con esercizi analitici, con un maestro, con un professore. Questo non significa che devono giocare e basta, però sì significa capire, questo oggi la scienza lo spiega molto chiaramente, che il cervello non sviluppa delle capacità, il cervello funziona solo in modo specifico. Ossia, sono correnti neurali quando il bambino comincia a muoversi che, se le ripete, li consolida e diventano anche automatici, alcuno di esse, o fanno

0: delle movimenti simili che creano un modo di poter muoversi in un certo, di un certo modo. Ma non è che prima dobbiamo, la teoria, prima devo creare una base motoria molto larga per poi insegnare ogni sport, è falsa.
1: No, no, certo, tu credi molto alla specificità degli allenamenti. Ma
0: non è che io credo, è la scienza che crede.
1: Hai detto una cosa interessante però prima, perché c'è molta retorica, no? L'unità del gruppo, così. Però tu dopo la vittoria alle Olimpiadi hai spiegato, non è che se la Legono attacca e le compagne vanno a coprirla, lo fanno perché sono amiche della Legono, hanno un buon rapporto con lei, lo fanno perché se non lo fanno perdono e giocano male. Quindi non va neanche, non va enfatizzata questa idea che bisogna essere per forza amici.
0: Diciamo, va promossa, va enfatizzata, nel senso va promossa, però soprattutto fuori dell'ambito sportivo, quando io vado alle aziende, molte volte percepisco che i dirigenti vogliono che io le dica a tutte le persone dell'azienda, è fondamentale che ci aiutiamo. Sì, è fondamentale. Ma la domanda è, perché nelle sport i giocatori si aiutano? Si aiutano perché è un imperativo etico, si aiutano perché bisogna essere brave persone, non bisogna essere egoisti, non bisogna pensare all'io ma al noi, frase che leggo molto sui giornali sportivi. Intanto l'io esiste sempre, partiamo da questa base, è impossibile che non ci sia l'io. Il punto è come metto insieme diversi io perché diventi un noi. Non annullare io, perché l'io non lo posso annullare, perché noi siamo i primi che abbiamo un io, tra l'altro, noi allenatori. Chiediamo ai giocatori di essere solo noi, ma noi siamo molto io. Quindi, perché una giocatrice o un giocatore aiuta un altro? Quando uno attacca, saltano a muro gli avversari, se murano la palla cade. No, perché cade? Tutti andiamo a aiutarlo, nel senso che prendiamo quella palla che ha preso il muro e continuiamo a giocare. Il concetto è tutte le giocatrici e i giocatori devono pensare che sarà murato l'attaccante o murata. Tutti tranne chi attacca, perché chi attacca si pensa che sarà murata in condizioni psicologiche pessime. Quindi chi attacca pensa adesso faccio punto. Però tutte le altre devono pensare adesso la murano. Per cui andiamo a aiutarla e a prendere quella palla. Ma non lo facciamo per amicizia, per simpatia, lo facciamo per la copertura, perché questo si chiama copertura nella pallavolo, è parte del gioco. Se io non lo faccio, non sto facendo una parte del gioco. Se nel basket un giocatore sta attaccando il canestro e viene uno a marcarlo, se fa quello che si chiama blocco, un compagno si mette davanti al giocatore che marca e prende delle manate sui reni, non è che gratis. Ma perché lo fa? Per amicizia, lo fa perché è parte del gioco, se sa che il blocco va fatto, e lo fanno continuamente i giocatori di basket a tutte le età, e così via, nel calcio non ne parliamo, cioè uno non può dire il mio attaccante non ha toccato palla, io ho giocato bene, devo anche fare la diagonale e coprire se un mio compagno è stato saltato.
1: Ad esempio Cassano è stato rimproverato personalmente da Cristiano Ronaldo perché ha detto che Cristiano Ronaldo non faceva quel tipo di lavoro lì, non faceva il blocco per il compagno, giocava principalmente per se stesso. Tu da calciofilo sei d'accordo con Cassano o con Ronaldo,
0: ma,
1: che invece dice?
0: Ma può darsi che un giocatore non lo faccia, però una parte del gioco la fa male, solo che fa così bene un'altra parte del gioco che tutti lo vogliono nella squadra, questo ci sta. Però non è che io convincerò, non so se era così con Cristiano Ronaldo, se io andassi a parlare con Cristiano Ronaldo e le dai, deve essere più bravo ragazzo, dai, aiuta i compagni. Non le direi questo, le direi tu puoi, non puoi fare come uno che corre moltissimo, perché un giocatore è molto veloce, quindi si corre molto, si stanca per caratteristiche proprio genetiche, però qualcosa puoi fare, vediamo che cosa puoi fare. Perché giochiamo meglio in fase difensiva.
1: Si è discusso molto durante le Olimpiadi sulla cattiveria agonistica, sulla ferocia agonistica, anche su un certo tasso di aggressività, che non vuol dire essere cattive persone, vuol dire essere Nadal, che ogni punto lo giocava come se fosse quello decisivo. Ecco. Quanto conta questa determinazione, anche questa aggressività?
0: Ma conta molto. Io, per esempio, con le ragazze ho fatto un discorso diverso che con i maschi, come tante altre cose che ho fatte diverse. Le donne sono straordinariamente caparbie, sanno focalizzarsi benissimo, una capacità di lavoro straordinario, imparano molto velocemente. L'unico punto un po' più debole che hanno rispetto ai maschi è che li pesa troppo l'errore. se perdonano loro stesse

0: poco quando sbagliano, e quindi se lo portano dietro questo, un po' perché nei secoli noi maschi ce l'abbiamo fatto pesare sempre l'errore, anche in modo pesante.
1: E
0: anche...
1: le donne hanno più paura di sbagliare perché per secoli sono state picchiate dagli uomini.
0: Può darsi, nei secoli sì. Oggi io molte volte vedo nel settore giovanile molti allenatori urlare, arrabbiarsi quando si sbaglia una ragazzina, quando la ragazzina quando sbaglia si vorrebbe tagliare il braccio, ossia l'ultima cosa che vogliono fare è sbagliare. Quindi non ci dobbiamo arrabbiare. È diverso se mi arrabbio perché non si butta a prendere una pala, perché non ha voglia. Allora è un altro discorso, quello dipende dalla volontà. Ma un errore tecnico che faccio così la pala mi va in tribuna e mi arrabbio, o perché non fa un movimento, perché non è lucida, e fa che loro sviluppino una mentalità, se sbaglio succede qualcosa di male, diciamo così, succede qualcosa di male. Non è nemmeno va bene tutto, è sempre lì l'equilibrio, no? Quindi dobbiamo creare un clima dove intanto l'errore è parte del processo di apprendimento, primo. Secondo, noi sbagliamo anche gli avversari. Terzo, a cosa serve l'aggressività da questo punto di vista? Che l'aggressività agonistica e sportiva, che è un'aggressività controllata perché ci sono regole del gioco, non posso aggredirlo verbalmente all'avversario, eccetera, mi impedisce il dubbio. Il dubbio in un sport veloce come la pallavolo non è un buon compagno di strada. Io non posso attaccare e se sbaglio che succede? Se mi murano che succede? O che battono e se sbaglio è terribile quello. E quello succede, chi ha giocato lo sa che succede, soprattutto in certi momenti. Come succede un calciatore che va a calciare un rigore, le succede molto di più che durante il gioco, perché lì è da solo e non può sbagliare. Allora io le dicevo, se voi siete aggressive, quando uno è aggressivo, uno dubita meno, anche in una discussione, no? Dice, quando voi discutete con il vostro fidanzato e vi incavolate di brutto, dubitate molto? No, non dubitate molto, andate lì, poi magari pensate, ho esagerato, non avevo ragione, dopo, però nel momento... Non... E quindi le ho dato un esempio, le dico, voi siete donne, quindi non vi sto facendo un discorso dei guerrieri, le amazzone o cose del genere, vi dico... Il pericolo più, siamo in Trentino tra l'altro, il pericolo più grande se troviamo un orso e se troviamo una orsa con i suoi piccoli.
2: Non mi addentrerei sul discorso dell'orso, perché no.
0: No, cioè, le femmine quando hanno i cuccioli sono pericolose. E infatti loro. Poi me l'hanno detto, poi io non avevo fatto caso, una delle foto dopo la partita, se vedete, poi andate a cercare in internet, sono così. E dopo mi hanno detto, eravamo le orse, mi hanno detto loro, no?
2: Speriamo che Fugatti non le faccia battere. No?
1: No, sai che Djokovic mi ha raccontato che il suo primo incontro, il primo match della sua vita fu con un lupo. Lui era bambino, sui boschi sopra, lui abitava nelle montagne serbe, ed era da solo, incontra un lupo, e Djokovic, bambino, e il lupo, forse era una lupa, non lo so, si sono guardati a lungo negli occhi, e poi il lupo ha cominciato per primo a retrocedere, e poi si è girato, se n'è andato, e Djokovic dice, io ho vinto con quel lupo, e quello è stato il mio imprinting, la mia iniziazione. Invece sai che c'è una cosa che tu hai raccontato al Corriere, e da quando
0: meno, meno male che le serbe non hanno trovato un lupo.
1: Esatto. Meno male. Compresa la Boscovic. Sai che da quando hai raccontato al Corriere questa cosa dei bagni delle femmine negli aeroporti, ogni giorno arrivano due o tre lettere di donne, anche di uomini, che dicono è vero, c'è sempre la coda fuori, fateli più grossi. Cioè lui, per provare il fatto che il mondo è ancora maschilista, ha raccontato che, avete fatto caso che in tutti gli aeroporti fuori dal bagno delle donne c'è la coda, fuori dal bagno dei maschi no, per ovvi motivi, i maschi hanno bisogno di meno spazio, ma perché non fanno i bagni delle donne più grandi?
0: Perché l'ha progettato un maschio.
1: Siamo ancora un po' maschilisti, insomma.
0: Ma io credo che, ma anch'io lo sono, nel senso, tutti lo siamo perché viviamo la nostra cultura, anche se si è migliorato tanto, manca molto. Cioè, noi siamo, secondo me, stiamo vivendo una rivoluzione silenziosa, che è quella delle donne.

0: che va a una velocità, io penso a mia mamma, penso alle mie figlie, penso alle mie nipotine, vedo delle differenze enormi. Quando io portavo le mie figlie a giocare al parco, ancora c'erano tante mamme che le dicevano alla figlia non sporcarti o non sudare, o che andavano con la gonnellina. Adesso, quando porto le mie nipotine, non c'è differenza, siccome a quell'età, una 10 anni e l'altra 8, a quell'età ancora i maschi non hanno sviluppato il testosterone, che è l'ormone della potenza, della forza e della velocità, le differenze non si vedono quando giocano.
1: Su Iman Khelif, tu che idea ti sei fatto?
0: Come?
1: Su Iman Khelif, la pugile algerina, che idea ti sei fatto?
0: Allora, nel suo caso, per quanto ho capito, perché io non è che seguivo, lei è una donna con livelli di testosterone molto alti. Allora, nel ciclismo, per esempio, se prende una misura di quantità di globuli rossi, per mettere un limite, però potrebbe darsi che un ciclista a livelli oltre in modo naturale, potrebbe darsi, un'eccezione. Che succede lì? Lo accusano di doping e magari è naturale. È molto complesso questa cosa qua, perché lei non è un uomo che è diventato donna, lei è sempre stata donna, è a un livello di testosterone alto. Detto questo, guardando il suo fisico e guardando altri fisici, mi stupisce un po' che lei sia sotto accusa e non ci sia sospetto su donne che fanno altri sport, che hanno fisici che è praticamente impossibile di costruire naturalmente, con masse muscolari che sono eccessive perfino per un uomo.
1: In quali sport?
0: Ma Zeman insegna, non si può fare accuse senza prove.
1: Senti, mi spieghi.
0: Però
1: come...
0: sì posso dire questo con nome e cognome. Io trovo inammissibile che quando si è scoperto il doping d'estato che faceva la Russia, la unica sanzione è stata che non avessero l'inno nazionale e la bandiera, ma hanno potuto gareggiare alle Olimpiadi. Tutti gli atleti russi. E quando lo stesso paese, il suo governo, invade Ucraina, e lo dico subito, io sono per la difesa d'Ucraina senza se e senza ma, personalmente. Perché il governo fa quello, dal settore giovanile, parlo della pallavolo ma anche degli altri sport, all'Olimpiada gli atleti russi non possono partecipare. Dovrebbe essere il contrario.
1: Sì, tu sei il contrario ai boicottaggi perché pensi che non servano a indebolire i regimi, semmai li rafforzano. Allora ti faccio due domande portando indietro il nastro. Prima abbiamo visto l'immagine di Kempes che segna i gol decisivi nella finale con l'Olanda. Kempes è stato qui ospite. Che ricordo hai del Mondiale del 78? Julio viene da una famiglia antifascista, suo fratello è stato torturato, lui stesso ha dovuto vivere in semiclandestinità rischiando anche lui di essere preso. Che ricordo hai di quel Mondiale del 78?
0: Allora, il Mondiale è stato dato all'Argentina molti anni prima del golpe di Stato che è stato nel 76, quel golpe di Stato, ci sono stati tanti in Argentina. E era un sogno per tutti noi tifosi di calcio un Mondiale in Argentina. E io credo che non serva nulla il boicottare, ma soprattutto credo che c'è una grande ipocrisia. Perché io ancora voglio sentire uno che dice boicottiamo il commercio con la Cina che è un paese non democratico. Non lo dice nessuno, ma proprio nessuno. Quando si tratta di commercio, di soldi, non lo dice nessuno. Quando si tratta di sport, tutti sono bravi, belli e buoni, anima pure, che vogliono boicottare mondiali, olimpiadi e via dicendo. Quando, per questo è darle il mondiale di calcio e dei militari. Mondiale di calcio non era dei militari, mondiale di calcio era di tutti gli appassionati di calcio, poi i militari cercano di usarlo, ma se è per quello, devo dire che il principale partner commerciale della dittatura di Videla nel 76 non erano gli Stati Uniti, penserebbero tutti per l'ideologia di quel golpe di Stato, ma era l'Unione Sovietica. Quindi
1: tu sei anti-Unione Sovietica.
0: Quindi le cose sono
1: anticomuniste. Tu eri sempre stato molto critico anche da giovane.
0: No, però al di là di questo, voglio dire, se uno le dice ma chi era il principale partner commerciale? È sicuramente gli Stati Uniti o i governi di destra, no, è l'Unione Sovietica il principale. Quando si tratta di soldi, no, business is business.

0: modo di protestare. Quindi quando sono sceso in mezzo alle bandiere argentine, senza fare nessun giudizio, perché io avrei voluto avere l'animo per festeggiare, io non ho potuto, sono tornato a casa.
1: Senti, in questa tua vita in giro per il mondo tu hai allenato anche l'Iran e hai vinto anche con l'Iran 2 campionati asiatici, siete saliti sul podio mondiale. Cadrà mai il regime degli ayatollah? Tu una volta in Cina, quando ti intervistai in Cina, mi hai detto il peggior regime è il regime che funziona, come quello cinese, che infatti non è caduto, mentre quello argentino non funzionava ed è caduto. Quello degli ayatollah cadrà?
0: Non ci sono mai state manifestazioni come quelle di questi ultimi anni. Nel senso che le manifestazioni precedenti erano per cose specifiche, però mai la gente si era permessa di dire abbattiamo il regime. Queste ultime sì, solo che la repressione è stata così brutale che l'hanno fermata, ma come spesso accade di tutto nella storia, non possiamo sapere, la storia si diverte a smentire i pronostici. A volte la repressione riesce a tenere 50 anni, sopito la ribellione, a volte no. Però è un regime che sta perdendo molti consensi. Ha ancora molto consenso all'interno del paese, ma anche lì bisogna andare a vedere le cause, perché prima del regime di Khomeini, che è stata la rivoluzione islamica, c'era il regime dello Shah. Il regime dello Shah era da terrore, ossia la gente nei paesini non aveva acqua, non aveva elettricità, non aveva niente. La rivoluzione iraniana è nata sociale ed è diventata religiosa e aristocratica, nel senso che sono i militari, i capi religiosi, quelli che... quando è così, ancora in certi settori dove si sono stati favoriti per i miglioramenti hanno un certo consenso, in altri lo stanno perdendo molto.
1: Cosa hai detto Papa Francesco quando sei andato da lui? Gli hai parlato in argentino, immagino, che è diverso dallo spagnolo, è una lingua, uno spagnolo un po' italianizzato.
0: Ma no, non ha avuto reazione perché non se l'aspettava, perché eravamo tutta la delegazione della Federazione Italiana Pallavolo, quindi lui ha messo... No, sono tutti italiani, io sono arrivato e l'ho parlato in spagnolo, ha fatto così... siccome dovevamo passare veloce, eravamo più di 200, non potevo mica stare lì a fare l'amico del Papa, insomma. No, non eravamo... Però le ho regalato una foto che io nel mio studio mi ha regalato un grande fotografo tanti anni fa, che sono dei preti francescani che giocano pallavolo. Molto bella.
1: Ed è apprezzato lui.
0: E io se l'ho data, però è stato molto veloce. Così.
1: Senti, se avessi davanti Che Guevara, cosa gli diresti?
0: Tu mi fai domande troppo difficili. Dipende in quale momento. Intanto penso che non mi verrebbe da dirgli niente. Penso.
1: Per il rispetto, per il carisma.
0: Sì, per il rispetto, per il carisma, perché che le dico? Perché non saprei cosa dirti.
1: Cioè, però di non andare a morire in Bolivia.
0: No,
1: sì.
0: Ma chi sono io per dirle a Che Guevara cosa deve fare? Figurati, no. Diciamo che quello che penso è che è una figura leggendaria, perché sono poche persone nella storia che veramente hanno fatto cose senza nessun interesse, dando la vita per un'idea. E, tra l'altro argentino, ex giocatore di rugby, un caso molto particolare perché lui non ha mai fatto politica in Argentina, nemmeno studentesca. Poi ha fatto quel famoso viaggio, ha scoperto la miseria in Latino America, ha trovato il CE Messico ed è diventato uno dei suoi. Però questo non significa che uno debba essere d'accordo con il contenuto politico, l'idea di che un gruppo che ha le idee chiare va a liberare un popolo che non ce l'ha.
1: Ho capito.
0: Questo
1: senti,
0: non...
1: E a Paola Aigonu cosa hai detto? Perché c'era un problema, Paola Gono, che forse è la più forte giocatrice del mondo, era fuori dalla nazionale. E con te non solo è tornata nazionale, ma ha vinto le Olimpiadi. Cosa le hai detto?
0: Beh, fuori dalla nazionale perché c'erano tante cose, perché sennò sembra che l'allenatore è un pazzo scatenato che ha lasciato la giocatrice più forte. C'erano stati diversi problemi, per cui alla fine prima ha fatto la riserva, poi andava, insomma. Ma non posso dire tutto quello che ho detto a ogni giocatrice, perché...
1: Vabbè, dai, siete amici, non ci sono giornalisti.
0: Ma quello non lo dico nemmeno ai miei amici, perché sono cose... Però una cosa sì le ho detto molto chiaramente, l'ho detto, Guarda, io so

0: ciò che vuol dire diventare un personaggio, no? E a volte, non a volte, molto spesso il personaggio ci rompe le scatole, nel senso il personaggio ha vita propria, ci sono io e poi c'è il mio personaggio ed è molto difficile rapportarmi con la gente io, c'è sempre il personaggio che si mette di mezzo e quindi tu sei un personaggio, l'ho detto. Io non voglio parlare con Paolo Egonu, voglio parlare con Paola. Così è iniziata la chiacchierata con lei. Parliamo di Paola. E poi abbiamo parlato di tutto. Perché queste ragazze, quando si parla di integrazione, no? Avrei bisogno di un pochettino di acqua. Quando si parla di integrazione, il popolo italiano è un popolo fantastico, un popolo accogliente, un popolo che ti fa stare bene. Io quando sono arrivato solo tra l'altro il primo mese, però è un popolo che sempre ha migrato, infatti l'Argentina è piena di italiani, la immigrazione è una cosa recente e quindi non, secondo me molta gente non ha chiaro che vuol dire essere straniero in un'altra terra, pensa che se trova lavoro, se insomma entra nella comunità è sufficiente, non è così, non è sufficiente. Do un esempio, io andavo nei primi anni, quando non avevo ancora la cittadinanza italiana, alla questura, io avevo 33 anni, a me mi davano del lei, alla gente di colore le davano del tu, e questo lo nota. Cioè, perché a lui del lei, a me del tu? Magari una persona grande, che non aveva 33 anni, magari aveva 60, le davano del tu. Da questa piccola cosa, anche alle anime buone, nel buon senso dico, le anime buone, lo dico in modo sarcastico, che vogliono essere buone, con per esempio persone di colore, perché non è lo stesso essere albanese che di origine africana, eh? Non è uguale, l'albanese è biondo e che lo trattano con condiscendenza, con empatia, però poverino o poverina io ti aiuterò.
1: Tu l'Egonu l'hai trattata come non, tutte le altre,
0: non si
1: anche con la severità
0: che sente l'altro, non si capisce. Cioè, a me, io mi ricordo il primo mese, c'era gente che faceva le domande sull'Argentina, che io dicevo, ma è difficile. Quindi queste ragazze, secondo me, hanno a volte delle reazioni o delle sensazioni che sono un po' in guardia, perché hanno vissuto tante cose da piccole. Poi adesso magari sono famose, adesso non si possono permettere niente, ma questo succede anche con il mio personaggio, perché se io sto guidando in un momento così mando a quel paese a uno che mi ha chiuso le strade, come più o meno ne facciamo, almeno i maschi li facciamo quasi tutti, insomma, anche molte donne adesso. Senza esagerare, perché dice, se mi riconoscono, ecco, guarda, se non mi riconosco, un altro che ha mandato a quel paese, non so se rendo l'idea.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutte queste cose hanno un peso grosso. Allora, io ho parlato di questo prima, per dire, io su queste cose ti difenderò a morte, sulle altre sei come le altre. Questo è stato l'inizio della conversazione, però abbiamo parlato molto. E poi conta quello che uno fa, perché le parole, io cerco, non solo io, sino anche giudico alle persone per quello che fanno e non per quello che dicono. Perché uno può essere un bravissimo parlatore e poi fa altre cose. Io devo fare così. Se lei non si è avuta a prendere una palla, io le lancio due, tre palloni come a tutte. Perché se io a lei non li lancio e sì le lancio a l'ahorro, loro lo notano, Loro cronometrano tutto, Il conto tengono. Con lei hai parlato due minuti, a me mi hai dedicato solo 30 secondi, Quindi poi dipende da lei, Lei ha fatto delle cose che secondo me hanno un valore straordinario, per esempio lei è molto social, no? Come la maggior parte di loro, non tutte, però molte di loro.

0: questo me l'hanno detto, perché io social non ce l'ho e tantomeno controllo quel social di loro, però mi hanno detto che quando è iniziato l'Olimpiade, a quando è finita, lei ha chiuso il suo social, non ha messo nulla. E questa è tanta roba. Per un personaggio come lei è tanta roba. Poi ognuno di noi ha dei difetti, ha delle caratteristiche. In una squadra, a volte io dico, e anche la notizia, no? Se sento una discussione, dice ah, casino. Ma io dico, quando uno sente una discussione di vicini, tra marito e moglie, che dice? Domani divorziano? Ma no, perché noi non discutiamo con le nostre mogli, con i nostri mariti. Discutiamo, magari uno dei due o tutte e due hanno il broncio un giorno, due giorni, tre giorni. Dopo passa e si sta insieme. Ossia, non è che in una squadra ogni volta che c'è qualche cosina allora è un problema tremendo. A volte siamo noi che lo facciamo diventare un problema, perché riunione, parliamo di questo e quindi, no?
1: Certo.
0: Andiamo dove sono le mucche, giriamo, non so se mi prendo l'idea.
1: Julio.
2: Allora, in teoria il tempo sarebbe finito, ma siccome non capita tutti i giorni di avere Julio Velasco, io, se siete d'accordo, 5 minuti lo terrei ancora qui, perché ci sono ancora due domande che vorrei fargli. La prima riguarda il passato. Cioè, tu arrivi in Italia quasi per caso, vice allenatore della nazionale argentina, due giocatori della nazionale argentina che giocano in Italia, siccome è venuto a mancare l'allenatore, dico ma ce ne sarebbe uno, noi ne conosciamo uno che costa poco, viene volentieri, ed eri tu, sei venuto, poi sei andato alla Panini, hai vinto 5 scudetti di fila, sei diventato allenatore della 4 scudetti di fila, sei diventato allenatore della nazionale e hai trovato giocatori fortissimi, Lucchetta, Zorzi, Gardini, Bernardi che adesso è il tuo vice, e Gianni, Cantagalli, che però in nazionale non avevano mai vinto niente. E poi hanno vinto i mondiali, gli europei, la World League. Che cosa è successo? Qual è il segreto di Velasco? Non c'è il segreto di Velasco, okay, ma cosa è successo?
0: Ma il problema è questo, che dopo che si è vinto, o dopo che cade una palla, no? Io dico il giornale del lunedì, no? Dopo le partite, siamo tutti bravi. È il sabato che è complicato. Perché dopo che cade la palla uno dice mettete lì, dopo che è caduta lì, poi cade lì e mettete lì. E dove mi metto prima? Non lo so. Allora, è quello che, no? Con questo è la stessa cosa. Quel gruppo lì, ossia, io allenavo la Panini, che era il miglior club d'Italia.
2: La Panini.
0: La Panini, miglior club d'Italia, perché? Perché innanzitutto era l'unico club che era parte di un'azienda, quindi non è che dipendeva da un sponsor, gli uffici erano dentro l'edizione Panini, quindi era un club sicuro, tranquillo, una città pallavolistica al 100% come Modena, eccetera, eccetera. Mi offrono la nazionale, io dovevo lasciare quel club. Ci sono stati altri allenatori molto bravi che l'hanno offerto alla nazionale, le hanno messo come condizione lasciare il club e non hanno accettato, perché non erano sicuri che con quel gruppo potevano andare bene le cose, non erano sicuri. Io ho lasciato il miglior club perché credevo in quel gruppo, non è che io dico, io prendo un gruppo di giocatori più o meno e li faccio diventare fenomeni, nessuno riesce a fare questo, però sì, bisogna saper vedere i fenomeni quando ancora non lo sono. E questo che se ho merito ho avuto quel merito lì. Io quel gruppo lì ho detto con questo gruppo noi possiamo arrivare in alto. E nella prima riunione che ho fatto, lo dice Toffoli in una intervista che l'ho fatto, io l'ho detto in 2 anni dobbiamo essere tra le prime 4 squadre del mondo. In 4 anni dobbiamo arrivare in finale. E tranne i 3 giocatori che erano con me alla Panini, gli altri si sono guardati e hanno detto, questo cosa dici? Perché la pallavolo italiana non era a quei livelli, però poteva esserlo, perché si vedeva, ma questo si vede in tante cose, no? Magari viene un ragazzo giovane, fa una prova per fare il giornalista e tu dici, questo è molto bravo, e un altro dice, questo è normale, no, non è scarso, è normale. Io non li ho visti normali, ho detto questi sono forti, bisogna fare alcune cose che non si sono mai fatte, però sono forti. Il primo, se vogliamo dire segreto, cioè la prima cosa è questa, se noi che siamo chi dirigiamo il gruppo non ci crediamo, non possiamo chiedere a loro di...

0: crederci. A credere non è dire io credo in voi e fare sempre il bello discorso. Io non ho detto niente, non l'ho mai detto, ma loro sapevano che io lasciavo il miglior club d'Italia per giocarmi tutto con loro, perché se mi andava male con loro, mica tornavo alla Panini, mi dovevo cercare un club. Oltre a questo, la federazione mi ha fatto un contratto di 4 anni. Io che non c'era procuratore, non ce l'ho neanche adesso, poi ero un pivello su queste cose qua, quando già si aveva bruciato le navi, no? Per conferenze stampa, la Panini aveva preso un altro allenatore, eccetera, mi arriva il contratto, in fondo diceva che con una riunione del Consiglio federale a maggioranza semplice mi potevano mandare via dopo un anno. Allora io sono andato e l'ho detto, questo non è un contratto di 4 anni, questo è un contratto di 1 anno con opzione vostra. No, vabbè, Mimo, va bene. Vinciamo l'europeo, dopo l'europeo sono andato e ho detto, voglio il doppio.
1: Però...
0: E grazie a questo, perché a me pagavano uguale che la Panini, neanche 1 euro in più. Grazie a questo tutti gli attori che sono venuti dopo hanno guadagnato bene in nazionale. Non solo io.
1: Carlo Magri sarà impazzito. Ecco, però hai creato forse la più grande squadra di volley di tutti i tempi, hai vinto la World League, i campionati del mondo, i campionati europei, non è mai arrivato l'oro olimpico. E questa è una cosa che ti è rimasta lì, ma non tanto non l'aver vinto, il fatto che gli italiani dicono, ma questa è l'unica, tu dici, l'unica medaglia d'argento che non è mai stata festeggiata. E tu hai sempre detto anche a Parigi, io non è che ho passato tutti questi anni a pensare come il Conte di Montecristo, tornerò, no? Torno ricco e spietato. Però... un pochino ci hai pensato, della verità.
0: È chiaro che c'è una grande allegria, eccetera, però a me mi ha dato sempre molto fastidio che sia la unica medaglia d'argento che non si sia festeggiata. E mi continua a dare fastidio. Perché è un meccanismo che non condivido e che credo che sia perdente, che sia negativo per la vita. E se mi manca una cosa, allora tutto quello che ho non ha importanza perché mi manca quella. Se uno vive così, vive sempre male.
1: Sono d'accordo. E allora ti faccio l'ultima domanda. Prima di entrare sul campo per giocarvi l'oro olimpico, come l'hai preparata quella partita? Cosa hai detto alle ragazze? Lo so che i discorsi non sono importanti, però prima di mandarle a giocare l'oro olimpico qualcosa l'avrei
0: detto. Sono importanti invece, però vanno valutati sulla situazione specifica, non fare un copia e incolla, no? Intanto i discorsi con le femmine sono diversi con i maschi. Con i maschi funziona molto l'idea del guerriero, e noi siamo più forti, le carotide gonfie, petto in fuori,
1: gli occhi della tigre,
0: tutte quelle funzionano bene. La provocazione funziona bene. Io l'ho usato tante volte, quando uno ha giocatori forti, quando uno ha giocatori forti la provocazione funziona, no? De dirle, io mi ricordo una volta una partita che le stavano giocando così perché gli altri erano inferiori, no? Giocavamo male, e allora sono andato al tavolo e ho detto, si vede chiarissimo che avete paura, e sono andato via veloce perché sono grossi, veloce. Loro si sono arrabbiati tanto con me che se la sono preso con loro, perché con me io, cioè, questo con i maschi funziona, con i maschini forti, con le donne potrebbe essere un disastro, intanto perché se uno le provoca con una cosa che non è vera, che palesemente non è vera, una provocazione, secondo me loro, se vuoi, tu hai paura? No, neanche io, che dice questo? Cioè, oppure sarebbe ancora peggio che magari, ma un po' di paura ce l'ho, sì, anch'io, e cominciano ad aver paura perché io l'ho detto che avevano paura, no? O sea, non funziona, però funziona in modo diverso. Allora, lì in quella finale, che era per loro, per me, per tutti, una cosa incredibilmente bella, e che l'avevamo lì, il qui ora, che è stato un mantra di tutta l'Olimpiade, doveva essere ancora rafforzato. Il qui ora è partita per partita, è set per set, è punto per punto.

0: punto per punto. E su questo ho insistito molto. Sia che andiamo sotto, sia che siamo sopra, una palla alla volta, tutta l'energia, tutto il nostro cervello, tutto ogni palla. Anche se avevo fatto un erroraccio prima, anche se ci manca un punto, e se guardiamo, quando manca un punto, non si nota. Non si nota nelle ragazze e tantomeno in me. E io facevo un sforzo bestia, devo dire, cioè, era una sfinge. Perché avevo insistito molto su questa cosa qua, punto per punto. E l'altra cosa, che l'ho detto anche allo staff, niente ansia. Ma niente ansia voleva dire anche camminiamo piano. Cioè, allo staff, magari vedevo uno, no, che siccome alla finale volevamo fare meglio, no, magari un fisioterapista, vai piano, perché quello fa parte, no? Oppure un errore che ho fatto, anche quello l'ho fatto nei miei inizi, è il giorno prima o gli ultimi due giorni della, prima della finale, voler correggere cose nuove. Che è un messaggio per dire, se noi non correggiamo questo l'ultimo giorno possiamo perdere. No, noi siamo questo, con questo ci deve bastare. Tranquilli, poco allenamento, tranquilli, calma, tutto piano. E le ragazze hanno seguito questo, credo che abbiano apprezzato questo, che no ansia, l'ansia è una brutta bestia.
1: E hanno vinto il primo oro olimpico nella storia del volley italiano. Julio Velasco.
0: Grazie.

0: Come ti sei avvicinata al mondo dell'equitazione?
1: Ho iniziato ad andare a cavallo all'età di 8 anni. È partito tutto un po' per gioco, perché vicino a casa c'era un maneggio che teneva dei centri estivi tutte le estati e da lì è partito tutto. Volevo iniziare a prendere delle lezioni, quindi dopo la scuola andavo tutti i giorni a fare lezione e da lì poi ho scoperto un po' il mondo, ho preso il primo pony ed è partito tutto da là.
0: Quando hai capito che l'equitazione sarebbe diventata una parte importante della tua vita?
1: Nel momento in cui mi sono resa conto che questo mondo di cavalli prevede anche la parte dell'agonismo, lì chiaramente mi sono appassionata molto. Io vengo da una famiglia in cui mio padre ha sempre praticato sport ad alti livelli e mi ha trasmesso questa cosa della competizione, dell'agonismo, quindi mi interessava molto questo aspetto.
0: Hai partecipato a gare prestigiose come l'Italian Champions Tour e gli Europei Pony. Quale esperienza ti ha emozionato di più?
1: Penso che ogni esperienza ti lascia qualcosa di diverso. Sicuramente il periodo dei pony, ero molto giovane, erano le prime gare veramente importanti che affrontavo ed è stato sicuramente un ricordo che porterò per sempre con me. Per quanto riguarda poi le altre gare, gli altri risultati che ho avuto in seguito, tutti i momenti particolari della mia vita, quindi poi sono trascorsi anche molti anni, sono diventata più grande e sono stati sicuramente tutti soddisfacenti, perché venivano appunto da un lavoro che svolgevo con tanto impegno, con tanta dedizione, sacrificio, quindi ogni risultato mi ha lasciato qualcosa di diverso.
0: C'è una gara che ricordi con particolare orgoglio?
1: Sicuramente il campionato d'Europa Pony. In quel momento abbiamo scritto la storia italiana Pony Salto Ostacoli, perché nessuno aveva raggiunto questo obiettivo, quindi sicuramente quello è stato un bel risultato. Poi ci sono stati tanti altri risultati, non solo in termini di gare, anche proprio come soddisfazione. Sicuramente il fatto anche di entrare nella Young Riders Academy per me è stato un orgoglio, che ho avuto la possibilità di avere questa esperienza e confrontarmi con atleti da tutta l'Europa. Questo poi

0: campionato italiano pony, la medaglia d'argento l'anno scorso durante il campionato italiano under 25 e sicuramente anche l'Italia in Champions Tour, in cui nel 2024 abbiamo praticamente dominato su tutti i bellissimi principali palcoscenici delle varie tappe che si sono svolte.
1: Qual è la lezione più importante che hai imparato durante la tua carriera agonistica?
0: Che gli errori sono dei maestri. Inizialmente non l'avevo capita bene questa cosa, mi arrabbiavo molto, cercavo sempre la perfezione e mi rimproveravo un po'. Poi mi sono resa conto che grazie a Dio gli errori sono utili nel nostro percorso e sono proprio quelli che ci insegnano poi e ci riportano sulla nostra strada per migliorarci.
1: Oggi ti stai concentrando molto sui cavalli giovani. Cosa ti affascina di questo lavoro?
0: Mi affascina molto il mondo dei cavalli giovani e in quest'ultimo periodo ho avuto modo di lavorarci di più rispetto agli altri anni, in cui avevo cavalli un po' più esperti che mi permettessero di fare le mie esperienze nel mondo giovanile, nel periodo giovanile. Il mondo dei cavalli giovani è completamente un mondo a parte e devo dire che è una grande soddisfazione trovarsi a crescere dei cavalli, vedere la loro progressione, il loro andamento e raccogliere poi i frutti di quello che è il lavoro che svolgiamo tutti i giorni, quindi è una grande soddisfazione.
1: Per noi del maneggio sei quasi una persona di famiglia. Cosa rappresenta questo ambiente per te?
0: Chiaramente il maneggio è l'ambiente in cui viviamo dalla mattina alla sera, perciò è normale che uno debba vivere in un ambiente sereno e collaborativo. E io sono arrivata qui alle Scuderie Olgiata Taglia Montestable a gennaio di quest'anno e mi sono trovata a confrontarmi con delle persone fantastiche, ma poi loro ho riscontrato proprio, mi sono ritrovata come in famiglia con loro, mi hanno sempre supportata, accolta e alla fine ogni risultato e ogni evento bello che succede nel nostro sport lo celebriamo sempre tutti insieme. È proprio questo il bello di questa attività e soprattutto l'ambiente che si è creato qua dentro.
1: Quali sono gli obiettivi per il futuro?
0: Ho tanti obiettivi nel mio percorso che vedo nel mio futuro, spero di raggiungerli e cerchiamo di metterci sempre il massimo impegno e costanza per ottenerli.
1: Tre parole per descrivere la tua carriera.
0: Tre parole, direi impegno, costanza e risultato.
2: Buongiorno, buongiorno cari amici, buonanotte, buonasera, buon tutto. Lo sapete che ormai a seconda di come il nostro produttore ci manda in onda, noi siamo qui per voi. Allora, mi avete visto che stavo sorridendo, che stavo ridendo, no? Sì, ho anche riso, però scemato il riso. Benvenuti su canale 403 Nexum Channel, benvenuti su canale 56 Roma. Sono molto contenta di essere qui con voi, care amiche, nel salottino di Gosvip, nel salottino delle amiche. E mi avete visto iniziare la puntata con un sorrisone perché stavo leggendo dei commenti riguardanti un'intervista fatta a Mara Venier in un podcast. E sapete che io, differentemente, io vado sempre a guardare i commenti. Per me è una cosa straordinaria, perché io partirei prima dai commenti e poi da quello che lei ha detto sul podcast. Allora, me ne leggo alcuni e poi vi dico quale che mi ha fatto molto ridere. Allora, quando vai in pensione non è mai troppo tardi, non la sopporto. Ma quando vai in pensione hai stancato, mi ancora, basta, che palle, basta, arrenditi, ma che palle. E sono tutti messaggi diversi, Pure su sti temi fai demagogia, abiti a Roma, bando del sindaco, quanti ne hai accolti in casa? Penso profughi, non lo so. Il bullismo l'abbiamo subito, anche noi, purtroppo, e nessuno ci difendeva, anche perché non si diceva nessuno quando si subiva. Ha una sorella e non ne parla mai. E poi c'è una tizia che parla in spagnolo, vedrete.

della tradurvelo, ma anche no. Brava Mara, il lavoro è la tua forza di vita. Che angoscia le domeniche con te, la Toffanin. Meglio le telenovelle turche. Se non piove, passeggiate a Ilaria aperta. Perché non rileggete mai quello che scrivete? Ma davvero mi chiedo perché queste passeggiate a Ilaria aperta. È stupendo. Cioè, io ho riso perché dico, scrivete cattiverie. Beh, lo dicevamo ieri, scrivete cattiverie, però non sapete scrivere, nemmeno rileggete. Ma siete meravigliosi, siete dei fenomeni, siete stupendi. Con Dash avresti risolto il problema. Ma che balla! E vabbè, hai rotto le veniere a una sorella? Io l'ammiro, tutta invidia, carnagione olivastra, poverina. Beh sì, effettivamente, se voi guardate la Venier nei primi anni 80, quando ha fatto, io me la ricordo vagamente, l'ho rivista poi, al bar dello sport, mi pare si chiamasse così, con Gerry Calà, e credo Lino Banfi, ma non ne sono sicurissima, lei aveva sì, sempre la staccia, i capelli suoi sono sempre quelli, sono rimasti quelli, negli anni lei porta i capelli sempre allo stesso modo, sempre, sempre uguali, tanti capelli, non credo che sia bionda naturale, non lo credo proprio neanche all'epoca, ed era olivastra, effettivamente, anche se è veneta, perché la Mara Veniera è veneta, ha una carnagione pazzesca, ha una invidiabilissima, mica come me che sono diafana e se prendo un po' di sole divento un gamberetto piena di lentiggini e poi basta, poi finisce lì. Allora, l'intervista dice, Mara Venier è stata ospite in una puntata di un podcast, la conduttrice veneta ha parlato della sua infanzia non sempre facile, dell'amore per il suo lavoro, ma anche dell'incontro con il suo attuale marito, Nicola Carraro, un po' più vecchio di lei, se non sbaglio, e sfondato di soldi. Volto ormai iconico di Domenica In, Mara Venier è una delle grandi protagoniste della televisione che da anni fa compagnia al pubblico con la sua trasmissione, di cui a quanto pare tornerà al timone anche il prossimo anno. Ma in una veste diversa, ne avevamo bisogno effettivamente. Non c'è stata ancora l'ufficialità, ma si aspettano i palinsesti Rai il prossimo luglio, quando probabilmente verrà annunciata anche il ritorno di Domenica In, con nuovi volti al fianco della conduttrice. Lavorare per lei è sempre stata una valvola di sfogo, anche nei momenti più difficili. Il lavoro è sempre stata la mia medicina, ma nonostante questo, in anni di carriera non ha mai abbattuto quell'insicurezza che ancora oggi fa capolino. Sono sempre insicura, ma quanto si accende la luce rossa, dimentico tutto. Ma come tutti noi. Se ci fate caso, come tutti noi, nel senso, per noi, per esempio, nella mia famiglia, quando si tratta di affrontare qualcosa di nuovo o comunque determinate situazioni, succede che ti viene mal di pancia, ti viene mal di pancia e devi correre in bagno. Brutto, brutto. Brutto da dirsi, ma brutto. Però è così, perché in ognuno di noi l'ansia, chi comincia a mordersi le unghie, no, per l'amor di Dio, con quello che costa rifarsele fare, chi prende, non lo so, chi si mangiano le pellicine intorno, chi si arrotola i capelli, chi si strappa le sopracciglia. Io mi ricordo quando studiavo, mi prendevo le sopracciglia, me le arrotolavo, me le strappavo e non ero l'unica. Vabbè, comunque poi sono più cresciuta, fa niente. Ecco, ognuno di noi ha la sua ansia e il fatto che lei ha 70 anni, penso, sia ancora oggi molto insicura, non lascia tanto spazio a poter pensare che si possa veramente guarire dall'ansia. Probabilmente, secondo me, dipende da come percepisci anche la tua immagine. Mi spiego. Lei è sempre stata molto prosperosa, gambe secchissime e adesso con l'andare col diventare grandi, diciamo, la menopausa, tutta una serie di cose, chi già aveva un pochino, un po' di seno, ha molto più seno e tutto tende a fermarsi sull'addome. E lei lo è sempre stata, molto, molto pettoruta, e il girovita si è diventato un po' più, come
prominente, però ha sempre queste gambette secchette, secchette, ha sempre avuto delle gambe fantastiche, tra l'altro, da giovane ha

sempre avuto delle gambe straordinariamente belle. In sé la sua faccia può piacere o non piacere, nel senso, cioè, vi ricordate quando parlavamo della bellezza oggettiva e soggettiva ieri? Esattamente, è soggettiva, la sua bellezza è proprio soggettiva perché ha questa mascella, questo viso molto largo, non aiutato sicuramente dal filler alle labbra. Però io non riesco a, sicuramente, diciamo così, ha il suo potere. È il suo potere perché ha questo modo mellifluo di fare. Io non ne sono capace, probabilmente sono io quella che sbaglia, attenzione. Perché? Perché il suo potere di essere zia Mara, di pensare di poter mettere tutti a proprio agio, di essere, credo che sia sicuramente una strategia. È una strategia perché Covi. Voglia di strangolare determinati personaggi, non lo puoi fare perché altrimenti ne va della tua, come diciamo, della tua immagine pubblica. Però a casa non lo inviteresti mai nel tuo salotto questa persona, no? Lo strangoleresti, glielo stracceresti in faccia il contratto. Però il fatto di essere zia Mara, perché c'era zio Jerry, zia Mara e tutta una serie di zii nella televisione, questo ci porta a guardarla anche con una certa simpatia. Però per le persone un po' più ingenue va bene, per le persone un attimino più scafate, per le persone un attimino che magari che conoscono i dettagli del dietro alle quinte, non ne dicono bene. E la parola inizia con la S e finisce per onza. Ma io credo che quando arrivi ad avere così tanti anni di carriera, avere veramente visto di tutto, avere visto di tutto anche indirettamente, tu hai una percezione dell'altro, come dire, sì, ok, io ti dico delle paroline dolci, vieni qui tesoro, cara, amore. Io mi ricordo, apro una parentesi, mi ricordo che ero giovanissima, ho avuto 23-24 anni non ho mai amato, come dire, socializzare con le persone fisicamente. E mi ricorderò sempre una tizia che aveva un negozio di abbigliamento, be bello all'epoca, mi chiamava Stellina. Per me era stranissimo, perché io ho sempre chiamato le persone con il loro nome. Mia madre mi chiama Gioia, Amore, Piccola. Ma è mia madre mi chiama con i vezzeggiativi. Nessun altro al mondo mi chiama con vezzeggiativi. Lo trovo anche una cosa stonante, mi capite? E quindi quando questa tizia mi chiama per la prima volta Stellina, io mica mi girai. Stellina? Stella? È una cosa fastidio, non trovate che sia una cosa fastidiosa? Non fatelo. Se quando vado nei negozi, cara, provati anche questo, tesoro. No, non lo fa. Chiamami signora piuttosto. Ormai ho l'età per essere chiamata signora. E chiamami signora. Chiamami vostra grazia. Chiamami meravigliosa maestà. Ma non mi chiama Stellina, non mi chiama tesoro, non mi chiama cara, non mi chiama gioia. Lo odio, ma io non sono l'unica. Cioè, ti sento la tua bava sulla mia pelle. Non fatelo. E così io non credo che una persona e una personalità fatta e formata come può essere quella di Mara Venier, probabilmente nella sua esperienza, vede gli altri, non dico come nipoti, attenzione, ma con un occhio meno critico e più amorevole. Perché ciò che loro stanno passando in questo momento, lei lo ha già passato. Oppure ha persone alle quali vuole veramente bene che stanno affrontando questa carriera. Perché è sicuro che non può volere bene a tutti allo stesso modo. Ed è sicuro che ad alcune persone vuole veramente bene. E sono quelle che secondo me poi aiuta. Sono curiosa di vedere il palinsesto. Sono curiosa di vedere se ci sarà sicuramente, ci sarà anche lei. Ma sapete com'è? Voglio dire,
È sempre molto complicato fare progetti a lungo termine, però va benissimo. Però sono curiosa di sapere chi vorrà a fianco a sé. Dubito che ci sia ancora Mammucari, perché è un argomento stranissimo. Quest'uomo all'epoca poteva essere una novità e far sorridere, no? Far ridere. Diventando vecchio, a parte tingersi i capelli, a parte rifarsi i denti e si sta facendo del Botox pure lui, non inganni il tempo modificando il tuo aspetto. Diciamo che diventi una macchietta, diventi molto triste, triste, e dovresti lavorare non solo più su te stesso, perché non sei Ricky Gervais che ne ha una per tutti, però ha un umorismo talmente intelligente, talmente sopraffino, talmente pungente, che è spiazzante. E dici, e ridi, anche se è in inglese, però tu lo capisci, ridi. Diversamente, un Mammucari che se la piglia con tutti e diventa esacerbante, cattivo, diventa non comprensibile e non fa ridere. Ma per una persona che non so se è un attore o un comico, vorrebbe essere, ma non lo è. È brutto, è bruttissimo, soprattutto quando al giorno d'oggi non abbiamo bisogno ancora di figure negative, ce ne sono troppe. Guardate la Lucarelli che, come apre bocca, ti avvelena la vita, te la rovina la vita, ti spinge a fare cose che non pensavi mai di poter fare, perché non siamo tutti uguali. C'è chi ha la gogna, alza le spalle, spegne i social per un anno e non gliene frega più niente, c'è chi invece somatizza e si logora. Quindi dobbiamo, secondo me, stare anche molto attenti alle persone alle quali diamo credito. E ripeto, non voglio parlare ancora della signora Lucarelli, ma mi piaceva tantissimo. Cioè io la leggevo tanto, l'ascoltavo tanto, perché? Perché è comunque una donna intelligente. Lo è, ma secondo me la usa male. Usa malissimo la sua intelligenza. E i soldi piacciono a tutti. E i soldi piacciono a tutti i ragazzi, e per cui tante cose te li fanno fare i soldi. Ora, sentivo ieri, ero sintonizzata sullo Zoo di 105, e ciao Marco, Mazzoli, amico mio. E loro dicevano che la rete ha dato loro la possibilità, gli ha proposto di fare uno spin-off con lui e Paolo Noise, con l'Isola dei Famosi. Ma lei si è opposta in tutto e per tutto, capite? Cioè, già lei, che è la prima volta che fa la presentatrice, già lei usa un potere oscuro per manovrare i sì e i no. E ha detto praticamente che, Mazzoli ha detto che non lo possono fare perché sono odiati dalla conduttrice. Scusate, sono odiati dalla conduttrice. Per cui io dico, ma state sempre molto attenti a chi date potere, state veramente molto molto molto attenti. Comunque, tornando a noi, nell'intervista non mancano momenti per parlare della sua infanzia. Ha ricordato infatti di essere nata a Venezia per poi trasferirsi a Mestre all'età di 5 anni. Capirai, Mestre e Venezia sono veramente lì. Suo padre aveva trovato lavoro in ferrovia, mentre sua madre era una sarta e ricordava perfettamente quando, per via della sua pelle, nel suo incarnato olivastro, i suoi coetanei le rivolgevano frasi che l'hanno profondamente turbata. Mi lavavo con l'Ajax, quello delle pentole. Mi dicevano che ero figlia di un marocchino, figlia di un marocchin. I luoghi della sua giovinezza però sono diventati ricordi lontani quando è venuta a mancare sua madre, alla quale era legata da un rapporto quasi simbiotico. La sua scomparsa è stata per la conduttrice un dolore tale da non riuscire a tornare nei posti in cui aveva trascorso il loro tempo insieme, finché di recente sembra aver trovato il modo di riconciliarsi con quei luoghi dove è tornata proprio per lasciar cadere il legame con le sue radici. Vabbè, ragazzi, io vi posso dire una cosa. Venezia è una delle città più belle in assoluto del mondo, okay? Tant'è che anche a Las Vegas hanno riprodotto una Little Venice, Mauro me ne parla spesso, però
anche i veneti se ne stanno andando da Venezia. Venezia, vi dico, avete la possibilità anche in un campeggio di dormire in un camping con roulotto o nel, come si dice, nel bungalow, però andate a Venezia. Andate a Venezia, dovete vederla, dovete annusarla. Sono tutte cavolate quelle che dicono Venezia puzza. Ma tu non stai bene. Ma come ti permetti? Sì, io sono molto legata a Venezia, ma Venezia non puzza. Ci sono dei ristagni, quello è vero, ma sono i classici ristagni del mare. Ma non è quando andate tipo... cioè, non è che passeggiate per Piazza San Marco e Piazza San Marco puzza di pesce. Non è che ci sono dei canaletti, ok? Magari quelli meno frequentati, meno battuti anche dalle, dalle gondolette, che probabilmente anche con il caldo e le alghe magari sprigionano un odore un po' pungente di mare, diciamo così. Ma Venezia non puzza. Venezia è meravigliosa, Venezia è tenuta come un gioiello. I veneziani ancora dentro, quelli che hanno le piccole botteghe di alimentari, quelli che hanno che fanno parte di una sorta di piccolo mercatino che riusciamo a trovare, che magari sono questi chioschi, generalmente sono posti in piccole piazze, ma proprio piccole piazze, ovvero l'incrocio di tante stradine, fanno una sorta di piccola piazza e magari all'interno riuscite a trovare anche questo negozietto, che non è uno, di solito sono uno in fronte all'altro, a volte anche sono di più, e compri benissimo. E non è vero che ti spennano, cioè è cara perché costa entrare 5 euro sicuramente, ma vale la pena. Io 10 euro per entrare a Venezia, io li spendo. Bevi benissimo, neanche a dirlo, mangi molto bene i cicchetti, ogni volta che ti giri, ti guardi, vedi le invasioni, vedi che come è stata Venezia, la prima città navale, dove ci sono veramente, dove grazie a Venezia noi conosciamo tutte le spezie del mondo. Cioè, non potete pensare al mercato del pesce, dove ci sono, non ci sono pellicani, ma ci sono gabbiani grandi come un bambino di 9 anni. Però è bellissimo, il mercato del pesce è bellissimo. E appena finisce il mercato del pesce, viene pulito tutto alla perfezione, tutto perfettamente pulito. Io non lo so, veramente, la gente che dice cazzate del genere, vabbè. Scusa, ho letto che era un po' una cazzata. Vabbè, altra città meravigliosa dove lei poi è approdata a livello poi cinematografico di lavoro è Roma. Raga, sì, il luogo comune è Roma, museo cielo aperto. Ma è vero, è vero. Cioè, tu ovunque poggi lo sguardo, a parte le... Com'è che le chiamate voi, i topi? Le zoccole. Okay. Strano questa cosa, stranissima questa cosa, il raton. Viverci non è facile vivere a Venezia, perché Venezia è città molto piccola e città è piena di turismi, di turismo. Roma è una città pazzesca, enorme, piena di turisti, piena di caldo, piena di ratti, piena di immondizia, e non deve essere neanche facile fare il sindaco. Cioè, deve essere veramente, io che Roma, tra l'altro, se non sbaglio, è anche divisa, no? Roma 1, Roma 2. Ecco, io magari dico una cazzata perché non sono informata, però perché non dividere Roma in due città? O meglio, perché ci deve essere solo un sindaco di Roma? Fate in modo che Roma si possa dividere in due. È possibile, secondo me, sto facendo una cagata. Vabbè, dai, sto facendo una cagata. Parliamo di cagata. Roma è due sindaci. Così anche questa, potrebbe nascere questa sana competizione dove io, sindaco A, voglio che la mia fetta di Roma sia un'isola felice, sia pulita, sia, io stringo accordi con la Danimarca, con, che ne so, con Berlino, per vendere loro la mia immondizia. In questo modo loro la usano in maniera saggia, noi no, però via, vendiamo a loro l'immondizia, almeno per le quattro palanchine che ci entrano sistemiamo le infrastrutture. Quell'altro dice: ah, tu hai fatto così, no, aspetta allora che anch'io farò del mio meglio perché la mia porzione di Roma sia meravigliosa. Ora,
Io non ho mai vissuto a Roma, ci vado spesso e volentieri a trovare gli amici con Mauro e non so come si potrebbe dividere Roma, è l'immensa cacata. La dividiamo in tre? Ah, poi comincia ad essere un po' pesante, no? Cioè, perché non puoi arrivare in Roma a sud e Roma a nord?

guarda, non la puoi dividere in questo modo, troppo facile. Dividiamola così, in modo che nella divisione ci sia un po' di nord e un po' di sud, così siamo contenti tutti. E qui allora vogliamo vedere, visto che il sindaco dice, quanto è difficile fare il sindaco di Roma, tu non hai idea. Vabbè, cercate di primeggiare, quantomeno mi hanno sempre insegnato che se hai un antagonista che sa che puoi far meglio di te, anche tu ti impegni per dare il meglio, no? Non è fantastica questa cosa? Sì, lo so che sto dicendo un po' di... però non è male, non è male questa cosa. Vabbè, ma io leggendo poi tutte le cose fantastiche che ci sono oggi è venerdì e io vi dovrei parlare di cucina. Mannaggia, mi sono dimenticata, scusate, perché prima mi ha telefonato Mauro, era lui la chiamata, potevo farlo intervenire, però poi magari non è carino, è il mio spazio. Allora, dov'è? Io dei piccoli suggerimenti che vi posso dare, vediamo, perché li ho preparati, perché adesso parliamo di cibo e mi piacerebbe parlare la prossima volta, visto che comunque il salottino delle amiche, quindi parliamo, ci facciamo un po' gli affari anche degli altri. Sta cosa sta cominciando a piacermi, dall'essere quella che parla di ad essere quella che parla. Però tutto sommato andate un po' a Ilaria aperta, se non vi volete, andate all'aria Ilaria aperta. Allora, cosa vi posso dire? Sentite un po'. Questa insalatina io l'ho fatta ed è qualcosa di assolutamente stupenda. Una caprese con pesche e prosciutto. Allora, la caprese l'ha fatta in maniera sempre con pepe, sale, basilico, mozzarella. Allora, la mozzarella, questo è un piatto fantastico, ma la mozzarella, per favore, fatemela, tagliatela già a fette e fatela colare, perché altrimenti, sì, è piacevole, ma tutto il latticino, quello tutto che fa tutta la bagnetta, mi stona un po', a me non piace, quindi fatela colare mezz'oretta, tagliata. Fate saltare le pesche, tagliate la pesca. Io non vi suggerisco la pesca bianca, vi suggerisco la pesca gialla per avere un contrasto cromatico con il bianco. Se mi fate pesca bianca con la mozzarella già bianca, capite che non lega molto. Quindi mi fate la mozzarella, mi fate la pesca che fate saltare con gli aromi. La fate, se volete fare anche qualcosa di molto gradito, potete anche aggiungere un goccio di miele. Spremuto mezzo limone dentro e viene fuori comunque una caramellizzazione della pesca. Girate le pesche perché devono comunque diventare brune, okay? Anche sul perimetro, ma non devono sfaldarsi, devono scottare, quindi anche il fuoco abbastanza alto. Adagiatele, poi adagiate il prosciutto fatto magari a rosellina, un carino, ogni piatto a sé, mi raccomando, perché diversamente un piatto unico di portata si può fare, ma dovete essere al massimo quattro persone, perché poi diventa, si ingaggia veramente qualcosa di troppo elaborato, scusate. Sale, pepe e olio. Il limone probabilmente non serve, ma se lo volete, lo gradite, potete anche utilizzare una vinaigrette, una citronette, che è un'emulsione di olio e aceto o di olio e limone, sempre con del sale. Potete anche giocarvela in questo modo. Non solo è meraviglioso, se volete anche, oltre a del basilico messo sopra in maniera molto artistica, potete anche usare della valeriana, che è ricchissima in questo periodo, è bellissima, e sono questi ciuffetti di insalata piccola e gustosissima che potete anche tranquillamente metterla insieme al basilico. Io la menta la metterei ovunque, mi sta diventando enorme la mia menta, tra l'altro a casa, e ne vado molto molto orgogliosa. Bruschette estive, ma queste ragazzi, questi si possono fare sia come antipasto che a volte come piatto unico. Adesso inizia a fare il caldo feroce e io amo fare i crostoni. Amo fare i crostoni di pane perché? Perché sono sazianti, ti danno comunque la quantità giusta di pane, di carboidrati, e tu sopra ti puoi divertire. Per esempio, il crostone. Allora, io faccio il pane fatto in casa perché mi piace molto di più rispetto a quello che compro già affettato. Potete dire quello che ne avete voglia, ma noi celiaci siamo veramente condannati a doverci accontentare di un pane già confezionato, e quando apre. Quando ti va bene esce dell'alcol proprio per la conservazione. Diversamente lo faccio in casa e cerco sempre delle ricette da massimo 2 ore, 2 ore e mezza, non di più. Allora, questo pane che io affetto, io sto scoprendo anche la meraviglia del pane nero. Questo lo faccio con.

in un quarto d'ora preparo tutto. In 10 minuti sempre di riposo, dopodiché ci vogliono circa 2 ore di lievitazione. Ora che fa molto caldo, mi raccomando, controllatela che deve gonfiarsi molto, ma non si deve strappare, perché altrimenti è andata in over lievitazione. Comunque, se volete, la prossima volta vi darò delle ricette veloci. A parte il fatto che se comprate i sacchetti proprio delle aziende che fanno farine senza glutine per il pane, dietro c'è scritta la maniera più semplice per utilizzarla, ma è quella probabilmente quella più veloce. Non avete bisogno. Quando invece usate un mix con altre farine naturali, allora lì c'è tutto un calcolo da fare. Ma ragazzi, se volete fare un buon pane, scegliete un'ottima marca di farina. Quando una marca di farina è seria, non è tagliata con lo zucchero. Quindi le più commerciali, occhio, setacciatele. Quelle invece più rinomate, nel senso che sono anche più difficili da trovare, non hanno bisogno in realtà di essere setacciate, perché rischiate anche di perdere un po' della parte integrale, e generalmente non sono tagliate, perché costano l'ira di Dio, non sono tagliate con lo zucchero. Quindi usate quello e usate la ricetta che c'è, che di solito è pane, pizza o focaccia. Sono sempre squisiti allo stesso modo, cambia il rapporto farina-acqua. Vabbè, continuiamo. Bruschette estive, meravigliose. O il poke bowl che potete fare a casa, se non avete voglia, perché fa caldo. Nei supermercati vendono anche quelle bustine di riso già bollito. Vabbè, ma cosa ve lo dico? Cioè, sia quello basmati che quello integrale che quello selvatico, sono tutti tra l'altro anche senza glutine. Utilizzate quello, un po' affettate grossolanamente il salmone, state molto attenti a le strisce bianche del salmone, devono essere sottili, perché se le strisce del salmone sono larghe, significa che è un salmone allevato in maniera intensiva, un salmone che non si muove, un salmone che già è grassa come carne, così vi sfonda il fegato. Con dell'avocado, con i fagioli di soia, edamame. E create voi la vostra pocket bowl. Il gazpacho di pomodori, però so che non è amato da molti, perché la pappa col pomodoro fredda fa un po' venire i brividi se non sapete dosare i vari ingredienti. Io devo salutarvi perché è finita la mia mezz'ora, abbiamo parlato benissimo e con anche anche abbastanza di rispetto di tutto. Torniamo lunedì, magari torno lunedì con darvi delle ricette veloci per la settimana, e poi a parlare, mi piacerebbe parlare sia della Toffanin che di Ilary Blasi, perché sono persone che un po' mi piacciono, che ho un pochino rivalutate, e vorrei parlarne con voi. Vi auguro uno splendido fine settimana, a presto.

I mondiali 2026 si sono aperti nel segno di Messico e Corea del Sud, subito appaiate in testa al girone A. Allo Stadio Azteca i padroni di casa hanno superato 2-0 Sudafrica nel match inaugurale, ha sbloccato Quiñones all'ottavo, poi raddoppio di testa del veterano Raul Jiménez al 67esimo ha sigillato i primi 3 punti per gli uomini di Aguirre. La sfida caldissima si è chiusa con ben 3 espulsioni. A Guadalajara è arrivata la risposta della Corea del Sud, che ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1. Dopo un primo tempo blindato dalle parate del ceco Kovar, gli europei sono passati a sorpresa al 59esimo con uno stacco imperioso di Krejci. La reazione degli uomini di Myung-bo è però stata immediata. Al 67esimo Fang In-bom ha firmato il pareggio dopo una splendida finta in area e all'80esimo ha servito l'assist perfetto per il definitivo tap-in del neo entrato Oh Jung-kyu. Clamoroso scossone nei quadri dirigenziali della Juventus. Il consiglio d'amministrazione del club bianconero ha ufficialmente accettato le dimissioni di Damian Comolli e ha contestualmente affidato a Giovanni Carnevali il doppio incarico d'amministratore delegato e direttore generale. L'ormai ex dirigente del Sassuolo ha espresso tutto il suo entusiasmo ai canali ufficiali. Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia, ha scritto. Ringrazio la società, l'azionista di

0: a stagione. La risposta del giocatore è attesa per la prossima settimana. Nel frattempo il presidente Marotta è volato oggi a Madrid in occasione dell'amichevole tra le Legends Real e Inter. Oltre ai complimenti a Florentino Perez per la recente rielezione alla guida dei Blancos, l'incontro potrebbe aprire interessanti scenari di mercato legati ai possibili esuberi del nuovo Real firmato José Mourinho. Il Milan del futuro volta decisamente pagina rispetto al recente passato e si prepara a perdere l'identità italiana che aveva provato a ricostruire un anno fa con Max Allegri. La dirigenza punta ora con decisione su profili e filosofie da respiro spiccatamente internazionale. In pole position per la panchina resta saldamente l'austriaco Oliver Glasner, reduce dall'esperienza al Crystal Palace e fresco rifiuto al Feyenoord. Il club rossonero gli ha prospettato un biennale con opzione sul terzo anno fra i 3 e i 4 milioni di euro stagionali. Glasner entusiasta, pronto a confrontarsi a San Siro e illustrerà i suoi piani nei prossimi giorni direttamente al proprietario Gerry Cardinale. Il fondatore di Red Bird è infatti sceso in campo in prima persona per guidare il processo decisionale insieme a Massimo Calvelli e a Zlatan Ibrahimovic, avvocando a sé l'ultima parola sulla scelta del tecnico. Resta in stand-by la risposta di Ralf Rangnick alla proposta dell'Austria per il ruolo di direttore tecnico. Il Napoli inizia a fare i conti con i movimenti estivi e valuta i rientri dai prestiti. Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente De Laurentiis avrebbe stabilito a sorpresa il prezzo d'uscita per Romelu Lukaku. Bastano 10 milioni di euro per cedere a titolo definitivo l'attaccante belga, acquistato 2 anni fa per 30 milioni. Operazione mirata soprattutto ad alleggerire il bilancio azzurro dal pesante ingaggio da 7,7 milioni di euro lordi a stagione. Chi invece è destinato a non muoversi da Napoli è il gioiellino Antonio Vergara. Nonostante il forte pressing del Como di Fabregas e del Tottenham, la società partenopea ha eretto un muro invalicabile, ritenendo il calciatore incedibile. Tornerà alla base anche Lorenzo Lucca, non riscattato dal Nottingham Forest. Pronta e rabbiosa reazione della nazionale maschile di pallavolo della Volleyball Nations League 2026 ad Ottawa. Dopo la beffa al tie-break contro la Francia, la giovanissima compagine azzurra, età media di soli 24 anni, conquista la sua prima vittoria stagionale superando la quotata Germania dell'italiano Massimo Botti per 3-1. Una prova di enorme carattere, culminata in un quarto set infinito e lottato punto su punto fino al 33-31 finale, che mette in cascina 3 punti fondamentali per la classifica generale. Per l'Italia, oggi turno di riposo con doppia seduta d'allenamento. Il ritorno in campo è fissato per la terza sfida della Pool 1 sabato 13 giugno, nella notte italiana di domenica 14 alle 1.30 contro la Turchia. Clamoroso ribaltone a quasi una settimana dalla bandiera a scacchi del Gran Premio di Monaco. La FIA ha ufficialmente accolto ricorso con diritto di revisione presentato dal team Alpine, revocando le 2 penalità di 5 secondi inflitte a Pierre Gasly per eccesso di velocità nella pit lane e restituendogli il terzo gradino del podio alle spalle del vincitore Kimi Antonelli e di Lewis Hamilton. Le verifiche federali hanno evidenziato un incredibile errore nel sistema di cronometraggio ufficiale. A causa dello spostamento da alcune barriere nel circuito cittadino, i piloti hanno percorso una traiettoria interna più stretta. Il sensore era tarato su una distanza di 2692 centimetri, mentre la distanza reale era di soli 2615 centimetri, e questo scarto di 77 centimetri ha falsato i calcoli matematici della velocità. Il calcio paralimpico si conferma una realtà in fortissima espansione, ricca di sfumature e discipline capaci di abbattere ogni barriera. Sul tema è intervenuto il presidente del CIP, Marco Giugno De Santis, sottolineando l'importanza strategica e sociale del movimento alla presentazione delle Final Four di calcio a 5 B1 non vedenti in programma a Roma il 13 e 14 giugno.
1: Il massimo campionato del calcio a 5 è una disciplina che sta all'interno del programma dei giochi paralimpici, quindi è molto importante. Poi le formule cambiano, naturalmente le formule sono più svariate, no? Andate e ritorno, concentramenti, Final Four, per cui quello che conta è che è una disciplina molto, molto importante, una disciplina tra l'altro che oggi sta all'interno della federazione dei ciechi sportivi. Il calcio per esempio fa amputati e cerebrolesi, la FISDIR fa il calcio con l'INAS, insomma è un po' variegato il mondo del calcio e soprattutto diviso tra 3 tipologie di disabilità, per cui andiamo avanti ma con la massima collaborazione tra tutte queste organizzazioni, cercando di fare in maniera che il calcio, che credo che lo sport è più importante del mondo dal punto di vista soprattutto sociale, io non lo dico manco dal punto di vista agonistico, insomma è un fenomeno sociale, quindi possa veramente garantire il meglio per il nostro mondo, per il movimento paralimpico italiano e in particolare per il calcio paralimpico.

Vi auguro un buonissimo venerdì perché sarà un venerdì di lavoro. Avete visto cos'è accaduto al Mondiale, avete guardato bene, siete stati incollati davanti alla TV e non credo alle di notte, a notte fonda, per vedere la vittoria della Corea. Io ho visto soltanto spezzoni della partita del Messico, l'atmosfera sicuramente mi piace. Stasera gioca il Canada di Jonathan David, ci sono delle panchine ancora da sistemare, anche di Serie B, perché il Verona è tornato su Marco Baroni, la Carrarese sta definendo Cioffi, Gorgone e su Tirol. Sono tutte notizie dal mio punto di vista importanti perché toccano piazze importanti. Mi chiedete, possiamo fare un po' di Serie B? Volentieri, quando è possibile. Il Cesena è su Pagliuca, molte squadre stanno già cercando di pianificare il futuro con dei rinforzi, quindi cercherò di aggiornarvi, vi darò degli aggiornamenti anche sul Monza quando ce ne saranno, sul Lecce dopo l'incontro tra Sogliano e Corvino, ma Sogliano non ha ancora dato una risposta. Quando sto registrando questo video è circa mezzogiorno, il discorso anche collegato allo Spezia che cerca di ripartire dalla Serie C e da un dialogo molto avviato con Angelozzi. Quindi il calcio è di tutti ed è per tutti, ma è normale pensare che queste ore siano state animate, per utilizzare un eufemismo, da quanto è accaduto in casa Juve. Vi ringrazio per centinaia, migliaia di commenti sul mio ultimo video. Ho da aggiungere dei dettagli legati al mercato, come può ripartire, ma soprattutto alla figura di Carnevali. Adesso ci aspettiamo i passaggi formali burocratici, che dal mio punto di vista è la migliore figura che la Juventus avrebbe potuto individuare sul mercato dei manager. Ieri ho scritto e ho titolato soprattutto Carnevali e da Juve. Ecco, Carnevali mi sembra la prosecuzione di Marotta, non soltanto per il rapporto tra i due, ma per il modo di vedere calcio, di organizzare calcio, di fare cosa? Di una società un modello, di non creare delle sovrapposizioni, di responsabilizzare, di dare fiducia, di scegliere gli uomini, esattamente quanto aveva fatto Marotta alla Juve. E infatti Paratici è cresciuto molto con Marotta al fianco, poi insomma da solo non è stato più o meno la stessa cosa per Paratici. Marotta ha lasciato dopo un ciclo vincente, è andata all'Inter e sicuramente ha fatto quello che dovrebbe fare la Juve. Cosa? Dal mio punto di vista pochi uomini, pochi ma giusti, responsabilizzati, in grado di assumersi quelli che sono i momenti in cui devi decidere, i momenti in cui devi demandare, e soprattutto facendo riferimento a una sola persona. La Juventus ha avuto troppi uomini nell'ultimo periodo, ha cambiato amministratori delegati, direttori generali, direttori sportivi, consulenti, è andata a mettersi dentro questo frullatore come lì, ma non ha mai avuto una struttura snella con presidente o amministratore delegato, direttore sportivo, allenatore. Accanto al direttore sportivo un collaboratore al massimo, tre figure come il calcio di una volta, quando erano Berlusconi, Galliani e Braida, ausilio Marotta, ausilio Baccin, più l'allenatore. Non facciamone più di tre, c'è confusione. La Juventus ha assunto figure, Chiellini, Modesto, Ottolini, gente che sono troppi, sono tanti, non possono avere un ruolo perché gli spazi sono quelli. E credo che la Juventus si avvierà nel tempo e con il tempo, parliamo sempre prima, ad assumere questo tipo di modello, facendo in modo che le cose possano funzionare su un'unione che non porti confusione. Perché se come lì arriva e non sa, non conosce la dimensione della Juventus e pensa che la Juventus sia una delle squadre che ha avuto in passato, con tutto il rispetto, o un club di seconda fascia, con tutto il rispetto, ma sempre di seconda fascia è, perché con tutto il rispetto è rimasto ed è stato in club di seconda fascia rispetto alla Juventus, la colpa è di chi l'ha chiamato, e quindi la colpa è di John Elkann, che tante colpe se le deve assumere. Io penso che un allenatore vada riconosciuto
come allenatore nel momento in cui li accontenti sulle richieste che tu fai. Quindi penso che sarà una nuova era. Vedo un Marotta anche politicamente giusto, perché ha frequentato i cortili e i saloni della Lega per 12 anni. Non è soltanto la plusvalenza, il Frattesi o Scamacca o Locatelli che porti, vendi, e tutto il resto, i rapporti, essere presenti. La Juve in passato, adesso non voglio far nomi, Scanavino, ha avuto dei grandi manager che non c'entravano col calcio. Adesso è un grande manager che col calcio c'entra, esattamente come Marotta, è un grande manager che è diventato presidente, ma con il calcio c'entra. Io non posso parlare di cinema se mi occupo di analisi cliniche. Non posso farlo per hobby, ma non posso farlo per una mia specializzazione, perché non ce l'ho. Non a caso vi ho fatto il nome di Frattesi, perché? Perché Frattesi è un nome che va seguito. Io sinceramente, con tutto il rispetto per chi racconta queste cose, devo però prendere una posizione. C'è stato accostato al Napoli con forza, il Napoli oggi con forza non c'è, le piste estere per Frattesi sono considerate in questo momento alternative. E mi sembra un po' la stessa cosa di Gianluca Mancini, che doveva andare all'Inter, di sì, Buongiorno, che era del Napoli, e invece per una sera doveva andare all'Inter, quando poi è andata al Napoli. Quindi Frattesi, già prima con Spalletti, adesso con Carnevali, può essere una situazione importante da cavalcare, una tigre giusta da cavalcare, perché è italiano, piace a Spalletti, può coprire più ruoli, può giocare mezzala, ma può giocare anche trequartista. Seguiamola, perché c'è una traccia, poi la traccia va sviluppata. In questa traccia, all'interno di questa traccia, può essere compreso anche Cambiaso. Vedremo se tra Inter e Atalanta, a quelle condizioni per palestra, ci potrà essere un salto di qualità. Qualità intendo dire sull'offerta, che evidentemente può essere fatta, ma deve partire da 50 milioni, altrimenti l'Inter dovrà andare su altre strade. Ma Frattesi, Cambiaso, è una cosa che va seguita come traccia. Chiudo, ci avrei molte altre cose da raccontarvi, ma ne farò un altro video. Chiudo con una suggestione che ieri il Napoli, non ieri, qualche giorno fa è stato proposto al Napoli. Stones, che è un grandissimo interprete del ruolo, è un difensore centrale forte, reduce da un ciclo incredibilmente bello con il Manchester City, di fedeltà, appartenenza, non è neanche un 38enne, ha 6 anni in meno. È stato proposto al Napoli, verrà proposto a tutti, verrà proposto ai top club, non escludo che venga proposto a qualche altro club italiano. C'è un piccolo problema: lui parte da una base di 7 più che altro 8 milioni più bonus, che sinceramente io, con tutto il rispetto per qualsiasi difensore, non li darei questi soldi a un ultra trentenne, perché secondo me il calcio deve evolversi sugli esborsi. Poi, se devi prendere anche un quarantenne come Modric senza dargli 8 milioni, ma dandogliene 2, 4, 4 e mezzo, va bene. Altrimenti, infatti, il Napoli ha gentilmente declinato, ha detto: noi abbiamo altre idee. Sapete bene quale possa essere il primo obiettivo del Napoli per la difesa, un obiettivo che va però perseguito, perché c'è di mezzo la Lazio. È comunque confermato il fatto che i campioni reduci da grandi cicli spesso vengono offerti a società italiane, la qualcosa da un lato ci può inorgoglire, qui non parliamo di un 38enne, da un altro lato secondo me ci mette un po' di tristezza, perché siamo quelli delle seconde e delle terze scelte per gli altri. Però ci vediamo presto, perché avrò molte cose da dirvi, e quindi vi do appuntamento al prossimo video sul mio canale. Buona giornata a tutti.

Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. Dopo una settimana che ha visto il passaggio instabile sull'Italia con diversi temporali, piogge e rovesci anche intensi, soprattutto al nord, nel corso del weekend rimonta l'anticiclone, quindi il sole sarà protagonista su tutte le nostre regioni. Tornerà anche un po' di caldo perché in queste giornate le temperature sono diminuite.

0: Il tè però non sarà mai eccessivo, ancora con bassi tassi di umidità, quindi non sarà particolarmente fastidioso. Venerdì, tra l'altro, ci sarà ancora un po' di vento al centro-sud, mentre nella giornata di domenica qualche primo disturbo potrà iniziare a interessare l'arco alpino. Vediamo dunque il satellite di queste ore che ci mostra ormai l'impulso perturbato che ci ha interessato essersi allontanato verso i Balcani, ancora un po' di variabilità è presente al sud, specie sullo Ionio. Quest'altro fronte che sta abbordando quest'oggi le Alpi settentrionali però non riuscirà a scavalcarle, quindi porterà qualche precipitazione soltanto sui crinali alpini di confine, specialmente l'Alto Adige. Vediamo le temperature con l'aria fresca che ci sta interessando in queste ore, dove le temperature sono più basse, sono calate anche sull'Italia, sotto i 10-12 gradi e 1500 metri, però poi nel corso del weekend si espande nuovamente questa bolla calda sull'Europa centro-occidentale, che poi gradualmente tornerà a interessare l'Italia, quindi prossima settimana con temperature più elevate via via in aumento. Già sabato però i valori massimi torneranno anche al di sopra dei 30 gradi sulle pianure del centro-nord, però ancora un clima abbastanza gradevole per via dei bassi tassi di umidità, più contenuti i valori sul versante adriatico al sud e sulle coste. Domenica ancora situazione simile, ulteriore aumento delle temperature che potranno toccare punte di 33-34 gradi proprio sulla pianura padana. Vediamo infine uno sguardo alla prossima settimana con la prima parte caratterizzata dal transito di correnti atlantiche sull'Europa centrale che andranno a pizzicare ancora il nord Italia, quindi qualche disturbo tra lunedì e martedì con qualche acquazzone temporale specie sulle Alpi, ma non escludiamo anche il coinvolgimento di parte delle pianure del Triveneto e un po' di variabilità anche in Appennino. Poi nella seconda parte di settimana torna a rinforzare l'anticiclone su tutta l'Europa centro-meridionale, quindi anche sull'Italia, e questa volta sarà associato anche ad aria calda, quindi è probabile una nuova intensa ondata di caldo anche sull'Italia. Ma restate aggiornati per tutti i dettagli sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Siamo tornati, anzi non ci fermiamo mai, perché tra Formula 1 e MotoGP si procede sempre a grande, alta velocità. Daniele Petroselli con me, ciao a tutti, ben trovato.
3: Ciao Marco Vicari.
2: Ben ritrovato. Allora Daniele, stasera andremo ad affrontare quello che è successo nell'ultima tappa della MotoGP in Ungheria, e poi apriremo anche una finestra sulla Formula 1 con il grande Antonelli, che sta dominando e ci sta facendo veramente emozionare ad ogni gara, vincitore appunto a Monte Carlo con una gara ancora di altissimo livello. Però non siamo soli, caro Daniele, sempre, perché abbiamo un super ospite anche oggi. Ci fa tantissimo piacere, perché per parlare di MotoGP noi dobbiamo andare a prendere il maestro, siamo io così. Carlo Bernat è con noi, ciao Carlo,
4: ciao, ben Carlo. Trovato. Grazie ragazzi, sempre un piacere stare con voi.
2: Grazie Carlo, veniamo da questa ultima tappa della MotoGP. Mi dai subito il primo pensiero iniziale? Passati un po' di giorni, riavvolgiamo il nastro, qual è il primo flash di Carlo Bernat dopo questa ultima tappa del Moto Mondiale?
4: Guarda, il primo flash riguarda la sicurezza, questo lo dico, io farò una crociata perché amo questo sport, sono 50 anni che sono coinvolto in questo sport e sto vedendo un momento molto difficile, brutto, pericolosissimo. Io credo che i piloti siano stressati, e farò una crociata, ripeto, contro le sprint race. La sprint race sono la bellezza di 22x2, sono 44 gran premi. È inutile che fai anche metà gran premio della domenica, quando butti giù la visiera la gara può anche essere di 5 giri che diventa un gran premio, sono punti e sono soldi. I piloti sono stressati mentalmente, troppo. Nelle partenze succede di tutto, perché tutti vogliono fare punti. Le partenze sono il momento più pericoloso dei gran premi, non lo è durante i sorpassi. I sorpassi ti puoi dare una sportellata, può succedere, però normalmente i grossi problemi sono alle partenze. La Formula 1, che notoriamente è uno sport da business più che da spettacolo, quante ne fa di sprint race? 6?
3: Sì, vero.
4: Perché ci sarà un motivo, no? Proprio perché business ne farebbe anche 24, ne fanno 6 perché hanno capito, nonostante sono 4 ruote, che è già meno pericoloso, è uno stress per i piloti. I piloti sono sotto stress, i piloti ormai gli vivono un anno di questo Gran Premio, di questo mondiale ne vale tre dei vecchi Gran Premi, quando si facevano 16, 17, 18 Gran Premi solo la domenica. Lo vedi anche nei business, si svegliano alle 9 del venerdì, hanno un sacco di interviste, hanno il carro buoia la domenica, non hanno un attimo di riposo. Secondo me sono sotto stress. Spero che in questo momento che si stiano facendo tutti i contratti nuovi, no?
3: Sì.
4: Quelli di Liberty Media, di Dorna, che i piloti si rendano conto di questo, anche le case, perché poi rischi, se al sabato succedono degli incidenti, che la domenica ed è già successo, ti mancano tre o quattro protagonisti. Quindi basta sprint race, o perlomeno fatene solo un terzo, punto.
2: Però Carlo, diciamo così, faccio l'avvocato del diavolo, beh, però gli incidenti sono accaduti in gara, quindi nella gara, nella partenza della gara.
4: Eh beh, ma la partenza, ma non è l'avvocato del diavolo, l'ho premesso prima, non è che succede in gara, succede sempre in fondo alla partenza. La partenza è intesa non quando parti e fai 10 metri, quando vai alla prima curva, perché poi ci sono dei circuiti come Barcellona, come questo, che fai una curva e vai giù. Non è come al Mugello, che è lunghissima ma c'hai subito una curva e una controcurva molto larga e non succede mai niente. Se ci fate caso al Mugello, succede a Barcellona, successo qua, dove tra l'altro non si correrà più perché voi sapete benissimo che è chiuso, non si doveva nemmeno correre quest'anno.
3: Vero.
4: Si tornerà all'Hungaroring, anche se non il prossimo anno, perché secondo me non sarà ancora pronto, e quindi ci beccheremo magari un'altra City Gran Premio, no? Come dico io, circuito cittadino, oltre a Adelaide siamo capaci di beccarci anche Miami,
2: sì, ve lo
4: dico già in anticipo, così almeno siete preparati.
2: Però poi lascio la parola a Daniele. Però diciamo così, bisogna fare anche un appunto ai piloti, perché Rivola non è la prima volta, già in precedenza, se vi ricordate, in qualche Gran Premio dove era accaduto praticamente già un incidente in partenza, lui aveva un po' sottolineato questa aggressività dei piloti in partenza, che ha poi ribadito in seguito a quello che è successo, dove appunto sono stati coinvolti i suoi piloti. E io, Carlo, tu hai un'esperienza, diciamo, enorme, hai visto di tutto e di più, però a me sembra, di soprattutto quest'anno, che in partenza si vede un'aggressività che prima non si vedeva, sia nella sprint che nella gara, ma in gara è successo più
3: volte. Io la metto anche lì, anche vediamo un po' anche tu, Carlo, cosa ne pensi. Questa aggressività dovuta proprio anche al fatto che magari, ecco, abbiamo visto come negli ultimi anni quanto pesino nel conto, nel conteggio del mondiale, le sprint. Quindi se perdi il sabato ti ritrovi i piloti che arrivano con ansia la domenica per cercare di recuperare terreno, e quindi vediamo questa serie di incidenti. E credo che un altro tema sia anche quello delle case, da questo punto di vista, con moto che comunque è vero che poi dal prossimo anno cambieranno i regolamenti, tutto quanto, però ecco, vediamo un regolamento che con moto che sostanzialmente soffrono stare dietro alle altre, quindi pressione delle gomme che aumenta, tutto quanto, e quindi c'è questo anche qui ansia da parte dei piloti di mettersi subito fin dall'inizio nella miglior posizione per non andare ad inficiare la gara. E quindi ecco, credo che sia un mix di tutto questo che in questo momento sta incidendo proprio per quanto riguarda la chiave sicurezza, o no, Carlo?
4: Sì, ma anche questo è un altro discorso che finalmente va a finire con i regolamenti che cambiano tutto il prossimo anno.
3: Sì.
4: Però ricordatevi che le partenze, allora partiamo da un presupposto importante: con questo tipo di moto fino ad oggi, se non parti in fondo, non sei nei primi 4, nei primi 3, il mondiale l'hai perso.
3: Infatti.
4: La gara l'hai persa. Quindi c'è questa aggressività in partenza, perché ormai con questo tipo di moto, ti ripeto, una volta che sei quinto, che hai perso un secondo o due, sei finito. Sì, può succedere una volta, ma nella norma è questo. Quindi i piloti, che già di per sé sono aggressivi, non gli puoi dire di non essere aggressivo un pilota. Quando butta giù la visiera del casco, è nel suo mondo, non c'è nessuno. C'è lui e la moto e gli avversari, finito. Non è che si schiantano, lo fanno apposta. È che proprio con questo tipo di moto, se non sei nei primi, e te l'hanno detto anche Marquez e gli altri piloti, il mondiale è bello che è andato, e perlomeno anche il Gran Premio. Quindi benedetto è Dio che cambi i regolamenti. Però io ripeto, rimetterei in forse le sprint race,

0: ne farei solamente un terzo, sono già tante. E poi anche i punteggi, cerchiamo di anche il primo posto ridargli più punti, cioè non è possibile che uno che vinca 6 o 7 Gran Premi sia sempre lì vicino.
1: Però ti posso dire una cosa, Carlo, faccio ancora una volta l'avvocato del diavolo, perché insomma poi bisogna certo. anche essere... Però ti posso dire una cosa, è vero, quello che stai dicendo sicuramente ha diciamo la verità, però io ritengo che sia molto avvincente, cioè da spettatore è divertente, cioè vedere la sprint, pochi giri, farsi dare tutto fino dall'inizio alla fine, vedere la gara il giorno dopo, cioè rispetto, allora io sono un tradizionalista di natura, te lo dico, mi sono abituato anch'io alla sprint, all'inizio non la digerivo, però dopo mi diverte anche il sabato guardare questo, mentre prima c'erano le prove, aspettavi la domenica. Credo dal punto di vista diciamo dell'impatto proprio che può avere lo sport, secondo me è avvincente, ecco, questo voglio dire.
0: Stai parlando dello show, certo, lo show sono d'accordo con te, però ti ripeto, rifatti una domanda, come mai la Formula 1 che è il top dello show ne fa solamente 6? Ci sarà una risposta, no? Non credo che sia un problema di circuiti.
1: Però perché... la Formula 1, mi permetto di dire, caro, è terribilmente noiosa.
0: Sì, è terribilmente noiosa per tutti i regolamenti, le regole, le cose che fanno, che non le capisce, uno che guarda la televisione non le capisce. Noi dobbiamo star fuori da questo discorso. Capisco il tuo punto di vista, però poi sai, gli attori, i protagonisti sono i piloti.
1: Certo,
0: quando,
1: certo, certo.
0: Quando succedono queste cose, e ti assicuro che succederanno sempre, perché i piloti in questo momento sono sotto pressione, non gli puoi far fare 44 Gran Premi. Oltretutto, ti dirò di più, dovremmo anche pensare, come fa la Formula 1, le squadre di cambiarle, nel senso che tu sai che in Formula 1 le squadre sono due per ogni team, ne fanno metà campionato una squadra di meccanici e metà un'altra. Anche nelle moto andrebbe fatto questo, perché poi c'è l'errore umano quando sei sotto, cioè sotto tiro in questo modo e sotto pressione, lo fa anche il meccanico, e allora poi è ancora peggio, diciamo. Quindi io sono più per un bellissimo show, sono d'accordo con te, ma meno, ripeto, meno sprint race sono quelle che mettono troppa pressione nei piloti, e quella ci sarà sempre, anche se glielo dici prima di partire o il giorno prima o fa un'intervista come ha fatto Rivola, ha ragione, ma non cambia niente,
1: ma guarda, io
0: non cambierà niente.
1: Una cosa che vorrei aggiungere, e poi andiamo alla gara, perché mi piace molto questo confronto, però vorrei aggiungere che anche il calendario è diventato troppo lungo. Cioè, un mondiale che parte adesso e finisce a novembre, sinceramente mi sembra un'esagerazione, come ritengo sbagliato anche iniziare un mondiale con il mercato aperto, i piloti che già vanno via. Faccio l'esempio, Martin il prossimo anno non sarà l'Aprilia, e si sta combattendo il mondiale con il compagno di squadra, cioè è poco sensata la cosa, e questa è un'altra cosa che io non, per esempio è una delle cose che eviterei, però capisco che poi...
0: No, ma sono perfettamente d'accordo con te. Io questo è un altro aspetto di cui se ne può discutere. Dobbiamo fare come il calcio lì, praticamente fare una finestra di mercato.
1: Esatto.
0: Mi dirai, poi se vuoi in anticipo ti puoi anche mettere d'accordo, però non puoi depositare nessun contratto, non ha valore.
1: Esatto.
0: La Dorna o la Liberty Media dovrebbe dire, signori, i contratti si fanno da giugno a luglio, quei due mesi.
1: Esatto.
0: Si firmano e ce li date a noi che siamo i responsabili. Se lo fai tutto l'anno, succede come quest'anno. Esatto. Che è stata la cosa peggiore del mondo.
1: Peggiore.
0: Cioè, i 5 piloti che hanno cambiato a inizio anno.
1: No, è una scandalo.
0: Acosta che è andato in Ducati subito. Quartararo che è andato in Honda subito.
1: Bagnaia.
0: Martin che è andato in Yamaha. Bagnaia. Ma ragazzi, Alex Marquez in KTM, ma scherzo, cioè dalla prima gara dimmi questi qua quanti piloti ufficiali, faccio una domanda e attendo una risposta, quanti piloti ufficiali proveranno la nuova 850?
2: Infatti
0: quasi nessuno, perché cambiano tutti.
1: Esatto.
0: Vuoi che la Yamaha gliela faccia provare a Quartararo? No.
1: Esatto.
0: Vuoi che Bagnaia provi la Ducati? No.
1: Esatto.
0: E vuoi che Martin provi la Aprilia? No. Guarda, la maggior parte di piloti non proverà la moto del
1: prossimo. No, ma poi anche penso anche ai duelli che tu già sai che non stai lì, perché poi dopo, capito, pensi anche perché la squadra deve aiutare quello che il prossimo anno non
0: certo.
1: c'è. Cioè si entra, secondo me, dai anche spazio a delle costruzioni praticamente extra moto. Qualcuno può dire, ma ti pare che l'Aprilia fa vincere il mondiale a Martin? Cioè, capito?
2: Sì.
1: Secondo me
0: sì, ma hai ragione, eh? Hai ragione, infatti vedi che la penso come te, qui non ti fa

0: nessun contraddittorio. Sì, sì, sì. Diciamo che Martin, dopo quello che è successo domenica, sì, con Aprilia, secondo me anche con l'in... Allora, l'Aprilia era una bella oasi felice, dove tutti sorridevano, i piloti si volevano bene, sì, dove c'era un ambiente meraviglioso. Questa bolla d'oro è stata rotta e non sarà più come prima, né fra i piloti né fra le squadre. Avrà da fare Rivola a rimettere a posto un vaso che rimarrà sempre, è caduto, quindi anche sulla pitch che ti rimane la vena, sì, mi dispiace, però insomma queste sono le gare, d'altro,
1: certo, punto. Mm-hmm. Ecco, andiamo alla gara? No, infatti ecco Carlo, proprio in questo, come sì, si inserisce la figura di Marc Márquez, che dopo quello che ha passato, insomma, le gare che ha dovuto saltare per l'operazione di nuovo alla spalla, torna a Mugello, poi riesce a vincere sia sprint che gara lunga proprio in Ungheria. Certo, la distanza è tanta rispetto alla testa del mondiale, però ecco, qual è il segnale che ha dato Marc Márquez in questo weekend ungherese, e se davvero, ecco, si può inserire, magari, ecco, si può inserire magari proprio in quelle che sono le difficoltà che si possono avere, come hai accennato tu, proprio all'interno del box Aprilia.
0: Allora, io la settimana scorsa, dei giorni fa, in un'intervista che non mi ricordo dove, mi hanno detto se Márquez era ancora dentro al mondiale prima ancora di questa gara, eh? Sì. Io ho risposto che il mondiale si può riaprire se ci sono degli errori da parte degli altri. Il mondiale si è riaperto perché gli errori li hanno fatti gli altri. Marc è un fenomeno, quindi dopo quello che ha passato, dall'inferno è arrivato un paradiso, è tornato al purgatorio, è tornato un paradiso, per cui di Marc possiamo solo dire che è un fenomeno. La cartina di tornasole saranno i due circuiti del Mugello, di Brno, sì, e di Assen, perché sono circuiti molto difficili, dove c'è un cambiamento di direzione violento, dove con la spalla farai fatica, mentre diciamo che la gara di domenica scorsa dell'Ungaroring, diciamo di Balaton, è un circuito dove c'è le curve a sinistra, a destra, cioè era più favorevole a Marc, era un po' come il Sachsenring, diciamo, sì, per cui lui ha fatto vedere di essere lo stesso in questo tipo di circuito. Già il Mugello qualcosa di più, ma ha sofferto. Vediamo queste due cartine di tornasole. Marc non va mai dato per morto, nemmeno per ferito, nemmeno per ferito. Per cui, poi sai, dopo quello che è successo in Aprilia, ripeto, sono punti dentro la squadra, è difficile. Io credo che Marc sia ancora dentro. Prima aveva 3 gran premi di distacco, ora ne ha 2, meno di 2. Ha vinto solo lui, domenica ha preso solo i punti lui. Ne ha presi 37 e Aprilia 0. Sia è pazzesco.
2: Poi sai cosa aggiungo, Carlo, in questa analisi che stai facendo? La sprint ha dominato, quindi c'è poco da dire. Sulla gara, secondo me, un dato positivo, un aspetto positivo che va considerato proprio per le prossime, per i prossimi appuntamenti, è che ha accettato il corpo a corpo con Acosta. Cioè, secondo me non è una cosa da poco, uno che viene da un infortunio e due operazioni poi si mette a battagliare in quella maniera, in quel modo, con Acosta. Cioè, io, quello per me è un dato molto positivo se penso alle prossime gare. Non so cosa.
0: Sì, ma guarda, Marc lo vedrai sempre battagliare. E quando butta giù il casco non si ricorda di niente. Guarda, nella spalla, se ha dolore non lo sente. È un fenomeno, l'abbiamo già detto tante volte, no? Per cui non è che siamo qua a ripetere una cosa che sanno tutti e vedono tutti. A me piace dire che Pedro Acosta è un gran bel pilota, è un gran bel fenomeno anche lui, e soprattutto al prossimo anno è una grande squadra. Infatti. Perché sai, Acosta, Marc Márquez, battergli duretta con la Ducati. Sì, sì, per cui io dico che Pedro Acosta e Marc hanno fatto un duello meraviglioso, e Pedro l'ha fatto corretto, perché Pedro è un pilota che starà molto bene corretto con Márquez. Sì, starà bene con Márquez perché è uno che piace, è sportivo, non fa mai dei danni e rispetta l'avversario e se ne frega anche, nel senso, è un avversario difficile proprio perché se ne frega, è un po' come Marc, no? Quindi sarà molto bello vederli assieme, e vedremo ancora sicuramente quest'anno delle belle battaglie, perché Pedro Acosta è un po' lì la meteora, è sempre lì, sai, la KTM te lo dimostra il secondo pilota o il terzo pilota cosa fanno, cioè la KTM non è quella che ha Pedro Acosta, è quella degli altri, è lui che fa la differenza, come la farà Quartararo prossimo anno con la Honda. Sì. Questo è sicuro, ci divertiremo molto di più il prossimo anno.
1: E soprattutto da questo punto di vista Costa, rispetto all'anno scorso, credo che abbia fatto anche un salto di qualità, perché lo vediamo costantemente davanti, non solo per quanto riguarda le prove libere in qualifica, ma in gara, che gli mancava quella costanza. Con la KTM vedevamo sempre una seconda parte incalando, quest'anno molto di meno.
2: Sì,
1: credo che sia, che si stia anche lui preparando, stia prendendo questa stagione proprio come una palestra importantissima proprio per quello che sarà poi il mondiale del prossimo anno.
0: Sì, ti do ragione, ma credimi che più che lui, secondo me lui era già abbastanza preparato, perché sai, i fenomeni e i talenti sono preparati subito al di là dell'esperienza. Certo. Credo che sia KTM che ha messo tutto quello che aveva sulla sua moto. Le altre moto non sono come la sua, o il telaio, il forcellone, o l'elettronica, per cui la moto gli ha fatto un piccolo passo in avanti, non ha fatto quello che ci si aspettava per combattere Ducati Aprilia, questo è chiaro. Quindi la differenza la passerà a me, sempre comunque lui, e spero che venga un gran premio, se lo merita. Se lo merita, devo dire.
2: Sì, veramente.
0: Però ci penso, lo vincerà il prossimo anno, tranquilli.
2: Gran bel manico. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa, siamo quasi sul finale. Ti voglio chiedere se questo incidente tra Martin e Bezzecchi, più la giornata di Marquez, possa in qualche maniera minare la tranquillità dei due piloti dell'Aprilia, cioè un turbamento più che altro mentale a Bezzecchi e Martin, sia per l'incidente ma anche per il ritorno di Marquez.
0: Guarda, secondo me in questo momento l'Aprilia quella dovrebbe essere quella che sta meglio in fondo, prima, seconda nel mondiale, ragazzi, non dimentichiamoceli, hanno dei punti di vantaggio tanti. Eppure realisticamente ti dico che è il momento più difficile, pur essendo primi e secondi, è il momento più difficile sia per l'ambiente interno e sia nel rapporto dei piloti. Se ci fai caso, Bezzecchi a oggi non ha detto una parola, niente, zero, cioè si è creata una frattura anche grossa, perché è chiaro che già Martin, campione del mondo, dove avrebbe perso, sai, Martin l'anno scorso, se vi ricordate, è caduto, non ha corso, voleva andare via, sono andati per avvocati, è intervenuta la Dorna, cioè è successo di tutto.
1: È vero, sì.
0: E si era già ripreso anche bene, tutto sommato, lo vedevi che però era un cavallo lì, brado, che voleva poi andare avanti e vincere il mondiale, come è giusto,
1: certo,
0: che un pilota faccia. E adesso si è rotta anche il rapporto fra i due piloti, che non era chiaramente il tuo compagno di squadra e primo nemico da battere, no? Non erano idilliaci, adesso secondo me stenteranno moltissimo. Io lo auguro che diventino idilliaci, ma anche se faranno delle interviste lo diranno sotto sotto, cova sotto la brace, ragazzi, lì il fuoco c'è, non dimentichi. Però chiaro che sono due piloti fortissimi, l'Aprilia ha fatto un passo in avanti incredibile, quindi il mondiale se lo giocano sicuramente. Però attenti a Marquez, perché è che da solo Marquez, io mi aspetto sempre di Gian Antonio, no?
2: Sì.
0: Che è anche sfortunato tutto sommato,
2: sì, è vero.
0: Però parte sempre male, porca miseria, parti bene, perché lui ce l'ha poi il passo di giocarsi i podi,
1: sì,
0: parliamoci chiaro.
2: Però parte sempre male, è vero.
0: Sì,
2: questo purtroppo è così, purtroppo è così. Daniele,
1: l'ultimissima possiamo... che volevo farti, Carlo, è questa. Abbiamo parlato di Bernot, tra l'altro, ecco, quello sarà un appuntamento importante, perché come dicevamo prima, ci sarà poi l'occasione lì, praticamente, sostanzialmente, per tutti, per provare poi le 8.50, cioè le moto che poi ci saranno l'anno prossimo. Come dicevi tu, col punto interrogativo, chi scenderà in pista sostanzialmente per provarle per la prima volta tutto quanto. Ecco, se ne stanno dicendo tante, abbiamo visto anche nei test precedenti dove le varie squadre comunque hanno portato i prototipi in pista, abbiamo visto un Niccolò Burega comunque in forma con la Ducati, andando vicino già a tempi molto interessanti proprio col prototipo della Ducati. Ecco, tu che insomma vivi quest'ambiente, come stai vedendo, come stanno evolvendo i progetti delle varie moto tra Ducati, Honda, Yamaha, perché ci si aspetta il prossimo anno, ecco, magari Aprilia e Ducati sempre lì davanti, c'è il punto interrogativo delle giapponesi, però ecco, come stai vedendo, come si sta evolvendo la situazione per le moto in vista dell'anno prossimo?
0: Guarda, stiamo vedendo che stanno praticamente quasi tutti investendo su quella moto. cioè su quest'anno, se ci metto caso Yamaha più o meno sta

0: pensando a un 850.
1: Sì, è vero.
0: La Honda stessa sta girando l'850 Suzuka da una vita, sì, con Nakagami. La Ducati è abbastanza a posto, l'Aprilia è abbastanza a posto, la KTM anche non è male perché gira parecchio, anche uh-huh, legge, forse la prima che ha girato,
1: sì,
0: per cui sai, si riparte praticamente da zero, anche se poi non è zero,
1: sì,
0: perché sai, le case come Ducati e Aprilia che sono avanti, un piccolo vantaggio ce l'avranno,
1: ce l'avrà,
0: no? Per cui... però sai, io ti dico, l'ultima provocazione, fossi la Ducati sarei Gigi D'Aligna, sarei veramente inferocito. Ma perché? Perché negli ultimi anni non è stata premiata la vera meritocrazia. La Ducati ha speso milioni di euro con Gigi D'Aligna, che si è inventato delle cose tecniche dentro il regolamento,
1: sì,
0: alette, aerodinamica, elettronica, ha praticamente battuto tutti. E poi cosa hanno dovuto fare la Dorna? Inventarsi queste concessioni, che per me sono state anche troppo esagerate, ci sono ancora oggi.
1: Sì, vero.
0: E sai, con le concessioni in 2 o 3 anni, spendendo un terzo di quello che ha speso la Ducati, si sono allineati alla Ducati, non tutti, al momento solo l'Aprilia. Uh-huh. Quindi sai, questo a livello meritocratico non è stato un granché, a livello show sì, uh-huh, ti do ragione, perché più case sono vicine e più ti diverti.
2: Certo.
0: Però fossi la Ducati un po' mi arrabbierei. Non so se siete d'accordo con me. Ecco.
1: Sì.
3: Sì, sì, sì. Senti Carlo, ti stiamo per salutare, però mi devi dare il tuo podio per Brno. Lo registriamo, ce lo teniamo qui e vediamo che succede.
0: Sì, io ti dico Martin, Bezzecchi e Martin, Bezzecchi, e ci metto dentro Marc Marquez.
3: Ok. Quindi questo è il tuo podio, vittoria, sì, di Martin, sì, Bezzecchi, sì, e Marc Marquez, quindi
0: sì, sì,
3: una classifica che cambierebbe ancora, sì, cambierebbe ancora.
0: Io la metto così perché credo che le Aprilia Brno andranno molto forte, eh?
3: Bene,
0: bene. E poi sai, quando sei lì che butti giù il casco, glielo auguro, perché quella doppietta vorrebbe dire superare un momento di crisi,
3: sì, sì, sì,
0: interno, non tecnico, vero, molto difficile.
3: Certo, certo.
0: E ci divertiamo tutti.
3: Assolutamente. Noi Carlo ti ringraziamo come sempre, veramente un
0: grazie
3: grandissimo abbraccio.
0: Grazie
3: a presto
0: ancora.
3: A presto,
0: ciao, grazie
3: ancora.
0: Alla prossima, ciao,
3: alla
0: ragazzi,
3: prossima.
0: Grazie.
3: Grazie a Carlo Pernat, abbiamo analizzato quello che è successo in MotoGP, però abbiamo anche una pagina velocissima, poi sì, ritorneremo sulla Formula 1 nei prossimi giorni.
1: Eh sì, perché insomma abbiamo detto numeri importanti, Marc Marquez che ha ottenuto la vittoria numero 74 nella classe regina, la centesima in carriera tra tutte le classi, dall'alto è coinciso con la centesima vittoria della Ducati. Però ecco, ha fatto numeri importanti anche Kimi Antonelli in Formula 1, perché a Monte Carlo ha centrato la quinta vittoria in Formula 1, tra l'altro la quinta di fila dalla prima, esatto, che ha fatto, una cosa che non è mai accaduta da questo punto di vista, un inedito nella storia della Formula 1, e il vincitore più giovane nel Principato ha battuto il record di Lewis Hamilton. Si sono sprecati gli elogi naturalmente per Kimi Antonelli, perché naturalmente sul circuito che ha reso famoso Ayrton Senna, Kimi Antonelli che ne porta il numero di quando era agli esordi proprio Ayrton Senna, ed è il suo mito tra l'altro, sì, proprio di Antonelli. Naturalmente grandissimi elogi, però dobbiamo dirlo, insomma, da una parte c'è stato anche nel post gara il team principale della Mercedes, Toto Wolff, che ha ripetuto piano italiani a esaltare troppo Kimi Antonelli, di andarci piano, questo è vero. Vabbè, da questo punto di vista infatti, però naturalmente quello che dobbiamo dire è che è un Antonelli che non sta vincendo alla Senna, perché ecco, come abbiamo detto, se sono sprecati gli elogi e anche i paragoni, sono due piloti completamente differenti, un Senna che comunque aveva un talento straordinario ma anche una personalità molto complessa, mentre invece Kimi Antonelli credo che stia emergendo con uno stile tutto suo, fatto proprio di semplicità, sì, serenità, sì, che gli dà la giovane età, quindi esatto, è proprio un qualcosa di completamente differente.
3: Poi, voglio dire, gli auguriamo di arrivare a quel,
1: certo,
3: livello. La strada è veramente lunga, è iniziato fortissimo, sì, poi insomma, io vorrei anche dire, è vero che noi dobbiamo andare a piano esaltare, però vedere un 19enne che vince 5 vittorie di fila in Formula, sì, 1, come fai a non esaltarlo? Devi,
1: infatti,
3: anche dire, cioè diamogli gloria anche a lui in questo momento, poi magari non vincerà il mondiale, oppure lo vincerà e avrà fatto qualcosa di incredibile, però è difficile in questo momento non sottolineare, non esaltarsi di fronte,
1: infatti,
3: a delle prove di questo tipo, quindi...
1: Tra l'altro poi in un circuito che, come abbiamo detto,

0: detto che è ragione,
1: iconico, insomma, ed è molto complicato, dove esalta le doti e tecniche di un pilota, e quindi credo che per questo vada elogiato. E tra l'altro in un weekend dove tutti quanti davano la Ferrari sostanzialmente per favorita, invece tranne il venerdì sostanzialmente, però poi quando c'è stato da spingere sul serio, Kimi Antonelli si è messo davanti da inizio alla fine e ha impressionato per il ritmo che ha imposto alla gara, perché fino a quando ci sono state poi le bandiere gialle, safety car e la bandiera rossa, lui praticamente ha impresso un ritmo infernale che non era possibile tenere a tutti gli altri. Era andato a doppiare addirittura George Russell, che ha vissuto comunque un weekend abbastanza complicato, anzi decisamente complicato, e non condivido neanche quello che sono tutta la pioggia di critiche che sono arrivate a Russell, perché comunque in questo Gran Premio sostanzialmente ne ha vissute parecchie di problematiche, però comunque aveva impresso un ritmo impressionante. Detto questo, naturalmente capitolo Ferrari, Hamilton che comunque arriva sul podio, secondo, si rimette di nuovo davanti a Charles Leclerc, che a casa sua sostanzialmente incappa di nuovo in errori, tra l'altro in un weekend che lo aveva visto proprio alla vigilia rinnovare con la Ferrari di nuovo, continuare quindi a credere in quello che è il sogno da ragazzino di cercare di vincere con la Ferrari, però in questo momento continua a non avere una vettura che può portarlo a vincere addirittura anche il mondiale. Commette un errore in qualifica che poteva permettergli quantomeno forse di arrivare in prima fila, e poi ecco un errore dovuto anche a problemi dei freni nel finale, poteva arrivare al terzo posto. Però ecco, vedere tutto questo, vedere un Hamilton che ti arriva davanti, e soprattutto vedere l'ennesimo pilota che ti sorpassa sostanzialmente sulla destra e potrebbe andare a vincere il mondiale dopo Verstappen e Norris, addirittura Kimi Antonelli, credo ecco che comunque sia un periodo comunque anche di, che doveva essere forse di profonda riflessione nei confronti di Charles Leclerc, che invece però ha deciso di continuare su questa strada. E ripeto ancora una volta, la Ferrari deve cercare di muoversi, perché si è appuntato su Charles Leclerc, deve cercare di aiutarlo anche in questo senso. Vedremo un po', perché comunque tra l'altro siamo adesso nel periodo nel quale ci saranno poi l'ufficialità sostanzialmente per quelli che saranno i miglioramenti per i motori. Si parla di una Ferrari che comunque avrà la possibilità di svilupparlo di più rispetto a Mercedes, addirittura alla Red Bull, che sembra aver miglior motore termico da questo punto di vista. Però ecco, la Ferrari deve cercare di crescere da questo punto di vista.
0: E noi siamo arrivati alla fine, caro Daniele, quindi naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi termina qui la puntata di Motor Valley, ci vediamo alla prossima puntata che sarà dedicata interamente
1: alla Formula 1.
0: Sì. Quindi mi raccomando, quando sentite il rombo dei motori, sta arrivando Motor Valley.
1: Ciao!
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

Lo sapete, cari amici, che io ogni tanto la mattina decido di iniziare, o la mattina, la sera, in base a quello che è la nostra, il nostro appuntamento, iniziare con un po' di musica rock degli anni 90, 80, 90, in questo caso Bryan Adams con la canzone Run to You, che io ricordo benissimo quando la passavano alla radio, quando la registrai per la prima volta con la cassettina, premendo rec e play in contemporanea, la volevo ascoltare perché nel Walkman, andando a scuola, avevo bisogno magari di un po' di grinta, di un po' di rock and roll, e Bryan Adams sì, lo dava. Credo di aver anche comprato, quando poi fece la canzone colonna sonora del film Robin Hood con Kevin Costner, credo di aver comprato anche la cassetta. Non lo so, non me la ricordo, devo andarla a vedere. Ma cari amici, iniziamo la puntata, lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà Simona nella seconda e nella terza parte, ma iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo ovviamente sempre tutti gli amici che ci guardano e che ci seguono in maniera così appassionata. Sono arrivati i dati di ascolto e grazie, veramente grazie di cuore per il supporto che ci regalate ogni giorno. E comunque noi siamo qua per voi, cari amici. Ma la domanda che ci poniamo oggi è la seguente: quante, visto che magari alcuni di voi ci stanno guardando la notte e altri magari stanno guardando la mattina, quindi in base all'orario qual è, magari, però principalmente quelli della notte, io vi sto per dire una cosa. La domanda è: ma quante ore di sonno ci servono per essere veramente, ma veramente riposati? Che domanda, che domandona! Lo so, ve lo dico io adesso. Ovviamente andremo età per età, quindi in base anche a se avete figli, nipoti o fratelli minori, non lo so, dipende quello che è, vi vado a dire un po' da età a età, intanto quante ore di media di sonno servirebbero per essere realmente riposati secondo le raccomandazioni della National Sleep Foundation. Pensate, c'è una fondazione nazionale per il per dormire. Cioè, hanno fatto una fondazione per dormire. Comunque, secondo appunto la National Sleep Foundation, il fabbisogno di sonno cambia molto in base all'età. E andiamo a vedere, per esempio, ecco qui. Iniziamo con i neonati. Da 0 a 3 mesi hanno più o meno comunque bisogno dalle 14 alle 17 ore di giorno, di sonno al giorno. Anche il mio cane, in realtà, anche se lui dormirebbe almeno 14 ore, però su 24 ore il neonato dovrebbe dormire. Poi ci sono neonati che decidono di dormire le 17 ore durante il giorno e la notte rompere un po' le balle. E quindi ecco che si vanno a sfasare tutte le cose. Se dormissero le 17 ore notturne fino all'AL sarebbe una grande cosa. Poi sempre la National Sleep Foundation dice che i lattanti, quindi dai 4 agli 11 mesi, scendono un po', hanno bisogno dalle 12 alle 15 ore di sonno al giorno. Giorno inteso come H20, cioè nelle 24 ore, ok? Non giorno di luce, ecco, in questo senso, giorno di luce. Salendo, i bambini da 1 a 2 anni hanno bisogno di 11-14 ore di sonno al giorno. Quindi già salendo, vedi, arriviamo a un orario più o meno simile a quello di alcuni di noi, che quando si facevano gli after hour in discoteca, che tornavi alle 5 del mattino e dormivi fino alle 5 del pomeriggio, ti alzavi al massimo a mangiare una cosa, uno spuntino, bere un goccio d'acqua, o tua madre che ti chiamava, vieni a pranzo, arrivi a mangiare, poi ti ributtavi a letto e ti facevi queste 11-12-13-14 ore al giorno, però da adolescente. Salendo, dei bambini dai 3 ai 5 anni hanno bisogno dalle 10 alle 13 ore al giorno per riposare bene. E salendo ancora dai 6 ai 13 anni hanno bisogno dalle 9 alle 11 ore di sonno al giorno, quindi bambini che ci stanno bene a scuola, quindi è per quello che magari i genitori ci fanno andare a letto presto, ci facevano andare a letto presto, anche se noi in realtà io mi ricordo che comunque alle 10:30 andavamo a letto, 10:30, quando finivano il film sulla Rai. Ed ecco qui che nasce l'inghippo, quello che è successo, che hanno scritto, se non sbaglio, anche una lettera a Gerry Scotti o comunque alla televisione, dicendo: i bambini dicono, ma noi non riusciamo mai a vedere un film perché la mattina dobbiamo svegliarci presto per andare a scuola. Se voi la prima serata, quindi la serata del film, me la iniziate dopo la ruota della fortuna, quindi alle 9:30, per molti bambini alle 9:30,
lesa al tempo di andare in letto, come si dice a Venezia. I ragazzi dai 14 ai 17 anni invece scendono un po', hanno bisogno tra le 8 e le 10 ore al giorno, uno perché mentalmente sono stanchi per la scuola, l'adolescenza, il cambio ormonale, tutto quello che è. Io diciamo che a quell'età sì, non lo so se facevo le 8 ore, probabilmente sì, andavo a letto 11, 11 e mezza, oppure magari andavo a letto alle 10 e mezza, ma poi mi mettevo a leggere, a suonare la chitarra, a sentire la musica, quindi magari più o meno arrivavo, ecco, diciamo 8 ore le facevo a quell'età lì. Salendo dai 18 ai 25 anni hanno bisogno di 7-9 ore. Io rimango sempre nel minore, quindi sempre nei 7, perché mi ricordo bene, 18 anni, servizio militare, dormivo tipo 2 ore sì, 2 ore no, quando magari eravamo in addestramento, quindi dormire poco. Salendo 25 anni, iniziato i villaggi turistici, quindi facendo le prove, facciamo le prove fino alle 3 del mattino, andavi a dormire alle 8, dovevi stare bello pimpante, sveglio, e quindi ecco, dormivo 3 ore, 4 ore, dormivo più o meno a quell'età lì. Difficilissimo. Andiamo sugli adulti, quindi dalla nostra età, quindi dai 26 ai 64 anni, quindi il range si apre notevolmente, hanno bisogno più o meno gli adulti dalle 7 alle 9 ore di sonno. Ora, voi in quale range siete? Io continuo a andare a letto all'1, sì, più o meno sono quelle, perché vado a letto all'1, all'1 e mezza, mi sveglio alle 6, sono 6 ore, di media sono sempre 6 ore, mettiamola così, più o meno.

più o meno è quella, mentre per le persone dai 65 anni in su più o meno va, scende di un'ora, 7-8 ore, e anche se ci sono tante persone, magari lo

Dai, dai, questa è una delle canzoni che comunque ci tiene sempre svegli se vogliamo ascoltarla. Tutta la notte, cari amici, ben ritrovati, ben ritrovati. Sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Stavamo parlando e stavamo commentando, conversando sul fattore del dormire, perché appunto uno se lo chiede, ma quante ore dormiamo? Ma quante ore sarebbero quelle corrette per dormire o meno? Beh, allora appunto c'è stato uno studio molto attento, uno studio che si è applicato tantissimo e dice questa cosa qui: dormire 7 ore al giorno è quello che in molti considerano la base per un buon riposo soprattutto, ma non è una regola valida per tutti. Secondo le raccomandazioni della National Sleep Foundation, il fabbisogno

bisogno di sonno cambia a seconda di che cosa? Cambia molto in base all'età. Un neonato, come dicevamo prima, può avere bisogno anche di 14-17 ore di riposo al giorno, mentre per i bambini e adolescenti il range resta più alto rispetto agli adulti. Per la fascia 18-64 anni, invece, la raccomandazione è generale di circa 7-9 ore a notte, mentre dopo i 65 anni il range scende leggermente a 7-8 ore. La domanda giustamente si pone dicendo: ma siamo tutti in grado per il lavoro, per lo stress, per la frenesia, per tutto quello che è il nostro modo di vivere? Perché ricordate anche quello, il nostro modo di vivere spesso modifica la nostra tipologia di sonno. Perché, per esempio, io adesso ho iniziato a prendere la melatonina per andare a nanna, per riposare bene soprattutto, e ho bisogno di dormire un pochino, ho bisogno di dormire rilassato, quindi cosa prendo? La melatonina. Prendere la melatonina mi aiuta in qualche modo a riposare, a rilassare la mia mente e a dire: sapete che c'è? Ah, basta, stacco. Ci saranno sicuramente altre cose che aiutano e ci tengono in qualche modo e ci fanno, fanno sì che noi... Cioè, no, so che state pensando in un bel... anche se ci sono, attenzione, ci sono quelle senza THC, quelle non droganti, mettiamola così, che una volta ho provato, perché me la regolarono appositamente, andai in una fiera di tatuaggi, c'era questa ragazza che produceva cannabis senza THC, quindi senza i principi attivi della droga, per intenderci, e aveva proprio l'erbetta quella dedicata per il riposo. Quindi tu la sera ti fumavi questa erbettina e andavi bello rilassato, senza essere ovviamente drogato, quindi avere dei principi attivi. Infatti lo studio dice: non è quante ore sono al giorno, quello non è, dice, però non è solo quante ore si dorme, conta anche la qualità, la continuità e la regolarità del sonno. Dormire poco in modo abituale può avere effetti su, attenzione, esatto, umore, metabolismo, salute generale, cioè in generale la salute, ma anche dormire molto in realtà è all'effetto uguale, cioè nel senso anche dormire molto più del necessario può essere un segnale da non ignorare. Quindi chi dorme tanto va bene, chi dorme tanto ocio, chi dorme poco ocio, bisogna dormire il giusto. Voi direte: se pare facile dormire il giusto. Infatti continua l'articolo, insomma, la classica frase: a me bastano 5 ore di sonno, quando me la sento dire mi scoppia da ridere, perché a nessuno bastano, cioè uno deve riposare, dovrebbe riposare il suo, poi magari uno si abitua, e infatti, quindi la frase "a me bastano 5 ore" forse andrebbe presa con un po' più di cautela, perché spesso non è il corpo che si è abituato, siamo noi che ci siamo rassegnati a funzionare peggio di quanto potremmo. Questo è il problema. Se noi ci abituiamo e ci diciamo: vabbè, dormiamo 5 ore, non significa che sia corretto. Noi, cioè, a svegliarci ci svegliamo. Cioè, io per esempio mi trovo, se dovessi fare le 2-3 del mattino, sapete, facendo le serate, spesso capita, io non riesco a dormire fino a tardi. Cioè, se io alle 8 e mezza massimo mi devo svegliare, perché perdere le ore della giornata, l'avendo lavorato di notte, anche detto, quando stavo a Milano e lavoravo la notte nei locali, tornavo a casa tra una cosa e l'altra, erano le 4. Io mi mettevo a letto alle 4, ora che ti rilassi, la melatonina fa effetto, 4:30. Raga, 4:30 non puoi dormire. Se dovessi dormire fino alle 8, dovresti fare 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Dovresti dormire fino a mezzogiorno. Hai perso la mattinata. Se hai qualcos'altro da fare, l'hai persa la mattinata. Quindi capite bene che
dormi, dici ok, vabbè, alle 8:30 mi sveglio, quindi 5:30, 7:30, 8:30, 4 ore. Dormi 4 ore e ti svegli che sei rincoglionito. Ma cosa che ho preso a fare in villaggio e ve la consiglio se riuscite ovviamente a farla, la pennichella pomeridiana. Ho convinto anche Simona a farla, pian piano l'ho convinta, e vi posso garantire che quell'ora, non di più, e non deve essere dopo le 2:30, 3, perché sennò lì si ti svegli rincoglionito. Cioè tu pranzi, che ne so, pranzo a mezzogiorno e mezzo, all'una, 1:30, massimo alle 2, letto. Dalle 2 alle 3, un'ora, 3:30 massimo, tiè, vai, lanciala, 1:30 te la vuoi fare? Se resti in quel range, riesci a dormire, al buio ovviamente, devi essere al chiuso, cioè il tuo corpo deve pensare che stai dormendo e recuperi quelle ore di sonno. Se invece dormi dopo le 3, svegli alle 5, non è che vada proprio, cioè ti svegli un po' così intontito. È successo però, io mi ricordo in inverno, poi lo chiederò a Simona, in inverno quando fa freddo, è buio, che di metterci a letto alle 2:30 e svegliarci alle 5, cioè avendo proprio la necessità, il bisogno di dormire. È incredibile questa cosa, vabbè, diciamo che succede. Cari amici, noi siamo giunti al termine, vi aspetto tra poco alla prossima puntata con Simona, dove verrà appunto anche lei, e poi ci sarà l'almanacco del giorno dopo. Io vi ringrazio ancora per i dati di ascolto, siete sempre veramente carinissimi, grazie, grazie mille. Noi ci vediamo più tardi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per aver seguito Yes We Are, per voi sì.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la continassa però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde lo so. Così ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini, di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. Queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte. Bravo. Che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per
2: noi. Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: Andiamo
2: al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato. È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente
1: è vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto le devi impostare in un certo modo, e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se ci fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione,
2: ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve. Cioè non c'è, Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e che a me vale da questo punto di vista. Secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, un
2: esatto,
1: rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Como lì addirittura faceva il presidente al Tolosa e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. In dubito, Marco, che ci sia questa possibilità. Sartori sarebbe quasi un alter ego, se vogliamo, di Carnevali. Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere o comunque potrebbe approvare la scelta di Tognozzi, per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus. A quel punto andrebbe via Ottolini, naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche i colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
2: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Como lì. No, mi dispiace. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto...
2: Io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così. Cioè, no, a noi serviva uno così, e finalmente arriva. Poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevali, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continua a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare il Canal ha contattato proprio Spalletti per dirgli: vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
2: No, non lo escludo, perché Carnevali secondo me deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto, confronto diretto. Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere i giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Secondo tu gli apriresti?
2: Beh, no? sicuro.
1: Tu gli apri oppure no?
2: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. Non, a me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio.
2: Era ora sicuramente.
1: Però dall'altra parte i tifosi della Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, diciamo finalmente la scelta giusta dopo due tentativi sbagliati?
2: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giunto lì, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio, idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle che merita, secondo me merita di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra, quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di faccia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono tre, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora qua io nell'analisi del nostro amico che ti giro ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in un club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
2: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli non, cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che Comolli, cioè il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare Giovanni Carnevali tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere, tutto il mercato web è già stato ultimato. Giorgio Chiellini può far già lasciato la tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese Comolli, quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
2: La seconda, la seconda sicuro. Non ho dubbi che Comolli, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene, non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andar via. Ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista,
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari insomma il Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po', e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
2: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori.
1: Esatto.
2: Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so.
2: Ma assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto vorrebbe dire a Dybala pure.
2: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
1: esatto, che lo vuole.
2: Che lo vuole. E quindi, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni.
1: Dai,
2: oppure, ancora peggio, che Comollino sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
1: Esatto.
2: Quindi in entrambi i casi non va bene.
1: No.
2: Vlahovic che trova un accordo adesso, Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima.
1: Certo.
2: Cioè prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
1: sarebbe una follia, no. Da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero, e vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
4: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore, forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo.

0: e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevale andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro, ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
1: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. E testimonia quanto è bravo un dirigente.
0: Ma quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì, sì. È veramente infinita.
1: Bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no, il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo. Carnevali.
0: Serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann. Cioè, è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, a dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. E ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkann ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc secondo me è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista, che cosa gli puoi dire?
1: No.
0: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan,
1: che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento, sì.
0: Quindi non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto, certo, criticare, però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus, quindi oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
1: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkann. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, il più per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo la
0: Ma sicuramente, entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un

0: Caterpillar, è una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra. E poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
1: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano, io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo, però sì. Una riflessione, la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza, e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema
1: che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di tifosi della Juve che possa averlo risolto imparzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus. Cioè di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, dicevano Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista?
0: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero, però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene, cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, sì. Nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni, è l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
0: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Van Negri. Vi aspetto.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Iniziamo oggi con un bel video che ci arriva dalla provincia di Milano, dal nord di Milano. Siamo a Solaro, appunto in provincia di Milano, con la grandine che era interessato molte zone del nord Italia. Ho detto bel video perché insomma è impressionante, però i danni sono stati anche consistenti. Lombardia, Triveneto, con grandinate importanti fino anche a 4-5 cm di diametro. La situazione per fortuna è migliorata, per cui anche dall'immagine del satellite vediamo il rapido movimento di questa perturbazione ora verso l'Italia centrale e l'estremo nord-est, ma si sta ulteriormente allontanando. Morale, nelle prossime ore le zone che rischiano ancora qualche acquazzone, qualche temporale, sono le regioni adriatiche. Lì potremmo avere appunto qualche breve temporale, però dovrebbero essere meno forti rispetto a quelle che abbiamo avuto ieri e di breve durata. E poi guardate, già domani avremo un netto miglioramento del tempo con solo qualche residuo piovasco sull'Appennino calabrese, nulla di più. E un'occhiata però anche alle temperature, che stanno calando anche loro, e quindi avremo giornate quantomeno oggi e domani molto piacevoli come temperatura. La colorazione più accesa si trova sulla Spagna, sul Nord Africa, in Italia colori non così vivi, diciamo così. Quindi avremo, ripeto, un 36-48 ore con temperature piacevoli e soprattutto con anche umidità più contenuta. Vediamo i valori delle temperature che registreremo con le massime di questo giovedì sotto i 30 gradi, bene o male, in tutta Italia. Le massime di venerdì in leggero recupero, ma comunque su valori più che sopportabili, e di notte si dorme alla grande, per fortuna. Nel weekend le temperature tornano a salire, quindi il caldo tornerà a farsi sentire. 33-34 gradi già questo sabato, però per fortuna con umidità ancora abbastanza contenuta. Un'occhiata per finire al vento, perché si farà sentire, sono venti settentrionali, quindi portano aria più fresca sull'Italia, però per le prossime 24-36 ore soffieranno piuttosto sostenuti sull'Adriatico al sud e sulle isole maggiori. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sul sito Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.

0: Forse uno dei pezzi emblematici di questo cantante Coolio, che ormai non c'è più, anche lui come i tanti di quella, sì, o comunque non è, sicuramente non è morto bene, come si dice, ma è un pezzo, anche perché tutta la parte dell'orchestrazione è legata ad un film, quindi sicuramente era il mondo del rap che in qualche modo amavamo tanto e ci faceva avvicinare un po' a quella che era l'America, la musica. Cari amici, bentrovati, un nuovo appuntamento, questa volta con Simona. Lo sapete, la prima parte l'ho fatta io, la seconda sì, ci è arrivata anche lei. Guardate che bella, verde, questo verde che le valorizza i colori, le valorizza anche l'abbronzatura, che finalmente si sta abbronzando per la prima volta nella sua vita a prendere il sole. Sì. Si abbronza, ah, bene, oggi parleremo, lo sapete, nella puntata di vari argomenti, ma a parte gli applausi strascianti per Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, e purtroppo stiamo quasi arrivando alla conclusione di questa settimana, perché oh ragazzi, le settimane corrono, vanno veloci, veloci, veloci, veloci. Mai è l'estate, uno è lì e se fa e va al mare, torna, voi che vi state godendo, e ancora alcuni si stanno già godendo un po' le vacanze, altri invece no, noi invece siamo qui con voi per fare un po' di notizie! Notizie un po' dal mondo, un po' strane. Cioè, oggi veramente parleremo di cose decisamente fatti che sembrano falsi, ma in realtà sono veri.
1: Sì che...
0: cioè,
1: No, mi viene in mente che ormai è lunedì, sì, è martedì, sono partita, soprattutto lunedì, con tutte le mie buone intenzioni per raccontare cose, poi io non so per quale motivo prendo una parabola culinaria ed è fatta, è finita. Ormai i nostri amici lo sanno che chi segue il salottino delle amiche, se la Simo parla di cucina, poi è finita. Cioè io vero, ho solo mezz'ora, ma mi basta,
0: esatto,
1: mi basta, esatto, mia mezz'oretta, esatto. Solo che ogni tanto poi parto con i consigli, mi vengono idee, aiuto. E se mi parte la cucina, che è venerdì di
0: se
1: solito.
0: Se mi parte la cucina.
1: Se mi parte la cucina. Di solito è il venerdì, il giorno della cucina.
0: Non me noi destinato, fate partire la cucina.
1: Destinato al momento culinario. È il venerdì, ma se mi parte di lunedì e io chiedo scusa, poi è un po' rimediato durante la settimana, perché ho bisogno anche di raccontare o comunque. Perché
0: cioè,
1: sai,
0: certo, certo.
1: Io mi rendo conto che come me ci sono tante persone che il lavoro, la casa, gli amici o comunque tante cose ti portano ad arrivare a un certo orario la sera e dici oh mio Dio, non ho avuto tempo un secondo neanche magari di ascoltare, ascolti le notizie radio magari, poi così, ma non è che puoi ascoltare tutto, magari accendi la radio e parte la canzone che ti piace, sei già arrivata a casa, oppure i DJ preferiti tra i quali noi e ti racconto un po' di cosine così. Altre volte magari capita anche a noi di accendere la radio e ascoltare notizie sportive, però arrivi a casa la sera e dici ma che cavolo sarà successo oggi in tutto il giorno, poi arriva ah guarda che c'è la Simo in TV. Simo, ancora cucina, cioè non è che a me
0: ma
1: mi piace cucinare.
0: No, però lo sai, la cosa è il bello, no? Quello che in realtà è un po' il nostro, che noi non facciamo drammi con niente nessuno. Cioè, a parte sì, ogni tanto te ti prende quando ti scivola la vena, ma, però noi vi teniamo compagnia, noi chiacchieriamo con voi come se stessimo chiacchierando con degli amici. Quindi voi che siete là e ci guardate in televisione o ci ascoltate in radio, a voi serve per passare quella mezz'ora, quell'ora e mezza, se riuscite a vedere tutti i nostri programmi, in cui non dovete pensare a nulla, noi pensiamo per voi e forse, cioè pensiamo, perché molto spesso capita che prepariamo una puntata ma poi ci direzioniamo verso...

0: Stefano, facciamo, Stefano amico, facciamo un appello a Stefano De Martino e Lino Banfi, che ha chiesto: Stefano, per cortesia, mi fai partecipare a Sanremo non come ospite, non come cantante, non come amico, perché voglio salutare il mio pubblico, perché secondo me non ho più tanto tempo.
1: Davvero?
0: Sì,
1: Non l'ho trovata sta cosa. No,
0: carinissimo. Una cosa veramente
1: ci farò piangere
0: toccante.
1: tutti,
0: Tocca, sì, perché ragazzi, cioè, è arrivato, cioè, dovete, anche Lino Banfi con tutto il bene, un po', ormai è quel
1: Ha vissuto
0: momento che
1: moltissimo.
0: ha
1: Pensa
0: vissuto
1: che
0: moltissimo,
1: ha
0: intensamente.
1: iniziato tardi la carriera perché quasi anche lui, quasi per caso, aveva già 40 anni quando ha cominciato il boom di Vinavanti Cretino e
0: Certo,
1: Cornetti alla
0: certo.
1: crema. Cioè, non ha iniziato giovanissimo, faceva altro nella vita.
0: Sì, ma è detto, è giusto che gli sia dato comunque il merito perché comunque in qualche modo, in un modo o nell'altro, ha fatto parte della televisione italiana, no? Di
1: 89
0: quello che
1: anni.
0: ha 89 anni, magari campa per altri 7, 8, oppure
1: Sì.
0: magari invece finisce come nel film di Pio Amedeo, che dal Pizzo Munno prende parte, tu hai visto, no? Proprio la calletta del film dove lui
1: Sì.
0: parte, si allontana con la barca. Bellissimo, romanticissimo. Noi salutiamo e auguriamo
1: Ogni
0: mille,
1: bene.
0: mille anni a
1: Ogni
0: Lino
1: bene.
0: Banfi,
1: Però
0: perché ci
1: io mi
0: sta.
1: rendo conto che quando arrivi a, cioè, 89 anni, magari non ha nulla, però dice, io l'anno prossimo ne avrò 90. Cioè, non è detto che qualcosa nella mia testa non parta, perché magari rimane sano, ma qualcosa nella sua la testa gli dà di matto, perché la moglie è morta di Alzheimer nel 2023, se non ricordo male, quindi neanche tanto tempo fa.
0: Esatto, voi pensate che comunque io 7 giorni fa avevo 48 anni, adesso ne ho 49, non è che
1: Vabbè.
0: non è
1: Però
0: proprio facile,
1: vedi,
0: facile.
1: cioè, Vinavanti Cretino, come ti dicevo, nell'82, allenatore nel pallone
0: Beh,
1: nell'84,
0: quello è.
1: al bar dello
0: Avete preso un
1: sport.
0: coglione? No, sei il nostro mito, ma avete preso un coglione? No, sei il nostro mito. No, la devo
1: Fracchia la
0: sentire.
1: belva umana, benvenuti asiane. Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, il commissario Logatto, tutti negli anni 80, attenzione, grandi magazzini,
0: Ah sì,
1: puli puli puli puli, mamma
0: con la
1: mia,
0: figlia.
1: i pompieri, la dottoressa ci sta col colonnello, scuola di ladri, pappa e ciccia, spaghetti a mezzanotte, belli freschi,
0: Sì.
1: mamma mia, mamma
0: L'allenatore
1: mia.
0: nel pallone, questa qua, aspetta. Aspetta un po', aspetta, fermi, fermi, blocca tutto. Questo è il momento della vittoria, no?
1: Ma no, mister,
0: Ma
1: ma
0: no,
1: sono un
0: mister!
1: coglione! No, mister!
0: No, sotto la mano mi fa male! Sono momenti cioè, meravigliosi!
1: Comunque davvero, tutti tra gli anni 70 e gli anni 80, perché poi ha fatto Nonno Felice, che ha avuto un successo incredibile, però per quanto riguarda tutto il suo carnet, diciamo, di film, ne ha fatti
0: Ecco, sentiamo un
1: tantissimi.
0: altro momento iconico. Siamo altro
1: Ma
0: momento
1: che non è
0: iconico.
1: morto, né? Dai,
0: No, vero, so che non è morto, però
1: dai.
0: era carino.
1: E arrivano le gazzelle.
2: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo.
0: Porte
2: La prima
0: aperte.
2: azione è una sorgente paurosa. Piano. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10.30.
4: 11 e un quarto.
3: 10 e 20.
2: Le 10 e un
3: Le
2: quarto.
3: 10 e 35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteci vostri.
3: Fermi.
2: Andiamo.
1: Li vedono arrivare.
2: È entrato.

0: Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Continua a cantare.
1: Esatto,
2: io la so a memoria, mi fa impazzire, io lo amo, io gli voglio, cioè, avete capito?

0: è crescete con un personaggio e gli volete bene.
1: Io
0: sono divisa tra Lino Banfi e Renato Pozzetto, cioè per me sono i due idoli incontrastati.
1: Sì, anche questa qui era veramente bella. Filomena. La Filomegna.
2: Questa è la triste storia di una canzone, señoras e señoritas, una canzone anglo-iberico-pugliese, è la canzone della Filomegna, la mia mujer.
1: Questa Filomegna, ma poi c'è quella, l'ultima, che secondo me è anche quella molto bella, è quella lì di, come si chiama? Di grandi magazzini, no?
0: Ah sì, puli,
1: esatto. Eccola qua. Con la figlia, bella anche questo pezzo, bellissimo. Ovviamente è, cioè, non sei morto.
3: Assunta?
4: Sì, papà.
3: Ti dai l'olio per piacere?
0: Mi sto ginocchio.
1: Che c'aveva la cosa dell'olio, quello lì, come si chiama?
4: Ma è possibile? Tu sei l'unico mendicante al mondo che è invalido davvero e fa finta di essere sano.
3: Ah, assurdo, te l'ho detto un sacco di volte. Ah, io non voglio la pietà di nessuno, è troppo facile, mi vedono senza una gamba. Guarda quello che pena che mi fa. Io vendo l'allegria, cara figlia mia, al culto del violino, che ieri era una porcheria.
1: Hai ragione, è vero, vendere la... è quello che facciamo noi. Regaliamo un po' di allegria di base. La corda con l'uccellino, bella questa cosa.
0: La figlia ci ha provato a entrare al mondo dello spettacolo, ma...
1: vabbè, certo.
4: Cos'è,
3: papà? No, è questo, cigolio di questa disgraziata. Il re bemolle oggi. Porca
0: la sua gamba finta.
3: Ma più olio questa.
1: Esatto. Vediamo la canzone quando parte.
3: Sono contento. Nel cune cuore me lo sento.
0: Nel cune.
3: Il dollaro si cala, poi si inchezza e va in aumento. Ma a me che me ne frega, tanto i soldi non ce l'ho.
1: Va bene, grande Lino, grazie per comunque
0: grazie
1: tutti.
0: Veramente.
1: Grandi momenti. Bene, allora adesso ero partito con un altro argomento, come, ma va bene.
0: Stavolta
1: come
0: non è
1: dire,
0: colpa mia,
1: Chi, no, è colpa tua. Sì, partita tu per la deviante, però va bene, ci sta. Abbiamo reso omaggio a Lino Banfi, ma adesso un po' di musica e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: calcio è stato fatto dai bambini non lo so, da qualche parte. Detto ciò, a parte gli scherzi, applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi
1: sigla.

La lunga attesa è finita. A Città del Messico si alza ufficialmente il sipario sui Mondiali 2026, la prima storica edizione estesa a 48 squadre e coorganizzata da tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Il match inaugurale è tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Un torneo che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito come il più aperto di sempre, senza una favorita netta tra le big, Spagna, Francia, Portogallo, Argentina e Brasile, è aperto a grandi sorprese globali come Norvegia, Ecuador, Marocco o Giappone. Archiviati definitivamente i due giorni di test clinici a San Raffaele di Milano, che hanno escluso qualsiasi tipo di problematica fisica o patologia, ricollegando il KO di Parigi solo a un forte affaticamento, Jannik Sinner volta pagina. Il numero uno del mondo è rientrato a Monte Carlo e sui campi del Country Club, ha ripreso finalmente in mano la racchetta insieme a coach Simone Vagnozzi per il primo allenamento ufficiale. Comincia così un blocco di 3 settimane di preparazione interamente dedicato all'erba in vista del debutto a Wimbledon, fissato per il 29 giugno alle 14 sul campo centrale in qualità di campione in carica. Grandi manovre nella sede dell'Inter per ridisegnare la gerarchia dei portieri in vista della prossima stagione sotto la guida tecnica di Christian Kivu. Con il contratto di Jan Sommer in scadenza al 30 giugno e lo svizzero ormai vicino a vestire la maglia dell'Ajax, i nerazzurri hanno promosso Pepo Martinez come titolare e hanno trovato proprio ieri una bozza d'accordo definitiva con Gianni Rava, procuratore di Ivan Provedel. Il portiere ha accettato con entusiasmo il ruolo e la Lazio è ormai pronta a abbassare le richieste iniziali di 5 milioni, con l'Inter che punta a chiudere l'affare per 2-3 milioni di euro. Esplode la contestazione del tifo organizzato dalla Lazio, che ha ufficialmente deciso di non rinnovare le tessere d'abbonamento allo Stadio Olimpico per la prossima stagione, con il presidente Claudio Lotito che ha risposto stamane con una lunga e accurata lettera aperta pubblicata su Messaggero. Il primo dovere di chi amministra non è inseguire l'applauso, ma garantire che la società resti solida, libera e rispettata. La sostenibilità non è il contrario dell'ambizione, è il modo più serio per darle un futuro. Il patron ha ammesso anche qualche errore comunicativo del passato dovuto alla tensione. Se ho risposto al telefono in modo avventato, mi assumo la responsabilità, ma il rispetto e la gratitudine per i tifosi vengono prima di tutto. Ora serve un confronto vero che esca dalla logica del sospetto permanente, ha concluso. Nonostante il forte principio d'accordo con l'austriaco Oliver Glasner sulla base di un biennale da 5 milioni di euro a stagione, la dirigenza del Milan non vuole lasciare nulla al caso e continua a valutare profili alternativi. Nelle ultime ore i rossoneri avrebbero allargato il casting effettuando una video call esplorativa con il tecnico portoghese Amorim per sondare la sua filosofia di gioco e l'apertura al progetto. Questa situazione di incertezza tecnica tocca da vicino anche Luka Modric. Il centrocampista croato non ha ancora attivato la clausola di rinnovo annuale con il Milan perché, prima di decidere se restare in campo o accettare un ruolo dirigenziale a Real Madrid, vuole parlare di persona con Glasner per capire i piani tattici. Non c'è un attimo di sosta a Ottawa per la prima settimana della Volleyball Nations League 2026. Dopo la maratona persa contro la Francia, la nazionale maschile guidata dal commissario tecnico Fefe De Giorgi torna immediatamente sul rettangolo di gioco. Capitan Bottolo e compagni affronteranno la Germania per la seconda sfida del torneo, con l'obiettivo di trovare maggiore pulizia nei dettagli e conquistare la prima vittoria stagionale. Il circus della Formula 1 torna in Europa sul tracciato del Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalunya, settimo appuntamento del Mondiale. In casa Ferrari si respira un'aria di grande fiducia dopo i passi in avanti delle ultime tappe. Arriviamo in Spagna dopo aver mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività sia a Monaco che in Canada, ha spiegato il team principal Prevasseur, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo concentrarsi su noi stessi per massimizzare il potenziale della SF26. Intanto la scuderia ha annunciato che nella prima sessione di prove libere del venerdì il giovane svedese Dino Beganovic farà il suo esordio ufficiale sulla vettura prendendo il posto di Lewis Hamilton. I New York Knicks compiono la più grande rimonta della storia delle Finals NBA sconfiggendo i San Antonio Spurs per 107-106 al Madison Square Garden e portandosi sul 3-1 nella serie scudetto. Per tre quarti di gara il match è un dominio totale dei texani, capaci di segnare ben 14 triple nel solo primo tempo e di fuggire via fino al più 29 complessivo. Nell'ultimo periodo si materializza però il miracolo di New York. Guidati da uno straordinario Brunson, autore del canestro del sorpasso sul 105-104, a poco più di un minuto dal termine, i Knicks ricuciono lo strappo prima del gran finale firmato da Giannobbi, che a 1 secondo e 2 dalla sirena corregge in rete l'errore dello stesso Brunson, siglando decisivo 107-106, che fa esplodere New York, ora a un solo passo dall'anello.
La prestigiosa rivista statunitense Time ha inserito tre figure di spicco dello sport italiano internazionale tra le 100 personalità più influenti del 2026. Nella categoria Icons brilla il nome di Jannik Sinner, inserito accanto a leggende totali del calibro di LeBron James e Leo Messi. Secondo settimanale, l'ascesa fulminea del tennista azzurro numero uno del ranking mondiale ha regalato al circuito maschile una rivalità memorabile con Carlos Alcaraz, destinata a caratterizzare gli anni 2020 e capace persino di superare l'iconico dualismo tra Roger Federer e Rafael Nadal in termini di interesse globale. Tra i leaders trova invece spazio la giovanissima stella della Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano viene celebrato come il più giovane di sempre a guidare la classifica del campionato del mondo di Formula 1, unendosi a miti assoluti come Michael Schumacher e Ayrton Senna, come unici piloti ad avere conquistato tre pole position consecutive all'esordio. A differenza del tedesco e del brasiliano, però, il talento della Mercedes è riuscito a vincere tutte quelle gare. Nell'elenco figura infine anche Jerry Cardinale, fondatore di Redbird e proprietario del Milan. L'imprenditore statunitense viene descritto dal Time con una definizione emblematica e incisiva: la persona più potente del mondo dello sport di cui non avete mai sentito parlare, evidenziandone il peso strategico nei grandi assetti economici sportivi globali.

0: Comunque vedi quanto sono strane, cioè nel senso uno adesso ascolta le canzoni di Bob Marley, le canta, si diverte e legge il testo, in questo caso abbiamo messo appositamente il testo per leggerlo, guarda quanto Bob Marley in realtà questa canzone sia veramente una preghiera, cioè se vai a leggere il testo in cui ti dice balla e canta ringraziando il Signore per farti sentir bene, cioè è strano, no? Come dei pezzi che possono sembrare al di fuori del mondo della religione, però in realtà poi ti dicono sempre ok, ringraziamo per essere felici e noi ringraziamo per essere ancora qui, per essere qui con voi cari amici a continuare questa puntata di Yes We Are. Quindi al mio fianco, signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti, questa è la terza parte, e benvenuti, riferendoci a sì, benvenuti,
1: è un genio
0: per voi, benvenuti per voi,
1: sigla
0: bene.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, per chi ci guarda da quest'altra emittente, amica che ci ospita ormai da tempo, e quindi noi vi ringraziamo sempre per il tanto affetto. La terza parte, come sapete, di questo programma è dedicata all'almanacco del giorno dopo, cioè del giorno dopo, cioè di domani, perché giustamente noi parliamo di domani, poi domani, che sarà venerdì, che è l'ultimo giorno, vi diremo l'almanacco del giorno dopo di sabato, quindi non è che cambia di tanto. Come anticipato prima, praticamente, ci ritroviamo alle porte del fine settimana per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco. Noi l'abbiamo sempre definito un cammino lento, per cui passo lento ma violento, no?
1: Dai,
0: quindi
1: che poi mi arriva in testa.
0: E tra i ricordi, la memoria e i suggerimenti che la Terra
1: l'altra
0: in qualche
1: sera
0: modo
1: eravamo,
0: ci dice.
1: Eravamo in centro a Salerno, abbiamo deciso di tornarcene a casa, sulla via del ritorno ha messo questa canzone. Allora, noi in moto non ci rendiamo conto, ma un giorno io l'ho visto arrivare, l'ho sentito arrivare perché mi stava venendo a prendere cioè, è come se avesse veramente portassi in spalla due casse con la musica. Infatti io non mi rendevo conto, ma la gente si girava e due tamarri, io e lui in moto con la musica,
0: con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Bene, domani sarà venerdì 12 giugno 2026, la chiesa ricorda San Onofrio Eremita, come dicevo poc'anzi, figura di profondo distacco e contemplazione. Eremita, cioè, stava giustamente, cioè, sai che ci ha messo tutto quando? Allora io me ne vado lì, prego, ora et labora, prego e lavoro, mi rilasso senza stress. Guarda che veramente alcune volte, se stai con la persona giusta, o se stai anche ti stai bene da solo perché non hai altro e vuoi dire, sai che c'è, sto lontano da tutti, vi posso garantire che è meraviglioso, perché c'è sempre qualcuno che ne sa qualcosa, che ti deve sempre dire qualche cosa che ne sa.
1: Lo sai di questo? Hai provato questo? Scommetto che non sai
0: Guarda che c'è, basta.
1: Questi reel che ti vogliono sempre insegnare.
0: Ma no, ma a parte i reel, anche proprio le persone, cioè, non sanno, come diceva Robbie Williams, tu non sai che cosa sta vivendo l'altra persona. Tu gli puoi dare un consiglio, sei famoso, goditi potere, bellezza della tua gioventù, no? Ma non sai cosa sto vivendo io, quindi se tu mi dai un tuo consiglio lo dai per quello che è la tua esperienza, per quella che è la tua, il tuo modo di essere, no? O quello che tu hai vissuto, ma non sai quello che vive l'altro, quindi alcune volte dispensare consigli, come diceva quella canzone, è una forma di pittura, cioè tu prendi, passi una pennellata di bianco, lo sporco resta sotto, ma gli dai così il consiglio. Comunque lui era appunto un eremita di profondo distacco e contemplazione. E poi ricordiamo San Leone III Papa. Domani il sole sorgerà alle 5:24 e tramonterà alle 20:53. L'estate ormai è imminente e si respira l'aria profumata delle sere di giugno, è vero. Si inizia anche ieri quando dicevi andando in moto, tamarri, però sentiva

0: amo i vari profumi, capito, delle finestre aperte della città, della cena, delle madonne che cucinano, dei ristoranti che preparano.
1: E poi in questi giorni i tigli sono in piena fioritura.
0: Certo.
1: Quindi basta un filo di vento, arriva questo profumo meraviglioso di tiglio.
0: Assolutamente. No, il 12 giugno ci porta a riflettere sui diritti fondamentali, questa è la parte divertente, sui diritti fondamentali dell'infanzia e su pagine toccanti della nostra letteratura. In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, istituita nel 2002 per proteggere la dignità dei più piccoli. Ora, giocavamo prima stavamo vedendo una serie TV dove c'era un fantasma che era un fantasma dell'Ottocento, in cui c'era la prima periodo dell'industrializzazione, no? Quindi ovviamente macchinari, cose, i bambini non avevano niente da fare perché non andavano a scuola, erano magari bambini poveri, e quindi li mandavano a lavorare in fabbrica, perché magari con l'editina appunto riuscivano, con i rischi annessi e connessi. Cioè, una volta si moriva veramente facilmente. È normale che non è giusto farli lavorare, ma attenzione, non voglio dire che sia giusto, però era bello anche qua quando scendevo giù, ma c'è già il film Io speriamo che me la cavo, no? Che c'è il ragazzetto che fa il garzone o agli ungella del bar, che ti porta il caffè.
1: Sì.
0: Ok, è vero, è un bambino, eccetera, però perché non iniziare a insegnargli quello che è...
1: Quanto è duro lavorare.
0: Quanto è duro lavorare, ma anche... Guarda, il rispetto nasce anche da quello. Perché tu prova a mandare un bambino dentro un negozio dove c'è il barbiere, dove c'è... oppure in un ufficio. Non è che puoi entrare e fare il bambino. Inizia a insegnargli che quella persona va rispettata in un modo, quell'altra va rispettata in un altro. Ci sono dei luoghi per giocare, dei luoghi per... Perché ti prendi...
1: Una volta, quando eravamo bambini noi, appunto, si poteva andare a imparare il lavoro.
0: Esatto,
1: no?
0: Andavi
1: a imparare il lavoro e non solo dicevi mamma quanto è bello studiare, perché era veramente faticoso lavorare, perché comunque un po' ti sgridavano, un po' ti insegnavano, però eri un bambino già responsabilizzato.
0: Sì, esatto.
1: E quindi,
0: esatto,
1: e poi esatto. I più onesti ti davano anche la paghetta, non è che ti dispegnavano, perché adesso no, con le leggi nuove no, è vietato se lavoro minorile, galera,
0: ma
1: multa.
0: Ma al solito. Perché poi si arriva all'esagerazione, perché finché le cose venivano fatte con la purezza di quegli anni in cui, che ne so, il papà, tua nonna aveva il bar, il tuo papà magari durante l'inverno, ok, studiava, durante l'estate che fai? Non studi, non vai in vacanza, ok, vieni a darmi una mano al bar.
1: Assolutamente.
0: Vieni a dare la mano, a portare. Cioè, non è che lo fa perché deve sfruttare tuo papà, lo fa perché è parte della famiglia.
1: Io avevo 12 anni e ho iniziato a lavorare con il papà. D'estate andavo a lavorare con papà e mamma, diventando sempre più brava. Papà magari lasciava la mamma a casa a riposare un pochino e io andavo a lavorare con papà, e iniziavo a capire una cosa fondamentale che ancora adesso mi è utile: mettere a posto la spesa. Perché io spesso mi capita di vedere gente che fa delle cagate pazzesche, ma mio padre mi ha insegnato a mettere a posto la spesa, perché non era la mia di spesa, che puoi fare quello che vuoi, ma era la spesa dei clienti, e la spesa dei clienti è santa, è sacra. Quindi sotto tutto ciò che è pesante, sopra l'ultime cose, che sono le uova e gli affettati. Guai a schiacciare o mettere le uova sotto, o gli affettati messi in qualche modo. E qui impari,
0: certo,
1: 12 anni,
0: certo,
1: mica ti
0: certo.
1: fa fare chissà
0: Zero.
1: Che cosa,
0: no,
1: impari
0: no, no.
1: Le basi, e tutt'oggi gli insegnamenti di papà mi sono d'oro.
0: Ma vanno, è quello, serve, magari i bambini aiuta quello, proprio perché iniziano un percorso che si avvicina al mondo del lavoro, imparando cose che magari non ti servono, no, magari no, perché da grandi studieranno e faranno altro, solo che oggi appunto non è possibile. E non si tratta di lavoro minorile, perché poi là è quando si passa da far lavorare il figlio nella bottega dei genitori a prendere ragazzini, infine metterli dentro una fabbrica a cucire o a fare altro.
1: Certo.
0: Lì entriamo in un altro problema. Comunque, guardando la storia del Novecento, nel 1929 nasceva a Francoforte Anna Frank, la cui celeberrima

0: testimonianza nel suo diario continua a essere un faro di speranza e memoria per l'intera umanità, ma a quanto pare no, perché comunque se continua a fare quello che non è cambiato niente dai tempi. Infine, per la storia dello sport, nel 1970 il lanciatore americano Doc Ellis firmava una delle imprese più bizzarre e leggendarie del baseball, mettendo a segno un no-hitter rimasto negli annali, storie di tutele e necessarie di parole immortali di piccoli grandi miti. Detto questo, passo la parola, cari amici, e la passo la linea a Simona Monaco per la
1: natura,
0: rubrica
1: natura e piante. Scusate, non posso interrompere, ma il venerdì è tradizionalmente posto sotto la dolce e romantica influenza di Venere, il pianeta che celebra l'equilibrio, la bellezza delle forme e della rigenerazione. In questo periodo dell'anno i prati e i giardini si riempiono del profumo avvolgente della melissa, questa straordinaria pianta officinale, dalle foglie che ricordano vagamente la menta, ma con un delicato sentore di limone, è nota da secoli per le sue proprietà rilassanti, antispasmodiche e antispasmodiche.
0: Ti viene, Melissa?
1: Una tazza di infuso tiepido di melissa sorseggiata la sera prima di coricarsi calma l'ansia, favorisce un sonno profondo e distende la mente dopo le fatiche accumulate durante l'intera settimana.
0: Di melissa con quella lì di con la melatonina, sai come
1: infatti tantissime tisane serali rilassanti hanno come base la melissa.
0: Sì, direi proprio sì. Bene, allora, prima di passare alla ricetta dedicata magari anche alla melissa, ci ascoltiamo un pezzo che probabilmente ci aiuterà anche a rilassarci un pochino.

0: ogni tanto regalarci una canzone di Lucio Dalla fa sempre bene, vero? Fa sempre bene. Poi questa qua, l'anno che verrà, ovviamente l'anno che verrà ce l'auguriamo sempre che sia meglio senza fuochi d'artificio, come in questo caso. Cari amici, siamo tornati, io sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, il momento dell'almanacco del giorno dopo. Eravamo arrivati al momento cucina in questo caso, quindi regalaci, prego, continuiamo.
1: Allora, io amo molto questa semplicità, amo molto la semplicità nelle ricette. Spesso non è facile creare da una ricetta, a volte io mi rendo conto che gli chef facciano di tutto per complicare le ricette, ma quelle più buone in assoluto sono quelle più semplici. Per la cena di domani vi proponiamo una ricetta fresca, leggera e ricca di erbe profumate, ideale per il venerdì sera, ma in realtà ideale per qualsiasi sera.
0: Sì, noi diciamo perché l'almanacco è
1: certo,
0: però
1: certo, certo. Dei filetti di sgombro scottati in padella con il salmoriglio o salmoriglio, che è un condimento tipico calabrese o siciliano, alla melissa e limone. Preparate un'emulsione tritando finemente le foglie fresche della melissa. Unite un filo d'olio d'extravergine d'oliva, il succo di mezzo limone, un pizzico di sale marino. Scottate lo sgombro sulla piastra, nella parte della pelle, per qualche minuto. Servitelo tiepido, nappato con questa salsa aromatica agrumata. Un piatto sano, ricco di omega 3. Allora, al sapore seriamente estivo? Sì, ma...
0: Sì?
1: Allora, attenzione a una cosa. Lo sgombro è un pesce ricchissimo di omega 3, ma è anche un pesce...
0: Pesante,
1: bello, esatto, bello è un pesce bello tosto, quindi sì al limone, ma non solo in questa meravigliosa emulsione che è il salmoriglio, ma anche grattatecelo sopra un po' di limone.
0: Sì, se volete.
1: Più limonato è.
0: Se volete un po' sgrassare la bocca, come
1: più
0: dire.
1: Più limonato è, meglio è.
0: Io ne metterei tantissimo proprio perché no,
1: ha, io
0: non
1: per esempio
0: il
1: a lui non potrei mai fare il. L'ho visto, lo sgombro poi è un pesce bellissimo anche da vedere, non potrei mai farlo perché sa tanto di pesce e lui ama il pesce che non sa di pesce, e quindi questa cosa che è un ossimoro quasi, faccio molta fatica a destreggiarmi. Però sai cosa ti faccio stasera? I moscardini.
0: All right, baby.
1: Faccio il pane, dovrei avere il tempo di fare il pane
0: pure.
1: Faccio il pane così lo grigliamo,
0: mi piace,
1: e ti faccio i moscardini con i pisellini.
0: Ok, ma che senza, mi sembra forse che i pisellini
1: è un po' di verdura, te la devo far mangiare.
0: Va bene.

suo diario. Domani provate a dedicare 10 minuti a voi stessi per mettere nero su bianco i vostri pensieri, che è una cosa che ho scoperto faceva anche a Michael Jackson. Michael Jackson svegliava la mattina, stava mezz'ora in silenzio con i suoi pensieri, scriveva quello che

0: che voleva fare, realizzare, eccetera, li focalizzava, aveva questo tempo e il tempo è vita, avere tempo per voi è vita. Detto questo, scrivete ciò che vi ha fatto sorridere, una piccola gratitudine, un desiderio per il futuro. Affidare i pensieri alla carta aiuta a fare chiarezza dentro di noi e a riscoprire una straordinaria e intima calma. Siamo giunti al termine, ahimè, cari amici, di questo appuntamento. Vi lasciamo appunto con una frase tratta dal diario di Anna Frank, non quella dal diario di un bambino lavoratore. E invece no. Quel che c'è di bello nel pensiero è che nessuno può impedirti di pensare la cosa più bella del mondo. E questo è
1: Lei era una
0: proprio.
1: bambina, comunque. Vabbè.
0: Guarda, ho parlato ieri, cioè ho accennato al fattore, no, dello Jägermeister perché, come amaro, perché ho sentito una coppia di amici che discuteva, aveva la voglia di discutere perché dicevano che lo Jägermeister era il nome di Göring. Di Hitler, e quindi lo chiede: se bevi Jägermeister sei nazista. E non c'entra niente, perché lo Jägermeister si chiama così perché questo santo che è diventato il protettore della caccia, in realtà era un cacciatore Jäger,
1: Anch'esso
0: il capo dei cacciatori Jägermeister,
1: Meister,
0: e in un
1: maestro.
0: maestro, e vedendo un cervo, guardando questo cervo, l'ha guardato e in mezzo alle corna ha visto Gesù crocifisso, e quindi ha smesso di cacciare e proteggere lui. Da lì
1: Capite?
0: nasce
1: Capite
0: Jägermeister. La gente ha
1: la
0: già.
1: gente è il male, signori
0: Sì.
1: miei,
0: Signori
1: siate
0: miei, dobbiamo
1: persone.
0: chiudere. Detto questo, signori miei, sì, arrivederci per voi.
1: Sigla.
0: Sì.

Svolta in Medio Oriente, Israele ha deciso di congelare i pianificati attacchi aerei di ritorsione contro il territorio dell'Iran. Una decisione giunta al termine di un colloquio telefonico d'urgenza intercorso tra il presidente statunitense Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Da canto suo, il comando centrale dei Pasdaran iraniani ha annunciato la contestuale sospensione delle proprie operazioni militari dirette contro lo Stato ebraico. L'intesa diplomatica non include tuttavia il fronte libanese, dove l'IDF ha ripreso nelle ultime ore a colpire i villaggi meridionali e la periferia di Beirut. I guardiani della rivoluzione hanno già avvertito che in caso di nuovi raid prolungati sul Libano, la risposta di Teheran sarà devastante. Il Cremlino chiude fermamente la porta a ogni ipotesi di risoluzione diplomatica a breve termine per il conflitto in Ucraina. Il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha dichiarato che nelle attuali condizioni risulta del tutto impossibile immaginare l'avvio di un tavolo negoziale o raggiungimento d'accordi formali con l'amministrazione di Kiev. Mosca ha motivato il totale irrigidimento, citando i recenti attacchi definendoli crimini terroristici perpetrati contro i civili. Sfumano così i tentativi di mediazione internazionali promossi dal presidente ucraino Zelensky, rimasto isolato dopo il secco rifiuto opposto da Vladimir Putin alla sua missiva ufficiale e gli esiti del vertice dei volenterosi svoltosi a Londra. Storico intervento di Papa Leone XIV in Spagna, primo pontefice ad essere ricevuto e a prendere la parola all'interno del Congresso dei Deputati di Madrid. Nel suo solenne discorso, rivolto ai parlamentari iberici, il Santo Padre ha tracciato una profonda disamina della società contemporanea, denunciando una crisi spirituale e culturale globale, ribadendo come la tutela e la difesa della vita rappresentino una meta imprescindibile di civiltà. Citando un celebre passaggio del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, il Papa ha ricordato l'alto valore della libertà come dono divino, esortando la nazione a trasformare la propria storica tradizione religiosa in una scuola di fede attiva per edificare il futuro. Si sono conclusi gli spogli per i ballottaggi amministrativi nei 42 comuni italiani chiamati a secondo turno elettorale dopo la tornata dello scorso maggio. Nei 6 capoluoghi di provincia al voto si registra un perfetto equilibrio politico nei risultati finali. Il centro-sinistra si impone e conquista le amministrazioni comunali di Agrigento, Chieti e Trani. Di contro, la coalizione di centrodestra al governo strappa e fa sue le città di Arezzo, Macerata e Lecco. I dati definitivi sul voto confermano un marcato e diffuso astensionismo su tutto il territorio nazionale. La

0: L'affluenza complessiva alle urne si è attestata al 52%, in netto calo rispetto al primo turno. Si preannunciano 48 ore di forti disagi per il comparto dei trasporti ferroviari in Italia a causa di una nuova mobilitazione sindacale di rilevanza nazionale. Le sigle di categoria hanno proclamato un'agitazione del personale, delle imprese e degli appalti che colpirà i convogli del gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, estendendosi anche ai vettori privati e lavoratori dell'indotto ferroviario. Lo sciopero generale avrà una durata complessiva di 23 ore, prenderà il via ufficialmente alle 3 della notte di giovedì 11 giugno per concludersi alle 2 di venerdì 12 giugno, determinando possibili cancellazioni e pesanti ritardi su tutta la rete. Clamorosa operazione finanziaria nel comparto bancario italiano. Intesa San Paolo ha annunciato ufficialmente il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto e scambio volontaria totalitaria finalizzata all'acquisizione del pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'operazione di mercato si rivolgerà in modo diretto a tutti i piccoli e grandi azionisti dell'istituto senese e avrà per oggetto un quantitativo massimo d'oltre 3 miliardi e 36 milioni di azioni ordinarie, condizionata al preventivo rilascio delle autorizzazioni di vigilanza. Sull'aggregazione è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prendendo atto dei dettagli e sottolineando come l'offerta riconosca il percorso di valorizzazione di MPS. Stamane il tennista azzurro Jannik Sinner, numero uno nelle classifiche mondiali, si è recato presso l'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti clinici precedentemente programmati. Gli esami si sono resi necessari per approfondire le cause del severo malessere fisico e del malore che ne avevano fortemente condizionato le prestazioni e la conseguente eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Al fine di completare il percorso riabilitativo in vista del prestigioso torneo di Wimbledon, Sinner ha ufficializzato che salterà l'intera stagione di preparazione sull'erba, rinunciando ai tornei di Halle del Queens. Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia in Italia, ha ospitato la quinta edizione del premio Farnese d'Or, riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio francese in Italia e dall'ambasciata di Francia in Italia per valorizzare personalità, imprese e istituzioni impegnate nel rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra Francia e Italia.
1: Premio Farnese d'Or è un simbolo molto importante della nostra amicizia franco-italiana e della nostra cooperazione in tutti i settori, l'economia, la politica, la cultura, settori d'eccellenza dove abbiamo attori prestigiosi che sviluppano dei progetti fondamentali per portare avanti la nostra cooperazione.
2: Questo premio è soprattutto la messa in atto del Trattato del Quirinale, facendo leve sulle forze della Camera di Commercio con la sua rete di imprese, però andando oltre, mettendo insieme anche nel pannello dei premiati il mondo della cultura, il mondo dell'innovazione, il mondo dell'arte, e così facendo riconosciamo il valore comune che ormai da anni si è creato nella relazione storica secolare tra la Francia e l'Italia.
0: Il premio speciale della giuria è stato attribuito a Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, mentre Farnese d'Or per le istituzioni è andato in Invitalia e BPI France.
3: Sono convinto che Italia e Francia giocano un ruolo fondamentale in un momento in cui l'Europa si sta interrogando sul suo futuro e vuole rafforzarsi e integrarsi. Questa integrazione deve passare attraverso un ruolo centrale di Francia e Italia. Se Francia e Italia sono insieme e se Italia e Francia lavorano in comune, allora l'Europa è migliore.
4: Per Invitalia è veramente un onore essere questa sera premiati insieme a BPI France, il nostro partner francese, per questa collaborazione che sottolinea soprattutto la possibilità di integrazione attraverso la condivisione del best practice tra due agenzie che svolgono un servizio per le imprese per lo sviluppo economico dei paesi in cui operano.
0: Tra i riconoscimenti assegnati anche quello per l'azienda Giuseppe D'Angelo, Chief Business Officer Europe del gruppo Ferrero. Il Farnese d'Or per l'innovazione è andato a Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta.
5: L'Italia è fondamentale per Sanofi. Siamo la seconda, terza filiale d'Europa, ma soprattutto garantiamo innovazione lungo tutto lo spettro della salute, dalla prevenzione all'immunizzazione, alle malattie rare, all'oncologia, alle malattie cardiometaboliche e alla neurologia e oltre all'immunologia. E quindi oggi l'alleanza tra Italia e Francia è ancora più fondamentale affinché l'Europa tutta possa essere più innovativa più forte nella ricerca e sviluppo, più forte nella sicurezza e nella difesa.

0: a partire dalla salute.
1: La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso di una cena di gala alla presenza del ministro Urso, di rappresentanti delle istituzioni italiane e francesi e di numerosi esponenti del mondo imprenditoriale dei due paesi.
2: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo delle perturbazioni sull'Europa centrale e settentrionale. Più anticicloni invece sul Mediterraneo, tra centro-sud Italia e Spagna. Il nord un po' lambito da queste correnti, filtrazioni di aria fresca in quota, code di perturbazioni dirette appunto verso l'Europa centrale. Ci sarà quindi l'attivazione di qualche temporale in giornata a ridosso dell'arco alpino, meglio sul resto del paese, notiamo al centro-sud l'assenza di macchie blu, indice di precipitazioni. Quindi, in sintesi, la mappa dell'Italia che ci conferma una giornata stabile e soleggiata sulle regioni centro-meridionali, con temperature in grado in più, grado in meno, attorno ai 29-30 gradi. Invece al nord stabilità, ma con maggiore variabilità in giornata sull'arco alpino, si attiveranno nuovi temporali. Ulteriori dettagli però li trovate proprio qui sull'app gratuita di Trevi Meteo sul nostro sito web.

Formula 1. Il verdetto della pista di Monte Carlo ribalta i valori espressi nelle prove libere e regala un gran premio da grandi emozioni. Andrea Kimi Antonelli domina e vince il Gran Premio di Monaco, centrando la quinta vittoria consecutiva e blindando la vetrina iridata. Il leader del mondiale con la sua Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una splendida prova in condizioni difficili, mentre la Red Bull di Isaac Hajar artiglia il terzo gradino del podio approfittando dei 5 secondi di penalità inflitti a Pierre Gasly su Alpine, scivolato settimo. Podio sfumato nel finale per Charles Leclerc, finito a muro per un problema ai freni posteriori, mentre George Russell chiude fuori dai punti 14° per una penalità. Ritiro immediato in avvio sia per Max Verstappen che per Lando Norris. MotoGP d'Ungheria. Marc Marquez firma una splendida doppietta al Balaton Park, conquistando la vittoria numero 100 in carriera dopo un acceso duello con la KTM di Pedro Acosta al secondo. Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, terzo in solitaria e autore di una prova convincente. La gara perde subito i suoi protagonisti per una spaventosa carambola alla prima curva causata da un errore di Jorge Martin, che mette fuori gioco la Ducati del leader del mondiale Marco Bezzecchi, insieme al Deguer Fernandez e di Gian Antonio, poi ripartito in coda. Con questo doppio zero in vetta alla classifica, Marquez e Acosta accorciano le distanze e riaprono ufficialmente la corsa al titolo. Quarto posto in rimonta per Ayogura su Aprilia, che beffa la Honda di Luca Marini. Tennis. Alexander Zverev spezza la maledizione Slam. Il 29enne tedesco vince Roland Garros battendo in finale l'azzurro Flavio Cobolli al termine di una maratona d'oltre 4 ore sul Philippe Chartrier con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per la Germania si tratta di uno storico ritorno al successo a Parigi dopo 89 anni. Nonostante la sconfitta a un passo dal titolo, Cobolli festeggia una memorabile cavalcata che lo proietta per la prima volta in carriera nella top 10 del ranking ATP. È il nuovo numero 10 del mondo. In chiave azzurra volano anche Arnaldi, 34esimo, e Berrettini, 48esimo. Yannick Sinner mantiene saldamente la vetta del ranking mondiale con 13.500 punti. Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Sinner stamane si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Calcio nazionale, 2-2 per l'Italia nel ciclo d'amichevoli guidato dal CT ad Interim Silvio Baldini. Ad Eraclione gli azzurri superano la Grecia per 1-0 grazie alla quinta rete in 9 presenze di Pio Esposito, che al 18° controlla in area e trafigge Vlachodimos complice una deviazione di Hatzidikos. Nella ripresa l'Italia colpisce una traversa con Coleoscio, poi resta in 10 uomini al 23° per l'espulsione del debuttante Reggiani, fallo da ultimo uomo. Nel finale forcing ellenico con un palo di Zafferis e una parata decisiva di Donnarumma su Pavlidis che blinda successo azzurro. Accelerata improvvisa della Juventus sul mercato per coprire il vuoto lasciato dall'addio di Dusan Vlahovic, tentato nel frattempo da una ricca offerta del Galatasaray da 10 milioni di ingaggio. I dirigenti bianconeri hanno raggiunto e rifinito un'intesa di massima con l'entourage di Alexander Sorlo. Per il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid è pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. L'obiettivo della Juventus è chiudere la trattativa con il club spagnolo in meno di 10 giorni. Per regalare il bomber a Luciano Spalletti

0: i 20 milioni della clausola dell'interista Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo principale è Michael Olise, per il quale è aperta la sfida di mercato con il Bayern Monaco. Italia, 3 volte d'argento nell'ultima prova del trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci, dove nel weekend si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca e in semifinale la Cina. Confronto serrato per l'oro, dove la Lituania precede l'Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle 4 tappe del trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti proprio dietro la Lituania, prima con 65.
1: Sicuramente un bilancio positivo, comunque questa è la tappa più importante, ci saranno diversi equipaggi internazionali che faranno anche l'Europeo Mondiale. Abbiamo imparato tanto, dobbiamo ancora imparare, però ci siamo secondo me in un bel trend positivo di crescita. Campionati italiani dovremo farli divisi perché vestiamo 2 maglie diverse, lui fiamme gialle e io fiamme oro, però poi ci troveremo insieme per appunto preparare gli europei che speriamo di fare. Secondo me questa disciplina è proprio questo che serve, fare gare, fare tante gare perché fai tanta esperienza, comunque ogni piccolo errore qua lo paghi tanto e ogni piccolo errore impari a gestirlo facendolo, mettiamola così. Quindi dobbiamo gareggiare, dobbiamo crescere, comunque adesso è meno di un anno che facciamo il doppio insieme, per me è il secondo anno di Beach Sprint, quindi sono molto felice.
2: Bilancio assolutamente positivo, siamo riuscitiva fare un'ottima prova di trial, abbiamo avuto la fortuna di incontrare i campioni del mondo degli ultimi 2 mondiali di ottavi, abbiamo vinto con una bella prova, abbiamo fatto gli ottimi quarti di finale in scioltezza, la semifinale combattuta ma vinta bene, una finale che ci ha dimostrato di essere comunque l'equipaggio più veloce in gara, abbiamo avuto un piccolo errore come ci era già capitato altre volte, stavolta gli avversari hanno avuto la meglio, ma restiamo con la consapevolezza di essere più veloci in acqua e con qualche piccola svalutura in meno e qualche allenamento in più possiamo sicuramente continuare il nostro percorso di crescita e puntare ancora più in alto.
0: Secondo posto nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto. L'atleta di fiamme gialle per l'oro rowing si aggiudica il derby nazionale con Antonio Vicino e poi conquista successo in semifinale con il tedesco Moritz Wolf. In finale sconfitta di misura per poco più di un secondo contro l'altro tedesco, Franz Ferner. Con questo risultato Fugazzotto totalizza 37 punti e blinda il terzo posto nella classifica finale del trofeo Filippi, proprio dietro Werner e Wolf. Nel singolo under 19, da segnalare, l'argento per Carlotta Savona ed il 4º posto di Andrea Sciavicco Fasano.
3: Un primo bilancio è una manifestazione di alto livello, quindi complimenti a David Filippi e a tutto il suo staff per aver organizzato una 4ª e ultima tappa del trofeo Filippi in maniera egregia. Il pubblico veramente si è divertito in queste giornate qui a Marina di Castagneto Carducci. Per quanto riguarda i risultati sportivi, direi bene, un canottaggio azzurro in salute, stagione continua ad andare avanti in maniera importante, quindi si sono concluse oggi le tappe del trofeo Filippi, adesso atleti si prepareranno per i campionati italiani che saranno a metà luglio a Barletta, sappiamo che anche lì l'organizzazione è sempre molto efficace, quindi sicuramente sarà una manifestazione di alto livello e poi in preparazione lungo l'estate per arrivare al campionato europeo e poi a finire al campionato mondiale. Quindi un'altra stagione azzurra con grandi aspettative, grandi attese e una preparazione importante perché l'anno prossimo, 2027, ci saranno, ricordiamo, le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles che vedranno il beach sprint per la prima volta ai Giochi Olimpici.
4: Buongiorno, buona settimana, vi chiedo scusa per il ritardo sulla tempistica perché so che aspettate il video per l'ora di pranzo più o meno, ma è stata una giornata di spostamenti per cui sono in ritardo e siamo in ritardo sulla tabella di marcia leggermente, vi prometto che ripristineremo la normalità molto presto. Volevo riepilogare e aggiungere, riepilogare intanto quella che è stata una roba patetica, palesemente patetica, assurdamente dal punto di vista di quello che è accaduto non credo che ci possano essere dei precedenti a questi livelli, cioè i venditori di fumo, quelli che dicono e che utilizzano il calcio per essere eletti e poi vengono tramvati. Per fortuna Maldini

Se ne è accorto prima, mi riferisco al Fenerbahce, aveva proposto di tutto e di più, provocando degli sconquassi, no, dal punto di vista anche degli equilibri di 2 ore, 3 ore. Ho già firmato l'accordo con quello, ho preso Greenwood, adesso voglio Çalhanoğlu, poi andrò a prendere chissà chi. E fondamentalmente questa è una forma come quando andate ad assistere a determinati comizi, vi promettono la luna e poi non salgono al potere. Ma è una cosa che secondo me in linea con la società moderna, con la società attuale, col modo di pensare di oggi, ha creato delle fibrillazioni, perché fondamentalmente poi tu non puoi chiudere un accordo con qualcuno se non con un parametro zero, se poi devi andare dalla società e quindi vendi degli orologi finti che poi neanche quelli riesci a prendere. E quindi da un punto di vista, non voglio dire neanche del respiro, perché dal punto di vista, perché le società interessate che sapevano di voler blindare Çalhanoğlu, che sapevano di voler prendere o provare a prendere Greenwood, mi riferisco all'Inter, alla Roma, non è che abbiano vissuto momenti di terrore, ma di equilibrio che viene un po' meno, perché è normale che si parli di queste cose. La verità è una, che Florentino Perez e Florentino Perez, tutti gli altri sono delle imitazioni che utilizzano il calcio per veicolare o per aggrapparsi chissà cosa, ma fondamentalmente non sono all'altezza. Poi vedremo quale sarà il nome che farà Florentino Perez. Si sta facendo molta filosofia e confusione sui discorsi legati a Bernardo Silva e a Julian Alvarez, e secondo me anche in modo eccessivo. Vediamo quello che accadrà, perché alcuni acquisti li ha fatti, altri li dovrà portare a compimento. Sarà la settimana per aggiustare molte cose. La Roma, i tre in scadenza di contratto. Dybala e Pellegrini sono abbastanza, trattino molto vicini. Per Celik c'è la volontà da parte di Gasperini, lui che non ha avuto grandissime offerte di appeal superiore rispetto alla Roma. Vi ho detto ieri, state attenti a un nome al giorno che cavalca uno, lo riprende l'altro, che secondo me non ha senso in questo modo di buttare nomi. Paixão, poi Gimenez, poi un'altra ancora. Su Paixão intanto vi dico che la situazione è esattamente quella che ho cercato di raccontarvi. E sarà la settimana della tempistica per Inter e Juventus. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di capire soprattutto se questo discorso tra Real Madrid e Barcellona per Julian Alvarez, sapendo che anche all'Arsenal piace, ma che la volontà del ragazzo solitamente fa la differenza, se questo discorso andrà avanti adesso, se la Juventus potrà approfittare di una fase di odio, è più o meno reciproco, soprattutto da parte dell'Atletico Madrid nei riguardi del Barcellona, un odio, come devo dire, calcistico, non esageriamo, possa comportare una frenata in grado di consentire alla Juventus di inserirsi nel pertugio per Sorloth. Quindi la tempistica è importante, perché comunque il Barcellona stava pensando a un attaccante, l'Atletico Madrid, scusatemi, stava pensando a un attaccante, ma un conto è se devi prenderne uno, un conto è se devi prenderne due. Un conto è capire quanto resisti per Alvarez, un conto è capire se ti puoi inserire e fare un'offerta che per la Juventus dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni, dovrebbe essere sui 25 milioni. Vedremo se basterà. Dobbiamo stare con le orecchie e le antenne alzate, senza correre troppo, tenendo conto di Colomoni, tenendo conto di quello che vi ho raccontato ieri su Mateta e per Mateta su due fronti italiani, e tenendo conto di altre cose che si possono verificare. Esattamente come il Liverpool dovrà parlare con Iraola e capire quali sono quelli intoccabili, quali sono quelli che possono partire, quali sono quelli come Jones che vorrebbero partire a prescindere. Quindi anche questo sarà un passaggio di fondamentale importanza. Vi consiglio di seguire questa settimana in direzione palestra, perché io credo che l'Inter in qualche modo si dovrà materializzare per arrivare a quella somma, perché la cifra secondo me resta sempre quella. Poi se le cose cambieranno cercherò di avvertirvi per tempo, però continuo a leggere delle cifre diverse che a me onestamente non risultano. Se poi questa cosa sotto i 50 dovesse andare in porto, in onda, sarei contento di aggiornare per capire situazioni diverse rispetto a quelle che io ho standardizzato. Quindi più che Jones, più che il discorso Solé, tutti i nomi standardizzati, battezzati, mi aspetto che questa sia una settimana giusta per quanto riguarda gli accordi definitivi con Provedel. È palestra la chiave di tutto, perché Dumfries è andato e l'Inter, se giustamente Marotta sostiene dal suo punto di vista che la valutazione è quella giusta, adesso
e deve prepararsi a fare un rilancio.